0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Oggi è un giorno particolare per noi cristiani. Stiamo festeggiando una festa strana, una di quelle che è sempre difficile collocarle all'interno un po' anche della nostra fede, perché finché parliamo della Pasqua siamo tutti d'accordo, capiamo che cos'è la Pasqua, la risurrezione. Finché parliamo del dono dello Spirito Santo e della Pentecoste, anche qui riusciamo a capire dove vuole andare a parare questa verità di fede per ciascuno di noi. Ma proprio in mezzo tra la Pasqua e la Pentecoste, a pochi giorni proprio dal compimento dei 50 giorni del tempo pasquale, noi oggi viviamo la festa dell'Ascensione. Ed è una festa strana perché in realtà noi festeggiamo un'assenza, la partenza di Gesù. In questi giorni, soprattutto la liturgia della parola ci ha aiutato a capire in che modo noi dobbiamo interpretare questa assenza, questa partenza di Gesù. E soprattutto sono i passi del Vangelo di Giovanni che ci hanno aiutato in questi giorni a capire tutto questo. È bene che io me ne vada, dice Gesù, perché se io non me ne vado non verrà a voi lo Spirito Santo. E pensate un po' che questa è un po' la logica dell'amore. In realtà chi ti ama è presente, è proprio la sua presenza è ciò che più ti rassicura dentro la tua vita, ma chi ti ama a un certo punto deve lasciarti, perché se non ti lascia tu non emergi con il tuo carattere, con le tue forze, con le tue capacità. Una madre a un certo punto deve lasciare il figlio, perché se lo tiene sempre in braccio non tira fuori la sua capacità di camminare. Quando tu ti trovi davanti a una difficoltà e non c'è nessuno su cui puoi appoggiarti, sei costretto a dover affrontare quella difficoltà, cioè ti accorgi che sei capace. E che cos'è che ci rende consapevoli che siamo capaci di qualcosa? Appunto, l'assenza di qualcuno che amiamo. Allora capite che è una dichiarazione di amore l'ascensione, non è un abbandonarci. È un po' come se il Signore volesse dire a ciascuno di noi: io vado via perché arriverà qualcuno che è più grande in termini di efficacia rispetto a me. Gesù è presente, noi lo vediamo intorno a noi, nella sua vita pubblica, ma poi a un certo punto scompare dalla nostra vista. Dov'è Gesù? Dove lo troviamo Gesù? Lo troveremo dentro i discepoli. Il dono dello Spirito è il dono della presenza di Gesù risorto dentro i discepoli. Quel Gesù che è stato fuori, a un certo punto viene interiorizzato dai discepoli. Ed è una cosa molto bella capire che chi ci ama a un certo punto ci ha amato talmente tanto che è entrato dentro di noi, e anche quando quella persona non ci sarà più dentro la nostra vita, qualcosa di quella persona continuerà a vivere dentro di noi, nelle nostre scelte, nei nostri atteggiamenti, nel nostro sguardo, nel nostro modo di ragionare. Insomma, senza l'ascensione, senza questo vuoto, senza questa assenza, noi non potremmo vivere nemmeno l'esperienza della Pentecoste. Ma perché ho voluto sottolineare questo aspetto della festa di oggi? Non semplicemente perché non avevate già avuto la vostra omelia nella festa dell'ascensione, ma semplicemente perché credo che questo sia il punto di partenza per riuscire a capire il mistero di Maria e il mistero dello Spirito Santo. Innanzitutto dovremmo dire che lo Spirito Santo è il grande sconosciuto. Noi non sappiamo niente dello Spirito. L'unica cosa che riusciamo a capire dello Spirito è gli effetti che produce. Vi do un'immagine, ma è solo un'immagine. Immaginate di trovarvi nel mare. E qui è molto vicino il mare. Ora tu hai una barca e una vela. Da che cosa ti accorgi che c'è il vento? Dal fatto che quel vento a un certo punto, scontrandosi con la tua vela, ti conduce da qualche parte. Allora, vedete, tu il vento non lo vedi, ne vedi gli effetti del vento, ma il vento in sé è invisibile. Vedi le conseguenze della sua presenza, ma non lo vedi in sé. Questo è lo Spirito. Lo Spirito fa così, agisce, senza che noi possiamo dire eccolo lì. Vediamo gli effetti dello Spirito, ma mai direttamente lo Spirito. Allo stesso modo noi potremmo parlare così di Maria. Maria, la grande sconosciuta, è una ragazza sconosciuta che abita in uno sconosciuto paese, villaggio, Nazareth, che pensate è talmente tanto sconosciuto che non è citato nelle scritture. E che per poter avere la certezza che fosse davvero esistito un villaggio simile, dobbiamo andare a cercare delle attestazioni archeologiche che alla fine dicono no, effettivamente lì qualcuno ci abitava. Ma può venire qualcosa di buono da Nazareth, dirà Natanaele, quando sente dire che Gesù viene da quello sperduto villaggio. Questa ragazza sconosciuta, che nessuno conosce, che viene da un villaggio sconosciuto, dimenticato, è la donna più importante al mondo, colei che in qualche maniera noi guardiamo davvero come una lampada, come qualcosa che rischiara la nostra strada, il nostro cammino. Ma in fondo Maria è una sconosciuta. Che cos'è che ci rivela lo Spirito e che cos'è che ci rivela Maria? Questa è una cosa che non dobbiamo mai dimenticare. È Cristo. Guardate, è perché vediamo arrivare una barca che capiamo che c'era il vento. È perché abbiamo visto Gesù che abbiamo conosciuto lo Spirito. È perché Maria ha dato al mondo il Figlio di Dio. Allora ci siamo accorti di questa donna. Perché? Perché ha dato al mondo il Figlio di Dio. Ma è Gesù il centro di tutto. Il mistero di Cristo illumina, anche in maniera retrospettiva, intorno a sé, cose che noi non potremmo mai vedere, se non perché le abbiamo viste attraverso il mistero di Cristo. Quindi tutte le parole che diremo oggi pomeriggio, in realtà pensatele sempre come un modo di parlare di Gesù, non come un modo di distrarci da Lui. Parleremo dello Spirito e parleremo di Maria, ma in fondo noi stiamo parlando dell'unico che ci ha rivelato il mistero dello Spirito e il mistero di Maria, ed è Gesù. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è lo Spirito? Abbiamo detto il grande sconosciuto, ma c'è qualcosa che, una caratteristica che noi potremmo attribuire allo Spirito. Lo Spirito è la grazia è l'amore. L'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Quando noi vogliamo bene a qualcuno diciamo che c'è un sentimento. In Dio le cose non sono mai astratte, non sono mai vaporose. In Dio le cose sono sempre reali. Quando Dio ama, l'amore di Dio è un fatto, anzi è qualcuno. Quando Dio ama, il suo amore è qualcuno, è lo Spirito Santo. Non è semplicemente un sentimento come capita tra di noi, è esattamente qualcosa di estremamente concreto. Quindi quando noi ci riferiamo allo Spirito, ci riferiamo alla persona dell'amore di Dio, dell'amore che c'è tra il Padre e il Figlio. Però attenzione, l'amore, per essere amore, di quale caratteristica ha bisogno? Di una, la libertà. Io non posso obbligarti ad amare e non posso obbligarti a ricevere per forza l'amore. L'amore funziona soltanto se si è liberi. Se io ti amo per forza è violenza. Se io ti costringo ad amare è ugualmente violenza. Solo la libertà rende l'amore pienamente amore. Che cosa significa questo in parole molto semplici? Che se lo Spirito è l'amore, noi abbiamo detto che è l'amore, per poter agire come amore ha bisogno che qualcuno lo accetti, che qualcuno dica sì, che qualcuno usi la propria libertà. Chi è Maria? È quella creatura che con la sua libertà si è alleata con questo amore. E abbiamo visto che cosa è accaduto quando una creatura si allea con lo Spirito Santo, quando una persona si lascia amare liberamente e ama liberamente, abbiamo visto il capolavoro che ne viene fuori. Quindi è bello dire che lo Spirito è l'amore, ma Maria è una donna libera che accetta questo amore. Ma libera perché? Perché noi non siamo liberi. Mi piacerebbe dirvi di sì, ma in realtà la nostra vita è piena di condizionamenti, cioè è piena di tante condizioni che molto spesso impediscono la nostra libertà. La nostra vita tante volte è fatta di alcuni ostacoli che non ci permettono di essere liberi fino in fondo. Il primo grande ostacolo che noi incontriamo dentro la nostra vita e che impedisce l'esercizio della nostra libertà, lo sapete qual è? Noi stessi, il nostro io. Ad esempio, una persona che ha molto orgoglio non è libera, è in ostaggio del proprio orgoglio. Una persona che è superba non è libera, è in ostaggio della propria superbia. Quando noi diciamo a qualcuno che è spocchioso, no? Diciamo quello è pieno di sé. Sentite la frase come funziona? È pieno di sé. E se è pieno non c'è spazio. Se è pieno di se stesso, come fa ad entrare lo Spirito là dentro? È tutto pieno internamente di se stesso. Quindi Maria, per poter ospitare lo Spirito dentro di lei, certamente noi possiamo dire che Maria è vuota di se stessa. non è piena di sé, ma in realtà Maria ha uno spazio di vuoto dentro di lei. Maria è libera da se stessa. Io voglio elencarvi tre cose importantissime che spero ciascuno di noi possa poi declinare dentro la propria vita. Come fa Maria ad essere libera? Apro e chiudo una parentesi. Innanzitutto ci troviamo davanti a un dono di Dio, perché Maria per grazia è immacolata. Significa che più di tutte le altre creature Maria è inattaccabile dalle logiche del male. Che cosa fa il male? Il male ci spinge in basso, il male si mette come ostacolo, il male ci seduce, il male si attacca a noi per condizionare la nostra libertà. Maria è una superficie liscia dove il male non può fare niente. Ma è anche una creatura come noi. E ad esempio Maria è vuota di orgoglio. Non ha orgoglio Maria, è umile. Chi sono gli orgogliosi? Gli orgogliosi sono quelli che passano la vita a difendere l'immagine di se stessi. Che nessuno dica che io... Quando noi diciamo che nessuno dica cosa, ci siamo costruiti un'immagine e noi difendiamo per tutta la vita questa immagine. Molte cose nella vita noi non riusciamo a farle per orgoglio, per non venir meno al disegno che ci siamo fatti di noi stessi. E quando veniamo umiliati, che cosa viene umiliato di noi? L'immagine di noi stessi. Se ad esempio mi vendo agli altri come una persona perfetta, corretta, come una persona santa, è un'immagine questa, no? E se poi a un certo punto io sbaglio, quindi vengo umiliato dalla mia caduta, che cos'è che si è frantumata? La mia dignità? No, l'immagine di me. Allora, certe volte per questioni di orgoglio noi blocchiamo la nostra vita. È lui che deve venire da me, non io da lui. E questa è la cosa che noi dobbiamo fare, perché che nessuno... Io ho ragione. Sono tutti irrigidimenti del nostro io. Bene, quando una persona è piena di orgoglio non c'è spazio per lo Spirito Santo. In questo senso sappiate che per poter vivere la vita della santità serve un'unica caratteristica, l'umiltà. Quando tu sei umile significa che l'orgoglio te lo sei messo sotto le scarpe e l'hai schiacciato l'orgoglio. E le persone che sono prive dell'attaccamento orgoglioso a se stessi sono pienamente docili all'azione dello Spirito Santo. Vi faccio un esempio. Probabilmente non toccherà nessuno di voi e nessuna delle vostre famiglie. Prendiamolo come un esempio vago. Certe volte le divisioni all'interno delle nostre famiglie, gli squartamenti all'interno delle nostre famiglie, accadono per questioni di orgoglio. Io penso di avere ragione, tu pensi di avere ragione, chi vince? Allora ci scontriamo ognuno con il proprio orgoglio, dimenticandoci di che cosa. Ma quanto ne avremo di questa vita? Ditemi, 70 anni, 60, 80, 100 anni? E vale la pena sprecare la vita nel farsi del male, nel perdere energie? Per che cosa? Per questioni di orgoglio. Poi quando l'orgoglio si allea con le cose materiali, non vi dico, lì poi andiamo proprio... Come può agire lo Spirito Santo lì dove c'è un attaccamento simile a se stessi? Ma c'è un'altra caratteristica che Maria ha. Maria non è solo vuota di orgoglio, è vuota di superbia. Qual è la differenza tra l'orgoglio e la superbia? Se l'orgoglio è il modo con cui noi difendiamo l'immagine di noi stessi, io sono una persona laureata, io sono una persona che ha studiato, una persona che si è fatta da sé, una persona così, no? Il superbo è quello che pensa di poter fare a meno di tutti, che può salvarsi da solo. Il superbo si illude di potersi salvare con le proprie forze. Non vi accorgete che la stragrande maggioranza delle crisi della nostra vita viene dal fatto che molto spesso noi viviamo in maniera superba la nostra vita, non ci lasciamo aiutare da Dio. Gli gridiamo addosso, gli chiediamo le grazie, ma poi in fondo noi viviamo come se lui non esistesse. Perché ci fidiamo di che cosa? Solo dei nostri ragionamenti, solo delle nostre emozioni, solo dei nostri pensieri, solo del nostro punto di vista, solo delle nostre forze. La superbia è terribile. Il demonio è il più superbio di tutti, perché non si lascia salvare. Ora, quando noi incontriamo Maria, incontriamo una donna invece che è completamente consegnata a qualcuno che la salva, a qualcuno che può lavorare dentro di lei. Non è colei che dice: no, mi faccio santa da solo, divento la più importante donna al mondo, la beata tra le donne perché sono la più intelligente di tutti, la più brava di tutti, la più forte di tutti. No, conosce se stessa, conosce il proprio carattere, conosce i propri limiti. E allo stesso tempo questa è una donna completamente vuota di superbia. Queste sono due belle cose su cui noi dovremmo confrontarci, perché possiamo parlare di Spirito Santo, di Maria, ma se volete che la grazia di Dio entri dentro la nostra vita, due cose dobbiamo eliminare: l'orgoglio e la superbia, smettere di difendere l'immagine di noi stessi e smettere di volerci salvare da soli. Mi verrebbe da dire che il terzo vuoto che Maria ha è un vuoto di ragione. Che significa? Che per credere non devi ragionare. E no, amici, è esattamente il contrario. Maria è vuota di orgoglio, vuota di superbia, ma non è vuota di ragione. Andatevi a leggere il brano dell'Annunciazione nel Vangelo di Luca e vedete come parla con l'angelo. Aspetta, aspetta, dice, com'è possibile? A quel saluto ella rimase turbata. Ci sono interrogativi. Questa è una donna che ragiona, pensa. Maria, da parte sua, dice la parola, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, riflettendo nel suo cuore. Amici, per essere credenti bisogna ragionare anche. Il Signore ha disperso i superbi nei ragionamenti del loro cuore, ma quando tu sei umile e quando hai tolto la superbia, puoi ragionare. È giusto avere domande, è giusto mettere insieme le cose, è giusto rileggere la propria vita secondo una certa logica. La fede non è irrazionalità, la fede esige anche la nostra intelligenza.

la verità però all'interno, quindi fa un po' da voce narrante, è molto interessante. E a un certo punto questa mezza matta all'interno di questo recital, una matta che dice la verità, tutti quelli che dicono la verità vengono scambiati per matti normalmente, no? E ecco, questa donna a un certo punto dice: Francesco parlava con gli animali, Francesco parlava con gli uccelli, Francesco parlava con i pesci, Francesco parlava con il lupo, ma con le galline no. Francesco con le galline no. Cioè, la stupidità non aiuta nella fede. Noi non dobbiamo vivere un cristianesimo di pancia, stupido. Noi dobbiamo vivere un cristianesimo di cuore. E il cuore tiene insieme la pancia, la testa, tiene insieme tutto. Allora capite che quando si presenta la vita in maniera drammatica, è ovvio che ci nascono delle domande. E non è che noi siamo meno credenti perché ci facciamo le domande, perché diciamo: che senso ha questo? Non è che siamo meno credenti perché a un certo punto vogliamo capire: com'è possibile? Io non conosco uomo, dice Maria. Non è una donna supina che rimane in silenzio davanti alle parole del Signore. È una donna che parla, che si interroga. È una donna che ha bisogno di elaborare le cose. Che bello. È vuota di orgoglio, è vuota di superbia, ma invece non è vuota di ragione. Maria la testa la usava. Donna intelligente, non so, non c'è nelle litanie, ma dovremmo dire: donna intelligente, prega per noi. Perché abbiamo bisogno di persone che tornino credenti, che tornino ad usare seriamente la loro ragione. Allora, vedete che bello. La grazia di Dio può entrare soltanto lì dove c'è spazio. Questa donna non è piena di sé, allora può essere piena di grazia. Quando è che incontriamo la Madonna, la prima volta che la incontriamo nel Vangelo? La incontriamo nel passo che vi ho citato, quello dell'Annunciazione. E la prima cosa che le dice l'angelo, quando le sta parlando, dice: ti saluto, o piena di grazia. Allora, significa che Maria, da sempre, sta facendo spazio dentro di sé alla grazia di Dio. E arriva un momento in cui questa grazia di Dio è talmente tanta, lei è talmente tanto piena di grazia di Dio, la grazia di Dio è talmente matura dentro di lei, che finalmente riesce a sentire la voce di Dio. Tutti noi vorremmo che il Signore parli a ciascuno di noi. Però vedete, per poter capire la volontà di Dio, cioè per poter dialogare con il Signore, entrare in questa relazione, la prima cosa che bisogna fare è coltivare una vita di grazia. Il primo momento della nostra vita è un momento di silenzio, esattamente come capita a un contadino che prende il seme e lo butta. Che cosa succede? Che miracolosamente in un istante esce il grano? Magari, ma non funziona così. La pazienza della natura ci dice che il primo gesto è un gesto silenzioso, è un gesto di fiducia, in cui tu butti il seme, metti l'acqua e aspetti, vigili, difendi quel seme, e poi lo innaffi di nuovo, e ancora, e ancora, e ancora, e soltanto dopo giorni, dopo settimane, quel seme comincia a germogliare, dopo mesi quel seme diventa maturo, e soltanto alla fine, in estate, è abbastanza maturo da poter essere tagliato e diventare farina e poi diventare pane. Insomma, vogliamo ascoltare Dio? Allora guardate, non è del tipo: mi metto in silenzio e Dio mi parla. La prima cosa che dobbiamo fare è avere una quotidianità come quella di un contadino che coltiva questo terreno. Che cos'è il seme? Il seme che a un certo punto diventa la parola dell'arcangelo Gabriele. Che cos'è? È la parola di Dio. Ma ditemi, ma noi siamo abituati ogni giorno a seminare dentro di noi un pezzettino di parola di Dio, a lasciare che questa parola di Dio sedimenti dentro di noi? Noi abbiamo subito la fretta di dire: che significa questo Vangelo? Che cosa mi vuole dire Dio? Facciamo tipo delle interpretazioni a mo' di oroscopo, no? Oggi il Vangelo di Giovanni sicuramente mi sta dicendo che non devo andare a fare la spesa, perché mi dice: guai a voi! E queste sono interpretazioni molto nostre della parola di Dio. La parola di Dio non parla mai in questa maniera. La parola di Dio è un seme che tu tieni dentro, e se tu lo coltivi, dopo un po',
comincia a germogliare e capisci il Signore dove ti sta guidando e che cosa ti sta dicendo. Non a caso San Paolo, quando parla dell'amore, e torniamo allo Spirito Santo,

0: appunto, la prima caratteristica dell'amore qual è? L'amore è paziente. Noi invece abbiamo fretta, che è il contrario della pazienza. Quanti anni avrà avuto Maria quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo? 14, 15, 16 anni? Sapete cosa significa? Che per i 14, 15, 16 anni precedenti c'è stata una semina e basta. C'è stato silenzio. C'è stato un raccogliere dentro di sé. Fino al punto in cui tutta quella grazia di Dio è diventata piena, talmente piena che ti parla. Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Ecco, perché vi sto descrivendo la vita interiore di Maria? Perché quando noi diciamo vorrei che lo Spirito Santo entrasse dentro la mia vita, tu vuoi che lo Spirito entri dentro la tua vita, che la grazia di Dio entri dentro la tua vita, che l'amore di Dio entri dentro la tua vita, devi seminarlo. Qual è il seme dello Spirito Santo? La parola. San Paolo dice, la fede viene dall'ascolto, fides ex audito, la fede viene dall'ascolto della parola. Amici, lo ripeterò all'infinito, specialmente a noi che siamo cattolici, non abbiamo ancora capito questo noi, Il segreto di tutto è lasciare che il Signore semini fede dentro di noi, attraverso la parola, non attraverso dei ragionamenti, attraverso semplicemente il gesto di accogliere tutto questo e man mano, silenziosamente, far spazio, guardare questa parola, domandarci qual è la cosa che più mi tocca di questa parola e poi vedere come questa parola mi giudica in senso positivo, non come fa il demonio. Rivela me a me stesso, mi fa vedere cose nascoste di me e poi finalmente mi alza lo sguardo. Guardate, dovrei dedicare una catechesi solo a questo piccolo gesto. Però sappiate che lì c'è tutto. La prima maniera che Maria ha avuto di incontrare lo Spirito non è quando l'angelo Gabriele le rivolge il saluto. È da sempre, questa donna ha avuto il cuore aperto, il cuore accogliente, perché era il cuore libero da orgoglio e da superbia. Avete mai riflettuto il motivo per cui in quelle che sono le mariofanie, no? Le apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa, molto spesso i protagonisti sono i bambini, perché i bambini non sono orgogliosi e neanche superbi. Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli, dice il Vangelo. Questo è il primo segreto che ci insegna il rapporto tra Maria e lo Spirito. Fare spazio allo Spirito facendo fuori l'orgoglio e la superbia. Fare spazio allo Spirito lasciando che lo Spirito ci riempia attraverso la parola. Che cosa accade? Che quella parola che è seminata dentro di lei e che comincia a parlare a Maria, la mette in crisi. A noi piace sempre che lo Spirito viene lì e diventa lo Spirito Consolatore. Ma guardate, ci sono gli altri doni dello Spirito, non c'è soltanto lo Spirito Consolatore. Viene qua, ci dà una bella carezza. C'è lo Spirito della sveglia, ad esempio, perché viene lo Spirito da uno scossone e ti svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, Cristo ti illuminerà. Sto citando la parola, C'è la parola che ti mette in crisi il tuo sistema. Maria è messa in crisi dalla parola. E che cosa succede quando noi siamo in crisi? Ci avete mai riflettuto cosa scatta dentro di noi insieme alla crisi? Le paure. Abbiamo paura di sbagliare, abbiamo paura di non avere le forze, abbiamo paura che abbiamo già sbagliato tutto, abbiamo paura che non saremo felici, abbiamo paura di non sapere qual è la cosa giusta. Paure. Che cosa fanno le paure? Bloccano la tua esistenza. Come si manifesta lo Spirito nella vita di Maria? Cancella le paure? No, Maria è turbata davanti a quell'annuncio, però lo Spirito le dà la forza di dire, nonostante le paure che c'ha, eccomi. Vedete, lo Spirito Santo ci dà la forza di saperci mettere contro le nostre paure. Ma quelle paure ce l'avrai sempre, Se tu c'hai qualcosa di strutturato dentro di te, ma questa cosa ti fa compagnia per tutto il resto della tua vita. Ma la grazia si manifesta esattamente in questo, non nella cancellazione di quella caratteristica, ma nel fatto che quella caratteristica non comanda più. Maria è turbata, eppure dice eccomi. Ecco come vediamo lo Spirito Santo. Terza caratteristica del rapporto tra Maria e lo Spirito: non c'è niente di più concreto dello Spirito. Lo so che tutti noi pensiamo esattamente il contrario, no? Lo spirito è estremamente concreto. Tant'è vero che la cosa che subito avviene dopo l'annuncio è la visita a Santa Elisabetta, e cioè la carità. Da che cosa ci accorgiamo che Maria ha incontrato lo Spirito Santo? Perché Maria subito diventa ricettiva ai bisogni concreti che c'ha intorno a sé. Guardate, certe volte noi parliamo dei massimi sistemi, di come gira il mondo, la politica, l'economia, eccetera. Veniamo in chiesa e sentiamo discorsi molto belli, qua, là, su, giù, e poi non ci accorgiamo della nostra vicina di casa. Oggi sono stato a portare la comunione da una malata molto anziana, e mi dice: guarda, io oggi non avevo nessuno che mi lavava i piedi, io non riesco a piegarmi. Ho dovuto bussare alla mia vicina a chiedergli la grazia se veniva ad aiutarmi, no? Allora capite che c'è qualcosa che non funziona quando noi ci perdiamo. La cosa più semplice che abbiamo davanti, la cosa più concreta che abbiamo davanti, lo Spirito ti fa accorgere di ciò che è più concreto, non dei massimi sistemi. Diffidate dai massimi sistemi, perché lo Spirito ama sempre le piccole cose. L'amore è fatto di piccole cose, piccolissime e concrete, vissute nel totale nascondimento. Un'altra caratteristica di Maria: non essendo orgogliosa, non passa il tempo a farsi pubblicità, perché non deve difendere la sua immagine. Non la difende nemmeno nel suo villaggio, che probabilmente non avranno avuto una buona idea di quella gravidanza. Dice di sì, anche se ha perso la faccia davanti al suo sposo, a Giuseppe, se ha perso la faccia davanti alla sua famiglia, alle persone che la conoscono, non è orgogliosa. Lascia che il Signore lavori con lei. E Maria è tremendamente concreta. Ma è una cosa che mi commuove sempre quando penso al viaggio che Maria fa da Nazaret alla casa di Elisabetta in Caren. Voi sapete che non è dietro l'angolo, ci sono quasi 100 chilometri, è un viaggio lungo, faticoso per una donna che è in stato di gravidanza, tra l'altro. Io non sono madre, tutti siamo figli, però tutti siamo stati dentro una madre. Mi piace pensare che c'è un momento di intimità in cui, quando un bambino è dentro il grembo di una madre, si crea una sorta di rapporto, di dialogo. Ecco, quel viaggio sarà stato per Maria quel momento in cui si è creato il suo dialogo tra lei e questo figlio nel suo grembo. Ma dovremmo dire che questa è una cosa riservata solo a Maria. Guardate, noi oggi abbiamo una preghiera che si avvicina moltissimo a questo tipo di esperienza, è l'adorazione. L'adorazione è fare compagnia a una presenza che non si vede, perché tu vedi il pane, non vedi lui. È entrare in un'intimità in cui il Vangelo non ci dice: durante il tragitto Maria si mise una mano sul grembo e cominciò a dialogare con Gesù. Però è lecito pensare che abbia fatto esattamente questa cosa, perché era una donna, perché era una madre, e perché non esiste niente di più intimo di questo dialogo. Mi piace pensare che la grazia di Dio ci educhi a questa intimità con il Signore. A noi sembra che quando andiamo dal Signore è come se andiamo a compilare il 7:30, capite? E c'è un problema di dichiarazione dei redditi, dei meriti, andiamo lì a cercare di convincere, di fare. Dice Gesù: non siate come i pagani che pensano di essere ascoltati a forza di parole. Vanno lì e rigirano la frittata nel tentativo di dire: adesso convinco Dio a fare come voglio io. No, quando pregate, andate nella vostra stanza, chiudete la porta, pregate il Padre vostro nel segreto. Qual è l'indicazione? Non è un'indicazione geografica, capite? Ci sta dicendo che non esiste preghiera migliore di questa intimità con Dio. Io sono sicuro che vi sarà capitato che nei momenti più strani, quando siete in macchina, state andando al lavoro, in un momento di sconforto, così, in quel momento dentro di voi avete pregato, avete detto una parola al Signore. Ecco, immaginate che Maria aveva questo dialogo continuo con suo figlio, un'adorazione continua. una frequenza continua con questa presenza. Beh, tutto cambia quando tu ti ricordi che non sei sola in quel viaggio. Tutto cambia quando, anche se la strada è di montagna ed è in salita, tu sai che in te non c'è semplicemente te e le tue forze, ma c'è il Signore dentro di te. Il Signore è dentro di te. Ecco, questa è stata l'esperienza della grazia di quel viaggio. Non solo la grazia di diventare concreta, ma la grazia anche di imparare l'intimità. Ancora, un altro dono che noi vediamo nel rapporto tra Maria e lo Spirito è nel momento in cui Gesù viene messo al mondo. Voi sapete che nasce in circostanze molto avverse. Non c'era posto per loro, dice il Vangelo. Tutte le locande sono occupate. Le circostanze sono davvero molto precarie. Eppure Gesù viene al mondo in quelle circostanze precarie. E quella notte, quando Gesù viene al mondo, Maria e Giuseppe devono assistere alla processione dei pastori. Rimanevano meravigliati dalle parole che i pastori raccontavano di quel bambino. Insomma, c'è qualcosa che succede in quella notte, e che capire che i miracoli esistono. Come le intendiamo noi i miracoli? Sono incinta, sto per partorire un bambino. Miracolo, trovo un ospedale costruito appositamente dagli angeli per poter partorire. Beh, questo sì è un miracolo. No, trovano una stalla, un garage. Ci sarà almeno una culla. Il miracolo è trovare una miracolosa culla lì dove sicuramente non c'è una culla. No, una mangiatoia. Sarà almeno riscaldata, ci sarà del fuoco. No, un bue, un asinello. Insomma, potrei andare così all'infinito, no? E quello è un miracolo. I miracoli Dio li fa così. Con le cose normali fa i miracoli. Dio non ha bisogno degli effetti speciali per volerci bene. Usa quello che c'è dentro la nostra vita. Un amico, una circostanza, una parola, un messaggio, un video, una lettura, un incontro. Sono cose molto umane che non hanno niente di miracolistico, ma sono miracoli. Maria quella notte viene abituata ad accorgersi che Dio agisce attraverso la normalità. E poi minacciano il bambino e bisogna difendere questo bambino. E io dico spesso l'inutilità degli angeli quella notte, no? E stanno lì a cantare. Ma difendete il bambino, no? No. Devono caricarsi tutto su un asino, fuggire in Egitto. È miracoloso questo. È il miracolo delle cose umane che il Signore ci dà. Noi non ci pensiamo quasi mai. Abbiamo di fianco persone che magari hanno i loro difetti, i loro limiti. Ma queste persone sono un miracolo, sono il miracolo che il Signore ci ha dato. Abbiamo degli amici, certe volte non rispondono, ma sono un miracolo. Abbiamo delle situazioni che a volte non sono sempre all'altezza di quello che noi, però ci danno giusto il tempo di respirare, sono un miracolo. Maria guardava così la realtà, tutta la realtà come un miracolo. E rimanevano stupefatti alle parole dei pastori. Avevano gli occhi aperti, contemplavano la grazia di Dio che agiva nelle cose normali. Non dovremmo forse noi essere esperti di cose normali? Lì agisce la grazia. La grazia nobilita le cose normali e trasforma le cose normali in un miracolo. Poi c'è un'altra grazia interessante. Il rapporto tra Maria e lo Spirito in una circostanza particolare. Questa volta dobbiamo saltare qualche anno, arrivare alla preadolescenza di Gesù, 12 anni, si ferma a Gerusalemme, il famoso smarrimento a Gerusalemme. Beh, in realtà il Vangelo ci sta raccontando una crisi. Come superano la crisi? Maria come supera la crisi? Giuseppe come supera la crisi? È la grazia di saper vivere bene una crisi. Lo Spirito Santo lo si vede dal fatto che, dice, quando Maria si accorse che non c'era il bambino, era serena perché era nelle mani di Dio, no? Sapete cosa dice Gesù quando lo incontra? Io e tuo padre, angosciati ti cercavamo. Quella significa che ha perso 30 anni di vita nel cercarlo, eh? Cioè, non gli è risparmiato quello che succede a tutte le persone che vogliono bene a qualcuno, che si preoccupano, che stanno male, che soffrono. Però che bello vedere come Maria sa vivere le crisi. Sapete come viviamo noi le crisi? Le ignoriamo. Se io non ti penso, tu non esisti. Non funziona così. Io sono infelice, però non ci penso. Ah no, tu devi guardare in faccia la tua infelicità, perché altrimenti quell'infelicità ti ammazza a un certo punto. La nostra famiglia è in crisi, ma facciamo finta di niente. Sì, poi a un certo punto la rottura è talmente tanto profonda che non lo so come si rimetteranno insieme i pezzi. Maria ci insegna che lo Spirito la educa, educa lei, educa Giuseppe, ad affrontare le cose e a cercare di nuovo l'essenziale. Cercare Gesù significa trovare il motivo per cui loro sono lì, famiglia, per cui loro sono insieme. Guardate, quando noi perdiamo Gesù, abbiamo perso tutto. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde se stesso, dice il Vangelo? Significa che quando tu perdi Gesù è come se hai perso te stesso, hai perso il tuo senso, il tuo significato. Maria ci mostra che lo Spirito Santo l'aiuta a vivere bene le crisi, perché loro affrontano le crisi e tornarono indietro a cercarlo, dice il Vangelo. E affrontano le crisi perché cercano l'unica cosa che ha senso cercare, non il colpevole. Chi si è perso, Gesù? No, la cosa più interessante è: dov'è Gesù? Dove l'abbiamo lasciato? Allora lo trovano. Ed è bello che quella crisi è una crisi che li fortifica come famiglia, perché poi tornano indietro, Gesù torna con loro indietro, capite? Ma è tutto cambiato, le crisi ci cambiano. Quando una persona dice: abbiamo tanto sofferto, ma adesso ci siamo dimenticati, andiamo avanti, dimentichiamo quello che è successo, dimentichiamo. Ma come puoi dimenticare quello che è successo? Significa che non hai imparato niente da quello che è successo. Non significa portare rancore, amici, ma significa lasciare che le esperienze che abbiamo fatto lascino una lezione dentro di noi. Se tu hai sofferto, hai vissuto una cosa brutta, la cosa più geniale che ti viene in mente è: speriamo che mi dimentico al più presto di questo. Non puoi dimenticare, devi integrare. Che cosa ti ha insegnato? Che cosa ha lasciato dentro di te quel dolore? Perché altrimenti il Signore non l'avrebbe mai permesso, se non perché ha fatto sedimentare un pezzettino di bene anche in quell'oscurità. Qual è questo bene? Poi troviamo Maria quando Gesù è adulto. Il primo miracolo che racconta Giovanni è il miracolo alle nozze di Cana. E qui vediamo un'altra particolarità del rapporto tra Maria e lo Spirito. Il primo è che lo Spirito ti spinge a intercedere. Cioè, qual è il contrario dell'amore? Voi mi direte l'odio. No, l'odio è amore. L'odio è amore. Andato a male, ma è amore. Il contrario dell'amore è l'indifferenza, non l'odio. Allora capite che come tu vinci l'indifferenza? Attraverso la compassione. Io passo e guardo uno che è rimasto mezzo morto a terra, insanguinato, forse è morto, lo vedo a terra, dice Gesù nella parabola del buon samaritano, vide e passò oltre. Quella è l'indifferenza. Noi siamo esercitati tantissimo all'indifferenza. Perché? Perché i poveri, gli ultimi, e la gente che soffre, e i problemi seri delle persone rallentano la nostra vita. Se tu ti fermi, non vai più avanti. La compassione non conviene, questo ci dice il mondo. Ma Gesù racconta quella parabola per dirci invece che a noi gli altri interessano, il dolore degli altri ci interessa, quello che ti fa piangere mi interessa, quello che ti fa sorridere mi interessa. La compassione. Allora, tu vai a un matrimonio, osservi, ti rendi conto che è finito il vino, Sei un invitato, fatti i fatti tuoi, no? Ma che ti importa che è finito il vino? Mica è tua la festa, è tuo il matrimonio. Certo che non è né tua la festa né tuo il matrimonio. D'accordo che in The Chosen vediamo che era amica della mamma, eccetera, però è un adattamento per raccontarci la storia lì, no? In una serie televisiva, ma il Vangelo ci dice che era lì, presente alle nozze, da invitata. Ma come puoi rimanere indifferente davanti a un'imminente tragedia? Un matrimonio rovinato, una vita che non ha più la festa, un'esistenza dove manca la gioia, dove manca il vino. Come puoi dire non sono fatti miei, è un problema suo? Allora fa una cosa che noi non facciamo mai, ma è lo spirito a spingerla a fare questa cosa. Maria intercede, prega, va da suo figlio e parla, va dai servi e parla, intercede, diventa un ponte, diventa l'anello di congiunzione tra il cielo e la terra, va lì e rompe le scatole finché non ottiene. Guardate che Gesù, che in quell'episodio non fa proprio una bellissima figura, in realtà si lascia convincere da Maria. Questa è la seconda caratteristica di questo episodio. Maria è una che sprona gli altri a tirar fuori il loro potenziale. È Maria che costringe Gesù a fare il primo miracolo. È Maria che dà inizio alla catena dei segni che Gesù compirà in tutto il racconto del Vangelo. Allora è bello che noi, quando viviamo in grazia di Dio e abbiamo la grazia di Dio dentro di noi, si vede perché abbiamo compassione. A noi la vita degli altri ci interessa, e proprio per questo quando ci accorgiamo che qualcuno manca di qualcosa ci mettiamo in viaggio, andiamo da questo qualcuno, come è successo con Elisabetta, ma a volte la nostra carità è quella della preghiera, preghiamo per queste persone, andiamo da Gesù e domandiamo a Lui il necessario. Ma siamo anche quelle persone che, proprio perché piene dello Spirito Santo, vanno dagli altri e dice: amico, tu sei un'aquila, non un pollo, tira fuori il tuo potenziale, che dovrebbe essere la vocazione battesimale. Perché se io questa sera vi dico: brava gente, dovete comportarvi onestamente, no, voi non siete brava gente, voi siete santi, fratelli, siete santi, siamo santi, il battesimo ci ha resi santi, dentro di noi è seppellita la santità, tiriamola fuori questa santità. Lo Spirito aiuta gli altri a santificare. Che bello poter pensare che quando Maria si allea con lo Spirito, ecco la compassione che intercede, ecco la compassione che spinge Gesù a tirar fuori il suo potenziale. E poi ecco che arriviamo a uno dei momenti più clou della vita di Maria. Dove vediamo l'azione dello Spirito Santo in Maria se non perché è presente sotto la croce? Ditemi, amici, se non fosse per grazia di Dio, come potremmo reggere certe cose che ci succedono nella vita? Se non fosse perché misteriosamente il Signore nel cuore ci mette una sua speciale grazia, come si fa a rimanere in piedi davanti a certi dolori? Non è possibile umanamente, capite? E tu ti guardi intorno e dici: io non lo so come ho fatto, perché non vedo niente. E lo Spirito non lo vedi. Ma lo Spirito è lì perché tu sei lì, perché tu sei in piedi lì sotto quella croce, perché tu la porti quella croce, che ti fa soffrire quella croce, che ti schiaccia quella croce, ma la porti. È la grazia, il dono della fortezza. E questo non significa che per essere sotto la croce noi siamo anestetizzati al dolore, perché pensiamo che possiamo affrontare la croce soltanto se non sentiamo il dolore. No, il dolore lo sentiamo tutto, fino in fondo, ma il miracolo è che quel dolore non ci ammazza, perché in circostanze normali, una persona normale, il desiderio che gli viene in testa, lo sapete qual è? È salire sul tetto e buttarsi e disperarsi. E tu non lo sai perché non lo fai. Non lo sai perché non ti disperi fino in fondo, perché c'è la grazia di Dio. Ecco come Maria si allea. Questo la rende presente sotto la croce, in piedi, davanti a un dolore terribile come la morte di un figlio. È lì, Come si regge questo, se non perché il Signore ogni giorno ci dà la grazia di reggere una cosa simile? Non possiamo far finta che non siano successe certe cose, ma il Signore non ci lascia soli. Ci dà la grazia di cui abbiamo bisogno. E poi alla fine, ecco, troviamo Maria tra qualche giorno, faccio lo spoiler, quello che succederà tra qualche giorno. La troviamo nel Cenacolo, il giorno della Pentecoste. Maria è presente nell'atto fondativo della Chiesa, nel momento in cui sta per nascere qualcosa di nuovo, il popolo santo di Dio. I discepoli diventano immediatamente capaci di fare quello che fino a ieri non erano riusciti a fare. La loro paura diventa coraggio, la loro ignoranza diventa sapienza. Amici, non erano esegeti o dottorati in teologia, erano pescatori, capite? Paolo, che era invece uno che aveva studiato, era esperto di tutta quella tradizione giudaica, di tutta quella tradizione della legge del popolo di Israele, che vedeva nei cristiani un'eresia. E lo Spirito Santo invece li rende capaci di una nuova sapienza, di un nuovo coraggio, di un nuovo modo di stare insieme, di un nuovo modo di amarsi. I cristiani venivano additati in questo modo, quelli che si amano. È così che venivano indicati. Non lo so se oggi quando parlano di noi parlano nello stesso modo. Dice: chi sono quelli della parrocchia? Quelli che si amano. L'esperienza ecclesiale. Allora, vedete, anche qui credo che ci sia una lezione immensa. Maria si allea con lo Spirito Santo e l'ultimo dono che vediamo realizzato in lei si chiama Chiesa. Non ci può essere un'esperienza della grazia di Dio che non ci porti a vivere un'esperienza di Chiesa. Diffidate da quei percorsi di vita spirituale che iniziano e finiscono con voi. I percorsi di vita spirituale iniziano con noi e finiscono con l'essere Chiesa. Lì si riconosce che è vero quel percorso. Diversamente sono corsi di meditazione, di rilassamento, di metteteci tutto quello che volete, eccetera. Non c'è cristianesimo lì, perché uno che si fa il suo pellegrinaggio, la sua formazione, i suoi, ma non diventa mai Chiesa, non arriva mai a capire che ha bisogno di Chiesa, ha bisogno di comunità, ha bisogno di amici, ha bisogno di qualcuno dove si manifesta la grazia del risorto. E beh, lì c'è un problema. Tutti abbiamo bisogno di Chiesa, e Maria ne è l'esempio, soprattutto perché è l'immagine della Chiesa così come dovrebbe essere. Come vedete, se noi ci andiamo a prendere i Vangeli, ci accorgiamo che Maria parla pochissimo ed è nominata pochissimo, ma in realtà noi potremmo stare qui ore e ore a parlare di lei. E potremmo dire la stessa cosa dello Spirito Santo: vediamo tutti gli effetti dello Spirito, ma vedete, questa sera abbiamo voluto mettere in scena davanti a noi quel grande capolavoro che è l'incontro tra un amore libero e una creatura libera. Quando l'amore libero di Dio incontra il sì libero della creatura, viene fuori questo capolavoro che si chiama Maria. Io non sono d'accordo con un canto che ormai tutti noi cantiamo, no? Però c'è qualcosa di eretico questo canto. L'irraggiungibile. L'irraggiungibile. Maria è raggiungibile per grazia. Tutti noi possiamo vivere come lei. Non è irraggiungibile. Maria è il possibile per grazia. Guardate, vedendo questa donna, ciascuno di noi dice: ah, si può vivere diversamente. Questo dovrebbe essere la nostra espressione. Invece lo sapete cosa facciamo noi? Ma tanto lei è la Madonna. Cioè, come se fosse qualcun altro, no? Il Signore ci ha donato questa donna, non semplicemente perché aveva bisogno di qualcuno che gli prestasse un utero in affitto perché venisse al mondo il Figlio di Dio. È la persona di Maria il capolavoro, capite? La sua storia è il capolavoro, il suo modo di stare al mondo è il capolavoro. In questo senso noi dobbiamo stare sempre molto attenti a vedere come l'umanità di questa donna è stata forgiata dalla grazia di Dio, e non c'è niente di sensazionale. E se ho detto qualcosa che ha avuto il sapore del sensazionale, cancellatelo, perché non era mia intenzione. Io volevo mostrarvi come tutta l'umanità di questa donna risplende durante l'incontro con lo Spirito. Ecco allora che, se rinunciamo al nostro orgoglio, se rinunciamo alla nostra superbia, se usiamo veramente la testa e il nostro cuore, se lasciamo che il Signore semini dentro di noi la sua grazia attraverso una costanza nella vita spirituale, soprattutto nell'accogliere la parola del Signore, a un certo punto il Signore ci parlerà, ci metterà in crisi, ma ci renderà anche capaci di non avere paura, di prendere delle decisioni davanti alle nostre paure. Ci insegnerà l'intimità, ci insegnerà a diventare concreti e a metterci a servizio. Il Signore ci, attraverso lo Spirito, ci educherà a vivere bene le crisi e a imparare qualcosa dalle nostre crisi. Ci renderà compassionevoli, capaci di intercedere per gli altri. Ci renderà capaci di tirar fuori il potenziale degli altri. Ci darà la forza di rimanere in piedi davanti a quei capitoli assurdi della nostra vita. La grazia di Dio rende possibile stare sotto la croce, ma la grazia di Dio ci conduce anche alla Pentecoste, ci conduce alla Chiesa, a scoprire la Chiesa. Ecco, questo è il capolavoro di Maria e dello Spirito Santo, ed è per noi una mappa, un aiuto, una strada che tutti noi possiamo percorrere. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È 5 di mattina, una stazione. La nebbia sembra un lento temporale. Il vento segna il volto come spine.

scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla

accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,

0: Eti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace. Alleluia.
1: Parla il Signore, Dio degli dei. Convoca la terra da oriente a occidente. Da Sion splendore di bellezza. Dio rifulge. Viene il nostro Dio e non sta in silenzio. Davanti a Lui un fuoco divorante. Intorno a Lui si scatena la tempesta. Convoca il cielo dall'alto e la terra al giudizio del suo popolo. Davanti a me riunite i miei fedeli, che hanno sancito con me l'alleanza offrendo un sacrificio. Il cielo annunzi la sua giustizia. Dio è il giudice.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viene il nostro Dio, non si nasconde e non tace. Alleluia.
0: Offri a Dio un sacrificio di lode. Alleluia.
3: Ascolta, popolo mio, voglio parlare. Testimonierò contro di te, Israele. Io sono Dio, il tuo Dio. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi dalla tua casa, né capri dai tuoi recinti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Conosco tutti gli uccelli del cielo. È mio ciò che si muove nella campagna. Se avessi fame, a te non lo direi. Mio è il mondo e quanto contiene. Mangerò forse la carne dei tori? Berrò forse il sangue dei capri? Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. Invocami nel giorno della sventura. Ti salverò e tu mi darai gloria.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Offri a Dio un sacrificio di lode. Alleluia.
4: Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore. Alleluia.
5: All'empio dice Dio:
3: perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Se vedi un ladro, corri con lui, e degli adulteri ti fai compagno. Abbandoni la tua bocca al male e la tua lingua ordisce inganni. Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fango contro il figlio di tua madre. Hai fatto questo e dovrei tacere? Forse credevi ch'io fossi come te. Ti rimprovero, ti pongo innanzi i tuoi peccati.
5: Capite questo, voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amore voglio, non sacrifici, non offerte, ma comunione con me, dice il Signore. Alleluia.
5: Esultano il mio cuore e la mia carne. Alleluia.
2: Nel Dio vivente. Alleluia.
5: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, non prestate fede ad ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che, come avete udito, viene, anzi, è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.

0: In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unico figlio nel mondo,
1: perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Alleluia.
0: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito,
1: perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Alleluia.
2: Dalle catechesi di San Cirillo di Gerusalemme, vescovo. L'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Nuova specie di acqua che vive e zampilla, ma zampilla solo per chi ne è degno. Per quale motivo la grazia dello Spirito è chiamata acqua? Certamente perché tutto ha bisogno dell'acqua. L'acqua è generatrice delle erbe e degli animali. L'acqua della pioggia discende dal cielo. Scende sempre allo stesso modo e forma, ma produce effetti multiformi. Altro è l'effetto prodotto nella palma, altro nella vite e così in tutte le cose, pur essendo sempre di un'unica natura e non potendo essere diversa da se stessa. La pioggia infatti non discende diversa, non cambia se stessa, ma si adatta alle esigenze degli esseri che la ricevono e diventa per ognuno di essi quel dono provvidenziale di cui abbisognano. Allo stesso modo anche lo Spirito Santo, pur essendo unico e di una sola forma e indivisibile, distribuisce ad ognuno la grazia come vuole. E come un albero inaridito, ricevendo l'acqua, torna a germogliare, così l'anima peccatrice, resa degna del dono dello Spirito Santo attraverso la penitenza, porta grappoli di giustizia. Lo Spirito appartiene ad un'unica sostanza, però, per disposizione divina e per i meriti di Cristo, opera effetti molteplici. Infatti si serve della lingua di uno per la sapienza, illumina la mente di un altro con la profezia, a uno conferisce il potere di scacciare i demoni, a un altro largisce il dono di interpretare le divine scritture. Rafforza la temperanza di questo, mentre a quello insegna la misericordia. Ispira a un fedele la pratica del digiuno, ad altri forme ascetiche differenti. C'è chi da lui apprende la saggezza delle cose temporali e chi, perfino, riceve da lui la forza di accettare il martirio. Nell'uno lo Spirito produce un effetto, nell'altro ne produce uno diverso, pur rimanendo sempre uguale a se stesso. Si verifica così quanto sta scritto. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Mite e lieve il suo avvento, fragrante e soave la sua presenza, leggerissimo il suo giogo. Il suo arrivo è preceduto da raggi splendenti della luce e della scienza. Giunge come fratello e protettore. Vieni infatti a salvare, a sanare, a insegnare, a esortare, a rafforzare e a consolare. Anzitutto illumina la mente di colui che lo riceve e poi, per mezzo di questi, anche degli altri. E come colui che prima si trovava nelle tenebre, all'apparire improvviso del sole, riceve la luce dell'occhio del corpo e ciò che prima non vedeva vede ora chiaramente. Così anche colui che è stato ritenuto degno del dono dello Spirito Santo viene illuminato nell'anima e elevato al di sopra dell'uomo. Vede cose che prima non conosceva.

0: Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
1: A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Alleluia.
0: Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte.
1: A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Alleluia.
2: Preghiamo. Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà per testimoniarla con amore di figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Alleluia. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama agli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa. Sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

0: In alto sul monte è la casa del Signore. Ad essa affluiranno tutte le nazioni. Alleluia.
1: Dite fra i popoli: regna il Signore. Alleluia.

0: Dite fra i popoli, regna il Signore. Alleluia.
1: Quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro». Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: «Avevo appena cominciato a parlare, quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?»

0: e fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
0: Farà prodigi nel cielo e sulla terra.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: E fonderà il suo spirito sopra ogni uomo. Alleluia, alleluia.
2: Nel mondo dovrete soffrire per me. Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Alleluia.

0: soffrire per me. Abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Alleluia.
1: Cristo promise che il Padre avrebbe mandato lo Spirito Santo nel nome del Figlio. Confidando pienamente in questa parola, rivolgiamogli insieme la preghiera.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Noi ti lodiamo, o Cristo, e rendiamo grazie al Padre per mezzo del tuo Spirito. Fa che in parole ed opere rendiamo gloria al tuo nome.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Il tuo Santo Spirito abiti in noi, ci renda membra vive della tua Chiesa.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Insegnaci a non giudicare e a non disprezzare nessuno, perché tutti un giorno saremo giudicati da te.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
2: Riempici di gioia e di pace nella fede. La venuta del tuo Spirito ci apra alla pienezza della speranza.
0: Da noi il tuo Spirito, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà, per testimoniarla con amore di figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure, è un cielo che scorda il tuo nome.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Ancora minaccia l'Iran da parte del presidente statunitense, accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Poi telefonata tra Trump e Netanyahu che precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. La premier Meloni scrive una lettera alla presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. L'Unione Europea però chiude ribadendo: abbiamo presentato agli Stati membri una gamma di opzioni a loro disposizione. E ora Modena dopo lo shock di sabato scorso. Ieri Mattarella e Meloni sono stati in visita ai feriti, 4 ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Intanto l'autore Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere. PM oggi per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. Il ministro dell'interno Piantedosi, rispetto alle speculazioni di questi giorni, ha ribadito un fatto di disagio psichiatrico. Intelligenza artificiale, richiamo alla custodia del creato ieri nelle parole di Papa Leone a Regina Coeli.
2: In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo.
3: Il richiamo di Papa Leone XIV coincide con la celebrazione in diverse nazioni della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Agli addetti ai lavori il pontefice chiede un'informazione improntata alla verità e in occasione della settimana Laudato Si, Prevost sprona tutti ad un impegno attivo per la cura del creato sulla scorta dell'anno giubilare di San Francesco.
2: Purtroppo in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. La cura per la pace è cura per la vita.
1: Trasporto ferroviario locale oggi a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Riprendono le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nelle Maldive, dove è arrivata la squadra dei sub speleologi finlandesi. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis di Roma 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Bavassori, campioni nel doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter che si assicura la Champions contro il Napoli, il derby capitolino giallo-rossi per 2-0. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: Buon lunedì, ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani, andiamo subito a sfogliare i temi che troviamo in primissimo piano. Ancora una volta la strage, il non senso, quello che è successo a Modena sabato scorso, dove si cerca ancora di realizzare quanto accaduto e cercare anche di dare un senso e una ragione. Invece vediamo che tutto sta scivolando anche nel lagone politico, anche fuori senso rispetto alle informazioni che abbiamo finora, perché sicuramente l'autore, questo 31enne Salim al-Khudri, è italiano, quindi parlare di permessi di soggiorno da certa parte politica ovviamente non trova senso rispetto alla notizia, al contesto di quello che è successo, tant'è che proprio tensioni si verificano e si registrano all'interno del centrodestra tra la Lega e Forza Italia. Ieri è stato anche il giorno della visita di Mattarella e Meloni ai feriti, anche del ringraziamento ai cittadini che si sono con coraggio messi contro il giovane attentatore, perché di attentato si tratta, anche se non c'è una matrice islamico-terroristica delle finalità, ma nel senso che ha attentato alla vita delle persone e ha attaccato anche con un coltello. Quindi la premier ha ringraziato l'italiano Luca Signorelli, ma anche poi l'uomo di origine egiziana e il figlio, quindi questo a testimoniare dare il taglio dei migranti e dell'immigrazione alla situazione sbagliata. Altra cosa è capire se c'è invece una questione di disagio da verificare e contestualizzare. Di disagio psichiatrico sappiamo che questo 31enne era già stato in cura, poi uscito dai radar del servizio sanitario, quindi questi sono tutti aspetti poi che giustamente devono essere chiariti. E ieri anche Modena però ha voluto dare la sua risposta, 5.000 le persone scese in piazza, chiamate dal sindaco proprio per dire no all'odio. Questo il tema che trova maggiormente risalto sulle pagine, devo dire ancora a livello di foliazione interna dei quotidiani. Poi c'è invece una foto bellissima, perché c'è un trionfante Yannick Sinner dopo la vittoria al Foro Italico, dopo 50 anni, primo italiano aver riportato la Coppa degli internazionali di Roma a casa dopo Adriano Panatta, e quindi le foto con Panatta ma anche con Mattarella sono veramente molto presenti oggi sui giornali. Poi ancora i scenari internazionali, ancora la crisi energetica, quindi pagine ricchissime questa mattina. Iniziamo proprio da Repubblica, che apre con lo sguardo verso la città emiliana. Modena contro l'odio, l'appello del sindaco, 5.000 in piazza e il Khudri non risponde, dice ai PM: sono confuso, escluso il terrorismo ma è già scontro a destra. Salvini dice via chi delinque, Tajani lo contraddice dicendo via dove, questo italiano, detto proprio chiaramente. Mattarella e la premier ieri in visita ai feriti. Nelle pagine interne ancora le foto di sabato scorso e poi il racconto dei testimoni o dei parenti dei testimoni. E a pagina 5 di Repubblica troviamo proprio il sindaco di Modena Mezzetti: tra Osama Shalabi e il figlio Mohamed sono i due cittadini di origine egiziana che hanno bloccato l'uomo insieme all'italiano Luca Signorelli. Ancora da Repubblica, Meloni scrive a von der Leyen, deroga al patto per l'energia. Giorgia Meloni ha scritto una lettera direttamente alla Presidente della Commissione Europea chiedendo la deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per le spese per affrontare la crisi energetica con i prezzi alle stelle, avverte la premier, per il governo italiano, virgolettato. Quindi queste sono proprio le frasi estrapolate dalla lettera, letteralmente. Sarebbe molto difficile, dice Meloni a von der Leyen, spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE. E quindi della serie, qualcuno dice i toni sono un po' ricattatori, no, forse sono proprio estremamente pragmatici. Cioè in questo momento i cittadini sono sotto pressione per l'aumento vertiginoso della spesa della materia energia, con tutto quello che poi determina a livello di prodotti e inflazione. Cioè, come faccio a spiegare ai cittadini che non li posso aiutare sull'energia perché abbiamo da spendere poi sul safe, ovvero sulla difesa? Però la prima risposta, arrivata non direttamente da von der Leyen, a quanto si apprende, ma dall'Unione Europea, è stato ribadito che la Commissione non cambia posizione, perché sono stati presentati dei piani, una serie di opzioni che i Paesi membri hanno a disposizione per restare entro il vincolo finanziario, quindi quelli che vengono definiti vincoli fiscalmente responsabili. In realtà si fa presente all'Italia che già gli accordi del nuovo patto di stabilità, quello sottoscritto da questo governo, da Giorgetti, in realtà di per sé presenta già della flessibilità, e quindi non ci sarebbe bisogno, questo perlomeno la prima risposta che arriva direttamente all'Unione Europea, di derogare al patto di stabilità stesso. Vedremo. Corriere della Sera: l'Italia all'Europa deroga al patto anche per l'energia, quindi vedete, trova addirittura il primissimo piano la lettera di Meloni a von der Leyen, anche se poi si torna sul taglio centrale. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni ieri dai feriti. Con il Corriere della Sera però torniamo anche alle Maldive. L'immersione erano autorizzati, ma solo in tre. Oggi alle Maldive riparte la ricerca dei corpi degli italiani non ancora recuperati, e che si troverebbero dentro la grotta a 60-70 metri sotto il mare. Si immergerà il team di esperti finlandesi arrivato nelle scorse ore. Intanto la presidenza maldiviana fa sapere, perché questa è stata una delle polemiche di questi giorni, fa sapere che soltanto 3 dei 5 sub morti erano autorizzati a scendere a quelle profondità. A parlare proprio Mohamed Hussein Sharef, portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Meizu, che dice: gli italiani potevano scendere fino a 50 metri, anzi fino oltre 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano nella lista. Il portavoce del presidente risponde sul nodo dei permessi, quindi soltanto 3 su 5 potevano scendere a quelle profondità. Sicuramente resta ancora molto da capire rispetto a quello che è successo, e altrettanto sicuramente possiamo dare per scontato, ormai l'abbiamo capito, che la collega di Genova, la docente di Genova, non era assolutamente una persona non esperta. E possiamo pensare allo stesso modo, ecco, Monica Montefalcone, scusate, per un attimo ho perso il nome, e allo stesso modo possiamo pensare che la donna non avesse minima intenzione di mettere a rischio la vita della figlia. Detto questo, poi casomai ci potrebbe essere stata una sopravvalutazione delle proprie capacità, ci potrebbe essere stata una sottovalutazione dei rischi, o forse è successo qualcos'altro che in questo momento non sappiamo. Però è ovvio che è dirimente quanto ci viene detto direttamente dalle autorità maldiviane, che 2 dei 5 delle 5 vittime, ancora i cui corpi sono ancora da recuperare, non avevano i permessi. Questo penso che poi atterrà tutta una questione di assicurazioni e di indennizzi rispetto alle responsabilità che verranno delineate. Siamo sulla Stampa per tornare a Modena. Attentato a Modena, Tajani contro Salvini, proprio rispetto alla questione gli immigrati che delinquono devono tornare a casa, e Tajani che gli ha detto: guarda, questo è italiano, quindi non c'è questione di permesso di soggiorno da revocare. E su questo c'è l'analisi di Flavia Perina, che scrive: il crime show sovranista, la destra populista cavalca il caso per amplificare l'odio contro gli stranieri, ma nel governo si apre una crepa, quell'approccio non ha più ritorni elettorali. Il folle atto diventa il pretesto per la bandiera della remigrazione, dice Perina, ricordiamo che è giornalista, intellettuale di destra, non certo di sinistra. E a precisare ancora di più la posizione della destra, quantomeno del centrodestra, è Roberto Chiuto, presidente di Forza Italia della Calabria, che dice: bisogna includere europee come facevano negli Stati Uniti. Sbaglia chi prova a inseguire Vannacci. Quindi addirittura i migranti, la questione migratoria potrebbe diventare il solco di frizione all'interno della maggioranza nell'avvicinarsi ormai delle prossime elezioni. Restiamo sulla stampa perché torniamo sulle questioni, gli scenari internazionali. Stati Uniti, Iran, muro contro muro, Trump sente Netanyahu e minaccia Teheran: accettate la nostra proposta, vi cancello. Drone intanto su Abu Dhabi, sito nucleare nel mirino. E poi la notizia uscita ieri, qua riportata da Alberto Simoni: Pasdaran portano la guerra negli abissi, ora prendono di mira cavi digitali. L'avevamo detto, no? Sono due le armi non convenzionali che l'Iran ha a disposizione in quel cruciale braccio di mondo e di mare, ovvero lo stretto di Hormuz. E qui insomma possiamo evitare di soffermarci perché la situazione ormai è chiara, chiarissima a tutti. E dall'altra parte invece i cavi sottomarini che da là sotto passano, e che vorrebbe dire interrompere completamente le comunicazioni Europa-Asia, Europa-Cina soprattutto. Diamo spazio ancora alla stampa per il pezzo di Anna Zafesova, quindi siamo sul fronte russo-ucraino. Putin vola a Pechino mentre i droni ucraini oscurano i cieli di Mosca. Rappresaglia di Zelensky con uno dei due peggiori raid dall'inizio della guerra. Lo zar domani sarà in Cina e cerca una copertura politica e ossigeno economico. E poi anche qua una notizia in più, notizia che la stampa e pochi altri quotidiani riportano, ma che invece riveste una importanza notevole. Si suicida la dissidente Litvinova. Mi vergogno della mia impotenza, scrive nel biglietto d'addio, e poi l'accusa al regime: uccide innocenti e che contro la guerra. Il pezzo a firma di Danilo Ceccarelli, che attacca il suo pezzo proprio con le parole della Nina Litvinova: mi vergogno ma mi arrendo, vi prego di perdonarmi. Un messaggio di rassegnazione, quello lasciata da Nina Litvinova prima di togliersi la vita, 80 anni, la maggior parte dei quali passati a difendere i diritti umani in Russia, soprattutto quelli dei dissidenti politici nell'Unione Sovietica, per i quali l'attivista ha cominciato a spendersi negli anni 60, ma anche sotto il regime di Putin. Proprio contro il presidente russo, la donna si è scagliata nel suo biglietto d'addio, ha attaccato l'Ucraina, fa morire persone innocenti, mentre nel nostro paese migliaia di persone vengono continuamente mandate in prigione, dove soffrono e muoiono solo perché, come me, sono contro la guerra e contro le uccisioni. Una vita diventata ormai insopportabile a causa di questa repressione, ma peggiorata dopo l'attacco all'Ucraina. Ogni voce strozzata, ogni incarcerazione arbitraria, ogni tortura nelle prigioni russe diventava di volta in volta un fardello in più da portare sulla sua coscienza, diventata evidentemente troppo sensibile per resistere. Ecco, questo per ricordare cosa succede in Russia anche rispetto alle narrazioni della guerra, delle cause e responsabilità della guerra, che trovano poi facile terreno e agio dalle nostre parti. Sinner nella storia ha vinto Roma, questo è il titolo del Messaggero, con una gigantografia dedicata a Sinner, per la verità anche al calcio, derby da Champions, quindi una copertina, è proprio una prima pagina, quella di oggi del quotidiano Capitolino, interamente dedicata allo sport, con l'editoriale di Roberto Napoletano, modello per l'Italia, la forza di Roma che fa sistema, proprio tra tennis e calcio, quindi c'è una sorta di lettura paradigmatica e scatologica dei due appuntamenti sportivi di ieri rispetto quello che può costituire il modello Italia per vincere, continuiamo a utilizzare questi termini, dall'agonismo sportivo oltre lo sport. Qua nella Nazione il Giorno, il resto del Carlino, proprio il resto del Carlino, approfittiamo come prima pagina. Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccio a feriti alla città. E poi nelle pagine interne anche le parole dell'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi: prego per i feriti, sono certo che la forza dimostrata da tanti sul momento è quella che permetterà di affrontare questa tragedia. E poi le migliaia di persone in piazza a Modena per dire no all'odio, e ci sono, questa veramente si calcola 5.000 persone, e se vedete le piazze, veramente la la piazza grande, poi le vie adiacenti completamente gremite, è proprio una bellissima risposta che arriva dalla città emiliana. Siamo sul giornale, quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, il ministro dice non è un terrorista ma è sbagliato parlare di gesto isolato, poi si scusò per la lettera. L'attentato di Modena, l'intervista a Piantedosi, il ministro dell'interno che dice l'integrazione non si misura col titolo di studio, questo riferimento al fatto che Salim fosse laureato in economia. C'è un tema che riguarda le seconde generazioni. Siamo sul Fatto Quotidiano, si sta sulla notizia, ma il taglio e anche se volete l'approccio di responsabilità è diverso. 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie. Salvini soffia sul fuoco, ma il disagiato il Cudri aveva la patente. Vabbè. Allora, come vedete, il Fatto Quotidiano punta non tanto sulla seconda generazione quanto sul fatto che fosse un disagiato e psichiatrico, e dice che ci sono 2 milioni di persone mentalmente instabili in giro. E questo a fronte del fatto che il governo sta tagliando sulle terapie. In realtà, nelle interviste fatte in questi giorni è emerso che il giovane era in cure psichiatriche e poi è sparito, perché o rientri in una casistica per cui diciamo sei costretto al TSO, quindi fai qualcosa per cui stai diventando pericoloso, oppure sono i familiari che chiedono per te un TSO, allora lo subisci il trattamento, altrimenti finché non commetti reati il trattamento deve incontrare la volontaria adesione della persona. Funziona così oggi in Italia, quindi se la persona, se Alcudri era a un certo punto uscito dal percorso di assistenza e di cura psichiatrica, da questo punto di vista non è colpa del sistema sanitario, bisogna capire se bisogna mettere a mano a modifiche di legge, però ricordiamoci che ancora veramente sono tutti elementi da costruire e da capire, quindi strumentalizzarli in un senso o nell'altro non fanno bene a nessuno, non fanno bene a un discorso che sia compiuto, non fa bene ad un'articolazione di pensiero che possa essere obiettiva rispetto alla gravità di quello che è successo, e soprattutto è un atto dovuto a tutti noi, ma ancora di più alle persone che sono state coinvolte nell'attacco di sabato, e sicuramente una questione anche di rispetto verso una città ferita che ha dato la migliore delle risposte ieri scendendo in piazza per dire no all'odio. Poi che ci siano stati tagli anche ai settori psichiatrici e di cura lo sappiamo, anzi possiamo dire che i settori non solo della psichiatria ma della psicologia, che forse viene prima, non da tempo mostrano dei limiti di possibilità di accesso rispetto al grande bisogno che ce ne sarebbe. Poi è giusto anche capire cosa stiamo facendo, se c'è qualcosa da correggere o da attivare rispetto alle seconde generazioni, oppure se essere prima, seconda, terza generazione vale niente rispetto alla vicenda in sé. Siamo sul Foglio, quella che il Foglio ci propone in edicola il lunedì, lo sapete, è una è sempre una pagina di riflessione che però non può non stare anche sulla cronaca, quella che arriva da Modena, il segnale di pericolo, e poi allo stesso tempo anche la gioia che invece è arrivata da Roma e dal Foro Italico. Abbracciamoci a Sinner, il trionfo al Foro Italico, il record, il saluto al signor Mattarella. Vedrete che questo signor Mattarella torna tanto, perché è così che Sinner chiama il presidente. In realtà fa parte di una cultura e della lingua anglosassone e quindi anche tedesca nel parlare del Mr. President, no? Il signor presidente, quindi il signor Mattarella. Noi invece non viene a dire il signor Mattarella, anzi ci sembra in qualche modo di sminuire il presidente Mattarella. Invece, da un punto di vista di chi vive una cultura sicuramente italo-tedesca, commissionata, anche se Sinner è assolutamente italiano, il signor Mattarella è un titolo di assoluto e profondo rispetto. Quindi questo lo diciamo prima di aprire a tante contestazioni. Prima lo abbiamo visto soffrire, scrive ancora il foglio, ruggire, accettare selfie, firmare autografi. Tutti in questi giorni hanno voluto un pezzo del numero uno. E poi però l'approfondimento che ci regala questa mattina, questo lunedì, il foglio è a firma dell'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè e guarda ancora una volta la tecnologia, l'intelligenza artificiale, il buon senso dell'AI, lo spettro della guerra cognitiva, il principio di un umanesimo digitale, le inattese convergenze sull'intelligenza artificiale tra la galassia tecnico-filosofica della Silicon Valley e la Chiesa, mentre l'Europa resta indietro, diffidente dell'America e ancorata a una semplice reazione regolatoria. Quindi c'è una sorta di plauso da parte del laicissimo Carnevale Maffè rispetto alla Chiesa, perché è l'approccio sociologico umanitario della Chiesa che è la strada, dice in pratica nel suo pezzo assolutamente da leggere di Carnevale Maffè questa mattina, che segna la strada giusta per l'approccio all'intelligenza artificiale, non a

0: quindi sicuramente merita una lettura. Vi segnalo sempre dal Foglio, prima di abbandonare il quotidiano di Claudio Cerasa, anche dello scienziato Enrico Bucci, che a proposito dei nuovi virus ci ricorda vecchie lezioni dal Covid-19. Ogni giorno, in ogni parte del mondo, esseri umani entrano in contatto con microrganismi capaci di superare il confine tra specie, nei mercati, negli allevamenti, nelle foreste e in breve nella semplice convivenza con una biosfera che contiene una quantità immensa di vita microbica ancora sconosciuta. Non a caso, secondo l'OMS, le zoonosi rappresentano una quota importante delle malattie nuove o già note nell'uomo. Alcune, come Ebola, e qua il richiamo all'ultima emergenza e allarme arrivato dal Congo, provocano focolai ricorrenti. Altre, come il coronavirus, responsabile di Covid-19, hanno il potenziale di diventare pandemiche. E siamo ai titoli sportivi. Il gigante, questo è il titolo a tutta pagina, dedicato a Sinner. Sinner, re a Roma, un fenomeno, trionfo azzurro dopo 50 anni. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo andiamo direttamente in Medio Oriente, nel Golfo, per cercare di capire e captare qualche segnale di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore, almeno seguendo le parole e le minacce del presidente americano Trump.
1: In blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Sì, docente relazioni internazionali all'American University di Roma e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, Dessì, ci aiuta a capire, a contestualizzare quello che sta succedendo nel Golfo. Allora, noi sappiamo che da parte di Trump, ma anche Israele, nelle scorse ore c'è stata una ripresa di dure minacce nei confronti dell'Iran. Di nuovo sono state utilizzate anche espressioni apocalittiche da parte del presidente Trump: se non accetterete l'accordo sarete cancellati, non resterà più nulla, cose che purtroppo avevamo già sentito. Intanto però qualcosa proprio nel Golfo sta succedendo. Nelle scorse ore addirittura gli Emirati sono stati attaccati ancora con droni, un drone avrebbe causato anche un vasto incendio vicino alla centrale nucleare, quindi ovviamente si è aperto tutto un certo allarme, e gli Emirati sono particolarmente attenzionati, diciamo così, anche per le ultime decisioni: da una parte quella di uscire dall'OPEC Plus, dall'altra ha fatto molto discutere la notizia arrivata da Israele di questa visita che Netanyahu avrebbe fatto negli Emirati, quindi diciamo a strutturare l'alleanza tra Emirati Arabi e Israele, che invece gli Emirati hanno immediatamente smentito. Questo per dire, mentre siamo in attesa di capire cosa farà Trump nelle prossime ore, intanto gli equilibri del Golfo quale stagione stanno vivendo?
1: Senza dubbio per il Golfo tutto quello che è successo da quando Israele e gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran è un durissimo shock, un durissimo colpo sia in ambito di sicurezza che specialmente in ambito economico. Quindi da quando il conflitto è iniziato tutti i paesi del Golfo si trovano in una situazione di molta pressione, da una parte dall'Iran che ha colpito vari elementi della loro economia e vari settori molto importanti, dall'altra dagli Stati Uniti stessi che stanno premendo molto affinché i propri alleati del Golfo entrino in guerra anche loro contro l'Iran.
0: Tra l'altro proprio pochi minuti fa, insomma, è arrivata la notizia che Rubio, il segretario di Stato statunitense, ha precisato che lo stop a Freedom Project, il blocco del blocco nel Golfo di Hormuz, è stato deciso per richiesta del Pakistan mediatore con l'Iran, che avrebbe detto se bloccate il Freedom Project ci sono ottime possibilità di definire l'accordo con l'Iran, contraddicendo dunque la notizia che invece sarebbero stati i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, no, a frenare Trump non concedendo le basi. Anche il fatto che in qualche modo si sia voluto invece dare questa lettura fa capire che c'è tutta una serie di pressioni da parte degli Stati Uniti rispetto agli alleati dell'area?
1: Le pressioni degli Stati Uniti ci sono senz'altro, ci sono dalle prime ore del conflitto. Questa notizia adesso di Rubio circa il Pakistan, sappiamo che il Pakistan è il mediatore principale, sì, nel conflitto, e ha chiesto senz'altro di avere più tempo per la diplomazia. Detto questo, sappiamo anche che le notizie, diciamo, dell'Arabia Saudita e del Kuwait, che hanno impedito agli Stati Uniti di usare le basi militari per appunto gestire il Freedom Project, sono, diciamo, il tassello principale per il quale il presidente Trump ha dovuto interrompere questa azione. Ricordiamo che appena è stata annunziata anche questa Project Freedom, sono stati attaccati anche di nuovo i paesi del Golfo da droni. Quindi era un passaggio che avrebbe portato all'escalation, e quindi gli stessi paesi del Golfo, in primis Arabia Saudita, che si trova in una posizione più cauta comparata dagli Arabi Uniti, a voler mantenere il profilo più basso possibile per consentire di nuovo alla diplomazia. La settimana scorsa abbiamo avuto una settimana di pausa principalmente per via della visita di Trump in Cina. Questa settimana ci sono tutte le indicazioni per, diciamo, un ritorno all'escalation, un ritorno alle minacce, come abbiamo sentito.
0: Cerchiamo di capire meglio proprio gli Emirati Arabi, che peso hanno all'interno del golfo, ma soprattutto che peso hanno nel determinare dinamiche ed equilibri. Allora, la uscita dall'OPEC è stata letta anche come una sorta di risposta di frizione all'Arabia Saudita. Tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi non ci sono proprio rapporti rilassati, si confrontano anche in modo molto più muscolare nello Yemen del Sud, no? Lo sappiamo molto bene questo. Tra l'altro gli Emirati sono stati nell'area il primo paese a normalizzare le relazioni con Israele, però sempre con un profilo molto discreto. E che cosa stanno succedendo e quali carte si vogliono giocare gli Emirati Arabi? Perché sembra quasi che nel dramma di quello che sta succedendo vogliano comunque, come dire, no, trarre una sorta di occasione. Ricordiamoci che gli Emirati Arabi sono sicuramente ancora a livello dimensionale un'economia più debole dell'Arabia Saudita, però il PIL sta crescendo molto molto più velocemente, quindi sicuramente c'è una proiezione, no, anche di Abu Dhabi.
1: Sì, senza dubbio Abu Dhabi è stato tra i paesi del Golfo, tra i sei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il paese che si è, diciamo, delineato di più sia in ambito di normalizzazione con Israele, ma anche in ambito di diversificazione della propria economia, quindi ha iniziato un processo di diversificazione molto prima degli altri paesi del Golfo. Al momento gli Emirati hanno un'economia molto, diciamo, intrecciata con interessi anche personali con Israele per via degli accordi di Abramo e per via di un riposizionamento da parte degli Emirati nel Medio Oriente in alleanza con Israele, appunto per cercare di poi arrivare a avere un'alleanza ancora più solida con gli Stati Uniti. Quello che però sta succedendo adesso negli ultimi mesi è un po' un cambiamento degli assi regionali per via del conflitto, per via della guerra, ma anche per via di una presa di posizione dell'Arabia Saudita, di Mohammed bin Salman, che è un po' più cauto nei confronti degli Emirati e di Israele, perché il risultato di questo conflitto, se un domani si ritorna alla guerra e se un domani in un ambito molto improbabile si porti davvero a un crollo del regime iraniano, l'Arabia Saudita non vorrebbe trovarsi in una posizione, diciamo, secondaria nei confronti di Emirati Arabi Uniti e Israele. E per questa ragione si sono, diciamo, aperte delle sfide anche personali tra Mohammed bin Zayed e Mohammed bin Salman. Ci sono anche aspetti, diciamo, più geopolitici a partire dallo Yemen, ma anche il Sudan e anche la Somalia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto una serie di attori secessionisti in tutta la regione, e questo è anche un ambito che preoccupa l'Arabia Saudita, che ha anch'essa al suo interno dei movimenti secessionisti. Non vorrebbe che queste azioni portano, diciamo, a un precedente che potrebbe poi un domani portare anche a dei problemi interni all'Arabia Saudita. In questo ambito l'Arabia Saudita, insieme anche, diciamo, all'Egitto, alla Turchia, al Pakistan e anche al Qatar, stanno cercando di avanzare, diciamo, un quadro più cauto, più diplomatico, ma comunque sempre anche un quadro preoccupato, perché quello che sta succedendo nel Golfo e gli attacchi subiti da parte dell'Iran sono comunque degli attacchi importanti. Certo. Anche questi paesi devono rispondere in qualche maniera sia alla popolazione interna, che chiede una risposta dura, che al sistema internazionale, per dimostrare che diciamo, hanno delle azioni indipendenti ed una politica estera indipendente.
0: Ma perché gli Emirati Arabi volevano tenere nascosta, segreta, sotto traccia la visita di Netanyahu, e perché invece da parte di Netanyahu si è voluto esplicitarla, renderla nota a tutti?
1: Questo evento è senza dubbio interessante e anche ci fa chiedere delle domande, nel senso è stato abbastanza umiliante per gli Emirati, per Mohammed bin Zayed ricevere questa notizia o avere questa, diciamo, notizia dichiarata da parte degli israeliani. La velocità con la quale hanno smentito poi la visita, addirittura ci sono notizie che Mohammed bin Zayed personalmente abbia accompagnato in macchina Netanyahu, la velocità con la quale hanno smentito questa notizia dimostra quanto le sensibilità siano ancora molto accese. E quindi da parte israeliana questa notizia sembra fatta apposta per umiliare o comunque mettere all'angolo gli Emirati e rendere quasi impossibile che possano costruire nuovi ponti con i propri vicini del Golfo e rendere ancora più, diciamo, importante l'alleanza che ha gli Emirati con Israele, che rimane poi l'unico paese con il quale può continuare, diciamo, a avere dei rapporti solidi o comunque non controversi. È una partita a scacchi, è una partita in cui Israele ha un interesse a dividere i paesi del Golfo e continuare a sostenere quelli che sostengono il conflitto e la guerra il più possibile. Gli Stati Uniti hanno un interesse che alcuni attori del Golfo entrino in conflitto e continuano a sostenere, diciamo, le azioni unilaterali americane, e gli Emirati stessi hanno un problema nel senso di dover gestire queste sensibilità nel mondo arabo che ancora esistono molto, per via della questione palestinese e ricordiamo ancora per via del conflitto del genocidio a Gaza che continua.
0: Infatti mi chiedevo quanto ovviamente gli Emirati dovessero tener conto dei tanti diversi equilibri nello scacchiere in un momento estremamente delicato, no? O con gli Stati Uniti o con l'Iran, che vuol dire avere l'altra potenza contro, e con una vicinanza all'Iran che non può essere sottovalutata. Ma mi chiedevo quanto in realtà fosse un problema per Abu Dhabi proprio rispetto alla sua opinione pubblica interna, dover giustificare in questo momento una vicinanza troppo stretta con Israele, perché sappiamo che non sono democrazie, ma sappiamo che il consenso popolare comunque conta sempre anche nelle peggiori e nelle più serrate delle dittature. No, è la questione palestinese, che sicuramente trova di per sé poco sensibile le singole case reali del Golfo, però invece per la popolazione è assolutamente sentita ancora.
1: La questione palestinese, diciamo, rimane la questione più importante in tutta la regione per la popolazione. Detto questo, ad Abu Dhabi, negli Emirati, vige, diciamo, un regime di controllo anche sull'internet e social media afferrato. Quindi, diciamo, dichiarazioni di dissenso interno negli Emirati è difficile vederli. Detto questo, il simbolismo di questa visita e anche di questa alleanza sempre più stretta con Israele è anche quella, diciamo, di mandare un segnale a tutta la regione araba, ma anche ai regimi dei paesi del Golfo vicini, quegli stati che ancora non hanno firmato gli accordi di Abramo. In questo contesto c'è anche, diciamo, un tentativo da parte dell'Iran di mandare un segnale, l'abbiamo visto ieri, probabilmente nel senso che sono stati droni iraniani, di mandare un segnale affinché gli altri paesi arabi del Golfo si rendano conto che un'alleanza con Israele o una firma degli accordi di Abramo, sebbene viene descritta come, diciamo, un'alleanza che possa portare sicurezza, in realtà porta più insicurezza e porta più possibilità di conflitto. Quindi c'è anche questa partita qui da parte dell'Iran di cercare di mandare un segnale affinché si divida o si crea una divisione all'interno dei paesi degli accordi di Abramo, perché questa anche era un progetto, diciamo, portato avanti dall'amministrazione Trump per cercare di creare un'alleanza regionale contro l'Iran, senza che questo aveva nessuna, diciamo, valere sulla questione palestinese, che da decenni è sempre stata, diciamo, pensata come il tassello iniziale per poi cercare di creare un processo regionale. L'amministrazione Trump ha invece sostituito il processo, iniziando dal di fuori, da un processo di normalizzazione con i paesi di Abramo, della corte di Abramo, senza però avanzare un dito o un centimetro sulla questione palestinese, che rimane centrale.
0: Infatti mi chiedevo, ma sicuramente alle monarchie del Golfo non dispiace, no? Un Iran indebolito, quantomeno indebolito, però bisogna capire se la vedono come alla fine soluzione vincente il fatto di sostituire l'Iran con Israele, o meglio, avere il grande Israele anche con un Iran indebolito, quindi se questa versione, questa soluzione, che è quella chiaramente in cuore a Netanyahu, possa, come dire, fare meno paura, dare meno fastidio di un Iran bellicoso, di un Iran potente, potenza del Golfo.
1: Ma senza dubbio, diciamo che la questione principale è che tutti questi paesi non sono stati prettamente informati da parte dell'amministrazione Trump all'inizio del conflitto, così come noi alleati NATO e altri paesi. Una volta che la guerra è iniziata, l'amministrazione Trump ha promesso a tutti quanti gli alleati che questo sarebbe stato un conflitto molto corto, che in 3, 4, 5 giorni il regime iraniano sarebbe crollato. Vediamo chiaramente che queste, diciamo, strategie, queste idee non hanno nessuna valenza reale, e che questo conflitto è iniziato con una lettura strategica completamente sbagliata. Adesso ci troviamo in una situazione che i paesi del Golfo dovranno, diciamo, trovare un modus vivendi con un Iran che in realtà, sebbene colpito duramente, è al momento molto più forte di quanto lo era prima della guerra. La prospettiva di un crollo del regime o di un, diciamo, rovesciamento del regime è quasi impossibile da immaginare al momento. Quello che si potrebbe immaginare se si torna in guerra è una destabilizzazione ulteriore dell'Iran, che porterebbe a una destabilizzazione dell'intera regione del Golfo Persico. Visto che l'economia dei paesi del Golfo dipende dal Golfo Persico, dipende anche da una certa stabilità regionale, specialmente per gli Emirati, anche per l'Arabia Saudita, tutto questo distrugge completamente i piani economici e politici di questi paesi del Golfo, e si trovano quindi con una prospettiva di avere da un lato un Iran molto indebolito, molto destabilizzato, ma molto anche più, diciamo, aggressivo. Dall'altra parte abbiamo un paese, Israele, che dal 7 ottobre a oggi sembra non avere più, diciamo, nessuna ragione di calcolo, è soltanto quella di combattere e distruggere i propri nemici, e questo porta a una destabilizzazione dell'intera regione medio orientale, dal Libano, la Siria, l'Iraq, ma anche lo Yemen e chiaramente la Palestina, e tutto questo implica ulteriori problemi sia politici che economici, che geostrategici per i paesi del Golfo, e quindi si trova veramente in una situazione terribile, come, diciamo, tutta la regione medio orientale. Per molti anni il Golfo, la penisola arabica e il Golfo Persico erano stati, diciamo, risparmiati dalla distruzione e le guerre e i conflitti civili in Medio Oriente dal 2011 ad oggi. Vediamo che per via di questo conflitto, che dati per risulta è un conflitto deciso a tavolino da Israele e gli Stati Uniti senza una reale ragione strategica, ci troviamo in una situazione che anche il Golfo Persico e la penisola arabica sono pienamente investite da queste instabilità.
0: Chiarissimo, grazie Andrea Dessì, a presto professore, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Andrea Dessì insegna relazioni internazionali all'American University di Roma e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. E ieri il quotidiano Avvenire in prima pagina titolava: esiliati in Città Santa, cristiani ma stranieri, aggressioni, oltraggi, silenzi, il racconto e la denuncia da Gerusalemme. Il tutto parte dalla denuncia proprio nero su bianco del Rossing Center, che ha registrato 155 incidenti in Israele a Gerusalemme Est nel 2025, con sabato che è stata oltraggiata anche la statua della Vergine nel convento della Custodia. Intanto stanno continuando anche gli esodi. Ne scrive l'inviato di Avvenire Nello Scavo al telefono con noi. Buongiorno Nello.
2: Buongiorno, eccomi.
0: Allora, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo e come la situazione sia ormai giorno giorno, ora a ora, diventata veramente all'insegna della massima tensione?
2: Ma prima di tutto bisogna dire che in questo momento Israele sta affrontando, oltre alle tensioni di cui parlavate prima relative alla possibilità della ripresa del conflitto con l'Iran, anche la possibilità molto concreta di voto anticipato, per cui entro l'autunno, in una finestra che può andare diciamo dal 15 agosto a ottobre, Israele si troverà nuovamente a votare, e tutto questo naturalmente è benzina sul fuoco in un paese dove le tensioni sono molto forti. E nei giorni scorsi abbiamo assistito alla marcia delle bandiere in occasione della festa di Gerusalemme, che ormai è diventato un evento sostanzialmente nazionalista, nel quale in particolare le frange estreme, soprattutto i coloni che arrivano dalla Cisgiordania, ricordiamo, sono stimate circa 770.000 israeliani nelle colonie di occupazione in Cisgiordania, occupano di fatto poi la città di Gerusalemme, soprattutto la città vecchia, per rivendicare supremazia, presenza e anche una prospettiva politica, anzi direi socioculturale. Tutto questo crea molte tensioni, molte preoccupazioni, però c'è un riflesso che abbiamo cercato di studiare, cioè che cosa poi, su quale brodo di coltura queste formazioni, questi gruppi possono contare. E il Rossin Center, che da anni studia questi fenomeni, ci dice attraverso dei sondaggi che la questione è molto diffusa e molto trasversale, per la verità, tanto che circa il 70% degli israeliani intervistati è contrario ad esempio allo studio del cristianesimo nelle scuole, anche solo per conoscere di che cosa è fatto il cristianesimo, di cosa stiamo parlando, per non parlare poi delle aree più ortodosse, che sono non solo contrarie allo studio del cristianesimo e in generale l'accesso a anche solo informativo al Nuovo Testamento, ma tra le altre cose dicono che entrare in chiesa è proibito, avere a che fare col cristianesimo è assolutamente proibito, e quindi il presupposto è che anche da un punto di vista, lo dico quasi da un punto di vista politico trattino militare, e cioè conoscere il nemico, e in questo caso studiare per capire che cos'è questo cristianesimo che decido di avversare, non c'è neanche l'intenzione o la volontà di conoscerlo, come se bastasse a se stessi la propria appartenenza. E tutto questo naturalmente poi crea tensioni che vanno dalla vita sociale di tutti i giorni a ciò che poi si vede nella città vecchia, quello che raccontano tanti religiosi, non solo cattolici, di appunto atteggiamento di ostilità, sputi in particolare al passaggio davanti ai luoghi, sacri, o al momento in cui si trovano a incontrare magari dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose. Però
0: a fronte di tutto questo, Nello, scusami, la polizia, gli agenti intervengono, non intervengono?
2: Quasi mai, e di solito, ed è quello che abbiamo provato a raccontare in un altro servizio sempre pubblicato ieri, di solito quando ci sono attivisti, che non sono pochi, anzi stanno aumentando dal punto di vista della loro visibilità, attivisti israeliani e di movimenti che sono israelo-palestinesi o anche solo di israeliani e di israeliani ebrei, che cercano di frapporsi in questi momenti di violenza e di farlo in maniera a loro volta non violenta, ecco, di solito vengono strattonati, allontanati o addirittura arrestati dalla polizia, perché la loro presenza è considerata una provocazione. Però abbiamo ritenuto necessario raccontare e documentare anche la presenza di questi gruppi di israeliani che alzano la voce contro le frange più estreme.
0: Sì. Contestualizza in questa, non so se è giusto definirla, sorta di revisione, indottrinamento culturale, secondo te, anche le violazioni che hanno subito anche in Libano da parte di soldati israeliani, no? Delle statue, anche lì la statua della Vergine oppure il crocifisso, non come segnale che arrivi dai vertici dell'esercito, non sto dicendo questo, ma come una cultura che poi pervade anche ovviamente i soggetti militari, i ragazzi soldati nell'esercito.
2: Ma io credo che semplicemente occorra mettere insieme i fatti. Nel momento in cui noi apprendiamo e documentiamo episodi di derisione, blasfemia, oltraggio, come è avvenuto in Libano, in particolare il caso del soldato che decide di mettere una sigaretta in bocca a una statua della Madonna, e l'altro ieri abbiamo assistito, ci sono le immagini, a passaggio di almeno 30 ragazzi, 30 coloni nella città vecchia davanti a una statua della Madonna all'ingresso della custodia di Terra Santa e sputare in più di 30 contro la statua della Madonna, ecco, come dire, anche se i luoghi sono distanti, anche se da una parte si tratta di militari, dall'altra parte si tratta di coloni, ci si domanda se probabilmente non c'è qualche cosa che tiene insieme tutti questi episodi. E quindi un ragionamento, una riflessione come quella che suggerisci tu dal punto di vista socioculturale andrebbe fatta, perché poi tutto questo si ritorce contro la società israeliana, contro quella parte di società israeliana che invece è contraria a questi fenomeni, alimenta questo quel fenomeno orribile che è l'antisemitismo, e in un contesto nel quale poi gli ebrei e gli israeliani rischiano di pagare indistintamente anche per colpe che non hanno. E purtroppo manca un dibattito serio alimentato anche dalle istituzioni, dal governo su questi temi, proprio perché ci sono ragioni politiche. Al contrario però va detto appunto che ci sono poi dei gruppi, dei movimenti, delle organizzazioni che provano in qualche modo a farsi sentire con molta fatica e rischi personali, questo va detto, però ci sono ed è importante parlare anche di questi.
0: Assolutamente, su questo hai perfettamente ragione, anche per dare spazio e sostegno, no, a questi movimenti, oltre che per avere una lettura di una realtà sicuramente complessa. Tra l'altro mi dai modo di ricordare che proprio oggi entra in vigore la legge che prevede la pena di morte per i palestinesi della Cisgiordania condannati per atti di terrorismo mortali, no? E che questo è stato salutato da parte di Smotrich e Ben-Gvir come una vittoria, ed è che sono anche agitati da quello che ci dicevi all'inizio, ovvero dalle elezioni che probabilmente saranno anche anticipate rispetto alla scadenza naturale. Questo viene utilizzato anche come elemento di propaganda elettorale. Grazie Nello Scavo, a presto, a prestissimo, buon lavoro, buona giornata.
2: Grazie, buon lavoro e a presto.
0: Vi devo anche dare un aggiornamento rispetto alle notizie che erano uscite dalla Corte Penale Internazionale, che aveva emesso mandati di arresto nei confronti appunto dei due ministri estremisti, Smotrich e Ben-Gvir, che in realtà è la stessa CP, la stessa Corte Penale Internazionale ad aver smentito, ad aver definito inesatto la notizia. Lo ritroviamo anche rilanciata dal Times of Israel, l'apertura questa mattina, l'apertura è la pena di morte, ma poi subito dopo troviamo questa precisazione, perché secondo quanto riferito da stampa israeliana sono stati emessi 3 ulteriori mandati di arresto per politici e funzionari militari non identificati. Quindi i mandati di arresto non sono per Smotrich e Ben-Gvir, quello che viene in questo momento precisato. L'anno scorso il tribunale, si apprende ancora, avrebbe richiesto l'arresto di alcuni ministri in relazione agli insediamenti in Cisgiordania. Quindi sicuramente resta da capire questo aspetto. Allora, tra pochissimo le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo ad accendere l'attenzione sulle intenzioni di Trump rispetto al Golfo. Trump fresco di ritorno, non certo trionfante, dalla visita in Cina e dall'incontro con Xi Jinping, e allo stesso tempo le nostre due cacciamine che si stanno avvicinando al Golfo, notizia che era stata salutata come se qualcosa si stesse muovendo in senso positivo, no? Perché noi sappiamo che non ci sarà nessuna missione italiana a guerra in corso, ma soltanto a fronte di una pace oppure di una tregua sostenibile di lunga durata. Quindi l'idea che già fossero partite, uno ha detto vedi che forse siamo quantomeno a un congelamento del conflitto. Domandona, tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
10: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
11: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
12: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
0: Ancora minaccia all'Iran da parte del presidente Trump: accetti l'accordo, non rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e Netanyahu, che precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La premier Meloni scrive una lettera alla presidente della Commissione europea von der Leyen, chiedendo di estendere le clausole di sicurezza e di deroga al patto di stabilità previste per la difesa anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica, altrimenti spiega il rischio il programma SAFE, ovvero gli investimenti per la difesa. L'Unione Europea però chiude, dice: abbiamo presentato ai Paesi membri tutta una serie di opzioni per restare entro un quadro di vincoli fiscalmente responsabili. E andiamo a Modena. Dopo lo shock di sabato scorso, ieri in visita ai feriti il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, 4 ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Intanto scoppiano le polemiche anche all'interno della maggioranza sull'attentatore, l'attacco da parte di Salim al-Khoudry, 31enne italiano di seconda generazione, che avrebbe sofferto, come ribadito anche da Piantedosi, di disagio psichico. Secondo Salvini c'è una questione di permesso di soggiorno da revocare. Secondo Tajani, di Forza Italia, non si pone questo tipo di questione perché stiamo parlando di un italiano. Trasporto ferroviario e locale oggi a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. Il trasporto locale a modalità orarie diverse da città a città. Il personale del gruppo FS è coinvolto in sciopero fino alle 21 di oggi. E riprendono le operazioni di recupero alle Maldive dei 4 sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, dove è arrivata anche la squadra di 3 sub speleologi finlandesi. Jannik Sinner vince gli internazionali di tennis di Roma, 50 anni dopo Panatta, vittoria storica ed emozionata, con la coppa dalle mani del signor Mattarella, come il campione chiama con affetto il presidente della Repubblica. Trionfo azzurro anche con il duo Bolelli-Vassori, campioni del doppio. Calcio, festa scudetto per l'Inter, che si è assicurata la Champions come il Napoli. Il derby capitolino va ai giallorossi per 2-0. Sarà l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni della Buongiorno in Blu. Un piacere ritrovare l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, ammiraglio di squadra, docente di storia delle istituzioni militari all'Università Cattolica di Milano, che sentiremo tra pochissimo, perché adesso in collegamento con noi, errore mio di scaletta, Daniele Angrisani, fondatore di Focus America. Buongiorno Daniele, scusami, tu avrei detto io non sono buongiorno. Ammiraglio ancora.
1: No, infatti ero rimasto un attimino.
0: Ti faranno, no? Come diceva Totò. No, scusami, errore veramente mio di scaletta. Allora, ho chiesto a Daniele Angrisani di essere con noi per aiutarci a capire come negli Stati Uniti è stato accolto il ritorno e dunque anche l'esito della missione a Pechino di Trump, e quindi l'incontro diretto con Xi Jinping. Tanta stampa italiana ma anche internazionale ha dato su una valutazione della serie Pechino-Washington 1-0. Come è stato vissuto e soprattutto come si guarda ora a un Trump che sembra pronto a riaprire le ostilità nei confronti di Teheran, a fronte anche del fatto che abbiamo visto queste settimane di guerra, ormai oltre due mesi, hanno avuto delle implicazioni importanti, no, per quanto riguarda la vita dei cittadini statunitensi?
1: Allora, sì, ti confermo la sensazione, cioè nel senso che anche questo l'ho letto sui media americani, che sostanzialmente Trump sia tornato a mani vuote dal meeting in Cina. C'era l'unica vera promessa che ho ottenuto da parte di Xi Jinping è stata l'acquisto di 200 Boeing.
0: Sì.
1: Che comunque erano più bassi rispetto a quasi alla metà rispetto a quanto era atteso dal mercato, tant'è vero che la società invece di salire in borsa poi dopo è scesa dopo
0: sì, infatti, detto, stato,
1: questo fa sapere tante cose. Per il resto sono tutte promesse molto vaghe, abbia dicendo. Invece la Cina ha ottenuto un ottimo risultato, stando alle informazioni che ha dato lo stesso Trump in un'intervista a Fox News poco dopo la fine del vertice, quando ha detto sostanzialmente che ha bloccato un pacchetto da 14 miliardi di dollari di aiuti militari a Taiwan. E non solo, in questa intervista non solo ha bloccato, ma ha anche fatto capire che lui non ha, che gli Stati Uniti, cioè, considerano comunque Taiwan qualcosa di molto lontano. È ben chiaro perché dovrebbero fare tutta questa strada per andare a combattere, e addirittura ha attaccato Taiwan dicendo che se ne è approfittato a causa dei precedenti falliti presidenti degli Stati Uniti, e ci ha, tra virgolette, rubato i chip. Ora, diciamo che questa non mi sembra proprio una dichiarazione.
0: No.
1: Da parte di un presidente americano pronto, quindi insomma qualcuno fa sapere. Ieri infatti leggevo su Axios, che è solitamente un ottimo,
0: è sempre ben informata di questioni,
1: esatto,
0: dell'amministrazione,
1: esatto, leggevo che qualcuno comincia a essere preoccupato che questo atteggiamento abbia aumentato piuttosto che ridurre i rischi di un attacco cinese a Taiwan nei prossimi anni. Vedremo, insomma.
0: Sì, questo lo staremo a vedere, perché poi insomma da parte della Cina si sa che preferisce una riunificazione pacifica con Taiwan, no? Pacifica non vuol dire con baiocchi e fiori, ma non militare. Poi di pressioni non pacifiche ne fai come la Cina quotidianamente nei confronti di Taiwan. Quindi staremo a vedere. Quello che è certo è che Trump non è tornato da vincitore, e le prospettive di sollevare la situazione economica, il famoso gallone che poi si porta dietro l'inflazione americana, insomma queste prospettive non ci sono, e il suo consenso sta continuando a scendere.
1: Il suo consenso sta continuando a scendere, la situazione, insomma, il prezzo della benzina è molto, nei sondaggi gli americani danno, visto un sondaggio catastrofico ieri,
0: sì,
1: di CBS News, in cui sostanzialmente tipo meno 41 di popolarità sull'inflazione di Trump, cioè sono livelli che peggio di Carter, per intendersi.
0: Ecco.
1: Ciò nonostante, Ciononostante, se qualcuno si aspetta che di fronte a questi risultati ci sarà un massacro per i repubblicani alle elezioni, gli stessi sondaggi non c'è una traslazione di questa impopolarità di Trump a favore dei democratici. I democratici sono sicuramente in vantaggio in questo momento, sono avvantaggiati per poter vincere sia la Camera che il Senato, nonostante il fatto che i collegi che sono stati ridisegnati in diversi stati americani sono andati a fuori i repubblicani, quindi i repubblicani potrebbero guadagnare solo per il disegno dei distretti almeno 8 seggi. Okay. E in questo momento sono già avanti di 3, quindi significa che i democratici dovrebbero vincere almeno 10 per poter vincere la maggioranza alla Camera sostanzialmente. E i sondaggi in questo momento dicono che possono farcela, tuttavia normalmente con un presidente così impopolare di dicendo ci sarebbe stata la fuga dei repubblicani, chi lo conosce, sì. Dicendo, non sta accadendo.
0: Ma perché popolare. Questo? Cioè è una questione legata proprio anche alle riformulazioni, la questione dei collegi e quindi diciamo a quelle misure di sicurezza che Trump ha voluto attivare rispetto il meccanismo del voto statunitense, quindi ci sarebbero delle specificità proprio del sistema statunitense, o proprio alla fine c'è uno zoccolo duro che appoggia Trump, oppure perché i democratici non sono in grado di capitalizzare questo momento di minimo consenso del presidente?
1: Allora c'è secondo me un mix di tutte e tre le cose. Sicuramente c'è un problema legato alle primarie repubblicane, tutti quelli che volevano contestare Trump, diciamo opporsi a Trump all'interno dei repubblicani, se non sono già stati sconfitti, sono molto vicini a farlo. Di recente abbiamo visto in Louisiana dove ha perso il senatore Bill Cassidy, è stato il primo senatore da anni in carica a perdere delle primarie del suo stesso partito, e quindi significa che comunque la base elettorale repubblicana, quantomeno quella, continua a essere fedele a quella proprio che va a votare alle primarie, quindi stiamo parlando proprio della base elettorale, quantomeno quella continua a essere fedele al presidente. Questo sicuramente è qualcosa su cui i repubblicani non possono far finta di non vedere, perché devono comunque passare attraverso la graticola delle primarie. Ciò in cui sta perdendo Trump sono soprattutto gli indipendenti, secondo i sondaggi. Negli indipendenti Trump sta perdendo tanto supporto. Però la sensazione è che una parte di questi comunque non voterebbe per i democratici piuttosto che staccato.
0: Quindi casomai non vanno al voto, dici?
1: O piuttosto vota lo stesso per i repubblicani. Una parte di questi, c'era un'analisi fatta da G. Elliott Morris, che era molto interessante da questo punto di vista. Una parte di questi è sostanzialmente sono falsi indipendenti, sono repubblicani che voterebbero comunque repubblicani nonostante questa una situazione di forte impopolarità verso il presidente ci sta. Quindi dice che alla fine i democratici potrebbero guadagnare soltanto una parte di queste persone così scontente, non ne potrebbero ottenere di più. Cioè, nonostante avrebbero spazio per poter migliorare, eppure non lo fanno, quindi sicuramente c'è anche una loro debolezza insita che comunque rimane dopo le elezioni del 2024.
0: Ma secondo te Trump ha bisogno di chiudere ma in fretta la questione Iran rispetto alle elezioni di medio termine, o potrebbe anche in questa situazione di guerra aperta in realtà mantenere delle carte da giocarsi? Casomai, io non lo so, si inventa qualcosa all'ultimo minuto, non necessariamente con occupazioni, stato di guerra, ma proprio che ne so, che elargisce qualcosa ai cittadini all'ultimo minuto.
1: Allora, la mia sensazione è che l'Iran abbia capito benissimo che su questo, che Trump non vede l'ora di levarsi da mezzo.
0: Sì.
1: Quindi loro stanno alzando il prezzo di un accordo sperando che Trump non voglia rimettersi in mezzo un'altra volta a fare un'altra, a rivendere la guerra e trovarsi in una situazione ancora più difficile. È una scommessa abbastanza, come dire, a rischio per l'Iran, perché Trump è una persona molto imprevedibile e non sembra proprio che sia in grado di essere pressato in qualche modo, anche dai sondaggi che lo vedono così impopolare. Lui tira avanti per la sua strada, anzi sta già minacciando nuove operazioni militari in giro del mondo, vediamo.
0: Sì, a Cuba, proprio lì dietro. Esatto. Ma che poi tra l'altro anche le dichiarazioni di Trump prima di partire per Pechino, quando ha dimostrato, non so se definire una scarsa sensibilità o comunque un'incapacità di considerazione del danno economico per i cittadini statunitensi, quando in pratica ha detto no, non mi posso, cioè per affrontare una minaccia così grande come l'Iran non posso stare a pensare troppo anche ai danni economici per i cittadini, no? Riferendosi proprio al prezzo delle uova, del latte e del gallone primariamente. Cioè, empatia zero oppure c'è una capacità del presidente di esprimere forza in questo, forza rispetto alle proprie convinzioni?
1: Sicuramente c'è empatia zero,
0: ecco.
1: E c'è anche però la sensazione, vedremo se sarà corretta o meno, che la sua base elettorale non lo, comunque qualsiasi cosa faccia non lo abbandonerebbe,
0: ecco.
1: E che quindi dipenderà molto dal risultato delle elezioni interne. È chiaro che se questa impopolarità si trasforma in qualcosa di reale, quindi per i democratici e i repubblicani perdessero Camera e Senato, è ovvio che le cose non potrebbero più andare avanti così come stanno andando.
0: Certo.
1: Perché anche all'interno dei repubblicani comincerebbero a uscire fuori voci molto critiche dicendo che stanno andando verso la catastrofe. Tra 3 anni sono le elezioni presidenziali, è chiaro che se si parte
0: da una situazione. Ma dei dossier Epstein si parla ancora negli Stati Uniti oppure le implicazioni della guerra in Iran stanno un po' oscurando l'aspetto dei files?
1: Ma allora c'è stato la puntata finale della stagione di SNL domenica, proprio dei Night Live,
0: sì.
1: Nella quale all'inizio proprio il cold open, loro lo chiamano così, la scena iniziale, lo sketch iniziale era di Trump che si trovava nello studio ovale, provava a dormire e arrivava il fantasma di Jeffrey Epstein, quindi
0: ok, chiarissimo. Spesso come sta succedendo veramente sono gli show e anche la satira e i comici statunitensi ad essere i migliori editorialisti di tutto quello che stiamo vivendo.
1: Sì, diciamo che ogni tanto gli fanno delle battute sul fatto che tutte queste guerre e queste altre cose che sto dicendo sono tutte quante un po' di, diciamo, un modo per
0: allontanare l'attenzione.
1: Detto questo, se ne continua a parlare sotto banco sostanzialmente, nel senso online, però chiaramente non è più l'argomento principale, perché
0: no.
1: È ovvio che
0: questo sì, questo lo percepiamo, l'abbiamo visto direttamente.
1: Tra Cuba, l'Iran,
0: sì, sta esplodendo tutto, sì, è chiaro.
1: Parecchia carne in tavola.
0: Direi proprio di sì.
1: Comunque sull'Iran, ripeto quello che volevo dire, Trump vorrebbe uscirne fuori perché ha capito sostanzialmente che si è messo in una situazione un po' complicata, però dall'altra parte per come ha fatto lui non può uscire fuori se non tiene una vittoria o qualche cosa che assomiglia a una vittoria. L'Iran ha capito che lui vuole uscirne fuori e che questa guerra è estremamente impopolare negli Stati Uniti. E quindi è disposta in questo momento a tirare di più, diciamo, per ottenere maggiori concessioni. Vedremo, ecco, come va la situazione. Trump potrebbe adesso sta alzando i toni e sta facendo capire che è disposto con la ripresa della guerra, ma sarebbe ancora più catastrofica, diciamo, come cosa. Perché più va avanti, ovviamente, più i prezzi del petrolio aumentano, più la situazione interna negli Stati Uniti diventa, negli Stati Uniti non solo, anche in Europa e negli altri paesi, diciamo, diventa più difficile.
0: Sì, diciamo che sicuramente
1: diventa sostanzialmente più che altro una gara a chi riesce a tenere di più, diciamo, la pressione interna, perché l'Iran è in una situazione economica disastrosa.
0: Sì.
1: Il rial vale $1 milione, qualcosa del genere.
0: Sì, no. È completamente fuori scala. Paese
1: però,
0: fortemente distrutto, però sicuramente poi non ha bisogno un paese, un regime come l'Iran, che già vive, no, una situazione di dissenso interno pesantissimo, a cui risponde con una repressione feroce, diciamo, non ha bisogno.
1: 30.000 persone, voglio ricordare a gennaio.
0: Assolutamente, però non ha bisogno di tenere le stesse dinamiche, di un controllo delle stesse dinamiche, in cui invece un paese ancora democratico come gli Stati Uniti devono tener conto. Quindi
1: detto questo, io credo che sì, esatto, io credo che comunque Israele e gli Stati Uniti pensavano che in qualche modo, diciamo, ci sarebbe stata una sollevazione popolare,
0: sì,
1: visto quello che non è successo nulla di tutto,
0: no,
1: questo, anzi,
0: infatti.
1: A parte coloro che sono in carcere e tutti gli altri che sono morti dopo la repressione di gennaio, ma credo che molta gente vicino all'opposizione in Iran in questo momento abbia altro a cui pensare, cioè, durante la guerra a salvarsi la vita, adesso a sopravvivere, perché letteralmente la situazione interna credo che sia molto complicata.
0: No, eppure, assolutamente, le notizie che arrivano.
1: Eppure io credo che l'Iran riesca a resistere, a avere una capacità di resistenza, proprio perché, diciamo, sono arrivati a un livello così basso che a questo punto è più facile resistere a un livello così basso che invece cadere dall'alto, come potrebbero.
0: Assolutamente, anche perché è stato proprio calcolato che l'Iran ha una capacità di resistenza ancora di 3-4 mesi. Lo stesso la Cina, prima di cominciare ad avvertire la chiusura del rubinetto dello stretto di Hormuz come reale, avrebbe una resistenza ottimale di 3-4 mesi. 3-4 mesi Trump non li ha, ecco. Detto proprio, quindi non è che loro stanno bene e gli Stati Uniti sono gli unici Stati Uniti a soffrire, no, assolutamente. C'è un problema proprio di resistenza rispetto a un orizzonte prossimo, e staremo a vedere. Daniele Angrisani, torneremo anche con te a parlarne. Intanto grazie per questa mattina,
1: grazie,
0: buona giornata
1: mille.
0: Daniele, grazie.
1: Grazie.
0: Daniele Angrisani, fondatore di Focus America, ormai voce amica di questa trasmissione, ed è un piacere ritrovare l'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, ammiraglio di squadra, docente di storia delle istituzioni militari all'Università Cattolica di Milano, ma anche all'Università di Trieste, è stato rappresentante militare per l'Italia ai comitati militari NATO e Unione Europea. Buongiorno ammiraglio.
2: Buongiorno Chiara.
0: Come
2: buongiorno.
0: Sta? È tanto che non ci sentiamo.
2: È vero, No, sto molto bene. Poi ho avuto la soddisfazione che la scorsa settimana hanno premiato al premio Cerguglio il nostro ultimo libro, Le nuove dimensioni delle minacce,
0: sì.
2: Il mondo va in pezzi, parlavo appunto di tutte queste questioni di cui parlavate con il dottor Angrisani prima. Devo dire che sono d'accordo molto con quello che avete detto. L'unica cosa che volevo segnalare,
0: sì,
2: è che non è un singolo individuo, Trump, che si comporta in questa maniera o spinge l'America in una certa direzione. C'è tutto un movimento all'interno degli Stati Uniti che dura addirittura dalla fine del Settecento, di diffidenza verso l'Europa, di attenzione verso il continente americano e così via.
0: Sì, sì, assolutamente. Abbiamo detto, Trump non è un accidente della storia, il risultato, no, di uno certo flusso, movimento e direzione che parte degli Stati Uniti hanno preso, sicuramente, se no non riusciamo a comprendere quello di cui stiamo parlando. E venendo proprio al suo libro, La nuova dimensione delle minacce, no? Il mondo va in pezzi, in questo contesto di nuova guerra del Golfo, forse noi, non certo lei, però ci siamo dovuti da un giorno all'altro ricordare quanto è importante, quanto sono importanti tanti mari e quanto sono importanti gli stretti.
2: Sì, noi cerchiamo di dimenticarcene il più possibile, no? Addirittura nel 71 un capo di Stato Maggiore della Marina scriveva che le signore milanesi pensano al mare solo quando vanno a fare il bagno in Liguria, no? Però in effetti tutto il nostro sistema economico, tutto il nostro benessere dipende dall'importazione ed esportazione dei beni che avviene tutto via mare, al 99,9%.
0: Eh sì, che poi non è soltanto questione, cioè

0: Acca, il Golfo di Aden, sì, Bab el Mandeb e Suez, e l'Austria è rotta polare,
1: che è sempre più importante, no? Per i cambiamenti climatici, ma anche per la nuova tecnologia.
0: Sì, in prospettiva, però consideri che da Suez passano un minimo di 13.000 navi e un massimo di 26.000 navi in anno, e lungo la rotta polare ne passano l'ultima volta 350. Siamo proprio a un livello di difesa di 2-0.
1: Sì, infatti, ancora, perché poi le prospettive, no? Le proiezioni sono invece di un'implementazione della rotta artica, e staremo a vedere. Intanto però siamo lì tutti a puntare l'attenzione su Hormuz, ricordandoci anche Bab el Mandeb, dunque la rossa
0: che è stato rapidamente dimenticato, no?
1: Sì, nonostante invece il traffico lì si è ridotto tantissimo per la minaccia degli Houthi.
0: Ma anche perché l'Europa nel 2020, quindi 6 anni fa, aveva varato una operazione di controllo dello stretto di Hormuz, la famosa EMASOH, altrimenti detta Artemis, che ha funzionato, nel senso che i Pasdaran hanno smesso di attaccare le navi, si è creata una situazione di pace. Nel 2024, vista la minaccia degli Houthi a Bab el Mandeb e visto il fatto che le marine europee non sono numerose come potrebbero essere, no? È stata quietamente messa da parte l'operazione Masoch per poter proteggere il traffico a Bab el Mandeb. In sostanza abbiamo tolto un tappo da un buco e lo abbiamo messo in un altro, no?
1: Sì, certo. Sì, sì, assolutamente. Che poi tra l'altro nelle ultime ore è emerso un altro elemento che già era stato evidenziato quando si parlava delle armi non convenzionali, no? Che l'Iran ha a disposizione, da una parte ovviamente Hormuz, ma il condizionamento anche di Bab el Mandeb tramite Houthi, e dall'altra non solo il traffico, perché c'è una dimensione, diciamo, sopra superficie e sotto, cioè la questione dei cavi sottomarini.
0: Gli Houthi ne hanno già danneggiati alcuni qualche anno, un anno e mezzo fa, e c'è il rischio che ne danneggino altri, però l'Iran in questo momento non pensa tanto ai cavi sottomarini quanto a affamare i paesi del Golfo, perché noi ci lamentiamo di Hormuz, del blocco di Hormuz, perché il petrolio è salito alle stelle, però noi non dobbiamo dimenticare che i paesi del Golfo, i paesi arabi del Golfo, vivono grazie alle importazioni di derrate alimentari, di beni tecnologici e di altre commodities, come dicono gli americani, che loro non sono in grado di produrre.
1: No, infatti è proprio una questione anche di resistenza in un certo senso, no? Cioè quanto i paesi del Golfo possono cercare di tamponare questa situazione senza arrivare poi a prendere una posizione vera rispetto alla guerra, cioè di belligeranza, di entrare in guerra, e dall'altra quanto l'Iran stesso può tollerare, perché anche l'Iran sta subendo, no? Il famoso blocco del blocco, quindi comunque ha un problema alle sue esportazioni, ha un problema anche alle sue importazioni. È stato calcolato 3-4 mesi, quindi l'Iran è convinto di poter resistere più degli Stati Uniti con l'approssimarsi delle mid term, con la pressione ovviamente dell'opinione pubblica interna, un po' quello che dicevamo prima con
0: Daniele Bersani. Vi ho sentiti e in effetti devo dire che avete ragione, anche se l'America c'ha questa ancora anche lei quei 3-4 mesi di capacità di resistenza, perché fino adesso, per esempio, dal punto di vista dei missili ha speso circa 800 missili della generazione precedente all'ultima, però ne ancora dicevano i giornali 2500-2600 di nuova generazione, quindi gli Stati Uniti hanno anche loro del tempo, ma ma il problema fondamentale è proprio quello dei paesi arabi che hanno il fiato corto dal punto di vista proprio alimentare, non solo e soltanto
1: sì, sì, energetico, di introiti, di guadagni,
0: di esportazione, chiaro, eccetera. Chiaro. Così lei sta a Milano, quindi

0: lei consideri che c'è un afflusso di persone benestanti dal Golfo verso Milano.
1: Eh sì.
0: Che è diventato veramente un flusso imponente, cioè tutti i ricconi scappano al Golfo per andare a Milano.
1: I ricconi sì, i ricconi sicuramente, ma di fronte a una situazione così grave e l'abbiamo avviluppata, no? E in attesa di capire quali potrebbero essere i prossimi sviluppi, ovviamente noi speriamo in senso di una riapertura dei negoziati e non invece di vedere poi concretizzate le ultime minacce di Trump. Noi sappiamo che intanto anche l'Europa, i volenterosi per Hormuz si stanno muovendo, in particolare l'Italia, sappiamo che ha inviato due suoi cacciamine che sono partite. Sappiamo tra l'altro che l'Italia da questo punto di vista ha un suo know-how riconosciuto a livello proprio internazionale, ce lo conferma?
0: Beh, noi è dall'84 che ci diamo da fare e abbiamo imparato come si fa meglio degli altri. Consideri che noi abbiamo operato nel Golfo di Suez, subito a sud del canale, nel 1984. Poi nel 92 siamo andati con gli stessi cacciamine che stanno andando adesso nel Golfo Persico per sminare il Golfo Persico, e adesso siamo pronti a contribuire. Però le navi adesso vanno a Gibuti e stanno lì pronte perché certo. Nessuna nazione al mondo è in grado di sminare i mari quando volano le bombe, cioè in piena situazione bellica.
1: Questo però già il fatto che noi le inviamo fa capire l'emergenza della situazione, l'idea che appena finisce la guerra o comunque si proclama una tregua lunga subito si entra in azione, giusto?
0: Esatto, proprio così, siamo pronti a intervenire come abbiamo fatto nel 92
1: E più o meno riguardando anche al 92 per bonificare lo stretto quanto ci vorrà? Ovviamente non abbiamo contezza di quante mine siano state messe, quindi questo fa la differenza, immagino. Però
0: l'altro giorno l'ammiraglio americano che comanda la zona ha detto che loro hanno distrutto i depositi di mine dei pastaran eccetera, e sostiene che per mai ne sono state messe poche. Il problema sa qual è che lo stretto di Hormuz, che non è un posto limitato, ma è un corridoio di 40 miglia nautiche, quindi di quasi 70 chilometri. No?
1: Okay.
0: I pasdaran sono andati con delle barchette piccole e hanno buttato le mine un po' a casaccio.
1: Così.
0: Per cui, esatto, per cui bisognerà cercarle una per una e ci vuole tempo.
1: Quindi possiamo pensare che neppure l'Iran abbia delle mappe esatte?
0: Possiamo essere sicuri che l'Iran non abbia delle mappe esatte, purtroppo. Certo, si comincia dai corridoi di separazione del traffico. Pensa che in tutti gli stretti, compreso sì. quello di Hormuz, le navi sono obbligate a seguire una certa rotta.
1: Okay.
0: Questi si chiamano schemi di separazione del traffico. Chi entra deve andare più vicino alla costa iraniana, chi esce va più vicino alla costa omanita e degli Emirati Arabi Uniti. Adesso glielo dico così in grandi linee,
1: sì.
0: no?
1: Sì.
0: È più o meno questo, quindi ovviamente si comincerà da questi corridoi e poi si cerca di allargare le relazioni in modo da evitare che ci siano altre mine in giro.
1: Certo, pensare che ora, ragionando in questi termini, cerco di elaborare un pensiero, cioè l'ideale per l'Iran è riaprire Hormuz, ma avere Hormuz come Suez, quindi a pedaggio ovviamente a favore delle casse dell'Iran, e intanto però ce la dobbiamo sminare noi, il percorso, la rotta dello stretto, insomma è un po' tanto da accettare. Poi per carità, torto collo, uno è costretto, meglio così che non passare, e si farà anche questo, non lo so, però è veramente difficile da sostenere da un punto di vista del diritto internazionale, del diritto commerciale, la posizione dell'Iran.
0: Ma vedi, purtroppo il diritto internazionale non è accettato, non è mai stato accettato
1: certo,
0: da tutti.
1: Certo.
0: Quindi quando noi parliamo del diritto internazionale, parliamo di un'espressione della civiltà occidentale che il resto del mondo in parte ha accettato piuttosto collo, in parte non ha mai accettato.
1: Sì, è vero, però perlomeno per convenzione, almeno come dire, il diritto commerciale come braccio del diritto internazionale era condiviso, ecco.
0: Sì, certo.
1: Da questo punto di vista
0: è durissima,
1: vedremo quello che succederà. Comunque lei ci ribadisce, è impossibile sminare Hormuz con le bombe, gli attacchi, i droni sopra la testa, quindi
0: questo
1: resta come punto fermo.
0: Ci vuole una tale protezione, perché il cacciatore mine sostanzialmente quando ha trovato una mina si deve fermare, cala i suoi robot o i suoi sommozzatori secondari sono adeguati, mette la cosiddetta saponetta di tritolo, si allontana un po' e la fa esplodere,
1: quindi la fa brillare,
0: esatto, poi passa alla mina successiva. Cioè, se le mine ne trova un'altra, si riferma, quindi in un teatro di guerra un cacciamine è una, come dicono gli americani, un'anna seduta, no?
1: Sì. Chiaro. Ammiraglio, grazie per questa mattina, ci aggiorniamo.
0: Prego.
1: Presto, buona giornata.
0: Piacere
1: nostro, anche lei, grazie.
0: Grazie.
1: Ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte, io vi ricordo anche il libro che è stato proprio recentemente premiato, Le nuove dimensioni delle minacce, il mondo va in pezzi, e parte della risposta ci è arrivata direttamente dall'ammiraglio Ferdinando Sanfelice di Monteforte. E adesso torniamo entro i confini italiani, vi porto a Genova perché si apre oggi e terrà i battenti aperti fino a mercoledì a Genova, nel palazzo, nel bellissimo scenario del Palazzo Ducale, il Symposium WFTC 2026, ovvero l'assise mondiale promossa dalla World Federation of Therapeutic Communities in collaborazione con la Fondazione CEIS Genova e la Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, e alla fine di questa tre giorni sarà redatta la carta di Genova 2026. Di cosa stiamo parlando? Buongiorno, ben trovato Enrico Costa, presidente del CEIS di Genova e vicepresidente del WFTC. Buondì.
2: Buongiorno, grazie a voi, grazie.
1: Allora, ci accompagna a scoprire quello che da oggi succede a Palazzo Ducale di Genova e soprattutto questa carta di Genova che sarà redatta alla fine della tre giorni. Cosa ci possiamo aspettare?
2: Dunque, nel mondo, per affrontare il problema delle dipendenze, sia esso sostanze, alcol o gioco d'azzardo, la comunità terapeutica è il momento, lo strumento più potente per consentire alle persone di uscire, di riprendersi la vita in mano. Il modello di intervento varia però da nazione a nazione.
1: È caduta il collegamento telefonico, vediamo di recuperare in linea Enrico Costa, presidente CEIS Genova e vicepresidente del WFTC, perché a Genova oggi si aprono tre giorni che punta l'attenzione sulle dipendenze e che soprattutto vede gli attori principali, le realtà principali impegnate sul fronte delle dipendenze a una roadmap che poi possa definire veramente un nuovo sistema della presa in carico rispetto alle dipendenze. Ce la facciamo? Vediamo. No, non ce la facciamo. E allora io ho un altro numero telefonico di Enrico Costa, quindi lo dico in diretta ai nostri, alla regia. No, non ce la facciamo, bello, perfetto, queste sono proprio le cose che ti danno una grande soddisfazione. Allora vediamo se a questo nuovo numero che adesso ce l'abbiamo fatta, allora vediamo cosa riusciamo a combinare col collegamento che abbiamo a disposizione, altrimenti cerco di far arrivare subito anche il nuovo numero telefonico e vediamo se su questo secondo numero riusciamo a recuperare da Enrico Costa. Io vi ricordo l'apertura dei lavori oggi al Palazzo Ducale di Genova, che da oggi fino a mercoledì prossimo ospita il Symposium della World Federation of Therapeutic Communities Communities e quindi la Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche, di cui Enrico Costa è vicepresidente, oltre a essere presidente dello storico CEIS di Genova che conosciamo bene. L'abbiamo detto, è una 3 giorni estremamente intensa, perché non solo è un confronto delle realtà impegnate sulle dipendenze, ma proprio si pone l'obiettivo di definire la Carta di Genova, che è una ridefinizione del sistema della presa in carico. Enrico Costa è con noi?
3: Sì, abbiamo sempre pazienza.
1: Capita, con le linee telefoniche, capita, nessun problema. Allora, ci stava dicendo, questi 3 giorni, che cosa succede e poi soprattutto l'obiettivo che vi date?
3: Sì, sono 3 giorni di studio in cui ci saranno 5 sessioni distinte per lavorare delle strategie aggiornate in un mondo in cui le sostanze cambiano, la fascia di età cambiano, le situazioni delle persone cambiano, ma le istituzioni da questo documento che verrà fuori potranno beneficiare di un punto di riferimento e linee guida sempre più aggiornate e sempre più incisive nella quella che viene chiamata lotta, no?
1: Certo.
3: Per le dipendenze.
1: Anche perché forse fino a qualche tempo fa c'era, come dire, un approccio unico, invece adesso, cambiando così tanto il contesto e le insidie delle dipendenze, è necessario articolare un percorso, un intervento sempre più a misura della persona?
3: Sì, ci sono anche situazioni patologiche che incidono anche a livello psichiatrico, oltre che situazioni sociali che sono molto diverse da l'una all'altra. Per fare un riferimento, la situazione dei giovani è molto diversa da persone che magari hanno già fatto per tanti anni uso di sostanze, per i quali l'approccio è più conservativo, mentre per i giovani la parte motivazionale ha un approccio molto diverso, e quindi bisogna modellare gli interventi secondo la situazione contingente. E poi non c'è solo appunto le sostanze, c'è il gioco d'azzardo, c'è l'alcol, sono tutte dipendenze che devono essere affrontate in modo specifico.
1: In Italia siamo abbastanza, e a livello proprio omogeneo come territorio, siamo abbastanza aggiornati rispetto ai nuovi contesti e rispetto alle risposte che questi contesti e questi scenari richiedono?
3: Sì, diciamo l'Italia è mediamente avanti, soprattutto quando si fa il confronto con altre nazioni dove lo stigma delle dipendenze è magari più tragico, ma c'è meno intervento. Faccio riferimento per esempio in Oriente, dove a livello di diffusione delle sostanze c'è una diffusione pazzesca, oppure l'Africa, negli Stati Uniti il fentanyl sta facendo delle stragi. In Italia e soprattutto l'ultimo governo ha elaborato investimenti di interventi molto efficienti, con un'attenzione particolare che non è scontato, perché nel mondo il problema delle dipendenze è considerato un problema delle persone.
1: Infatti,
3: che basta che non disturbi, come dire. Ecco, mentre invece in Italia c'è stato questo cambiamento verso la seconda metà dell'anno scorso.
1: Quindi questo è sicuramente un aspetto positivo. Cos'è che dovremmo ancora fare a livello forse culturale, di interventi o anche di programmi e dunque investimenti a livello paese?
3: Ma secondo me ci sono due aspetti da toccare in modo particolare. Abbiamo già fatto. Il primo è lo stigma nei confronti della dipendenza, nel senso che mentre per il fumo, per l'alcol, chi fa uso di alcol, chi beve, no? Il vino, il fumo, viene considerato come dire, ah, ma guarda, lui fuma, ma no, mi stai disturbando, cioè, vai da un'altra parte. E per le dipendenze da sostanze e da gioco d'azzardo, dice, ma no, problema suo, se lo tengo, cioè questa emarginazione. Non c'è una vera e propria presa in carico del problema come problema sociale, come interesse della collettività. La seconda è livello di intervento, da toccare in modo molto più potente rispetto a quanto si fa ora, è il reinserimento di persone che hanno imboccato un percorso di recupero, perché sono persone che hanno una fragilità che deve essere sostenuta, in particolare la ricerca di un lavoro, la ricerca di una casa, la ricerca degli affetti, di nuovi affetti. Ecco, sotto questo punto di vista bisogna fare molto di più, cioè si spende magari per la cura, ma non si investe abbastanza sul reinserimento.
1: Chiarissimo. Enrico Costa, grazie per questa mattina, torniamo a sentirci presto e quindi a questo punto buon festival, buon simposio.
3: Grazie Chiara, grazie mille, grazie a voi, soprattutto grazie al sostegno della CEI che sostiene tantissimo la Federazione Italiana dei Comunità Terapeutici, senza la quale non avremo la possibilità di riunirci tra di noi, di accettarci e di prepararci per questo importante incarico.
1: Grazie ancora. Enrico Costa è presidente CES di Genova e vicepresidente del World Federation of Therapeutic Communities, quindi la Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche, che si riunisce in simposio da oggi fino a mercoledì a Genova proprio per ridefinire il sistema della presa in carico e che si concluderà proprio con la Carta di Genova. E torniamo adesso a parlare di caro energia, caro petrolio, con tutte le implicazioni arrivate direttamente nelle tasche degli italiani, nelle nostre tasche, dalla crisi di Hormuz. L'abbiamo visto ieri, la presidente del Consiglio Meloni ha scritto direttamente a von der Leyen chiedendo che venga estesa la clausola di sicurezza, quindi la clausola che permette di derogare rispetto ai parametri del patto di stabilità, così come succede per le spese della difesa, anche rispetto agli investimenti e alle misure dei singoli governi europei per far fronte alla crisi energetica. La prima risposta da parte dell'Unione Europea è stata no, avete già tutta una serie di opzioni a cui potete mettere mano, e quindi staremo a vedere che cosa succederà su questo fronte. Intanto però, come dire, c'è sempre un po' di rabbia, un po' di amare in bocca, perché anche nelle situazioni più drammatiche c'è sempre qualcuno che ci guadagna, e in particolare nel 2026 le compagnie petrolifere, è stato calcolato che intascheranno 4 miliardi di euro di extra profitti, soprattutto a spese degli automobilisti italiani come conseguenza del conflitto in Medio Oriente. Questo lo dice il rapporto dell'Osservatorio di Transport and Environment che è stato appena realizzato. Al telefono con noi c'è Andrea Boraschi, che è direttore di Transport and Environment Italia.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, facciamoci del male, ci racconta un po' questo rapporto, che cosa ha evidenziato. Veramente avete fatto questo calcolo in proiezione 2026, le compagnie petrolifere 4 miliardi di extra profitto si mettono dentro?
4: Sì, e sono solo una piccola parte, ecco, per così dire. Il nostro osservatorio, diciamo, monitora ovviamente il prezzo dei carburanti, ma parliamo solo dei carburanti che vengono utilizzati nel trasporto su strada, quindi non stiamo tenendo conto dei profitti in eccesso derivanti da carburanti per aerei, carburanti marini, gasolio da riscaldamento ed altri beni energetici, diciamo. E poi abbiamo diviso quell'attività di upstream da quelle di downstream, quindi per essere più semplici, le attività di estrazione, perché normalmente queste vengono realizzate al di fuori dell'Europa e quindi, come dire, non sono una base imponibile che l'Europa o i governi nazionali potrebbero tassare, da quelle di downstream, che sono invece quelle di raffinazione e distribuzione, che sono in buona misura concentrate in Europa. E quindi i 4 miliardi a cui faceva riferimento riguardano solo queste seconde, le attività di raffinazione e distribuzione, e riguardano solo il mercato italiano. Se guardiamo all'Unione Europea, i nostri dati ci dicono che gli extra profitti sulle attività di raffinazione e distribuzione sono, diciamo, in predicato di raggiungere i 24 miliardi di euro l'anno per il 2026, ma se a questi aggiungiamo appunto anche le attività di estrazione, che in ogni caso fanno parte del business delle multinazionali dell'oil and gas, Ecco, ad oggi, già ad oggi, le aziende che distribuiscono carburanti in Europa hanno realizzato 13 miliardi di extra profitti e dovrebbero arrivare in proiezione a realizzarne 67 alla fine del 2026, di cui quasi 9 verranno dal consumo di carburanti in Italia.
1: Ma a fronte di tutto questo, non si può, perché tutte le volte, no, c'è questa argomentazione che viene sempre agita dall'opposizione rispetto al governo in carica, l'abbiamo visto anche durante il Covid, che uno dice, ma visto che queste aziende stanno guadagnando tanto per non risultati di progetti, programmi, iniziative e strategie aziendali che hanno messo a punto, ma perché vanno a beneficiare di un dramma che invece per tutti gli altri, come appunto quello di una guerra, possibile che non si possa in qualche modo accedere a parte di questi extra profitti?
4: Sì, si può, si dovrebbe, ci abbiamo già provato nel però... 2022, quando fu introdotto, diciamo, un prelievo del 33% sui profitti in eccesso, cioè quelli superiori al 20% della media del periodo precedente. Tutto questo fruttò all'epoca circa 28 miliardi di euro in Europa. In Italia i risultati di questo prelievo, diciamo, furono inferiori rispetto al potenziale stesso del prelievo. Però consideriamo che nel biennio 22-23, almeno fino a una parte del 2023, in Italia, solamente in Italia, furono spesi 7 miliardi e mezzo di euro per calmierare i prezzi alla pompa, che è una politica, diciamo, che noi guardiamo con sfavore per un motivo molto semplice. Apparentemente sembra, come dire, una misura tampone, urgente, necessaria ed oggettivamente in qualche modo va a alleviare i consumi energetici della popolazione. Però in realtà non è così, è una misura fortemente iniqua, perché di fatto va a realizzare uno sconto sul costo dei carburanti
1: per tutti,
4: tanto alle persone che sono, diciamo, in una situazione anche economicamente fragile rispetto all'incremento di questi costi, quanto per persone che invece guidano dei mezzi che consumano enormi quantità di carburante, hanno risorse economiche e non dovrebbero essere necessariamente schermati da questo tipo di...
1: Soprattutto quando la coperta per gli aiuti è corta, è ovvio che tu li devi ben indirizzare, no? Invece fare lo sconto per tutti alla pompa significa che chi, ora faccio il classico esempio, chi ha la mini utilitaria piccolina, scassata, anche un po' vecchia, in realtà viene trattato come chi ha la Ferrari, che sicuramente ha un tenore di vita di tutt'altro tipo, no? Questo ovviamente per estremizzare, però è ovvio
4: era,
1: che tu...
4: Era un esempio che stavo per fare io ed è un esempio perfetto.
1: Però è plastico, rende bene l'idea, no?
4: Assolutamente, così ci capiamo. Qual è il problema, diciamo, a valle di questo tipo di interventi? È che noi abbiamo speso, lo ripeto, 7 miliardi e mezzo, che sono veramente una quantità
1: enorme,
4: importante di soldi, per ritrovarci 3 anni dopo nelle stesse identiche condizioni. Questo è il problema. Non stiamo investendo per trovare delle soluzioni strutturali che riescano a schermare le persone, soprattutto le persone, diciamo, economicamente svantaggiate nelle nostre società, dall'andamento dei costi energetici, che, diciamolo, cioè si va molto parlando di una crisi energetica in queste settimane, ma non siamo di fronte a una crisi energetica, siamo di fronte a una crisi fossile. Sono due cose un po' diverse, e se noi provassimo a elettrificare i consumi, a investire fortemente sulle rinnovabili, come hanno fatto in altri paesi, ad esempio nella Spagna, oggi ci troveremmo in una situazione diversa, in cui queste fasi congiunturali, che purtroppo minacciano di riproporsi in maniera ciclica, impatterebbero molto meno sulla popolazione.
1: No, è proprio questo, un problema di politiche energetiche, soprattutto di politiche energetiche che continuano a vederci dipendenti da aree geografiche non nostre, no? Perché la crisi post 2022 ha evidenziato la nostra dipendenza energetica dalla Russia, con tutto quello che questo ha implicato. E cosa abbiamo fatto? Siamo andati a cercare altri fornitori fornitori, rendendoci ancora più dipendenti da aree geografiche come quelle del Nord Africa e del Medio Oriente, che di per sé non sono certo esempio di stabilità, e infatti lo vediamo anche adesso. E per carità, anche oggi Meloni, il tour a Cipro va benissimo perché c'è una situazione emergenziale, ma dobbiamo essere noi a toglierci dalla situazione emergenziale e continuare poi a fare pellegrinaggi della salvezza, a cercare qualcuno che ci dia gas, idrocarburi, o più gas, più petrolio di quello che ci sta fornendo in questo momento, posto che ci sono delle criticità, perché anche l'Algeria più di quello che ci sta dando per questioni strutturali facciamo fatica a pensare che ci possa dare, no? Cioè è un continuo cercare altri pusher, mi verrebbe da dire, anche
4: esatto,
1: se...
4: è proprio una dipendenza, la dinamica purtroppo è esattamente quella. Poco fa ho citato la Spagna, pochi giorni dall'avvio della crisi che ha visto il blocco dello stretto di Hormuz diciamo una difficoltà proprio nei mercati a rifornire idrocarburi, la Spagna ha rilanciato e ha messo ulteriori risorse su un piano molto forte di elettrificazione dei consumi. Diciamo è un paese più coraggioso del nostro, è un paese che dispone di risorse che noi non abbiamo. Io penso, diciamo, che se lo facciano loro in qualche modo forse lo possiamo fare anche noi. Anche loro hanno previsto delle misure temporanee e diciamo mirate di mitigazione del costo dei carburanti, cioè non c'è solo un problema di quanto spendiamo quando facciamo rifornimento in Italia, certo. A metà aprile per riempire il serbatoio di un diesel si era arrivati a spendere 26 euro in più, quindi parliamo di tanti soldi. Il problema è che questi soldi poi di solito innescano delle dinamiche inflattive ed è soprattutto direi da quelle che ci dobbiamo guardare, quindi ci sono tutta un'altra serie di beni, di necessità primaria che
1: lo sappiamo nel momento
4: in cui
1: quando tu tocchi energia e carburante ovviamente vai ad aumentare, a creare a stimolare la leva inflattiva su tutti i prodotti, no?
4: Certo,
1: trasporto e per la produzione stessa,
4: qualche cosa va fatto, va fatto, lo ripeto, in maniera molto mirata, lei lo diceva prima, insomma veramente non c'è bisogno di aiutare il proprietario di una Ferrari a fare i suoi chilometri risparmiando qualche cosa. I problemi del paese evidentemente sono altri e andrebbero affrontati con più coraggio, altrimenti ci troveremo ciclicamente sempre a rincorrere queste crisi, sempre in affanno, ma senza mai riuscire a mettere i soldi in dei progetti e non in delle misure tra virgolette colambrodo.
1: E direi che il quadro è ben disegnato da Andrea Boraschi, direttore di Transport Environment Italia. Grazie ancora, direttore, buona giornata, a presto.
4: Grazie molte a voi, buona giornata.
1: Arrivano le news e poi ancora noi.
5: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. Modena scende in piazza contro la paura, uniti si vince l'odio, gli slogan scanditi ieri sera dai cittadini scesi in piazza, 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni, il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni in visita alle persone investite. La Premier ringrazia Luca Signorelli che per primo ha affrontato l'aggressore, intervenuti anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM, oggi l'udienza di convalida, è un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Ancora minaccia all'Iran da parte di Trump, accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla, telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios martedì sarà convocata la Situation Room per valutare la ripresa del conflitto. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione Europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato e le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze armate, delle forze maldiviane rientrate in Italia. Intanto gli altri 20 che erano con le vittime a bordo dell'imbarcazione Duke of York. All'epoca dell'intelligenza artificiale promuovere una comunicazione rispettosa della verità, così ieri il Papa dopo il Regina Coeli.
8: La giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
7: Un'ultima ora, a Napoli trovati i corpi senza vita di 2 donne in un cantiere edile, sono in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri che erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione, sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e puntiamo l'attenzione su, definiamolo comparto, lavoro, crisi industriale del nostro paese, perché sappiamo che quando si... e a crisi industriale arriveremo, parleremo di Electrolux e non solo, ma in modo particolare sappiamo che quando si tocca il tema lavoro ultimamente si agitano tanti elementi, dalla questione del salario povero alla questione dei lavoretti gig economy che avrebbero preso sempre più il posto rispetto al lavoro come veniva inteso una volta, anche a prescindere dal fatto che fosse a tempo determinato o indeterminato, ma sappiamo che poi c'è tutta l'altra questione dal punto di vista delle aziende che fanno fatica a trovare lavoratori e soprattutto a trovare lavoratori con certe qualifiche. Quando si parla di certe qualifiche parliamo sì di mega ingegneri pluri masterizzati, ma parliamo anche di operai specializzati o comunque operai che abbiano una certa esperienza in determinati settori. Ed è in questo contesto che vogliamo guardare con attenzione a quanto ci arriva come notizia dalla CGA di Mestre, ovvero che nel 2025, quasi una cifra impressionante, un colloquio di lavoro su 3, quindi colloquio di lavoro, non siamo neppure alla non accettazione, ma proprio al colloquio di lavoro, uno su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Buongiorno, bentornato Paolo Zabeo, coordinatore del centro studi della CGA di Mestre.
1: Buongiorno, eccoci.
0: Analizziamo meglio questi dati, cioè com'è possibile? Proprio nessuno?
1: Guardi, l'anno scorso su quasi 6 milioni di assunzioni previste dalle imprese italiane nel settore privato, 1 milione e 7 non sono stati coperti, cioè nel senso che le selezioni sono andate a vuoto perché non si è presentato alcun candidato. E quindi vuol dire che il 30% circa, quasi un terzo, praticamente è andato a vuoto. Se nel 2017 questa percentuale sfiorava il 10%, nel 2025, dicevo, è salita al 30%, quindi è triplicata in 8 anni, ma addirittura tocchiamo punte del 39% nell'edilizia, nel 35% nel legno e nel mobile, cifra pressoché pari anche per quanto riguarda le aziende, le multi-utility, cioè le aziende che forniscono luce, acqua e gas. Quindi è un problema sempre più grave per le imprese italiane, un paradosso per certi versi, perché abbiamo, come ricordava lei, molte grandi aziende che stanno lasciando a casa il personale. Prendiamo il caso di Electrolux, si parla di 1700 esuberi a livello nazionale, ma poi c'è la Beko, c'è la Natuzzi, ce ne sono tante altre, ma dall'altro canto abbiamo milioni di posti di lavoro che non vengono coperti perché i giovani in particolar modo non si presentano, e quindi stanno emergendo tutta una serie di problematiche che conoscevamo nel tempo, ma che adesso i nodi stanno venendo al pettine. L'aspetto più importante è il declino demografico, cioè la riduzione del numero di giovani, che sempre meno numero di giovani che si affacciano al mercato del lavoro, e questo sarà un grave problema ancor più nei prossimi anni, perché ricordo che entro il 2029 ci saranno quasi 3 milioni di italiani che lasceranno il posto di lavoro per raggiunti i limiti di età, perché andranno in pensione, e quindi sostituirli sarà un grosso problema.
0: Assolutamente, con tutto quello che questo si porta dietro in termini di tenuta del welfare, che ben sappiamo. Ma le motivazioni per cui non si presentano attengono di più al fatto che non ho i requisiti per quel profilo che viene richiesto, quindi c'è un problema di formazione dei lavoratori, o proprio non mi interessa quel lavoro? Potrei anche andare a farlo, perché poi non è che viene richiesto chissà che a livello di identikit e di specifiche, però non lo voglio fare.
1: Beh, ci sono una serie di concause, no? Abbiamo detto sempre meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro. C'è un disallineamento molto marcato, sempre più marcato, tra domanda e offerta di lavoro, e purtroppo le scuole non formano più i profili in quantità sufficiente per far fronte alle esigenze delle persone. Poi dopo il Covid abbiamo avuto modo di constatare che tantissimi giovani sono sempre meno interessati allo stipendio, ma a un posto di lavoro invece che riesca a conciliare tempo libero e lavoro. E quindi evidentemente tutto questo messo assieme fa sì che oggi noi abbiamo molte realtà produttive in grossissime difficoltà, tra l'altro con mestieri, professioni anche altamente remunerate, che non trovano personale e quindi praticamente sono in forte difficoltà.
0: Vedevo che tra l'altro la regione in maggiore difficoltà rispetto alle vostre ultime rilevazioni c'è la Valle d'Aosta.
1: Sì, la Valle d'Aosta, che è praticamente una realtà, diciamo così, piccola dimensionalmente, ha praticamente una forte vocazione turistica e del settore dell'agricoltura, quindi molto probabilmente anche trasferirsi in quella realtà diventa particolarmente difficile per chi è alla ricerca di un posto di lavoro, o comunque gli viene offerto un posto di lavoro. Quindi evidentemente il problema si pone per quella realtà, ma soprattutto per il nord-est, perché noi abbiamo che diciamo così le candidature sono andate a vuoto, sono cadute a vuoto, perché insomma nel Trentino Alto Adige nel 39% dei casi, in Friuli Venezia Giulia nel 37%,
0: Friuli Veneto ed Emilia Romagna, queste tre mi colpiscono tantissimo, perché appunto per la Valle d'Aosta c'è una questione, diciamo, anche specifica rispetto, no, a poca popolazione, una piccola regione difficilmente raggiungibile, cioè ora si fa fatica a pensare che per fare il cameriere un ragazzo da Napoli vada fino ad Aosta, quindi tutto questo mi ritorna. Veramente però trovo come segnali molto preoccupanti i dati di Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, questo sì.
1: Sì, perché sono il cosiddetto cuore del nord-est, abbiamo il territorio costituito prevalentemente da piccole e microimprese che sono meno attrattive delle medie e delle grandi, hanno livelli retributivi più bassi, magari meno welfare aziendale, meno praticamente benefit, e quindi evidentemente i giovani preferiscono guardare alle grandi aziende, alle grandi multinazionali, ai grandi gruppi industriali, meno praticamente gli artigiani e le piccole imprese, che ripeto hanno un livello di attrattività molto molto inferiore, e quindi evidentemente in questo territorio si sente di più questo problema, è avvertito molto di più e lo sarà, per le ragioni che vi dicevo poc'anzi, ancor più nei prossimi anni.
0: Qualche luce arriva, nel senso, c'è invece qualche regione che ci stupisce ma in positivo, o comunque qualche elemento che ci lascia meno addensati al cupo che emerge?
1: Ma, guardi, le regioni, diciamo così, che presentano livelli di criticità inferiore sono la Campania e la Puglia, cioè il profondo sud, però anche qui abbiamo praticamente una percentuale di candidature a vuoto che oscilla attorno al 25%, cioè vuol dire che una selezione su quattro salta, quindi evidentemente il problema pian piano si sta diffondendo anche nel mezzogiorno. È un problema che io credo sarà il vero problema che il mondo del lavoro dovrà affrontare nei prossimi anni, e se non ci attrezziamo rischiamo praticamente di trovarci spiazzati, di avere interi settori produttivi non in grado di trovare più personale, quindi di mantenere in piedi le attività.
0: Grazie Paolo Zabeo, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, Paolo Zabeo, coordinatore del Centro Studi CGA di Mestre. Dopo i colloqui andati a vuoto, colloqui di lavoro nel 2025, parliamo invece di chi un lavoro ce l'ha, ce l'avrebbe, se lo vorrebbe tenere, ovvero parliamo delle crisi aziendali industriali nel nostro paese. L'ultima di cui ci siamo occupati è l'Electrolux, vertenza ancora in corso, si parla di esuberi di 1700 posti di lavoro, tantissimi, ma ci sarebbe un indotto poi che verrebbe coinvolto, impattato, ancora più grave a livello proprio dimensionale. In realtà le crisi lavorative, i tavoli attivi a livello industriale nel nostro paese sono 43, stiamo parlando di 62.000 lavoratori, quindi abbiamo Acciaierie d'Italia, Beko, Combipel, Natuzzi, PegPego, Calmat, ve ne sto citando soltanto alcuni. E da qui quindi la domanda: c'è un problema di politiche industriali e di assenza, non da ora, di politiche industriali? Siamo un paese che sta rinunciando alla sua industria. Buongiorno, bentornato Paolo Bricco, giornalista del Sole 24 Ore, specialista in sistemi industriali e in politiche industriali. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, politiche industriali dove sono? Da un tavolo passiamo all'altro, si è proprio idea che si proceda a mettere delle toppe tappe più che a rilanciare delle politiche industriali. L'Italia sì, se le può permettere oppure no una politica industriale?
2: No. Allora, iniziamo dalla tua ultima osservazione. L'Italia non se la può permettere questa cosa, perché noi dobbiamo considerare che abbiamo una struttura economica e sociale fondata in particolare su spesa pubblica e pubblica amministrazione e servizi a basso valore aggiunto. La cosa che costruisce, fabbrica, produce ricchezza vera, per quanto molto spesso ormai in settori che quelli che parlano bene definiscono maturi, è l'industria. Ma al di là del fatto che siano settori più o meno maturi, poco vicini alla frontiera tecnologica, questa cosa lo fanno, cioè creare ricchezza vera e non finta, come fanno invece molti altri settori e come fa sostanzialmente la spesa pubblica. E quindi noi non ce lo possiamo permettere, perché ogni pezzo che perdiamo di manifattura è un pezzo di quella capacità di costruire ricchezza vera, non finta, che in qualche maniera finora ha salvaguardato il nostro paese. Quindi no, la risposta è non ce lo possiamo permettere.
0: Ecco, spieghiamo bene questo concetto a chi ci sta seguendo della ricchezza vera, perché in tanti dicono ma l'Italia, le sue bellezze, la sua posizione, il suo clima, l'Italia vive di turismo, cioè abbiamo questa idea un po' malata.
2: È una
0: mistificazione.
2: Questa cosa è falsa da due punti di vista. Prima di tutto è falsa perché qualunque osservatore attento può testimoniare che il valore aggiunto che si crea con i sistemi industriali avanzati e anche con i servizi e la finanza avanzati è un valore aggiunto infinitamente maggiore rispetto a quello che non si crea con il turismo. Ecco. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è un aspetto anche di tipo di posizionamento. Se uno guarda tutti i dati su il turismo italiano rispetto al turismo internazionale, in realtà scoprirà che tutta la retorica sul turismo italiano è una retorica fallace, perché in realtà ci sono paesi che, avendo un'infinità di monumenti, di bellezze inferiori, attirano lo stesso numero di turisti. E poi soprattutto il problema è che l'Italia ha costruito un modello basato su un turismo povero. Non vorrei sembrare elitario, ma la ricchezza si fa con il turismo ricco. E il problema è che ci sono paesi, ma non lontanissimo da noi, basta guardare alcune regioni della Spagna, alcune regioni della Grecia, che riescono ad attirare, ma perché hanno strutture dedite al lusso, alla capacità di portare
0: una pianificazione diversa.
2: Ecco, noi abbiamo un numero di hotel 5 stelle superior reali molto basso, abbiamo un numero di strutture villaggi turistici di elite molto basso, continuiamo a inondare le città con politiche finalizzate ad avere quanti più visitatori. Ecco, il risultato di quella roba lì è che alla fine la spesa pro capite del singolo turista straniero è molto più bassa rispetto a quella che non potrebbe essere. Quindi voglio dire, dobbiamo pensare tutte le volte che leggiamo sui giornali o che vediamo in televisione o sentiamo alla radio che si è perso un pezzo di manifattura, bisogna pensare che non si è guadagnato spazio per altri settori, si è solo perso quella roba. E quella roba lì, appunto, i sistemi industriali sono finora stati quelli che hanno portato più stabilità economica sociale, più valore aggiunto, più ricchezza al paese. Ecco.
0: Sì, perché adesso vado ad estremizzare. Avere anche un turismo di alta qualità, poi in realtà dell'hotel al 5 stelle ci guadagnano soprattutto i vertici, no, dell'hotel, però alla fine il cameriere più o meno guadagna lo stesso stipendio, più o meno. Quello che voglio dire è che un conto è avere un paese di camerieri e bagnini, un conto avere invece invece un paese che si basa su un'industria, che quindi ha operai specializzati, ingegneri, fisici, che finanzia la ricerca. Cioè tu crei proprio tutta un'attività tale per cui quella è un'economia più ricca. E poi ricordiamoci anche che a livello di, oltre al turismo, anche a livello di esportazione, noi più che mozzarelle e scarpe, ancora, non so se me lo puoi confermare Paolo Bricco, ma le nostre cifre importanti dell'esportazione sono sicuramente ancora quelle della meccatronica, no? Ancora proprio.
2: Sì, di assolutamente, ma è così. Cioè, noi abbiamo un paese che dovrebbe essere fallito da mille punti di vista, sì, per il debito pubblico, sì, per la classe dirigente che c'è ovunque in tutti i settori, quindi non è che dobbiamo chiamare fuori un settore piuttosto che un altro. Cioè il livello della culturale e professionale dei vertici di questo paese è devastato. Il punto vero è che poi accade che nelle statistiche, grazie, lo ripeto, a questo sistema di fabbriche che noi abbiamo, riusciamo a essere comunque tra i primi 5 esportatori netti al mondo, e nel momento in cui uno si chiede come sia possibile, ecco, cioè questo è il punto. E non è non sono i numeri non si fanno con i grandi vini delle Langhe o della Toscana, i numeri non si fanno con le mozzarelle di bufala di Battipaglia, i numeri si fanno con la componentistica auto, si fanno con la meccatronica, si fanno con le macchine per il packaging. E ripeto, sono numeri che non hanno nessun razionale. Cioè, nel senso, mi spiego, se uno li deve inserire dentro al paese, a come è ridotto il paese, sì, questa cosa non dovrebbe esistere.
0: Infatti.
2: Invece esiste. Quindi, a mio avviso, sarebbe il caso che anche il governo Meloni, che non ha fatto nulla per il sistema industriale, come anche i governi precedenti, perché guardate che il problema del fatto che nessuno si occupa di industria in questo paese e nessuno sa niente, non è un problema di destra o di sinistra, è un problema generalizzato.
0: No, ma l'hai detto Paolo, è un problema di intelligenza paese che non c'è, c'è una debolezza, un'incapacità di divisione che ormai ci portiamo avanti da 30 anni. Cioè, pensi,
2: sì,
0: più o meno.
2: Allora, la cosa drammatica è che la cosa che non si riesce a cogliere è il fatto che i sistemi industriali sono in competizione tra loro. Allora, io non ho nessuna retorica positiva sugli imprenditori, perché io gli imprenditori ne conosco a mazzi e so benissimo che limiti hanno culturali, antropologici, civili, eccetera eccetera, ma so anche quali qualità hanno. Allora non è possibile oggi che un imprenditore della Lombardia, un imprenditore dell'Emilia Romagna, un imprenditore della Liguria debba competere con imprenditori di altre regioni d'Europa avendo intorno a sé il deserto, deserto anche in termini di policy, perché guardate che il mercato è bello, la concorrenza è bella, ma poi quando le aziende devono fare di conto, si devono trovare

0: tanto non se ne parli, come sono organizzate le produzioni dei beni e dei servizi. Allora, questa cosa qui non è possibile che noi abbiamo speso, ma credo, non lo so, cioè tra bonus 500 miliardi negli ultimi anni, ma ve ne siete accorti con tra PNRR
1: e bonus,
0: accorto nessuno. L'unica cosa, l'Italia, anziché andare in recessione tecnica, quindi avere un PIL negativo, ha avuto PIL dello 0,5, dell'1,2%. Quindi noi abbiamo buttato tutti quei soldi. Sì. Avessimo potuto fare delle politiche vere a favore dell'industria, il che vuol dire non, ripeto, regalare soldi a chi per sua fortuna riesce comunque a produrli, ma a semplicemente creare delle infrastrutture che, con cui poi quegli stessi imprenditori hanno gli ingegneri, hanno gli informatici o hanno i servizi per modificare l'organizzazione delle loro fabbriche. Noi non possiamo più buttare soldi, ne abbiamo buttati a palate. Oggi questa cosa è impossibile, anche perché la magnitudo degli altri paesi che stanno investendo pesantemente sull'industria e sulle nuove forme di industria, quindi in particolare i paesi asiatici, Cina ma non solo, e i paesi nordamericani, Stati Uniti ma non solo, perché anche il Canada sta facendo molto, noi quella roba lì dobbiamo lavorarci su questa cosa, ecco.
1: Ma io direi che si è fatto anche di peggio, perché sto pensando alla questione di industria 5.0, no? Quella, quindi addirittura si è offerto un orizzonte di investimenti, di contributi agli investimenti alle aziende, e poi si è fatto anche un passo indietro, lasciando molte anche aziende esodate.
0: Ma lì c'è un problema di fondo. Allora, ci sono due problemi di fondo. Il primo problema di fondo è che chiunque costruisca le policy tra Bruxelles e Roma, nei ministeri e nelle direzioni generali comunitarie, non conosce le fabbriche, cioè fa delle cose indirizzate in teoria a favore di persone fisiche e giuridiche che non conosce.
1: No.
0: E quindi questo è un problema enorme, come se io, che non so nulla di medicina, dovessi elaborare una prescrizione per fare sì che il colesterolo tuo scenda. Io non lo so fare.
1: Ecco, no, ma la questione, Paolo, è che a me va bene che non lo, fino a un certo punto, mi va bene che non lo sappiano a Bruxelles, ma che non lo sappiano gli italiani che vanno a trattare a Bruxelles e a definire certi percorsi e certi protocolli, non lo accetto.
0: Sì, però qual è il punto vero? Il punto vero è che poi questa cosa si va anche in qualche maniera a innestare sulla necessità che hanno le tecnostrutture preservare i conti pubblici. Noi abbiamo una unica vera policy, che è quella del pareggio di bilancio.
1: Sì.
0: E ce l'abbiamo da 15 anni, e questa cosa qui è una cosa che ci sta distruggendo e che con cui ci stiamo autodistruggendo. Allora, qual è il punto? Il punto è che chiunque a Roma debba lavorare sull'ipotesi di dare soldi pubblici o sgravi che poi appesantiscono i conti pubblici, ha un meccanismo o implicito o esplicito o automatico o invece segretamente concepito, per cui alla fine l'interesse è quello di in qualche maniera rendere particolarmente complesso e onerosa ogni procedura che fa sì che poi ci sia un aggravio dei conti pubblici. Questo, va detto, accade per quanto concerne appunto i benefici e le policy per le industrie, mentre invece non accade per la gigantesca sentina che è quella della spesa pubblica improduttiva. A quella va benissimo, ecco, cioè, lo ripeto, ma anche con delle ricadute sui sistemi economici, cioè il bonus per il motorino, il bonus per le serrande, il bonus per la tinteggiatura, ecco, quella roba lì va bene perché poi porta voti. Le altre cose invece che sono finalizzate a sistemi industriali di cui poi è anche difficile contare i voti, perché ormai siamo in una condizione storica post novecentesca, quella roba lì è meglio farla difficile e fare sì che poi i soldi non escano dalle tasche pubbliche, ecco.
1: Quindi si torna alla questione di intelligenza paese, ma anche di moralità, non lo so, di senso profondo della

0: politica, no? Del coraggio di parlare ai cittadini e dire noi siamo qui, dobbiamo arrivare qua. Per arrivare qua il percorso necessariamente è questo, altrimenti ci stiamo suicidando, perché è quello che sta succedendo. Io non vedo nel momento attuale dei rigurgiti di bene paese da parte di qualcuno, sono sincera, eh? Cioè, è drammatico, però non mi pare che ci sia la volontà di cambiare indirizzo.
1: Ma quello non lo so, è sempre molto difficile leggere nelle anime degli altri, in particolare nelle anime collettive. Per adesso la situazione è questa, la cosa drammatica è che siamo in una condizione sostanzialmente bloccata, per cui il problema è capire se il governo andrà alle elezioni in primavera o andrà alle elezioni anticipate in autunno. C'è un conflitto comunque latente, fortissimo, tra Palazzo Chigi e il Quirinale. C'è una sinistra che è un campo, come dire, largo, che si sta ricomponendo e che ha anche un problema significativo dato dal fatto che appunto c'è stata una condizione di malattia non ben chiarita di Giuseppe Conte. Quindi, come dire, è molto difficile pensare di quei prossimi 12 mesi, anche in virtù delle personalità che sono in questo momento in campo, capire se immaginare che ci possa essere un pensiero industriale nitido e razionale.
0: Anche perché, tornando alla questione Electrolux, a me ha colpito molto che tra le motivazioni della difficoltà di Electrolux, che avrebbe spinto l'azienda appunto a portare la produzione fuori dall'Italia, c'è la questione del caro acciaio. E a me fa sorridere, ma è un sorriso assolutamente amaro e di biasimo, perché pensare al nostro paese, che in ex Ilva, la seconda acciaieria più importante d'Italia, un po' l'abbiamo ridotta come l'abbiamo ridotta, due, non riusciamo a garantire, no? Anche un acciaio, cioè a fare del nostro acciaio anche una forma di richiamo accattivante per investire per certe manifatture nel nostro paese. Cioè, io veramente la trovo assolutamente suicidaria come cosa. Abbiamo dilapidato, o stiamo dilapidando, dei tesori immensi.
1: Sì, è così, e purtroppo la realtà dei fatti è esattamente questa, ecco. È molto difficile provare a pensare a come ricostruire una base produttiva solida e avanzata. Quello che c'è, ripeto, è la cosa incomprensibile agli occhi in particolare degli osservatori stranieri, di come un paese così mal ridotto come il nostro riesca comunque a essere uno dei principali esportatori netti, riesca comunque ad avere un sistema industriale molto avanzato, riesca comunque ad avere una competitività che, nonostante i mille deficit strutturali e nonostante la necessità costante di avere poi un vincolo esterno per riuscire a fare le cose, in qualche maniera rimane in piedi. Per questa ragione, tornando al discorso iniziale, è bene che si ritorni a parlare di industria e di quanto è importante per noi e di quanto ne abbiamo bisogno, ecco.
0: Grazie Paolo Bricco, continuiamo a leggerti sul Sole 24 Ore, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie ancora. Paolo Bricco è giornalista del Sole 24 Ore, esperto, tra i massimi esperti italiani in sistemi industriali e politiche industriali.

0: parte della trasmissione in cui abbiamo parlato di lavoro, politiche industriali, crisi industriali, formazione, è proprio su questo che vogliamo adesso porre l'attenzione, perché sapete tutto il dibattito che si è aperto rispetto ai nuovi licei, no? Ovvero le nuove indicazioni per i licei, che non è soltanto stata una sorta di messa a punto, ripensamento, integrazione, riabilitazione dei nuovi programmi, però proprio si è voluto, perlomeno questo nelle intenzioni, puntare l'attenzione su una riformulazione strutturale del liceo, quindi rispetto anche agli obiettivi che il liceo, il percorso liceale deve avere. E qua subito schieramenti da una parte e dall'altra. Cosa ne pensa Giuseppe Savagnone, filosofo, scrittore, editorialista, docente, già membro del comitato di bioetica, nonché responsabile del sito Tuttavia, dove cura la rubrica Chiaroscuri. Buondì.
1: Buondì.
0: Buongiorno professore.
1: Buongiorno. Io per la verità ho visto in queste indicazioni, nella parte generale, un'esigenza che io condivido pienamente, che è quella di superare il dualismo profondo che purtroppo regna ancora nella nostra scuola e che purtroppo è tradizionale, un dualismo tra la cultura che si studia a scuola nelle ore del mattino e la vita reale che poi si svolge dopo il suono della campana alla fine delle lezioni, per cui abbiamo la mattina una cultura che è senza vita perché non riesce a parlare a questi ragazzi, anche quando sono bravi, anche quando studiano, ma non riescono a collegare questo alla loro vita reale, e questa cultura senza vita della mattina poi viene seguita logicamente da una vita senza cultura, cultura senza vita, la mattina vita senza cultura, il pomeriggio e la sera, e la pomeriggio e la sera vivono come se questa cultura non avesse lasciato alcuna traccia nella loro esistenza. Ora, queste indicazioni partono dall'esigenza proprio di sottolineare questo rapporto, per cui per esempio si dice che una delle novità più rilevanti è l'introduzione di una sezione intitolata "Perché studiare questa disciplina", che è la cosa fondamentale. Ma perché i ragazzi studiano queste cose? Dovrebbero chiederselo, questo dovrebbe essere il senso di quello che studiano. Ecco, questo è quello che innanzitutto conta. E poi per le varie discipline ho visto un tentativo di applicare questo criterio, per cui dalla matematica come pura tecnica a matematica come pensiero, collegandosi a tutti i problemi che ci sono nella storia delle idee, negli interessi anche personali dei ragazzi, la letteratura intesa come un leggere per capire se stessi. Queste sono cose che secondo me vanno nella direzione di una riforma autentica del tipo di studio che si fa a scuola. Naturalmente queste sono indicazioni, non certo. sono programmi, certo. perché le indicazioni non possono sostituire poi né l'elaborazione autonoma dei singoli istituti, che in base all'autonomia devono essere loro a gestirsi nell'organizzazione dei programmi, né tantomeno allo stile dei docenti, che poi mi permetta di dire, io ho insegnato per 41 anni, la cosa fondamentale è il professore, come il professore vive lui queste cose, perché ci sono professori che davanti ai programmi migliori però restano ingessati in uno stile puramente astratto, puramente scolastico nel senso peggiore della parola, spiegare, interrogare, non c'è nessuna relazione reale con i ragazzi e quindi con la loro vita, la materia non passa nella vita dei ragazzi. Ci sono professori che tentano invece di, ma questo, le indicazioni però possono perlomeno dare un orizzonte entro cui capire la funzione del docente, e qui dovrebbe esserci uno sforzo dei singoli istituti di adeguarsi a questo.
0: Sì, stavo pensando a quello che diceva prima, è vero che nonostante anche ai miei tempi, no, i programmi fossero quelli coordinati con un minimo di poi di autonomia, però la differenza l'ha sempre fatta il docente, per cui da una sezione all'altra invidiavamo il docente di storia e filosofia, oppure oppure la docente di matematica che sembrava facesse filosofia invece che matematica, proprio perché riusciva a trasmettere, oltre le nozioni matematiche, il pensiero della matematica, no? Che non è semplicemente algebra, pura algebra. Quindi è assolutamente vero, e credo che minimamente chiunque abbia dei ricordi come discente o come docente si ritrova in quello che stava dicendo. Tra le critiche però che vengono portate avanti ce ne sono alcune molto molto specifiche rispetto a alcuni autori che sarebbero fortemente ridimensionati, se non esclusi, in favore di altri.
1: Direi c'è stata questa petizione firmata da più di 60 docenti, sì, e intellettuali, tra cui persone autorevoli, penso a Massimo Cacciari, che è sicuramente una figura autorevolissima, certo, una persona sicuramente stimabile. Però la petizione, che si intitola "Difendiamo l'insegnamento della filosofia a scuola", ha, a mio avviso, un taglio esageratamente critico che colpisce anche aspetti importanti. Per esempio, in questa petizione si denuncia una cosa che invece secondo me è l'applicazione al campo dello studio della filosofia a scuola di quello che dicevo prima, perché si denuncia il fatto che nelle indicazioni si proponga di unire a una ricerca storica che viene mantenuta, uno studio storico dei vari autori che si succedono nel corso del tempo, anche una modalità più tematica legata a problemi, a temi trasversali che attraversano la storia del pensiero, che indicano delle questioni che sono quelle che sono state a cuore dei diversi filosofi e che i ragazzi dovrebbero prendere loro sul serio. Cioè non si può fare soltanto un ritratto storico dei vari autori come se fossero i quadri di un museo, perché non è questo. La storia della filosofia ridotta a questo diventa filologia, diventa interesse per una data epoca e l'autore come espressione di quell'epoca, ma non mette a luce in primo piano i problemi reali che il filosofo si è posto e che valgono anche per noi e che attraversano anche tutto il pensiero, per cui sono problemi che attraversano il pensiero di vari filosofi, ma arrivano fino a noi, questi problemi riguardano pure noi. Ebbene, io posso dire che questo approccio che le indicazioni danno e che invece nella petizione viene aspramente criticato dicendo che è un modo per svalutare la storia eccetera, invece questo approccio è quello che io personalmente ho sempre seguito. Io ho sempre cercato di fare capire ai ragazzi che lo studio dei vari autori non sostituisce le loro domande che nascono dai problemi che questi autori hanno affrontato, per cui gli autori diventano un supporto a delle domande, a dei problemi che i ragazzi stessi si devono porre, si possono porre, anzi inevitabilmente si pongono, anche se non sempre in modo esplicito. Per cui all'aspetto puramente storico è giustissimo unire un aspetto più, direi, teoretico, problematico, che valga anche per le domande che i ragazzi si fanno nell'oggi.
0: Sì,
1: questo è un approccio che qui nella petizione viene considerato assolutamente inaccettabile, assolutamente, dice, è il tentativo di aggredire il sapere storico proponendo il suo rinascimento metodologico in favore di una nuova modalità di insegnamento della filosofia detta tematica. Invece io credo che questa esigenza tematica, per cui non si studia solo quello che dicono i vari autori sul problema, che so, di Dio o del male o del bene comune politico, ma si dice c'è il problema, c'è questo problema da affrontare che attraversa tutti i vari autori, per cui sì, io studio quello che dice Platone, studio quello che dice Cartesio, studio quello che dice Kant, però mi pongo anche io e affronto il problema di Dio, il problema del male, il problema della verità, il problema della giustizia, li affronto come problemi che in sé sono importanti e che sono trasversali in tutti questi autori.
0: Ma
1: per cui l'autore non è più soltanto storia, è anche stimolo a una domanda che attraversa i secoli e che riguarda anche il mio oggi concreto. Ebbene, questo la petizione non lo accetta assolutamente.
0: Ma perché secondo lei è un'opposizione atavica al cambiamento? Perché ci piace quello che noi abbiamo studiato e come lo abbiamo studiato? C'è una sacralità del programma classico?
1: C'è qualcosa di molto conservatore, perché purtroppo i programmi come furono concepiti allora da Gentile, perché i programmi di storia, la postazione storica dipende da Gentile, e va di bene, non si tratta di eliminarla, contrariamente a quello che si dice e si accusa nella petizione, le indicazioni ammettono e ribadiscono la necessità di uno studio anche storico, cioè bisogna anche sapere cosa dicono i vari autori, questo non viene affatto negato, solo che bisogna unire a questo studio, diciamo legato alla cronologia, legato alle varie epoche eccetera, anche uno studio che attraversa tutto teoricamente. Bene, loro questo secondo me lo difendono perché c'è un'impostazione storicista che ci viene dall'idealismo, per cui la filosofia non è altro che storia della filosofia, ma non è così, una visione profonda della filosofia, la filosofia non è solo storia del suo pensiero, la filosofia è anche domanda attuale per ogni uomo su problemi in cui la verità conta. Però una cosa la petizione dice di importante, che secondo me va invece accettato, la critica alla leggerezza, alla sciatteria con cui vengono indicati nell'aspetto storico gli autori da studiare, perché è vero, e questo è lo spunto da cui partono loro, che gli autori della petizione assolutizzano, fanno diventare l'unica cosa che conta, invece non è vero, secondo me le indicazioni positive ci sono e come, però la critica è fondata là dove accusa, per esempio, l'elenco degli autori che nella storia bisognerebbe studiare, ripeto, la petizione, le indicazioni lo dicono, la storia va rispettata, la storia bisogna studiarla, però poi nell'indicare gli autori di questa storia cadono in leggerezze inaccettabili, indicazioni che vogliono essere, sì certo, orientative, lo hanno detto come risposta agli autori della commissione che hanno fatto i programmi, dicevano noi volevamo solo dare delle indicazioni di fondo, è solo indicativo, sì va bene, ma tu non puoi, se dai delle indicazioni di fondo, fare delle omissioni gravissime, perché nel programma ci sono, nelle indicazioni non vengono menzionati autori importantissimi. Infatti, Spinoza, sì. Leibniz, Kierkegaard per esempio, gli autori della petizione non lo dicono, ma un autore trascurato è Kierkegaard per esempio, che secondo me è fondamentale, l'autore che è il precursore dell'esistenzialismo, certo. E poi un'omissione che viene interpretata esageratamente forse, ma non del tutto a torto, come ideologica, l'omissione del nome di Marx. Ma non si può indicare una serie di autori e dimenticarsi che uno di questi autori è Karl Marx, da cui dipende buona parte della storia del pensiero del Novecento, della fine dell'Ottocento e del Novecento, della politica dell'Ottocento e del Novecento. Come si fa a non nominare Marx in un elenco di autori? Questo è stato obiettivamente uno scivolone
0: senza dubbio
1: di queste indicazioni, ma ripeto, non sono d'accordo nel demonizzarle, perché invece l'idea di fondo di unire storia e riflessione tematica a me sembra invece preziosa.
0: Professore, grazie sempre, a presto.
1: Grazie
0: Giuseppe
1: a
0: Savagnone, un caro saluto.
1: Grazie
0: ancora.
1: Grazie
0: Vi ricordo
1: ancora.
0: Sempre le riflessioni del professor Savagnone nella rubrica Chiaro Scuri del sito Tuttavia. E bentornato Ugo Scali, buongiorno Ugo.
2: Ciao Chiara, un saluto a tutti, buon inizio di settimana.
0: Allora, ormai leggenda, Sinner vince, stravince, addirittura dopo mezzo secolo esatto riporta, anzi mantiene la vittoria al Fuori Olimpici, e quindi vittoria che resta italiana, dobbiamo arrivare appunto al 76, 50 anni fa con Panatta.
2: Sì, Panatta che si è complimentato ieri, un duro del tennis che ieri abbiamo visto, però insomma dal cuore d'oro come sempre, anche un po' emozionato insieme alla Presidente della Repubblica in questa premiazione così davvero agognata, 50 anni con un Sinner che ha fatto un percorso particolare in questo Master 1000, l'altra sera con Medvedev ha anche avuto qualche problema, lo ha superato e prova il fatto che ieri ha ringraziato per due volte non soltanto i suoi allenatori, ma chi lo prepara a livello fisico e cerca di metterlo in sesto partita dopo partita, perché ragazzi il ritmo è davvero particolare per questi ragazzi, e vincere così vuol dire avere veramente una marcia in più.
0: Ha ringraziato anche il signor Mattarella.
2: Sì, sono qua dietro il signor Mattarella, ha detto, ma a memoria di quello che era successo in Quirinale qualche tempo fa. Insomma, però questo ti dice anche del ragazzo che al di là dei milioni, di tutte le cose, poi resta comunque molto, molto empatico nel suo modo di fare, e anche un bravo ragazzo, questo l'hanno sottolineato tutti quelli che ieri hanno parlato, dal presidente della federazione al ministro dello sport e quant'altro. Insomma, è una vittoria italiana, come ripeto quello che hanno detto un po' tutti, non è soltanto una vittoria del tennis e forse neanche soltanto dello sport italiano, è proprio una vittoria dell'essere italiano, e come forse anche sarebbe bello ci percepissero da fuori proprio gli altri paesi. Insomma, un bel momento, e tra l'altro abbiamo anche vinto nel doppio, quindi,
0: sì, infatti, Bolelli va Vassori, grandi campioni del doppio, quindi grande soddisfazione
2: ormai in campo, ma comunque vincere non è mai facile.
0: Assolutamente. E invece ieri, tornando, lasciando il campo da tennis, arrivando a quello da calcio, grande festa per l'Inter, ci mancherebbe altro, anche perché l'Inter si è assicurata anche la Champions, così come il Napoli, mentre il derby capitolino è andato ai giallorossi.
2: Sì, è andato ai giallorossi, una Lazio che evidentemente ha un fine anno da dimenticare, giallorossi che si rilanciano per quanto riguarda, insomma, le zone alte della classifica, mancano appunto due importanti partite. La notizia di ieri, mi permetto di sottolineare la sconfitta sicuramente della Juventus,
0: con la Fiorentina, cioè, quelle cose che bruciano ancora di più.
2: No, è una cosa, un dramma tra virgolette sportivo sempre, con tante virgolette, però obiettivamente sì, insomma, una Juventus bruttissima che è quasi fuori dalla Champions, che vuol dire veramente un danno, come si sa, insomma, molto grande, perché andare in Europa è poi tutto un discorso di diritti televisivi e non solo.
0: Eh sì, quello c'è sempre, non c'è dubbio. Ma adesso quindi la panchina della Juventus traballa?
2: Per quest'anno credo di no,
0: per quest'anno ormai siamo
2: che forse più che la panchina, giustamente come dici tu, non è soltanto Spalletti però che traballa, credo che traballi un pochettino l'idea anche di Comolli stesso, insomma, di chi guida la Juventus, perché alcuni hanno fatto notare che non è tanto più un problema di tecnico, ma forse proprio anche dei giocatori, della formula, insomma, manca un po' da tempo quello stile Juventus che, insomma, aveva fatto grandi bianconeri anni e anni fa.
0: Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
2: Un abbraccio.
0: Grazie a tutti voi per averci seguiti, vi ricordo che le voci, i commenti che avete sentito questa mattina potete riascoltarli con l'app Play 2000. Noi torniamo puntuali alle 7 domani in diretta su InBlu 2000, grazie a voi per l'ascolto e a Daniele Caruso in regia.

0: Un giorno in blu 2000.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
3: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
4: In Blu 2000 News.
5: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla folla Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina: il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS, iniziato ieri alle 21, e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Dunque, diciamo che possiamo ritenere conclusa, ecco, questa lunga parentesi sugli angeli, e adesso invece ne apriamo un'altra, perché proprio nel mese di maggio sono 10 anni dall'adozione all'unanimità di una risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una risoluzione secondo la quale 80 stati membri, tra cui anche l'Italia, hanno assunto l'impegno di proteggere il personale, le infrastrutture, i mezzi di trasporto e le attrezzature in campo medico e sanitario. E questa risoluzione viene rispettata? Esiste veramente una volontà e una fattualità che ci permette di dire che effettivamente è così? Ne parliamo con Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere. Chiara Montaldo, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buongiorno.
0: E allora, questa risoluzione che ha compiuto nel mese di maggio 10 anni, la possiamo ritenere rispettata, valida, le cronache che siamo abituati a fornire e ad ascoltare non è che ci rassicurano in questo senso?
1: No, niente affatto. In realtà purtroppo è un triste anniversario, perché dopo 10 anni in realtà la situazione è addirittura peggiorata. Questa risoluzione era stata adottata proprio in seguito a uno dei tanti attacchi che è avvenuto il 3 ottobre del 2015 su un ospedale in Afghanistan, a Kunduz, dove c'erano stati almeno 42 morti. E poi è stata presa questa risoluzione proprio a sottolineare quanto sia importante proteggere l'attività medica, il personale medico, le strutture, ma questa è stata completamente disattesa. In questi 10 anni sono ripetuti tantissimi attacchi deliberati proprio contro le strutture sanitarie e il personale. Solo nel 2025 abbiamo avuto 1.348 attacchi nel mondo, con quasi 2.000 morti, e ne continuiamo a vedere.
0: Senta, sì, no, tra l'altro io volevo dire anche che molto spesso lo abbiamo visto anche nella guerra, nella striscia, il personale sanitario viene visto anche come sospetto in un certo qual modo, no? Ultimamente è stato chiesto di fornire una serie di rassicurazioni affinché sia testimoniato da dei dati certi che il personale che opera personale medico che opera anche nelle diverse organizzazioni umanitarie non sia in qualche modo coinvolto con le parti in guerra, ecco.
1: Sì, sì, certo. Su Gaza in particolare c'è stata anche questa scusa, diciamo, di attaccare le strutture sanitarie col sospetto che ci fossero attività di tipo terroristico all'interno. Questo non è una giustificazione aver distrutto delle strutture, aver ucciso i pazienti, aver ucciso senza nessuna prova personale che lavorava appunto nelle strutture. A Gaza, ma anche sempre di più in altri conflitti, in realtà è proprio un target l'ospedale, la struttura sanitaria, perché è un modo per colpire la popolazione civile, non solo le persone che si uccidono direttamente con l'attacco, ma lasciando prive di accesso alla salute tutte le persone dell'area. Questo a Gaza lo vediamo molto chiaramente, ma lo vediamo anche in tanti altri contesti. Siamo stati costretti a chiudere il quarto ospedale in Sud Sudan a febbraio, perché è stato attaccato con una bomba, è stato mirato uno dei nostri ospedali a Lankien in Sud Sudan. Ma così è in Libano sono stati uccisi pochi giorni fa altri 3 operatori mentre stavano cercando di portare soccorsi. Quindi è proprio un attacco mirato che ha l'obiettivo di impoverire ulteriormente la popolazione civile, che già è chiaramente colpita dalla guerra, ma in più si leva quella possibilità di accesso alle cure che rimangono.
2: Sì, tra l'altro aumenta il terrore per quelli che restano, insomma, quando le infrastrutture sanitarie non ci sono più o vengono danneggiate o vengono distrutte, no? Quindi la popolazione ha paura di uscire di casa per trovare assistenza medica, quindi si crea un altro danno anche a quelli che sopravvivono alla guerra.
1: Certo, avere, come dire, come target la struttura sanitaria crea paura, le persone non vanno in ospedale se non è proprio un caso di grande emergenza, perché l'ospedale stesso è diventato un target degli attacchi, quindi è veramente molteplice il danno che questi attacchi fanno.
0: Oltretutto, diciamo, Medici Senza Frontiere in particolare in questa occasione ha posto un'esortazione a tutti gli stati a rispettare questo impegno, a proteggere medici, il personale medico, ma di che cosa c'è bisogno concretamente?
1: Allora sì, Medici Senza Frontiere insieme anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Croce Rossa Internazionale, chiede proprio che gli stati si prendano una responsabilità vera nel fare rispettare gli accordi presi, la risoluzione presa. Perché ad oggi quello che osserviamo è una finta indignazione dopo ogni attacco, ma senza nessuna azione concreta e quindi un ripetersi di questi attacchi. Quindi quello che chiediamo a livello internazionale, ma anche italiano, insieme alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, è proprio quella di prendere un impegno vero, una denuncia forte, senza nessuna giustificazione, contro ogni attacco che si verifica contro le strutture mediche.
2: Chiaro. Ma possiamo fare qualcosa noi e non soltanto assistere passivamente a quanto accade?
1: Innanzitutto prendere coscienza che questo accade. Nelle crisi, diciamo, più mediatiche, come oggi a Gaza, ma anche in tutte le altre. Ripeto, il Sudan, il Sud Sudan, il Libano, l'Ucraina, Haiti, tanti altri contesti. Una piccola azione che abbiamo voluto lanciare in Italia è la firma di una petizione del personale sanitario in solidarietà con gli altri sanitari che lavorano nel mondo, per chiedere proprio al nostro governo italiano di prendere una posizione netta e definita contro questi attacchi. È un piccolo gesto, ma è un gesto che spinge il nostro governo a impegnarsi a prendere una posizione netta.
0: Grazie veramente Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere. Mi era venuta in mente una domanda da farti mentre parlavi, Chiara, ma ho avuto quasi paura a farla, nel senso, una tua testimonianza, tu hai avuto modo di lavorare sul campo, una tua testimonianza, perché a volte le storie, cioè adesso noi abbiamo parlato di un dato di fatto, dato dei numeri, e per carità, la speranza e la certezza è che arriviamo da qualche parte, ma le storie, quelle vere, vissute, hanno un'efficacia ancora maggiore. Tu hai qualcosa che vuoi condividere?
1: Sì, io purtroppo ho alcune storie da condividere, in particolare in questi giorni. Penso tanto alla mia missione in Libano, perché come sempre nelle missioni noi lavoriamo con lo staff nazionale, quindi in quel caso libanese, io ho tantissimi colleghi con cui ho lavorato in Libano e oggi vedere appunto che sono sotto attacco è terribile. Io ricordo che quando lavoravo proprio nel sud del Libano, che è sempre stata una delle regioni più affette dal conflitto, dalle tensioni con Israele, ricordo che tanti miei colleghi si dovevano spostare, anche se abitavano lì, spesso si dovevano spostare di casa, erano sempre mobili perché quell'area era di grande tensione. In questi giorni ho ricontattato molti di loro e tutti loro hanno perso le loro case, tutti loro sono dovuti andare via, alcuni sono riusciti a uscire dal paese, alcuni si sono spostati al nord. Io le ricordo bene, erano e sono colleghi che nonostante questo ogni giorno venivano a lavorare nel campo rifugiati in cui lavoravamo e ed era incredibile per me, no, realizzare che loro venivano a lavorare ma erano loro stessi vittime di un conflitto di cui non ne potevano niente, ma erano dei target, e nonostante questo venivano a lavorare insieme a noi a dare cura alle persone che avevano bisogno all'interno del campo rifugiati.
0: Ma questo è un coraggio e una voglia di portare aiuto, insomma, incredibile, che fa onore a Medici Senza Frontiere e a quanti, ovviamente, anche mettendo a repentaglio la loro vita, si prestano per l'aiuto dell'altro. Certo, arrivare, come dicevi giustamente, Chiara, ad scegliere di dover tornare a casa perché non è più sostenibile la situazione, ci fa immaginare, così, anche solo immaginare quello che può essere. Grazie ancora, Chiara Montaldo, buon proseguimento di giornata e buon lavoro.
2: Buon lavoro, davvero.
1: Grazie. Buona giornata.
0: Un altro po' di musica?
2: Eh sì. C'è Tracy Chapman con Dreaming on a World.

0: sicuramente un mondo migliore dove non vengano attaccati anche chi presta soccorso, così in qualche modo ci riagganciamo a quanto abbiamo ascoltato poco fa da Medici Senza Frontiere.
1: Ma sai, sicuramente questo titolo di questa canzone mi ha fatto venire in mente quando Papa Leone è stato alla Sapienza, nei suoi vari discorsi, perché alcuni sono state parole pronunciate a braccio, no, per salutare gli studenti che erano dislocati nei vari punti della città universitaria, lui disse: non stancatevi, non smettete di sognare che la costruzione di un mondo migliore è possibile, perché appunto a volte ci sembrano veramente tante le notizie che ci arrivano dalla radio, dai giornali, dalla televisione, insomma tutto quanto, che ci fanno pensare non sarà mai possibile un mondo migliore. E quindi lui parla proprio di cultura dell'indifferenza, no? Diventiamo quasi indifferenti, magari anche una forma di difesa, non dico certo di no a determinate notizie, però nello stesso tempo rischiamo appunto di non essere più empatici con quello che accade, che accade agli altri, no? C'è questa sostanziale differenza fra apatia, simpatia ed empatia. L'apatia è proprio quando non ti interessa, non mi importa niente di quello che accade nel mondo. La simpatia è quando ne rimango estremamente coinvolto, tanto da non sentire la differenza che c'è fra me e quella persona, e neanche questo va bene. L'empatia sarebbe la strategia migliore, quella, no, che ci permette di entrare in comunicazione con l'altro, di coglierne i bisogni e le necessità, portando il nostro aiuto. Tu me lo confermi, sì, perché tra l'altro, no, tu sei anche una resiliente volontaria e quindi forse nel volontariato l'empatia è una delle qualità migliori che si possano avere.
0: Testardamente empatica.
1: Testardamente empatica, va bene. Tutto questo per dire, che non c'entra niente con l'empatia, però la simpatia c'è, perché ci ha raggiunto qui in studio Marco Bellizzi dall'Osservatore Romano. Buongiorno.
2: Ciao,
1: Marco.
2: Lo stacchetto, ma non lo
1: sentiamo. No, non lo mettiamo lo stacchetto, perché c'è talmente tanta empatia che non serve staccarci. Marco,
2: va bene.
1: Ti dispiace se non ti abbiamo accolto, no, con le consuete pagine che si sfogliano, non lo prendere come un segno di simpatia.
0: Se vuoi facciamo un po' di rumore, sfogliamo.
2: Facciamo noi a voce.
0: Allora,
1: Marco, di che ci parli?
2: Oggi parliamo di mare. Di mare, perché mercoledì, il 20 maggio, è la giornata europea dei mari. È un'occasione ovviamente per riflettere sul mare, in particolare sul nostro mare, il mare Mediterraneo, perché ovviamente è un sistema a parte nel più ampio sistema dei grandi mari, degli oceani, con le sue peculiarità, con la sua grande importanza, anche perché è un luogo critico, essendo appunto un mare ampio ma chiuso rispetto agli oceani, risente anche maggiormente delle attività umane e anche, diciamo, una sorta di cartina di tornasole, no? dell'impatto che abbiamo noi sulle acque marine, appunto. E quindi facciamo questo approfondimento nella sottorubrica che pubblichiamo ogni 15 giorni, che si chiama Impacta, che analizza un po' anche gli aspetti economici legati alla cura della casa comune, e con una bella riflessione di Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, come sapete, e il nostro assiduo collaboratore, che fa un po' una riflessione su anche il ruolo che il Mediterraneo deve assumere come anche simbolo di pace, di collaborazione, di tolleranza, e questo ovviamente deve andare di pari passo con una sua tutela anche ambientale, insomma. C'è questo sogno di questo lago di Tiberiade, che è diventato un po' un emblema dell'incrocio, no? Delle popolazioni, e quindi insomma il sogno delle generazioni future, con alcune iniziative che sono state messe in campo anche da associazioni giovanili che cercano di coniugare appunto la cura del mare con il dialogo ovviamente tra le varie popolazioni e le varie religioni che si affacciano sul Mediterraneo.
0: Marco, più in generale, il mare, noi pensiamo al mare, pensiamo a quanto ci piace il mare, almeno a molti di noi piace tantissimo, ma quanto il mare fa bene, cioè fa bene alla popolazione, cioè non soltanto come momento ricreativo, come momento di svago, ma proprio il mare.

0: siamo anche il punto su questo, nel senso che spesso si parla di plastica, no? Quando parliamo di mare, la prima immagine che ci viene, perché è quella più immediata, quando ci andiamo a fare il bagno, vediamo un sacchetto di plastica, una, insomma, no? questi pezzi di cellophane che spesso galleggiano sul mare, ci dà fastidio, no? Giustamente. Però in realtà abbiamo questa intervista a un esperto di biologia marina che si occupa di questo tema dell'Università delle Marche, che ci dice che in realtà il problema, bisogna un po' sollevare questa coperta blu, dice lui, no? Cioè questo strato superiore di blu del mare, per andare a vedere cosa c'è sotto, perché la plastica sta sopra, la vediamo ed è un problema, ma il problema più grande è invece l'impatto delle attività umane, soprattutto quelle industriali, che provocano una acidificazione delle acque che è estremamente nociva, perché uccide ovviamente tutta flora e fauna ittica, e quindi crea dei danni insospettabili, perché poi appunto non li vediamo perché sono sotto questa coperta blu, ma che veramente sono notevolmente impattanti e creano degli effetti a catena che poi si ripercuotono fatalmente sull'atmosfera, sul clima e quindi anche sull'uomo. Quindi, per tornare alla tua domanda, sì, assolutamente il mare è necessario.
1: E qual è lo stato di salute del Mediterraneo in particolare?
0: Il mare di salute, lo stato di salute del Mediterraneo è quello che ho cercato di tratteggiare, cioè ha ovviamente ancora delle parti fortunatamente integre, ma laddove l'attività industriale è più elevata, in particolare a ridosso delle coste dei paesi ovviamente più industrializzati, c'è questo problema. Fortunatamente ci sono però anche delle iniziative positive, perché ne diamo conto appunto in questa rubrica, perché abbiamo un'intervista alla CEO di questa startup italiana che si chiama Limenet, che il cui core business, si dice così, così dicono quelli che parlano bene, è proprio la liberazione dell'anidride carbonica dall'aria e dal mare e dall'acqua, e quindi è una startup nata proprio espressamente per questo, e quindi a dimostrazione che poi voglio dire, fare ecologia può anche essere proficuo dal punto di vista economico, dare lavoro e contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.
2: Ti posso chiedere una cosa, Marco? C'è stato questo mese la cerimonia di consegna delle bandiere blu.
0: Sì.
2: L'hai detto con un tono scorato, non so perché, però va bene. La domanda, cioè, la riflessione è questa: se è possibile farla. Sono stati, mi pare, 250, più di 250 i comuni che sono stati premiati, perché le loro spiagge, i loro mari, rispondevano a determinati requisiti, no? Di balneazione, ecco, sostanzialmente è questo il concetto. Ma secondo te iniziative come questa possono in qualche modo fuorviare dall'idea che sia necessario, o comunque che cosa sia, avere un mare in buona salute? Io non so se hai capito il senso della mia domanda.
0: Sì, cioè
2: cioè possiamo dire: caspita, abbiamo 257 bandiere blu in Italia. In Italia c'è un mare pulito, bellissimo, con uno stato di salute perfetto, perché l'acqua è cristallina e possiamo farci serenamente il bagno. Non vorrei che poi questa possa essere possa dare, per quanto l'iniziativa è giusta e poi ci sono delle analisi che la corredano, possa dare adito a una scorretta informazione.
0: No, ma la tua riflessione è giustissima, ed è un po' il senso anche di questo scoramento. Quando mi citavi che questa cosa delle bandiere blu, che sono ovviamente un'iniziativa lodevole, perché poi premiano magari i comuni che mettono in piedi delle iniziative a loro volta.
2: Ma guarda caso, escono sempre a ridosso dell'estate queste bandiere.
0: Ma certo, perché poi giustamente sono orientate all'offerta turistica, e indubbiamente anche perché poi contribuiscono all'attenimento di questa bandiera blu, non solamente come dire, le analisi chimiche dell'acqua, ma tante altre cose, servizi, sì, e quant'altro. Quindi insomma è come dire una indagine, un'analisi dichiaratamente orientata al turismo, questo è innegabile. Ma quello che dici tu è sacrosanto, perché poi

0: noi non ci possiamo limitare a considerare risolto il problema laddove possiamo farci il bagnetto, insomma, come dirla così, no? E cioè, intanto tu citavi il mare trasparente non è sinonimo di pulizia, evidentemente, perché ci possono essere delle sostanze che sono nascoste, che magari non intorbidiscono l'acqua, ma che sono, rendono per esempio difficile, se non è possibile, la balneazione. Quindi purtroppo ci sono anche, diciamo, tratti d'acqua che in apparenza sono fantastici. Io stesso sono stato lo scorso anno in un luogo che non diciamo, appunto per evitare poi la richiesta di danni da parte degli operatori turistici, bellissimo, un posto bellissimo dove la gente si faceva il bagno nell'acqua trasparente, meravigliosa, ma dove c'era il divieto di balneazione. E quindi, insomma, con mia grande sorpresa, perciò no, indubbiamente non possiamo limitarci a ritenere che una volta fatto il bagno sia tutto risolto, perché poi molto spesso il mare è anche soprattutto inquinato al largo delle coste.
1: Ci scrive Paola, che era uscita per fare dei servizi, evidentemente sono rientrata con Marco Bellizzi, ma che coincidenza!
2: Perché lei è una fan di Marco Bellizzi.
1: Non lo sapevo, perché
2: gliel'avevamo già detto.
1: Non lo sapevo. No,
2: è una delle tante, una delle tante fan.
0: Paola,
1: va bene, grazie. Va bene, grazie. Grazie, grazie Marco Bellizzi.
0: Grazie,
1: quindi
0: grazie
1: dalle 3 di oggi
0: più o meno
1: potremo avere la versione cartacea, e poi si potrà sempre leggere tutto quanto attraverso il sito dell'Osservatorio.
2: Senti, il titolo di questo, mi piacciono molto i titoli,
0: ce ne sono diversi,
2: diversi.
0: Il titolo generale di questa sottorubrica è Impacta l'economia per l'uomo. Questo è, diciamo, il filo rosso.
1: E invece adesso noi ci ascoltiamo, che cosa? Daniele Giorgi?
2: I Toto, con Africa, perché in Africa in qualche modo.
1: Sì, in Africa andiamo,
2: okay.
1: Sì,
2: ciao.

0: Africa ci introducono all'argomento di cui parleremo nei prossimi minuti, vero Silvia?
1: Sì, assolutamente, siamo in collegamento innanzitutto con la salute, la ringrazio per essere con noi, Anna Laura Anselmica, direttrice della raccolta fondi e comunicazione di Amref Italia. Buongiorno Anna Laura, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno e grazie per avermi invitato.
1: E allora, quello che ci dà l'opportunità di parlare con lei, Anna Laura, sono gli Africa Days, un mese sostanzialmente di appuntamenti, eventi, iniziative, tutte opportunità che ci permettono di interrogarci, di conoscere al meglio tutta la realtà che gira intorno alla parola e al continente africano. Uno appunto l'ultimo appunto viaggio di Papa Leone è stato proprio nel continente africano, attraverso le immagini abbiamo potuto anche noi conoscere qualcosa di questo posto, e proprio in occasione della giornata internazionale dell'Africa Amref porta avanti questo mese di iniziative. Io partirei da queste iniziative, da questi Africa Days, perché e che cosa sono di fatto?
2: In vista proprio del 25 maggio, del lunedì prossimo, la giornata mondiale dell'Africa, abbiamo deciso già dallo scorso anno di celebrare questo continente che sembra così lontano ma che è invece così vicino a noi e così interconnesso, un intero mese di iniziative. Perché? Perché vogliamo raccontare l'Africa nella sua interezza, contribuendo a un racconto completo del continente. Perché vogliamo essere un faro acceso che continui a raccontare appunto quelle che sono le criticità e le sfide di un continente complesso, ma anche il dinamismo culturale e sociale di un'Africa in piena trasformazione. Mi piace sempre ricordare che mentre Amref, che è la più grande organizzazione sanitaria africana, ha 70 anni, l'Africa ha una media di 19 anni, quindi noi, essendo un'organizzazione africana, siamo come dire vecchi, ma abbiamo un cuore assolutamente giovane, e siamo l'esempio di quanto l'Africa può essere un bacino di sviluppo, di una capacità di riscrivere un futuro possibile che è presente e che noi vogliamo appunto con queste iniziative dare spazio e dare visibilità a quello che l'Africa è, a quello che l'Africa soprattutto può essere, attraverso un racconto corretto e attraverso ovviamente l'impegno di tutti noi a poter avere un futuro diverso in Africa.
1: Tra l'altro, se si va appunto sul sito di Amref Italia, amref.it, per raccontare appunto questi Africa Days si parte parlando da storie che cambiano le cose, storie di chi resta, di chi si forma, di chi cura e cresce. Quali sono queste storie?
2: Allora, le storie sono tante, sono centinaia di migliaia, e noi le vediamo ogni giorno, perché la nostra forza è proprio quella di lavorare a livello di comunità e quindi essere a contatto e fare veramente l'ultimo miglio, non solo a livello di salute. Noi siamo un'organizzazione sanitaria, ma ci occupiamo di sviluppo, e quindi lo sviluppo non può prescindere dalle comunità e da quello che la comunità stessa può produrre. Di recente sono stata in Uganda e la storia che mi è rimasta più attaccata alla pelle è quella di una nostra collega, un'ostetrica appunto giovanissima, 27 anni, ugandese, che lavora a pochi chilometri da quello che è il suo villaggio natale, fa nascere in sicurezza centinaia di bambini e accudisce e supporta le giovani mamme, e lei mi ha raccontato di aver deciso di fare questo lavoro quando nella sua capanna da bambina sua madre, mentre partoriva, uno dei suoi fratelli appunto senza alcun tipo di assistenza ha rischiato di morire di emorragia. Lei ha giurato a se stessa in quel momento di diventare ostetrica, di cambiare il destino della mortalità di tante giovani mamme, e oggi è un'ostetrica, lavora per Amref e lo fa nella sua comunità, nella sua diciamo molto vicino al suo villaggio natale, ed è orgogliosissima di poter dare un futuro diverso a centinaia e migliaia di mamme e di bambini.
0: Anna Laura, lei è direttrice della raccolta fondi e appunto comunicazione dell'AMREF, come si può contribuire in qualche modo a dare un volto diverso all'Africa?
2: Allora, si può contribuire appunto andando sul nostro sito in vari modi. In questo momento è attiva la nostra campagna SMS, dove si può veramente contribuire in maniera molto concreta con un gesto davvero, davvero semplice. Un SMS è qualcosa appunto che possiamo fare tutti, basta comporre il numero 45587 e si contribuisce alla nostra campagna contro la malnutrizione dal titolo La fame non è un gioco, che fa parte anche questo degli Africa Day, perché davvero insieme possiamo riscrivere il futuro di intere comunità. E i nostri progetti hanno un impatto concreto. Con questi progetti, ad esempio, noi stiamo portando avanti una serie di attività mense scolastiche, ad esempio in Burkina Faso, quindi qualcosa di molto concreto. Portiamo acqua pulita, portiamo attività attraverso quelle che sono le nostre cliniche mobili, e facciamo appunto l'ultimo miglio per poter contribuire alla salute di un continente che è il nostro futuro, e non è un caso, come citava lei all'inizio, che Papa Leone ha voluto
0: iniziare
2: proprio, esatto.
0: 45587 45587, un semplice SMS può cambiare la
1: basta
0: storia,
1: basta poco
0: di
1: cambia tutto.
0: Sì, esatto.
1: giusto Anna Laura,
2: esattamente, basta poco cambia tutto. Possiamo riscrivere le storie, le numerose storie dell'Africa.
1: Grazie Anna Laura Anselmi. Tra l'altro, Anna Laura, c'è collegato con noi chi si è veramente anche prodigato e ha messo a frutto a favore di AMREF e appunto del continente africano il suo grande talento. Gabriele Cirilli, grazie per essere collegato con noi questa mattina.
3: Buongiorno a tutti. Inizio subito con evviva AMREF.
1: Evviva AMREF, siamo d'accordo anche tutti,
3: sì,
1: noi,
3: sì.
1: Assolutamente. Ma insomma, evviva anche l'arte quando si mette a servizio di una causa buona come questa, sì, di AMREF. Tu che sei attore, un comico, scrittore, anche insegnante tra l'altro,
3: sì,
1: da questo,
3: sì,
1: punto,
3: sì,
1: di vista,
3: sì,
1: che cosa hai fatto? Insomma, raccontaci un po'. Io l'ho visto, allora, direttamente, però dai, diamone un reso,
3: allora,
1: conto a chi ci ascolta e non l'ha ancora fatto, non l'ha visto.
3: Intanto bisogna dire che bisogna fare un applauso ad AMREF, perché attraverso lo stile che lo contraddistingue, cioè quindi anche l'ironia, riesce ad arrivare dovunque, e attraverso queste storie noi io sono protagonista di una delle tante storie che loro hanno messo in scena, stanno mettendo in scena in questo mese, l'Africa Days, con la S finale, plurale,
1: sì.
3: E quindi si trasforma una giornata internazionale in tante storie, iniziative che coinvolgono tutti. Io sono stato protagonista di una di queste storie, all'Aquila con gli studenti, perché poi sono loro il futuro, quindi bisogna educare loro, bisogna far capire ai ragazzi che non ci sono solo i luoghi comuni sull'Africa, ma bisogna attraverso l'ironia, io stesso insieme in questo caso a Nathan Kiboba, far capire che esiste una storia, una cultura di questo continente, e bisogna cercare di rispolverarla, cioè di farla conoscere, che non esiste solo il luogo comune, no? L'immigrato, mm-hmm, e ricordo che siamo stati anche noi immigrati, e ci sono italiani e ce ne sono anche altri, non solo sono gli africani gli immigrati. Attraverso un decalogo ai ragazzi abbiamo fatto capire che l'Africa esiste in altre storie, cioè non c'è, infatti questa iniziativa si chiama tutto un'altra storia, raccontiamo un'altra storia, e attraverso un video io e Nathan Kiboba abbiamo cercato di spronare i ragazzi a raccontare le loro storie, ed essere protagonisti insieme all'AMREF.
1: Che cosa ne è venuto fuori? Ti va di farci qualche,
3: sì,
1: così, qualche esempio, qualcosa che ti ha colpito di più?
3: Sì, allora mi ha colpito tantissimo la partecipazione dei ragazzi, adolescenti, che noi ci siamo rivolti ai licei, in quel caso ai ragazzi che sono in fase adolescenziale, quindi in formazione sia culturale che fisica. E loro si sono veramente espressi e hanno fatto capire che sono curiosi di poter affrontare il discorso dell'Africa, del continente africano, in un modo diverso di quello che invece si vede in televisione, si racconta sui giornali, le iniziative che vanno in giro. Cioè non sono l'Africa non è solo quel, per esempio il colonialismo è stato una breve parentesi dell'Africa. L'Africa ha delle risorse incredibili, noi dobbiamo solo essere in grado di dare una mano ai continenti, che non è solo Africa. Vedi, noi abbiamo nominato Africa e invece l'Africa c'ha 54 sì. stati. Cioè, quindi insomma mi ha colpito questa cosa dei ragazzi, la partecipazione.
1: Ma qual è secondo te quello stereotipo che è più difficile da smontare, soprattutto come dicevi tu, nei ragazzi del liceo, sì, nei ragazzi insomma sì, che sì. sono in formazione? Perché poi il vostro progetto Basta con la solita storia in qualche modo cerca di fare questo, no? Contro stereotipi, discriminazioni, che divertendoci però ci fa anche riflettere.
3: Sì, allora io ho notato che praticamente si è ancora legati al colore. Allora, il colore nero fa paura. E perché? Perché chiaramente nella cultura occidentale il chiaro, il bianco, la luce è vita, il nero, lo scuro è la morte. Quindi chiaramente fa paura questo colore. E invece con Nathan ci siamo intanto divertiti a far capire che non esiste solo il nero, ma 50 sfumature di nero.
1: 50 sfumature, è vero.
3: Ci siamo divertiti io e Nathan a far capire che per esempio il nero è anche un lato positivo, non è solo io sono incazzato nero stamattina, no, può essere anche che il nero lo metti vicino a te e ti sfina.
1: No, beh, questo posso confermarlo.
0: confermo anch'io.
3: Quindi ecco, attraverso l'ironia si riesce a sfatare questi insomma, sì, che poi sono diventati miti, perché sai e poi posso dire una cosa, è tutto come viene affrontato il termine. Cioè se uno dice nero, no? Ah, sei nero. Dipende da come lo dici, perché il termine acquista negatività se tu, per esempio, fai un divieto a un ragazzo, no? Mm-hmm. Dici guarda, questa cosa non si dice, quella cosa diventa pericolosa. Invece se tu quella cosa l'affronti in modo diverso, quella cosa non è più pericolosa ma è oggetto di discussione. E noi quello vogliamo fare con i ragazzi, vogliamo far diventare tutti questi stereotipi oggetto di discussione.
1: Che poi l'ironia è quello strumento, anche quel mezzo anche molto difficile, perché avere una buona ironia non è facile.
3: No, è una
1: delle cose più difficili che si possano fare. Far piangere è quasi più semplice, mi verrebbe da dire, Gabriele, però è quello che ci permette di entrare meglio, no? Soprattutto quando sei in relazione con un giovane che tante volte può essere in qualche modo stancato della solita narrazione. Attraverso un pizzico di ironia permetti di far breccia.
3: Sì. Apro e chiudo una parentesi, e io ero sceso in sala quel giorno, no? Nella sala del teatro. Tra l'altro ringraziamo l'Accademia di Belle Arti che ha messo a disposizione lo spazio, un teatro bellissimo per questo Africa Day, ringraziamo il Comune dell'Aquila che ha patrocinato, però la cosa che mi ha colpito, vedi, uno stereotipo, no? Io sono sceso in sala e c'era un insegnante parlando, così i ragazzi hanno detto: ah, lo sai che sa ballare bene la nostra insegnante? Noi che abbiamo fatto io e Nathan? Abbiamo portato questa insegnante sul palco e l'abbiamo fatta ballare, l'abbiamo fatta sfogare. Quindi, come vedi, abbiamo sfatato un luogo comune, che l'insegnante deve essere per forza serio, deve essere intransigente. No, l'insegnante è un essere umano. Ecco, già questo è un racconto.
1: Mi raccomando, ragazzi, ricordatelo, perché di fronte all'insegnante sappiate che anche lei è un essere umano che balla, che canta volendo anche sotto la doccia. Quindi facciamola. Va bene, grazie veramente, grazie Gabriele Cirilli.
3: Per me è un piacere essere vicino ad Amref sempre.
1: Grazie a te, e dunque grazie anche a Amref, grazie di cuore, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie.

0: Under the Jazz di Benny Goodman, questa però è la voce di Louis Armstrong.
1: Sul lato soleggiato della strada. Mi viene proprio da, non ho l'immagine in mente di lui che cammina sul lato soleggiato della strada e gli dice a quella ragazza: vieni, passa di qua, attraversa. Esatto. Va bene.
0: È anche una scelta di vita, no?
1: Camminare sul lato soleggiato della strada. Il problema è l'ombra, vero Daniele? Quando ti trovi al lato all'ombra, cioè hai il coraggio di attraversare. Daniele ci fa più fresco, lui trova sempre il lato positivo in tutte le cose, poi fondamentalmente. Allora, siamo arrivati praticamente al termine, dalla fine di questa trasmissione, e salutiamo quanti ci hanno continuato a scrivere. In particolare Roberto ci dice: questa mattina è volata, a domani.
0: Forse perché parlavamo di angeli, è volata.
1: In questo senso, no. Io spero che gli sia volata, perché sia stato un nostra piacevole compagnia. Grazie. Daniele, tu che dici? Ti abbiamo fatto compagnia? Sei stato bene con noi? Sì, ha detto di sì, dai. Non era proprio entusiasta.
0: Mai stare sole, certo, la radio aiuta a non stare
1: sole. Senti che parli di saggezza che vengono dall'altra parte del vetro. E allora speriamo che di avervi permesso di non stare soli, di avervi aiutato a stare in compagnia.
0: Restate sulla radio. Tra l'altro noi vi lasciamo, prima dell'appuntamento con l'informazione delle ore 11, vi lasciamo in mezzo alle stelle. Abbiamo parlato di angeli e quindi come concludere meglio. In the Stars, loro sono i Rolling Stones. Buona giornata, ciao. A domani, ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Follo a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite. E ieri molti cittadini sono scesi in piazza a Modena ieri sera per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Soldati dell'IDF in Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata da Times of Israel mostra più comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione ed è arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa e in totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono decine di feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, precisa ancora Zelensky, che inoltre sottolinea che i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni e un drone ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave fosse in mare, scrive ancora Zelensky. La nave da crociera Ondius, colpita dall'antivirus, è arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena, lo riporta il Guardian. La cronaca sembra essere la pista del duplice omicidio, quella più probabile, ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di 2 donne, forse 2 prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi del duplice suicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Vorrei condividere con voi una riflessione che tenga insieme fondamentalmente 2 parole, che tenga insieme 2 temi che uniremo. Qual è il significato della parola di Dio e che rapporto c'è tra la parola di Dio e Maria? Ma prima di entrare dentro questo tema, vorrei dirvi il motivo per cui abbiamo letto questi 2 brani del Vangelo. Uno ci darà il là per la nostra riflessione, ed è il brano di questa pesca miracolosa che dà inizio alla vicenda di Pietro e degli altri, al loro discepolato. Ma in realtà il primo brano che abbiamo letto credo che sia la descrizione più bella e anche più corretta di che cosa sia il cuore di Maria. Perché quando pensiamo a Maria, ovviamente la rappresentazione che c'è anche qui in cattedrale, la vediamo trafitta da delle spade. E questa cosa può impressionarci, perché la prima cosa che ci viene in mente è che la trafittura di una spada è appunto una ferita di dolore, di sofferenza. Ma credo che sia troppo poco, o perlomeno troppo parziale, pensare che il cuore di Maria sia semplicemente un cuore che soffre, un cuore ferito. Un cuore ferito da una sofferenza. Maria ha un cuore di carne e i cuori di carne sentono le cose. sentono le cose belle, sentono anche quelle brutte, cioè si lasciano sempre ferire dalle cose belle e dalle cose brutte, che tradotto significa sentono tutto. Il contrario del cuore di carne è il cuore di pietra. Vi ricordate, in tutto l'Antico Testamento costantemente Gesù promette al popolo di Israele di togliergli il cuore di pietra per ridonargli un cuore di carne. E a noi sembra una cosa buona, ma in realtà non è un affare. Perché forse noi non ci accorgiamo che passiamo la maggior parte della nostra vita a cercare di trasformare il nostro cuore di carne in un cuore di pietra. Perché se il cuore è di pietra non sente dolore, non sente nemmeno la gioia, in fondo non sente nulla. E a noi pare un affare, un cuore che non sente nulla, che riesce a prendere distanza dalla realtà, dalle cose che gli accadono intorno. Ci sembra di essere più vincenti se non sentiamo nulla, ma non ci accorgiamo che abbiamo rinunciato alla cosa che ci rende umani. Noi siamo umani proprio perché sentiamo le cose e avvertiamo la vita, la sentiamo in un cuore che palpita, avvertiamo la gioia e il dolore come cose che ci trafiggono l'anima e che non sempre ci fanno capire effettivamente dove stiamo andando, qual è il senso delle cose che stiamo facendo, perché ci accade qualcosa. Ma solo un cuore di carne può incontrare l'amore di Dio. Ecco perché quando ci troviamo davanti a un'immagine di Maria che ostenta un po' il suo cuore, lo stende davanti a tutti noi, ce lo mostra in questa sua capacità di sentire, di poter sentire la vita fino in fondo, che tradotto significa in termini molto semplici che Maria ci insegna ad essere umani. Il Vangelo in fondo è questo che ci domanda, imparare ad essere umani alla maniera di Gesù, perché ci sono tanti modi di essere umani. Noi ad esempio possiamo imparare ad essere umani e incattivirci, pensare che essere umani significa tirare fuori il peggio di noi. C'è invece una modalità giusta di essere umani ed è quella che ci insegna Gesù. Maria, il suo modo di sentire la vita, ci insegna un modo di essere umani che è appunto quello di Gesù. Ma ecco, ho pensato con voi di fare una piccola riflessione che ci conduca fino al cuore di Maria, fino a questa sua capacità di sentire la vita. Ma per far questo forse è bene dire ad alta voce una cosa che dovrebbe essere ovvia per ciascuno di noi, noi che siamo cristiani, noi che pensiamo in fondo che la nostra vita è guidata da qualcosa di completamente diverso, che dovrebbe essere appunto la nostra fede. Che cos'è la parola di Dio? Cioè, in che senso la parola di Dio può cambiare la nostra vita? Ce l'ha raccontato molto bene questo brano del Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato, in cui Gesù per la prima volta incontra questi discepoli, che in realtà sono reduci da una notte in cui non hanno pescato nulla. Ora, immaginate questo, la nostra visuale della vita è fatta più o meno in questo modo. Noi ci facciamo un'idea della vita sommando tutte le nostre esperienze. E quindi se ci succedono più cose brutte, ci convinciamo che la vita è una cosa brutta. Se nella vita le cose cominciano ad andare male, cominciamo a pensare male di noi stessi, male di quello che ci accade, male del mondo intorno a noi. La logica che usiamo è quello di dedurre che la vita è sempre la somma di tutte le esperienze che ci capitano. Questa visuale si chiama visuale mondana ed è una visuale che è consegnata solo e soltanto alla nostra esperienza. Che cosa fa la parola di Dio? La parola di Dio ci insegna a guardare le cose da un altro punto di vista, che non è più semplicemente quello della nostra esperienza, cioè di quello che ci è capitato. Ma ci invita a guardare le cose da un altro punto di vista, che è fuori dalla nostra logica, che è fuori dalla nostra visuale, che in un certo senso ci appare a volte anche contro la nostra logica, contro i nostri ragionamenti, ma è quel punto di vista che alla fine ci salva. E penso che sia descritto così bene in questo brano che abbiamo appena ascoltato, semplicemente perché Pietro l'unica cosa che può fare quella sera è constatare il suo fallimento. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. E Gesù gli sta chiedendo qualcosa che non è logico per un pescatore esperto, cioè gettare le reti a quell'ora del giorno, a andare a pescare in un momento in cui non si pesca. Nell'orario in cui bisognava pescare, hanno tirato le reti e non hanno pescato nulla. Ecco il fallimento. Inizia il giorno, non bisogna pescare più, ma quest'uomo ti dice invece getta le reti. E cosa fa Pietro? Si fida. Si fida di buttare le reti anche quando la sua esperienza, la sua visuale gli dice invece che è sbagliato farlo in quel momento. E quest'atto di fiducia, sapete che cosa ha come conseguenza? Il fatto che quelle reti si riempiono di pesci. Credo che sia una lezione immensa per ciascuno di noi. Noi siamo cristiani non quando ci limitiamo semplicemente a riflettere su quello che ci è successo nella vita, a sommare tutte le esperienze e a dedurre qualcosa di buono o di brutto. Noi siamo cristiani quando, nonostante tutto quello che è successo dentro la nostra vita, noi guardiamo quegli eventi non con i nostri occhi, non con i nostri ragionamenti, ma così come ci insegna Gesù, così come ci insegna il Vangelo. In questo senso, la nostra ignoranza del Vangelo molto spesso non ci aiuta a salvarci, non ci aiuta a sperimentare la salvezza. La parola di Dio può salvarti la vita, perché può darti quella visuale che finalmente ti tira fuori dal tuo fallimento, dalla tua notte, dalla tua perdita, da ciò che tu pensi di non avere più, dalla tua disperazione. Io mi domando però se noi siamo capaci di far questo, cioè se siamo capaci di ascoltare una parola altra che ci spinga a delle decisioni diverse. Vorrei essere molto concreto. Se nella vita ti sei convinto di non valere nulla e tu vivi la tua vita convinto di non valere nulla, come puoi incontrare la salvezza? Quando il Vangelo, ad esempio, ti dice: non è vero che non vali nulla, tu vali tutto, vali talmente tanto che io, dice Gesù, sono stato disposto a morire per te. Guarda un po' quanto tu sei prezioso o quanto tu sei preziosa. Cosa accade quando tu senti questa parola? Che non dovresti più pensare a te come uno sfigato, non dovresti più pensare alla tua vita come una vita perduta, ma cominciare a guardare te stesso o te stessa a partire dall'amore di questo Dio che è morto in croce per dirti che ti ama, che ha vissuto tutta la sua vita per dimostrarti il suo amore, per raccontarti che Dio non è semplicemente uno che t'ha creato, ma è un padre che ha cura di te e che tutte le volte che cadi ti rimette in piedi e che la sua misericordia è infinita e che ha dato ciò che di più prezioso poteva darti questo Dio, suo figlio. Ora, se quello che vi ho appena annunciato rimane una storia bella chiusa qua dentro, questo non ci salva. Se questa parola invece la applichiamo alla nostra vita, come possiamo continuare a vivere da disperati sapendo che uno ci ama così? Come siamo autorizzati a pensar male di noi stessi quando c'è stato qualcuno che ci ha amato in questo modo? Cioè, dobbiamo cambiare prospettiva, cambiare visuale. Sapete, c'è un nome specifico nella teologia che descrive questo cambiamento. È la parola conversione. Io lo so che quando noi pensiamo alla conversione pensiamo a una persona che prima peccava e poi non pecca più. Noi abbiamo soltanto un'idea di conversione, che è la conversione morale. Ma la conversione non è innanzitutto una questione di morale. È una questione di punti di vista. Allora capite che ascoltare la parola significa lasciare che la nostra vita venga guardata da un altro punto di vista, venga guardata da un'altra prospettiva e a partire da quella prospettiva prendere delle decisioni. Pietro, ad esempio, poteva non assecondare Gesù, invece lo asseconda, getta le reti. Ancora, davanti a quel miracolo poteva vendere quei pesci, fare affari e chiudere la sua vicenda con Gesù. Invece no, lascia tutto e lo segue. Vedete, noi ci accorgiamo di aver incontrato il Vangelo quando il Vangelo ci spinge a prendere delle decisioni grandi, quando ci spinge a dei cambiamenti, quando ci spinge a mettere in discussione quello che fino al giorno prima invece facevamo con abitudine. Il Vangelo ci aiuta a cambiare. Ecco che la salvezza allora diventa qualcosa che stravolge la nostra vita, non qualcosa di teorico, non qualcosa che rimane chiuso dentro la nostra testa, ma qualcosa che cambia la nostra vita perché ci dà l'opportunità di entrare in una vita diversa, in un modo di vivere diverso. Ma noi sappiamo che Pietro è anche quello che ha rinnegato Gesù. Pietro è anche quello delle domande sbagliate. Pietro è anche quell'uomo che deve imparare giorno dopo giorno a capire che cosa significa prendere sul serio questa parola. Vi ricordate in quella meravigliosa dichiarazione di fede che Gesù provoca proprio nella bocca di Pietro quando domanda: chi sono io per voi? E Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Tutti siamo d'accordo che Pietro ha risposto nella maniera giusta, nella sua bocca c'è la verità. Ma basta andare avanti di un paio di versetti in quel racconto, quando Gesù, sentendosi rasserenato, che almeno uno dei dodici gli ha risposto correttamente, che finalmente ha detto ad alta voce qual è la sua identità, Gesù scopre le carte e racconta che sta andando a Gerusalemme perché in realtà sarà ucciso, verrà crocifisso e poi risorgerà. Ma quando Pietro sente parlare di questa storia della croce, della sofferenza, della passione, non vi dico nemmeno della risurrezione, apro e chiudo una parentesi, se vi leggete il Vangelo di Matteo vi accorgerete che quando Gesù viene deposto dentro il sepolcro nessuno dei suoi discepoli si ricorda che Gesù aveva detto che sarebbe risorto. Sapete chi si ricorda di questo? I suoi nemici. I soldati, chi l'ha crocifisso, vanno da Pilato a dire: guarda che costui aveva parlato di risurrezione, mettiamo delle guardie perché non rubino il corpo e poi raccontino la storia che è risorto. È interessante che sono i nemici a ricordarsi della risurrezione, i suoi amici non se lo ricordano. Bene, Pietro, davanti all'idea, alla logica della croce, della passione di Cristo, si sente autorizzato a prendere Gesù da parte e a dire: questi discorsi non farli più. Vi ricordate la durezza con cui Gesù risponde a Pietro in quel momento? Vade retro, Satana, torna dietro di me. Satana, tu mi sei di scandalo, perché, dice Gesù, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, vedete, fratelli, questa è la differenza. La domanda vera che dobbiamo farci questa sera è se noi pensiamo secondo Dio o secondo gli uomini. Se la nostra vita la stiamo pensando secondo Dio o secondo gli uomini. E quando ci domandiamo che cosa significa pensarla secondo Dio, dovremmo dire che la parola ci insegna a pensare secondo Dio. Senza la parola noi non riusciremmo a capire questa mentalità, questo modo nuovo di guardare le cose. Ora, ho voluto usare l'esempio di Pietro, ma potrei usare l'esempio di tantissimi altri discepoli che ad intermittenza a volte ascoltano, a volte non ascoltano la parola di Gesù, a volte la mettono in pratica, a volte la nascondono, a volte è la loro forza, altre volte invece diventa la loro paura. Ma c'è invece una persona, una creatura, che invece ha sempre preso sul serio questa parola in tutte le stagioni della sua vita. Questa creatura si chiama Maria. Maria è colei che più di tutti gli altri ci insegna come si sta davanti alla parola. Maria è colei che ci mostra fisicamente, con la sua storia, con la sua esistenza, che cosa significa mettere in pratica la parola nella maniera corretta. E vi accorgerete tra un istante che quello che fa Maria in realtà non è facile, ma è quello che accade molto spesso anche dentro le nostre vite, dentro le nostre esistenze. Questa donna ci insegna come si fa concretamente a seguire la parola di Dio nelle cose concrete della nostra vita. Prima scena, prima caratteristica che ci mostra il Vangelo: l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria aveva una sua vita, delle sue relazioni, dei suoi sogni. Anche lei, promessa sposa di Giuseppe, aveva certamente immaginato qualcosa della sua vita, della sua esistenza, e a un certo punto Dio irrompe nella vita di Maria come un imprevisto, come qualcuno che mette in discussione quello che tu ti eri immaginato. Ecco, vorrei per un istante scendere dall'alto di questa immagine e andare concretamente nella vita di ogni giorno. Sapete, noi possiamo immaginarci tante cose nelle nostre giornate, nelle nostre scelte. Immaginate quando una persona decide di fare una famiglia, è ovvio che si immagina qualcosa, o mette al mondo un figlio, si immagina qualcosa della vita di quel figlio, o decide di fare il prete, si immagina qualcosa di quell'essere prete, o decide di andare in una scuola, si immagina quegli anni che vivrai al liceo o all'università. Insomma, noi siamo sempre portati a immaginarci qualcosa della nostra vita. Ma in realtà capita sempre qualcosa che cambia il nostro immaginario, qualcosa di bello o qualcosa di brutto. Ad esempio, innamorarsi di una persona è qualcosa di bello, ma è una variabile che cambia le tue aspettative. Tu non ti aspettavi che quella persona poteva diventare così decisiva dentro la tua vita, invece lo è diventata. Oppure una sofferenza, la perdita di qualcuno, un dolore, qualcosa che ci è successo di brutto, cambia in maniera inaspettata quello che tu ti eri immaginato. Che cosa si fa in quel momento? Maria ci insegna esattamente come si sta quando la vita ti riserva un imprevisto. L'angelo Gabriele rappresenta questo nella sua vita. È un imprevisto. È un imprevisto che la turba. Che bello che il Vangelo non nasconda questa cosa. Maria, dice, a quel saluto rimase turbata. Nessuno di noi prende sorridendo gli imprevisti della vita. Tutti noi molto spesso inizialmente siamo sconvolti da quello che può succederci e che mette in discussione le cose, che imbroglia le carte, la matassa. Ma questa ragazza, davanti a questo imprevisto, anche se non comprende fino in fondo che cosa le sta accadendo e dove il Signore effettivamente la sta portando, vedete che cosa fa? Dice: eccomi. È una lezione immensa. Il rapporto che Maria ha con la parola di Dio non è un rapporto di capire tutto sempre, di tenere sempre tutto sotto controllo, di far coincidere i propri pensieri e le proprie aspettative con i pensieri e le aspettative di Dio. Maria, davanti alle cose concrete che gli succedono nella vita, invece di lamentarsi, di scappare, di fuggire, di rinchiudersi, di dare la colpa a qualcuno, questa ragazza dice: eccomi, sono qui. Che tradotto significa affronto. Ora, essere cristiani per noi significa vivere così, smettere di lamentarci, smettere di domandarci infiniti perché e affrontare quello che ci succede. Affrontarlo, perché se succede significa che in qualche maniera il Signore ci sta dicendo qualcosa, ci sta rivolgendo la parola attraverso quegli eventi. Allora, leggere questa pagina del Vangelo ci insegna come stare davanti alla vita quando la vita ti riserva un imprevisto. Il nostro modo cristiano è dire: eccomi, affronto. Invece la prospettiva umana è soltanto quella invece di essere turbati, di rinchiudersi, di domandarsi il perché, di scappare magari. Io vi ricordo che i discepoli, quando videro la mare parata all'arresto di Gesù, non dissero: eccoci, arrestate pure noi. Il Vangelo dice: fuggirono tutti. È la cosa più umana che ci viene da fare davanti a una cosa difficile, voler scomparire, nasconderci. Ma noi siamo cristiani quando diciamo eccomi anche davanti alle cose che non vorremmo. Siamo cristiani quando diciamo eccomi davanti alle cose che non capiamo. È facile? Non lo è per nulla. Però Maria ci insegna che questo è possibile. C'è un segreto però. Perché Maria riesce a dire eccomi e molti altri invece scappano via? Dice il Vangelo, ce lo rivelano le parole dell'angelo Gabriele, che Maria è la piena di grazia. Dentro il suo cuore c'è la grazia di Dio. Dentro il suo cuore c'è lo Spirito Santo. Comprendete allora che quando qualcuno ci dice che noi cristiani dovremmo coltivare la vita spirituale, non significa imparare nuove preghiere, imparare nuove formule. Avere una vita spirituale significa lasciarsi riempire dallo Spirito. Una persona che ha una vita spirituale coltiva dentro di sé la grazia di Dio. Ed è quella grazia di Dio che ti dà il coraggio di dire eccomi. Vedete, fratelli, questa grazia di Dio noi cristiani la incontriamo nei sacramenti, la incontriamo nella fedeltà alla preghiera, la incontriamo tutte le volte che ci doniamo agli altri, quindi nella carità, la incontriamo nelle cose che succedono dentro la nostra vita, a cui noi ci mettiamo a disposizione. Questa grazia di Dio entra e ci riempie il cuore in diversi modi. Senza questa grazia di Dio, nessuno di noi potrebbe dire eccomi. Maria può dire eccomi perché è la piena di grazia. Noi, se non siamo pieni di questa grazia, potremmo teorizzare che se ci succede una cosa brutta diremo eccomi, ma quando verrà quella cosa brutta fuggiremo. Allora capite che la prima educazione che la parola dà attraverso Maria è che la vita va accolta sempre come un eccomi.

che non è riuscita a dire davanti all'angelo Gabriele, Maria riesce a dirlo davanti alla cugina Elisabetta. Che cosa rappresenta il Magnificat? Il Magnificat è rileggere tutta la propria vita, anzi tutta la storia, attraverso un significato nuovo: benedire la propria vita. Maria canta tutta la storia di Israele e la propria vita perché ha capito che quello che le sta succedendo non è una maledizione, è una benedizione. Io mi domando se noi sappiamo rileggere la nostra vita con benedizione, se sappiamo guardare che persino nei momenti più bui della nostra vita il Signore non era assente, anzi era più vicino, operava ancora più potentemente dentro la nostra vita. Se ogni tanto noi abbiamo la grazia di saper guardare indietro e rileggere in maniera significativa tutta la nostra storia. Vedete, fratelli, senza la parola di Dio noi non avremmo nessun strumento per rileggere in maniera significativa la nostra storia. E questo significa, in maniera molto concreta, che non saremmo capaci di gratitudine. Perché la gratitudine è la capacità di accorgersi di tutto il bene che c'è e fino a quel momento non te ne eri accorto. Se prima di questo incontro il vescovo non mi avesse portato fuori da questa cattedrale ad ammirare la facciata di questa cattedrale, mi sarei perso una parte bellissima di questo monumento. Immaginate che la parola di Dio fa più o meno la stessa cosa, ti prende per mano e ti porta a guardare la stessa cosa. Tu ti trovi dentro questa chiesa, ma non riesci ancora a vedere un lato bellissimo di questa chiesa, finché qualcuno non ti conduce a guardarlo. Maria è colei che si fa afferrare dalla parola di Dio fino al punto da cantare la gratitudine, da cantare il suo Magnificat, da dire una cosa vertiginosa, e forse a qualcuno di voi è già successo nella vita: Signore, grazie anche per quella croce, grazie anche per quella cosa difficile che è successa, perché attraverso quella croce, quella cosa difficile, ho capito e ho conosciuto qualcosa di molto più grande. Questa gratitudine non viene dai nostri ragionamenti, è un dono che ci insegna la parola di Dio, e Maria è la prima che ci mostra in maniera chiara come la parola può sprigionare da ciascuno di noi gratitudine. Non so se vi hanno detto che prima o poi moriremo tutti, non so se siete a conoscenza di questa cosa. La cosa bella alla fine della nostra vita non è quanto abbiamo vissuto, ma se alla fine della... Vi vedo sconvolti, non... forse nessuno vi aveva avvisato, non volevo fare lo spoiler, ma succederà, tra 100 anni, ma succederà. Quando finiremo il viaggio della nostra vita, l'unica cosa che dovremmo domandarci è questo: se siamo grati, se alla fine di tutto diciamo, ah, nonostante tutto quello che è successo, grazie, grazie di questa vita, grazie di quello che abbiamo vissuto. Che dono meraviglioso la gratitudine. Non basta semplicemente dire eccomi, abbiamo bisogno anche di saper dire grazie. Maria ci insegna come la parola sprigiona il grazie da ciascuno di noi. Terza scena, questa volta ci troviamo alle nozze di Cana. È un matrimonio, è la prima volta che Gesù farà un miracolo. Tutti ricordate questo miracolo dell'acqua tramutata in vino? Ma è una cosa bellissima, perché questo miracolo è provocato da Maria. Maria è la causa di questo miracolo, perché è lei che si mette in mezzo, è lei che intrallazza, è lei che dice al figlio non hanno più vino, è lei che dice ai servi fate quello che vi dirà. Ed è una cosa molto bella questa scena, perché ci insegna che la parola ci aiuta ad essere audaci, cioè ad essere coraggiosi, a farci rischiare, a farci fare qualcosa. Se Maria non avesse fatto qualcosa durante quel matrimonio, quella festa sarebbe stata rovinata. Non basta accorgersi che non hanno più vino, bisogna fare qualcosa. Volete che ve lo traduco? Non basta dire, questo mondo è senza

0: speranza. La guerra è una cosa brutta, le nostre chiese si svuotano, i ragazzi hanno questi problemi, le famiglie sono... Okay, possiamo tutti accorgerci che non hanno più vino. La domanda è: tu cosa stai facendo? Tu, in prima persona, tu. Innanzitutto credi nella potenza della preghiera e dell'intercessione? Secondaria cosa, sei capace di saper andare anche oltre le parole che ti dice Gesù? Perché di fatto Gesù sembra non dare nessuna disponibilità a sua madre. Donna, che ho a che fare con te, non è ancora giunta la mia ora, dice Gesù. E Maria, come se avesse ricevuto sì, d'accordo, ti aiuto, va avanti con un'audacia che è straordinaria. Certe volte bisogna essere molto coraggiosi per cambiare le cose. I grandi santi che hanno lasciato un segno nella storia sono stati quelli che hanno avuto il coraggio di Maria. Qualche giorno fa è morto Fratel Biagio, quest'uomo che a Palermo ha lasciato una testimonianza di carità immensa, forse un santo di altri tempi, originalissimo, un po' pazzo, come lo sono tutti gli innamorati di Cristo. Che cosa ha fatto quest'uomo? Non si è limitato semplicemente a pregare lui, a denunciare lui, a constatare com'era il mondo. Ha fatto qualcosa, ha fatto il suo possibile, ha intrallazzato tutta la sua vita affinché la carità diventasse qualcosa di concreto, affinché la società si accorgesse dell'ingiustizia strutturale di cui è fatta. Io mi domando se noi siamo capaci solo di analisi o, come Maria, siamo capaci di fare la nostra parte, di saperci mettere in mezzo, di sporcarci le mani. Anche in questo caso c'è una parola teologica un po' più fine di quello che vi ho detto: è intercedere. Chi intercede significa è chi si mette in mezzo, chi si sporca le mani. Maria ci insegna che l'incontro con la parola ti aiuta a diventare coraggioso, a saper fare la tua parte, a saper rendere concreto un miracolo. Quarta scena, siamo sotto la croce. Maria non dice nulla, è lì, confitta sotto la croce del figlio, a vivere la cosa più tremenda che possa vivere una persona, una madre soprattutto, la sofferenza per la morte di un figlio. In quel momento, quando tutto sembra finito, quando tutta la storia di Gesù sembra ormai agli ultimi istanti, ai titoli di coda, noi sappiamo che Gesù in quel momento dona a questa donna qualcosa di immenso. Vi ricordate questo dialogo brevissimo di Gesù che si rivolge a sua madre e dice: donna, ecco tuo figlio, guardando l'apostolo Giovanni. E poi guarda Giovanni e dice: ecco tua madre. E il Vangelo conclude dicendo: da quel momento la prese in casa sua. Sapete cosa ha fatto Gesù in quel momento? Ha dato a Maria un'altra vocazione. Le ha dato un'altra chiamata. Da quel momento non sarebbe stata più soltanto la madre sua, sarebbe diventata la madre di tutti noi. Per vocazione, Maria è nostra madre, per vocazione. Ecco perché le nostre chiese, le nostre città pullulano di devozione mariana. Perché noi avvertiamo fin dentro il nostro cuore la maternità di questa donna, che è mamma per vocazione. Tutti abbiamo una vocazione. E molto spesso il Signore rivela la nostra vocazione quando ci sembra di aver perduto tutto. Rivela la nostra vocazione non quando le cose vanno secondo le nostre prospettive, ci fa capire il valore vero della nostra chiamata, del nostro destino, quando tu pensi che non c'è più niente da fare, quando non scommetteresti più nemmeno un centesimo su te stesso o su te stessa. Tutti abbiamo una vocazione, tutti abbiamo una chiamata. E non abbiamo una chiamata soltanto quando siamo giovani e la vita va per il verso giusto. Abbiamo una chiamata anche quando siamo anziani, quando non possiamo andare da nessuna parte, quando il nostro corpo non ci risponde più. Abbiamo una vocazione quando siamo malati, abbiamo una vocazione quando siamo traditi, abbiamo una vocazione sempre, in ogni circostanza della nostra vita. Dio ci sta chiamando a qualcosa, cioè ci sta mettendo addosso un significato più grande. Nulla è mai per caso, tutto è sempre guidato dalla provvidenza. Allora, se io in questo momento ho 15 anni, mi devo domandare qual è la mia chiamata in questo momento? E quando ne ho 20, qual è la mia chiamata? E quando ne ho 50, qual è la mia chiamata? E quando ne ho 100, qual è la mia chiamata? Cosa mi sta domandando il Signore? Avete mai riflettuto che nell'unica preghiera che Gesù ci insegna nel Vangelo, che è il Padre Nostro, una delle parti più difficili da pronunciare di questa preghiera è questa formula: sia fatta la tua volontà. Qual è la volontà di Dio nella mia vita? Abbiamo sempre paura di dire questa formula perché pensiamo che la volontà di Dio sia contro di noi. La volontà di Dio, invece, è quello che noi vorremmo davvero, ma non lo sappiamo. È quello che vorremmo davvero, ma non abbiamo il coraggio di farlo. È quello che vorremmo davvero, ma nessuno ce l'ha spiegato. Questa è la volontà di Dio. Maria, davanti alla parola del figlio morente, ci insegna che cos'è una vocazione. Invece di disperarsi, capisce che è diventata di nuovo madre, è diventata madre di tutti noi. E poi l'ultima scena, e questa volta dobbiamo affacciarci negli Atti degli Apostoli. Dopo la passione, morte, risurrezione di Cristo, in realtà i discepoli non se la passavano bene, erano devastati da quegli eventi, da quelle giornate, da quel periodo. Un po' come quando succede a noi che dobbiamo riprenderci da qualcosa di brutto. Non è facile riprenderci, ci sentiamo spezzati, frammentati, ci sentiamo a pezzi. E Maria, all'inizio degli Atti degli Apostoli, appare esattamente come quella donna che tiene insieme le persone, tiene insieme i discepoli che sono a pezzi, li tiene insieme. Erano assidui, dice il testo degli Atti, e concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù. È l'ultima cosa che ci insegna la parola attraverso Maria. Chi si lascia raggiungere dalla parola è sempre un costruttore di comunione. Chi si lascia raggiungere dalla parola non divide, unisce. Sapete di chi è il mestiere di dividere? Del diavolo. Il diavolo divide, lo spirito unisce. Maria ci insegna come si tengono insieme le cose, non come si dividono. È una bella domanda per ciascuno di noi. Noi solitamente dividiamo o teniamo insieme? Il nostro modo di parlare nelle nostre famiglie divide o unisce? Il nostro modo di essere chiesa divide o unisce? Il nostro modo di stare al lavoro divide o unisce? Che bella domanda, no? La parola ci insegna a tenere insieme, non a dividere, a dire la verità, ma non per giudicare, per salvare. Ad amare non escludendo qualcuno, ma accogliendo tutti. Che dono immenso. Maria, donna di comunione, donna che ci insegna la comunione. Allora mi verrebbe quasi da dire che ciascuna di queste spade in realtà rappresenta ciascuno di questi sentire che abbiamo visto questa sera. È la spada dell'eccomi, la spada del Magnificat, la spada dell'audacia delle nozze di Cana, la spada della vocazione sotto la croce, la spada della comunione. Il cuore che funziona di Maria sa stare davanti alle cose, anche quando non le comprende. Sa esprimere la gratitudine perché sa rileggere la storia in una maniera nuova. Ha il coraggio di sporcarsi le mani come alle nozze di Cana. Riceve costantemente la volontà di Dio, soprattutto quando le cose non convengono più. Costruisce ponti e non divide nessuno. come accadeva nel Cenacolo dopo la passione, morte e risurrezione di Cristo. Ecco, portare a casa quel cuore, quindi, non significa portare a casa delle sofferenze, ma significa portare a casa finalmente un cuore che funziona nella maniera giusta. Auguro a me e a ciascuno di voi che Maria possa farci questo dono in questi giorni in preparazione alla sua festa. Che la festa celebrata quest'anno possa donare a ciascuno di noi un cuore che assomiglia al suo, un cuore formato dall'incontro con la parola. In questo senso tutti dovremmo rinnamorarci del Vangelo, tutti dovremmo assomigliare un po' a Maria.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: due.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mittola. L'auto sulla folla a Modena attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravi condizioni. Poco fa la notizia che una è stata estubata. Il ministro Piantedosi parla di disagio psichico dell'aggressore. Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei 4 subitaliani morti in un'immersione a 50 metri di profondità. In azione oggi il team di 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il corpo della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano precisa che solo la professoressa Montefalcone e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione a scendere così tanto in profondità. I soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumun Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare Israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. L'Iran annuncia la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran di fatto ha chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio. Il governo iraniano fa inoltre sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti. Ieri ancora minacce del presidente americano: l'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. La presa di posizione di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella scrive nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Si segue la pista del duplice delitto sul caso del ritrovamento dei cadaveri di 2 donne la scorsa notte in un cantiere a Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle 2 vittime non ancora identificati, ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. C'è un sospettato, un uomo, interrogato in caserma. A Potenza arrestate 12 persone fra italiani e indiani per tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro. L'indagine coordinata dalla DDA di Potenza ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei decreti flussi, riducendo in condizione di schiavitù numerosi braccianti agricoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda.
1: Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei perito nella mia miseria.
0: Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere.
1: Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: In te mi rifugio, Signore, ch'io non resti confuso in eterno. Liberami, difendimi per la tua giustizia. Porgimi ascolto e salvami. Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza. Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. A te la mia lode senza fine. Sono parso a molti quasi un prodigio. Eri tu il mio rifugio sicuro. Della tua lode è piena la mia bocca. Della tua gloria tutto il giorno. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Contro di me parlano i miei nemici. Coloro che mi spiano congiurano insieme. Dio lo ha abbandonato. Inseguitelo, prendetelo, perché non ha chi lo liberi. O Dio, non stare lontano. Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. Siano confusi e annientati quanti mi accusano. Siano coperti di infamia e di vergogna quanti cercano la mia sventura.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Io invece non cesso di sperare. Moltiplicherò le tue lodi.
2: La mia bocca annunzierà la tua giustizia. Sempre proclamerà la tua salvezza, che non so misurare.
3: Dirò le meraviglie del Signore. Ricorderò che tu solo sei giusto. Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza. E ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
2: E ora, nella vecchiaia e nella canizie, Dio, non abbandonarmi. Finché io annunzi la tua potenza, a tutte le generazioni le tue meraviglie.
3: La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo. Tu hai fatto cose grandi. Chi è come te, o Dio?
2: Mi hai fatto provare molte angosce e sventure. Mi darai ancora vita. Mi farai risalire dagli abissi della terra.
3: Accrescerai la mia grandezza e tornerai a consolarmi.
2: Allora ti renderò grazie sull'arpa. Per la tua fedeltà, o mio Dio, ti canterò sulla cetra, o Santo di Israele.
3: Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra. e la mia vita che tu hai riscattato.
2: Anche la mia lingua tutto il giorno proclamerà la tua giustizia. Quando saranno confusi e umiliati quelli che cercano la mia rovina.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: È in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi avete in Lui parte alla sua pienezza. Con Lui, infatti, siete stati sepolti insieme nel battesimo. In Lui siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà, per testimoniarla con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 18 maggio.
2: Sono le 12 e 14 minuti.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata che apriamo con il tragico episodio avvenuto a Modena sabato scorso, quando un giovane 31enne, Salim El Khoudry, affetto da disturbi psichiatrici, si è scagliato con l'auto su un gruppo di pedoni, ferendone almeno 7, di cui 4 versano ora in gravi condizioni. Grande il dolore della chiesa locale, che ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie. Sentiamo che cosa ci ha detto poco fa il vicario generale della diocesi di Modena Nonantola, Monsignor Giuliano Gazzetti.
2: Sì, l'episodio tragico evidentemente ha suscitato in città un grande dolore, che si è trasformato anche in una partecipazione di massa ieri in Piazza Grande, proprio la piazza di fianco al Duomo, proprio per in qualche modo manifestare ancora una volta una città che si stringe sul dolore. Una città che vuole ancora una volta riemergere da questa tragedia con unità, con solidarietà. E come abbiamo fatto leggere ieri nelle preghiere dei fedeli di tutte le nostre parrocchie, una preghiera che vuole essere un momento di vicinanza naturalmente alle vittime, alle famiglie, e anche un invito sempre ad avere sentimenti di pace, di rispetto reciproco, e anche quel coraggio del bene che si è manifestato anche attraverso la reazione che hanno avuto alcuni per fermare il malvivente, che tra l'altro è giusto ricordare è stata fatta sia da 2 italiani che da 2 egiziani. Quindi in qualche modo, ecco, una reazione che ha visto partecipi non solo persone che in qualche modo erano lì presenti, ma che appunto erano totalmente solidali nell'unirsi per fermare questa tragica situazione.
1: Monsignor Gazzetti, anche se ci sono state polemiche riguardo alla nazionalità, il tema qui è invece altro, no?

0: mi sembra sia più un problema di salute mentale. Esatto, allora, di fronte a questo dramma e a queste fatiche che continuiamo a vedere al di là delle nazionalità, cosa serve a vostro parere per accompagnare meglio chi vive il dramma dei disturbi psichiatrici, della mancanza di salute mentale?
1: Certamente, rispettando la professionalità degli enti che seguono questi casi, a Modena comunque dobbiamo sempre dire che è una città che ha determinati servizi e che segue tanti casi che appunto sono casi che rientrano nella casistica di malattie psichiatriche. E io penso che occorre sempre, ancora una volta, che sul territorio ci sia molta vigilanza per segnalare così casi di persone che hanno bisogno di essere seguite e opportunamente vigilate. Naturalmente ogni caso è a sé, cioè non si può generalizzare. In questo caso aspettiamo ancora di avere le notizie opportune su che tipo di situazione si è venuta a creare, come mai questa persona, nonostante fosse un caso psichiatrico, così si trovasse, come dire, nella capacità o nelle possibilità di fare questo male. Su questo aspettiamo che ci siano anche un po' così delle dichiarazioni da parte delle istituzioni.
0: E le chiedo un'ultima cosa, Monsignor Gazzetti, in parte ce l'ha già detto, ma rispetto alle polemiche invece che si sono sollevate sulla nazionalità, si torna a usare questo argomento delle persone straniere, ecco, su questo?
1: Sì, certamente. Il dato della nazionalità è stato strumentalizzato, purtroppo, e per quello che vorrei sottolineare che tra coloro che hanno reagito per fermare questo aggressore c'erano appunto degli stranieri, due egiziani che insieme ad altri modenesi hanno fermato questo malvivente, questo, diciamo, aggressore, e quindi non si può dire che allora il male è tutto da una parte e il bene è tutto dall'altra. Sono strumentalizzazioni in me che servono solo per creare divisione, allarmismo, in una città che invece credo che possa ancora dare testimonianza che tutto questo deve diventare motivo per una riflessione, ma anche per una legittima azione di solidarietà, di rispetto e di coraggio del bene.
0: Ringraziamo Monsignor Gazzetti, vicario generale della diocesi di Modena-Nonantola, e ci spostiamo a Napoli, dove sempre sabato si è svolta la grande marcia popolare per l'educazione e la prevenzione, lanciata da Libera, dalla Chiesa di Napoli e da molte realtà educative e movimenti sociali. Chiediamo a Mariano Di Palma, coordinatore di Libera Campania, in che cosa è consistita la marcia.
2: È stata, diciamo, un'alleanza tra diverse realtà, diversi mondi educativi di diversi quartieri della città, dal mondo cattolico fino ai movimenti sociali, dalle parrocchie passando per i beni confiscati e per le alleanze educative di quartiere, una marcia che prova a chiedere che venga riconosciuta la ricchezza, il lavoro, l'intensità del lavoro dell'opera educativa che viene svolta anche nei contesti più difficili, e che è proprio la prevenzione e l'educazione che possa essere la leva per disarmare Napoli, ma non solo, in un momento in cui esplode la violenza giovanile.
0: Mariano Di Palma, perché è così centrale la questione educativa in una città come la vostra?
2: È centrale a Napoli, ma devo dire la verità, io non ne faccio uno stereotipo napoletano, è centrale in tutta Italia, perché oggi, nell'assenza, diciamo, delle strutture educative extrascolastiche come erano una volta, con la crisi della famiglia, con la crisi dei legami, l'esplodere della violenza giovanile è un fatto, diciamo, abbastanza evidente ed eclatante. Quindi non si può pensare, diciamo, di chiudere tutto dentro il circuito della repressione, dell'approccio autoritario, perché in questi 10-15 anni è stato provato a botte di voto di condotta delle scuole, di abbassamento dell'età penale minorile, di rafforzamento dei dispositivi carcerari, delle misure, diciamo, penali, ma questo non ha fermato la criminalità, la violenza, il suo rigenerarsi. Serve qualcosa che avvenga molto prima, durante e dopo, e questo ovviamente è la dimensione e la forza di far riscoprire i buoni legami all'interno delle comunità che esistono nel territorio.
0: Il vostro territorio è ricco di questi legami, ci può fare qualche esempio di reti che stanno vivendo, provando, che sono impegnate in questo ambito?
2: Ma come no, intanto basta guardare a quello che è il quartiere di Scampia adesso rispetto a quello che è stato teatro di una delle faide più cruente oltre 20 anni fa a Napoli. Oggi è un quartiere in cui le reti educative hanno fatto un lavoro straordinario e sono state centrali all'interno del processo di rinascita di un quartiere che per molto tempo è stato lo stereotipo più evidente della rappresentazione criminale della camorra. E anche a Ponticelli, che adesso sta vivendo un momento molto difficile, esistono scuole che prima sono state abbandonate e poi riprese da reti educative che hanno ristrutturato palestre, teatri, che hanno provato, diciamo, a riaprire gli spazi al pomeriggio per la partecipazione e l'assistenza allo studio, esperienze, diciamo, di asilo nido di comunità, di attività sportive gratuite per le ragazze e i ragazzi, di attività di teatro, insomma, voglio dire, attorno, diciamo, a queste, quando le alleanze si mettono insieme e non sono competitive, diventano un nesso veramente che cura, che salva, che rimette in piedi tanti contesti e soprattutto tante ragazze e tanti ragazzi.
0: Un'ultima domanda, lo diciamo spesso ma vale la pena di ricordarlo: la camorra si nutre della povertà educativa, perché alla camorra fa così comodo che l'istruzione sia povera, non sia dimenticata?
2: Perché in territori che sono stati completamente abbandonati, se anche le relazioni si basano sulla cultura della sopraffazione, del dominio dell'uno sull'altro, della persona sul contesto e sul territorio, è normale che questo diventa un prevalere della legge della giungla, in cui la forza armata di pochi controlla, diciamo, il predominio su tutti, e quindi questo diventa non solo un sistema di dominio, ma diventa anche una pratica emulativa di tante ragazze, di tanti ragazzi che magari vedono anche i loro genitori giustamente o legittimamente agli arresti per reati, e quindi anziché costruire dei buoni esempi o dei buoni inciampi di vita, di prossimità, naturalmente se non interviene la prevenzione e l'educazione, quello che rimane è soltanto, diciamo, un immaginario criminale che diventa al pari di altri immaginari che ci sono nella nostra società, un immaginario di performance, per cui nei quartieri bene dei nostri contesti che vanno, possono andare da Milano a Palermo, nelle buone famiglie bisogna essere i migliori dottori, i migliori medici, i migliori professionisti. In alcuni territori dove le possibilità non si intravedono bisogna emulare, diciamo, lo schema dei padri, una sorta di minimizzazione negativa che però produce degli effetti disastrosi. Perché non c'è uno sguardo più ampio, una visione più ampia, l'idea, diciamo, di potersi elevare, di uscire dal contesto di marginalità attraverso lo studio, attraverso l'arte, attraverso i propri talenti, ma invece attraverso una dinamica dell'esercizio violento, dei rapporti. E se noi non costruiamo questo con lentezza, gradualità, pazienza, è chiaro che la partita così è persa.
0: Mariano Di Palma, grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Stamani, nel corso dell'udienza alla Catholic Extension Society, Papa Leone XIV ha espresso un particolare apprezzamento per le attività dell'associazione ACUPE a Porto Rico. Il sostegno che fornite a queste comunità è una bellissima espressione dell'universalità della Chiesa, ha affermato il Pontefice, sottolineando che l'amore per il prossimo è una prova tangibile dell'autenticità del nostro amore per Dio. Quattordicesimo ha inoltre incoraggiato la cura pastorale offerta ai più svantaggiati alle molte famiglie immigrate negli Stati Uniti, aggiungendo che è indispensabile che i nostri fratelli e sorelle sperimentino il calore di una comunità segnata dalla presenza di Cristo. E all'indomani dell'inizio, ieri, della settimana Laudato Si, a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si appunto, e dalla visita pastorale che Papa Leone compirà ad Acerra il prossimo 23 maggio, nel corso della quale incontrerà le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, i sindaci e i fedeli della Terra dei Fuochi, la Pontificia Accademia di Teologia presenta oggi pomeriggio l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo con noi padre Giuseppe Marco Salvati, prelato segretario della PAT, che ringraziamo.
3: Grazie a lei dell'invito, sono qui per ascoltarvi e rispondere alle vostre domande, alle sue domande.
0: Padre Salvati, presentate oggi l'osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali. Io volevo chiederle appunto in che cosa consiste l'osservatorio.
3: È un insieme di competenze di carattere teologico, di carattere più strettamente scientifico, di carattere anche tecnico da un punto di vista della conoscenza sia delle tecnologie digitali sia dei riflessi, degli effetti sull'ambiente di queste tecnologie digitali, e vogliamo sottoporre a una sorta di verifica critica questi effetti in un clima di dialogo fra competenze diverse per individuare se possibile soluzioni che possano da un lato essere di carattere positivo rispetto all'ambiente, soprattutto che possano consentire di salvaguardarlo e di rendere pacifico il rapporto dell'uomo con l'ambiente e dell'ambiente con l'uomo. Quindi vogliamo progettare in un certo senso il futuro, aiutare le persone che lavorano nell'ambito delle tecnologie digitali affinché si possa costruire un mondo dove tutti siano fratelli, non soltanto gli esseri umani ma anche la realtà che ci circonda, in modo che si possa da un lato salvaguardare l'idea dell'uomo, immagine di Dio, così come nella fede professiamo, e nello stesso tempo, e quindi essere immagine di Dio significa esercitare una presenza nella storia e nel mondo, nell'ambiente, che sia di carattere costruttivo, di carattere fecondo, e nello stesso tempo impedire che questa identità speciale dell'uomo diventi motivo di sopraffazione, di violenza nei confronti della natura, dell'ambiente. Quindi ecco, qui vogliamo attivare una sinergia di costruzione, di progettazione del futuro, tutto sommato di speranza. Ecco, quindi è a questo titolo che la Pontificia Accademia di Teologia si lascia coinvolgere, anzi prende l'iniziativa di questo osservatorio, quasi in risposta anche alla identità che la teologia possiede e che è stata tracciata da Papa Francesco nel motu proprio ad theologiam promovendam, con cui Papa Francesco ha rinnovato gli statuti dell'Accademia di Teologia. L'idea è che la teologia ci aiuti, deve aiutarci a pensare Dio, a pensare l'uomo, a pensare anche il mondo, l'ambiente e i rapporti fra Dio e l'uomo, fra l'uomo e Dio, fra l'uomo e l'ambiente, ecco, al fine di costruire un mondo e favorire la realizzazione del progetto di Dio.
0: In estrema sintesi le chiedo anche come opererà l'osservatorio.
3: Sì, avremo una serie di incontri, di studio, di verifica, come le dicevo, e soprattutto lasceremo aiutare nel vedere il progetto per il futuro da aziende che hanno questo tipo di sensibilità, aziende che lavorano nel campo della progettazione digitale e che sono attente a operare in modo tale da non suscitare effetti negativi nei confronti dell'ambiente. Quindi concretamente avremo seminari di studio, avremo incontri, avremo riflessioni, verifiche fatte dai diversi competenti in momenti speciali che andremo a programmare. Al momento prevediamo degli incontri nel prossimo ottobre, dove appunto faremo il punto di quello che già è stato fatto in questo campo dall'Accademia e quello che può essere il lavoro futuro. In questo osservatorio sono coinvolti, dicevo, delle aziende che hanno sensibilità al rispetto dell'ambiente, ma abbiamo anche delle persone che hanno un'esperienza e competenza nel campo della protezione ambientale. Tra le altre persone coinvolte in questo osservatorio, la dottoressa Maria Siclari, che è il direttore generale dell'ISPRA, che sarebbe l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e quindi ecco, qui abbiamo persone che hanno, ripeto, competenze specifiche, e con loro andremo a realizzare una serie di iniziative di studio, di verifica, di progettazione e così di sensibilizzazione da mettere a disposizione di un pubblico più largo. Quindi diciamo l'Accademia fa da volano rispetto a queste iniziative che poi proporremo, segnaleremo a quanti siano interessati e sensibili nei confronti di queste problematiche.
0: Grazie davvero Padre Salvati.
3: Grazie a lei.
0: E ricorre oggi il primo anniversario del pontificato di Papa Leone XIV. In un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella esprime al Pontefice il suo più sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano che, scrive il Capo dello Stato, attende con gioia e unanime affetto di accoglierla in occasione delle prossime visite pastorali nel nostro Paese. Rivolgendo poi al Santo Padre i migliori auguri per il benessere della sua persona e per il suo servizio alla Chiesa e all'umanità, Mattarella sottolinea che di fronte al dilagare di prevaricazioni e violenza il Papa ci invita a considerare la pace un bene arduo ma possibile, ispirando spunti di riflessione di concreta condotta quotidiana. Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Emiletti in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
4: Chiesa e comunità.
5: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
6: Sono le 12:50.
7: È lunedì 18 maggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La strage di Modena rinviata domani, la convalida del fermo per l'aggressore. Il ministro Piantedosi conferma: non è terrorismo l'uomo seguito dai servizi di salute mentale. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive. Per le autorità locali, 2 non avevano il permesso di scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia. Le forze israeliane hanno bloccato le navi al largo di Cipro, bloccati alcuni dei 35 italiani che fanno parte della missione. La pace è una scelta strategica per l'umanità, messaggio del presidente Mattarella nel primo anniversario di inizio pontificato di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mito. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage. Esclusa la pista terroristica, si scava nella personalità dell'aggressore. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Non si è trattato di terrorismo, ma se tutto sarà confermato, di una situazione di disagio psichiatrico, lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha risposto agli inquirenti. L'aggressore è Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano di origini marocchine, che sabato scorso ha investito 7 persone a Modena. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. 4 persone sono in pericolo di vita, amputate entrambe le gambe a una donna. A loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giunti nei 2 ospedali di Modena e Bologna, hanno portato la vicinanza dello Stato, ringraziando i medici e gli eroi per caso che hanno impedito un bilancio peggiore. L'aggressore ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel suo passato, in una mail indirizzata alla sua università, proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E sulla strage di Modena si innesca la polemica politica. Noi sentiamo Augusto Cantelmi in diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sì, restano aspre le polemiche politiche dopo il dramma di Modena, in linea con la posizione espressa dal ministro dell'Interno Piantedosi, che esclude per il momento una matrice terroristica. Interviene anche il ministro della Difesa Crosetto, che parla di gesto motivato da ragioni individuali, ma all'interno della stessa maggioranza spiccano posizioni diverse. Per il leader del Carroccio Salvini bisogna revocare il permesso di soggiorno a stranieri che commettono reati. Immediata la reazione dell'altro vice premier Tajani, che invece sottolinea come il responsabile dell'attacco sia un italiano, soffia sul fuoco il generale Vannacci, che se la prende con chi nega che ci sia un problema. Di diverso avviso le opposizioni, che in generale accusano Salvini di sciacallaggio, così da PD a VS più Europa. Più morbida la posizione dei 5 Stelle, che si dicono pronti ad aprire con il governo un tavolo sulla sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, sono nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu, lo conferma la Farnesina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sarebbero stati individuati poco fa i corpi degli italiani morti durante un'immersione al largo dell'isola di Alimatà dopo 2 giorni di sospensione delle ricerche in seguito al decesso di uno dei sommozzatori della Guardia Costiera delle Maldive. Oggi sono al lavoro 3 esperti finlandesi dell'organizzazione internazionale Den Europe, la stessa che nel 2018 salvò in Thailandia 12 piccoli bimbi rimasti bloccati con il loro allenatore nella grotta allagata di Tham Luang. La squadra è in programma solo una missione esplorativa dei fondali, dove sono dispersi Monica Monfa Falcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacalla, ricercatrice Muriel Oddenino e il biologo Federico Gualtieri, mentre il corpo dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti è stato recuperato lo scorso venerdì. Sulla tragedia è in corso un'inchiesta sulla violazione del limite previsto dei 30 metri del gruppo, sostiene in un'intervista il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohamed Hussein. Erano autorizzati a scendere più in profondità solo 3 su 5. Il governo non era stato informato dell'immersione in grotta. Antonella Mazzate Ruel, linea allo studio.
1: Nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più niente. Sentiamo Marco Burini.
5: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico, ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: E il presidente americano riceve l'appoggio di Israele alla ripresa dei combattimenti in Iran. Intanto c'è un nuovo abbordaglio da parte delle forze israeliane alla flottiglia. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
6: Dopo la telefonata di ieri pomeriggio con Donald Trump, il premier Netanyahu si è detto pronto a ogni scenario. Ieri sera ha convocato una riunione di sicurezza. Stamattina ha fatto cancellare ancora una volta l'udienza per il processo a suo carico per corruzione all'aeroporto di Tel Aviv. Decine di aerei americani hanno portato nuove munizioni, segnali che indicano che Israele è pronto per la ripresa della guerra in Iran, ma la decisione sarà di Trump ed è stata la Casa Bianca ad annunciare due giorni fa la proroga di 45 giorni di cessate il fuoco in Libano, anche se sul terreno, specialmente al sud, la guerra va avanti. Stanotte un raid israeliano ha ucciso un comandante della jihad islamica a Baalbek, ma con lui è stata uccisa anche la figlia di 17 anni, secondo i media libanesi. Due altri bambini sarebbero stati uccisi nei raid del fine settimana. Hezbollah rifiuta i negoziati e continua a colpire le postazioni militari israeliane con un sistema di droni che riesce a brucare spesso le difese dell'esercito di Tel Aviv. Ed è al largo di Cipro, in acque internazionali, che stamattina, come aveva annunciato la Marina israeliana, ha cominciato l'abbordaggio delle 54 imbarcazioni della flottiglia dirette verso Gaza. Con 23 al momento sono stati persi i contatti radio. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In varie zone dell'Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi aerei. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Gli attacchi dal cielo hanno riguardato diverse zone dell'Ucraina, colpite in particolare le aree di Dnipropetrovsk e di Odessa. Nel porto della maggiore città ucraina sul Mar Nero sarebbe stata raggiunta da un drone esplosivo anche un'imbarcazione cinese. E il presidente Zelensky non ha mancato di rimarcare il fatto sui social, rivolgendosi direttamente a Pechino, dove è attesa la visita di Putin. Intanto, sul fronte delle possibili trattative di pace, tutto sembra bloccato mentre Russia e Bielorussia sono impegnate in esercitazioni militari congiunte con simulazione anche di trasporto e utilizzo di munizioni nucleari. Bruxelles, da parte sua, fa sapere che a giugno sarà sbloccata per Kiev la prima tranche del pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall'Unione Europea per l'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aiutare i deboli e i poveri serve lo zelo della Chiesa delle origini, così Papa Leone, che ha ricevuto in udienza la Catholic Extension Society. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La prova tangibile di un amore autentico per Dio è l'amore per il prossimo. Parole di Leone indirizzate con gratitudine alla Catholic Extension Society degli Stati Uniti, accolta oggi in udienza. Da 120 anni assiste le comunità cattoliche più isolate e povere in patria e all'estero. Vorrei soprattutto elogiare, dice Leone, il vostro lavoro a Cuba e Porto Rico e incoraggiare la cura pastorale offerta a molte famiglie immigrate. Papa Leone celebrò un anno fa la prima messa del pontificato a San Pietro, occasione per il presidente della Repubblica Mattarella di inviargli un cordiale messaggio di auguri, coi suoi appelli a far tacere le armi e ristabilire le ragioni della giustizia e del dialogo, scrive il presidente. Leone ha suscitato speranza e rinfrancato chiunque sia turbato dalla superficialità con cui oggi la guerra è minacciata e talvolta attuata con inaccettabili costi umani. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio. Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, dei trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alle 21 di questa sera. Previste le consuete fasce di garanzia, lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Nucleare. È caduto recentemente il 40° anniversario del più grave incidente nucleare della storia, affrontato dall'Europa e dal mondo. Il 26 aprile 1986, in seguito a un collaudo di sicurezza, esplode il reattore 4 della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. Ricordare quel giorno vuol dire ricordare anche la storia dell'ambientalismo. Poche settimane dopo l'incidente, il 10 maggio 1986, Legambiente organizzò una grande manifestazione a Roma per chiedere la rinuncia al nucleare, che portò nell'87 al primo referendum per l'uscita dal nucleare del nostro paese. L'Italia, dopo la dismissione delle 4 centrali allora esistenti, ancora oggi non ha un sito di stoccaggio delle scorie definitivo e sicuro. C'è da dire che nessun paese al mondo, nemmeno la Francia o gli Stati Uniti, ha risolto il problema dello stoccaggio definitivo delle scorie. Solo la Finlandia, proprio di recente, ha ultimato i lavori per realizzare il primo sito adatto allo scopo, con tutti i suoi costi, in una profonda cavità sotterranea artificiale, e conterrà solo poco più dell'1% delle scorie ad alta attività prodotte fino a oggi nel mondo. Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, ha spiegato: dobbiamo continuare a raccontare Chernobyl. Legambiente lo fa anche attraverso le storie dei tanti bambini dell'area colpita, dal 2006 ospitati in Lombardia per periodi di risanamento e tutt'oggi assistiti in una colonia in territorio bielorusso. In questo modo continuiamo a mantenere un solido legame con le popolazioni colpite, tuttora esposte a livelli elevati di radioattività. Lo facciamo per tenere alta la guardia, essendo grati a chi si è sacrificato per spegnere l'incendio attorno alla centrale e per bonificare l'area, senza i quali le conseguenze sarebbero state ancora più gravi. Dalla centrale di Chernobyl si continua purtroppo a parlare ancora adesso. Il sarcofago attuale, finanziato e completato nel 2016 da oltre 45 paesi e dall'Unione Europea, è giudicato sufficiente per un secolo di protezione dalle emissioni radioattive. Nel 2025 è stato colpito da un drone con testata esplosiva ad alto potenziale nel corso di un attacco militare russo nella regione. La stabilità del sarcofago è seriamente compromessa, con una falla che occorre riparare rapidamente. Tutta la struttura potrebbe essere a rischio di collasso. Quanto accaduto nel conflitto in Ucraina, che ha visto ripetuti attacchi anche alla centrale di Zaporizhia, ma anche nel corso degli attacchi all'Iran, tutto questo ci ricorda che i siti nucleari sono a rischio anche per essere obiettivi militari sensibili. In un mondo sempre più instabile, è un ulteriore tema da considerare per ogni paese che intenda sviluppare una filiera nucleare.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: È lunedì 18 maggio.
2: Sono le 13:22.

0: a cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo del mercato immobiliare che ritrova uno slancio nel 2025. Secondo questo rapporto presentato sui dati statistici del 2025 sul mercato immobiliare da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. Beh, i notai hanno un po' il polso della situazione di come va il mercato immobiliare, almeno negli ultimi anni. Allora cerchiamo di analizzarli, di entrare nello specifico di questo rapporto con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Benvenuto notaio. Allora, io innanzitutto le chiedo, da questo rapporto che avete elaborato, quindi con dati insomma chiari, scientifici, visto che tutte le transazioni avvengono attraverso appunto il vostro lavoro, si parla di un incremento per quanto riguarda le compravendite di abitazioni del 6,6%. È così? E come è possibile in qualche modo descriverlo questo dato?
2: Con piacere. Allora, come lei ha ben sottolineato, si tratta di dati statistici notarili che in realtà sono dati reali, proprio perché dai notai passano tutte le transazioni relative alle compravendite e ai correlati mutui, quando appunto la compravendita viene fatta con un finanziamento, e tutti i dati ricevuti da tutti i notai d'Italia hanno attestato un aumento importante, un aumento che si ferma al 6,6% nelle compravendite immobiliari. E quindi una cosa piuttosto importante, anche perché poi noi riusciamo a fare la differenziazione tra le transazioni tra privati, prime case e seconde case, imprese, prime case e seconde case, e vediamo che nella complessità, nella loro totalità, queste transazioni hanno portato un aumento significativo rispetto al 2024, perché in realtà il 6,6 ti dà un chiaro segno di ripresa anche dal punto di vista dei corrispettivi e dei finanziamenti che sono stati erogati.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, da un punto di vista geografico, ci sono delle differenze significative tra nord, sud o nelle grandi città rispetto ai piccoli centri? Che cosa emerge?
2: Sicuramente ci sono, emergono delle differenze importanti tra il nord e il sud, e soprattutto anche rispetto alle grandi città, rispetto alle piccole città. Naturalmente per una netta prevalenza delle prime case nelle grandi città e delle seconde case per le quali vediamo che viene preferito piccoli centri oppure piccoli valori di case da ristrutturare, magari la famosa casa al mare o la casa di famiglia che viene rilevata da uno dei comproprietari. Però in effetti c'è una distinzione che comporta una concentrazione nel nord.

0: d'Italia, soprattutto nella Lombardia, degli acquisti immobiliari e dei mutui erogati rispetto alle altre parti dell'Italia.
1: Questo è per l'aspetto geografico, invece se prendiamo in considerazione un altro parametro che pure può essere significativo, quello dell'età anagrafica, che cosa cambia? Quali sono le fasce d'età dove c'è una maggiore attenzione nell'acquisto di un immobile, di una casa, di un appartamento?
0: Allora, a livello di età si nota che ad acquistare sono prevalentemente i soggetti in una fascia d'età compresa tra i 18 e i 35 anni, perché rappresentano il 25,6, quindi quasi il 26% degli acquirenti totali, a ruota segue la fascia d'età dai 36 ai 45 anni. E quindi significa che poiché c'è una netta prevalenza di prima casa acquistata da privati e imprese rispetto alla seconda casa tra private e imprese, significa che è la fascia più giovane che si avvicina e si approccia con il mercato dell'acquisto della propria casa d'abitazione. Sappiamo che l'acquisto della propria casa, prima casa e anche seconda casa, è un must per il popolo italiano. Mentre i venditori hanno, abbiamo una risultanza inversa, e al contrario i venditori si concentrano nelle fasce più mature, perché il 27% dei venditori è compreso tra i 56 e i 65 anni, il 21,3% invece è dai 66 ai 75.
1: Ecco, lei diceva pochi istanti fa, insomma, la casa, l'appartamento, l'abitazione è sempre al primo posto dei desideri degli italiani, sì, nonostante infatti tutto nel corso dei decenni, perché anche il 2025, che è stato un anno con degli aspetti anche economici un po' altalenanti, hanno visto poi alla fine un dato economico rilevante per quanto riguarda il mercato immobiliare nazionale, almeno dai vostri dati. Vedo un valore complessivo delle transazioni che ha raggiunto cifre veramente alte, significative, astronomiche, con una ascesa e con una forte crescita.
0: Certo, anche perché in effetti è un dato da un lato un po' controcorrente, perché i disagi che vengono provocati dalle guerre in corso potrebbero portare all'idea di un pessimismo cosmico che magari non ti consente di pensare neppure a fare degli investimenti. In realtà per gli italiani la casa rimane sempre il bene rifugio anche a livello di investimento, e come giustamente ricordava lei, il valore complessivo delle transazioni ha raggiunto nel 2025 una cifra incredibile, 145 miliardi di euro, rispetto ai 139 erotti sempre del 2024, quindi abbiamo avuto una crescita a livello di valori economici, di dati economici, di oltre 6 miliardi di euro, quindi un 4,3 su base annua.
1: Notaio, però tutto questo viene anche stimolato fortemente dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, che hanno aiutato fortemente a comprare un'abitazione. È così? Risulta dai vostri dati?
0: Risulta ampiamente le agevolazioni per accedere appunto all'acquisto della prima casa, perché noi ricordiamo che l'imposta di registro in Italia è pari al 2%, e nelle compravendite tra privati, che in realtà lei vede anche dai dati economici e dai dati statistici sono le più diffuse, ecco, questo 2% viene conteggiato su una base imponibile che pare al valore catastale, che il più delle volte è di gran lunga inferiore al prezzo di compravendita. Se poi a questo aggiungi un'agevolazione prima casa che individua l'imposta di registro al 2% al posto del 9% della seconda casa, è chiaro che le agevolazioni fiscali sono chiaramente un motore e un impulso alla compravendita e all'acquisto, perché il costo è ridotto, soprattutto anche è tenuto conto dei valori mediani delle case acquistate in generale.
1: Allora, notaio, ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale e subito dopo torneremo con lei, con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione, per parlare ancora degli altri aspetti che emergono da questo rapporto annuale sviluppato appunto dal notariato.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale, siamo in collegamento e la ringraziamo davvero con il notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alle comunicazioni. Allora, notaio, abbiamo fatto un po' il punto, abbiamo scattato una fotografia di questo rapporto che è estremamente interessante, ricco di numeri, di dati, ma anche di indicatori che sono importanti per cercare di capire un po' i cittadini, le famiglie, come si orientano nel mondo immobiliare. E allora le chiedo, i mutui, che è un altro capitolo sicuramente importante, fondamentale, crescono significativamente, è così?
2: Sì, ne confermo che in effetti non cioè crescono molto di più a livello percentuale della crescita registrata dal mercato immobiliare, ma è significativa la netta ripresa del comparto mutui nel 2025 rispetto al 2024, anche perché se ricordiamo, cioè avevamo un biennio precedente diciamo di contrazione del mercato delle erogazioni a fronte dell'innalzamento dei tassi di interesse. Invece in realtà l'incremento annuo che noi abbiamo registrato nel 2025 rispetto al 2024 è pari addirittura al 18,8%, quindi chiaramente oltre all'aumento dell'acquisto immobiliare, e questo lo sottolineo perché normalmente, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, l'acquisto della prima casa, anche della seconda, ma essenzialmente della prima casa, avviene in base ad un finanziamento, cioè a fronte dell'erogazione di un finanziamento da parte della banca. Però ecco, il capitale complessivo erogato per i finanziamenti ipotecari ha registrato, vedete dai nostri dati, una crescita veramente significativa.
1: Ecco, il valore medio qual è, notaio? Il valore medio del mutuo che viene richiesto qual è? È avuto un incremento da questo punto di vista?
2: Allora, diciamo che la fascia più rappresentativa è quella dei finanziamenti che sono compresi tra i 50 e i 200 mila euro, e questo è l'80%, 79 per essere più esatti, il 79% del totale, e in crescita anche questo rispetto all'anno precedente, perché noi abbiamo poi diciamo individuato una tabella che attesta nel 2024 ad esempio i mutui fino a 50.000 euro 3,53% della percentuale dei mutui erogati, ad oggi invece sono il 2,86, mentre invece aumentano i mutui dai 100.000 ai 150.000, aumentano di quasi un punto, così come quelli da 150.000 a 199.999. Cioè, questo è importante perché che a fronte di un aumento comunque anche magari non in alti percentuali, ma comunque di un aumento del prezzo di acquisto degli immobili, aumenta anche i finanziamenti erogati dalle banche, quindi aumentano anche i mutui richiesti dalle persone che vanno ad acquistare.
1: E l'altro aspetto che mi è perché in questo mercato estremamente altalenante si passa spesso dalla possibilità di cambiare dal tasso fisso a quello variabile o al contrario, perché insomma ci cerca di seguire un po' che cosa succede a livello internazionale, e la gente, ormai le famiglie sono molto attente a questo aspetto, e questa è la questione delle surroghe, che invece a voi che cosa risulta per quanto riguarda le surroghe, cioè questo cambio, non dico di banca, ma di modalità di accensione del mutuo?
2: Allora, diciamo che rispetto ai finanziamenti erogati, così come i mutui ipotecari si attestano e rappresentano la quasi totalità delle operazioni di finanziamento, cioè il 94,8%, le surroghe rimangono sempre a livelli storicamente bassi, incidono infatti per il 4,5%, quindi abbiamo circa 19.000 atti di surroga in tutto il
1: territorio
2: italiano.
1: Quindi sono pochi rispetto a quello di cui si parla, perché spesso si parla,
2: sì,
1: di tante surroghe, alla fine però
2: pochi.
1: Nel concreto,
2: sì,
1: voi che avete il monitoraggio dei dati, sono pochissime.
2: No, anche perché lei parlava giustamente di una rinegoziazione del tasso. La banca, se il mutuatario è un mutuatario con pagamenti regolari, con un reddito che garantisce comunque la continuità dei pagamenti, è disponibile a trattare, a rinegoziare il mutuo passando dal fisso al variabile, dal variabile al fisso, pur mantenendo e per mantenere il cliente. La surroga poi, tra l'altro, che viene innanzitutto pagata dalle banche, perché il costo della surroga a seguito del decreto Bersani è a carico della nuova banca che acquisisce un nuovo cliente, e tra l'altro con la legge sull'equo compenso viene pagata dalla banca in modo equo, quindi senza quelle riduzioni di onorari che vengono applicate ai mutui fondiari in generale. Quindi io penso che la banca sia più interessata a trattare a livello di rinegoziazione piuttosto che a farsi surrogare da altra banca, e quindi da a perdere il cliente, un cliente che magari era un buon pagatore. Però di fatto la surroga di cui tanto si parla è sì e no il 5% delle operazioni di finanziamento che vengono fatte in Italia.
1: L'ultima battuta, le chiedo uno sguardo al segmento delle case che avete analizzato, anche del lusso, perché insomma è ancora qualcosa di attrattivo, di interessante, oppure la gente ormai punta su altre tipologie di immobili?
2: No, rimane il segmento del lusso, mantiene e rimane attrattivo per la popolazione italiana, e gli immobili con un valore superiore a 1 milione di euro crescono addirittura, sia nell'acquisto di prima casa da privati sia da impresa e di seconde case da privati. Scendono invece gli acquisti degli immobili di lusso che costituiscono la seconda casa acquistata da impresa, però il segmento del lusso rimane senza dubbio un segmento attrattivo, anche se poi diciamo si attesta attorno al 5,99% di tutte le transazioni immobiliari che noi abbiamo analizzato rispetto a tutto il resto.
1: Grazie, grazie davvero al notaio Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega alla comunicazione. Grazie davvero per questo sguardo ampio ed approfondito sul mercato immobiliare del nostro paese, dal nord al sud. E chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare in regia, al di là del vetro, Livio Cosentini, per l'organizzazione, Fabio Cruciani, per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento è alla prossima trasmissione. A tutti quanti voi all'ascolto, come sempre, una serena, serena giornata.
0: Al vostro servizio.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
2: Sono le 13:57.
3: È lunedì 18 maggio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, ricevuto il Catholicos della Chiesa Armena in Cilicia, nel Libano minacciato, i cristiani rafforzino i legami di fraternità. Medio Oriente, l'Iran avrebbe consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti e avverte gli Stati Uniti: se attaccati abbiamo sorprese per il nemico. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Magnifica Humanitas, questo il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La prima enciclica di Leone XIV. La pubblicazione è prevista il prossimo 25 maggio. Paola Simonetti.
2: Il documento sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale reca la firma del 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, ma la presentazione di questa prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, è prevista lunedì prossimo, 25 maggio, alle ore 11:30, presso l'aula del Sinodo, alla presenza di Leone XIV nel giorno della sua pubblicazione. Molti relatori, fra cui i cardinali Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e Cerni, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. La conclusione sarà affidata al cardinale segretario di Stato Parolin, a seguire l'intervento e la benedizione di Papa Leone.
1: Serve lo zelo missionario dei primi cristiani per aiutare i più deboli e bisognosi. Così il Papa al Consiglio di Amministrazione della Catholic Extension Society, organizzazione no profit nata 120 anni fa che sostiene le diocesi più povere in diversi paesi del continente americano attraverso svariati progetti. È fondamentale alleviare le necessità dei meno fortunati, ha detto il Papa. Nel Libano minacciato, i cristiani rafforzino fra loro i legami di fraternità. È l'invito che ha fatto Leone XIV nell'udienza a Sua Santità Aram I, Catholicos della Chiesa Armena in Cilicia. Il Papa ha parlato anche del dialogo ecumenico, ribadendo che non può esserci ristabilimento della comunione tra le chiese senza unità nella fede. Alessandro De Carolis.
3: Il legame spirituale tra la Chiesa di Roma e quella armena di Cilicia affonda le radici all'alba stessa del cristianesimo. Il Papa lo ricorda in apertura del suo discorso alla delegazione guidata dal Catholicos Aram I, ricevuta in udienza. Di Cilicia era Paolo di Tarso, l'apostolo delle genti, ma la Cilicia richiama anche il Libano, visitato dal Papa lo scorso dicembre, e richiama una terra, sottolinea Leone XIV, oggi di nuovo attraversata da crisi e violenza. In un momento in cui l'unità e l'integrità del vostro paese sono nuovamente minacciate, dice il Papa, le nostre chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono i cristiani non solo tra loro, ma anche con i loro fratelli e sorelle di altre comunità nella loro patria comune. E a livello ecumenico il Papa invita a guardare avanti all'obiettivo della piena unità. Spero sinceramente, dice, che nonostante le recenti difficoltà, tale dialogo prosegua con rinnovato vigore, poiché non può esserci il ristabilimento della comunione tra le nostre chiese senza unità nella fede.
1: Un sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano è stato espresso dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a Papa Leone in un messaggio di auguri per il primo anno di pontificato, ricordando la gioia e l'affetto degli italiani nell'accoglierlo nelle prossime visite pastorali in Italia. L'attualità internazionale ora: una nuova bozza per un accordo di pace articolata in 14 punti che si concentrerebbe sulla fine della guerra sarebbe stata consegnata da Teheran a Washington attraverso i mediatori pakistani. Nel frattempo proseguono i raid israeliani sul sud del Libano. Roberta Barbi.
4: Dopo l'ultimatum del presidente americano Trump all'Iran e la possibilità che nella ripresa degli attacchi fosse coinvolto anche Israele, Teheran fa sapere di aver consegnato agli Stati Uniti una nuova proposta di pace articolata in 14 punti che si concentrerebbe soprattutto sulla fine del conflitto. Contemporaneamente però il governo iraniano mette in guardia gli avversari dal riprendere gli attacchi contro il proprio territorio. In caso di nuova aggressione abbiamo sorprese in serbo per il nemico, ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri. Intanto Israele avrebbe fermato e trasferito a bordo di una propria nave alcuni degli attivisti delle imbarcazioni della flottiglia al largo dell'isola di Cipro. Una decina a quanto pare le imbarcazioni fermate con gli attivisti portati in direzione del porto israeliano di Ashdod, anche se la Global Summit Flottiglia afferma di aver perso il contatto con ben 23 imbarcazioni. Nel frattempo altri villaggi del Libano meridionale sono stati raggiunti dagli ordini di evacuazione diramati da Israele, che fa sapere di aver colpito nella zona oltre 30 obiettivi di Hezbollah.
1: Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola, che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, è una emergenza sanitaria globale. Lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia, per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 91, con 350 casi sospetti. Il servizio è di Marina Tomarro.
5: Dichiarata emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Nuovi focolai sia nel paese che in Uganda, dove è stato rinviato anche l'evento religioso del Giorno dei Martiri, a cui avrebbero partecipato migliaia di persone. E sono almeno 6 cittadini americani esposti al virus di Ebola nel paese. Alcuni di questi avrebbero avuto esposizioni ad alto rischio e almeno uno potrebbe avere sviluppato sintomi. Il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, ha dichiarato che l'epidemia in corso costituisce un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, ma non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica. Il ministro della salute congolese ha annunciato l'apertura di 3 centri di trattamento. L'OMS ha spiegato che per ora è necessario mobilitare rapidamente fondi, aiuti sanitari e personale medico. Resta però il timore che la risposta possa rivelarsi lenta e insufficiente rispetto alla gravità della situazione.
1: La crisi dello stretto di Hormuz sta impattando in maniera importante anche su tanti paesi africani, tra questi il Kenya, in crisi per l'aumento dei costi dei carburanti, che sta facendo andare in crisi una parte sostanziale dell'economia informale. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Pierino Martinelli, direttore della Fondazione Fontana, nel Consiglio Nazionale FOCSIV.
6: Il Kenya, essendo un paese che dipende dal punto di vista energetico completamente dalle importazioni, soffre di qualsiasi perturbazione del mercato dei, diciamo, dei combustibili fossili. Tanto per dire, negli ultimi 2 mesi la super è aumentata del 20%, il diesel del 45%. Proprio oggi in tutto il Kenya c'è in corso uno sciopero generale dei trasporti, in particolare dei matatu, questi piccoli furgoncini che trasportano praticamente tutta l'economia, proprio perché questi aumenti dei costi del carburante non permettono lo svolgimento di una vita normale.
7: Il Kenya e una gran parte dell'Africa in questo momento è interessata anche dal piano Mattei. È davvero una possibilità di sviluppo per quelle aree?
6: I progetti che sono stati promossi dovrebbero aiutare il paese ad aumentare la propria indipendenza energetica, ma di fatto non è così. Di fatto il biocarburante che viene prodotto viene portato in Italia per il consumo dell'Italia.
1: 46 persone, per lo più bambini, sono state rapite in un attacco contro diverse scuole nel sud della Nigeria venerdì scorso, quando uomini armati hanno attaccato simultaneamente la scuola materna e primaria Battista di Yawota e altre 2 scuole a Esiele, nello stato di Oyo, in quello che la polizia ha descritto come un attacco coordinato, senza specificare il numero delle vittime. E in chiusura di giornale La Cultura, termina oggi la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino dal tema Il mondo salvato dai ragazzini. Molti anche gli appuntamenti organizzati dalla libreria editrice Vaticana li ha seguiti per noi Eugenio Morrali.
8: Grazie a stupore, fede e interiorità sono i temi approfonditi al Salone di Torino durante gli incontri LEV. Dopo la presentazione del libro del Cardinale Vescò, L'audacia della fraternità, e di Coltivare la vita interiore del Cardinale de Mendonça, sabato il priore generale degli Agostiniani e padre Joseph Farrell, la giornalista Annalisa Cuzzocrea e il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini hanno dialogato intorno a Liberi sotto la grazia. Il volume raccoglie scritti, interventi e omelie degli anni 2001-2013 di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, così padre Farrell.
9: Siamo sempre dipendenti dalla grazia di Dio. Ci sono anche altri fili, uno è di povertà. Tutti siamo i figli di Dio. Un altro tema è di studiare, sempre come formazione permanente. Le Sacre Scritture, la tradizione della Chiesa, anche studiare le cose nel mondo.
8: Oggi l'ultimo incontro LEV, i monaci di Tiberin, Disarmami, disarmaci, un confronto tra l'arcivescovo Erio Castellucci e il giornalista François Vein.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi, regia, e Michele Raviani studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: Recuperarlo prossimamente in streaming. Intanto Dito nella piaga è alla numero 17 proprio con una delle tracce di questo album Miss Italia. Il titolo è Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io.
1: Dietro la piaga, che fastidio, numero 17 in discesa questa settimana nella Chart Italia che stiamo scalando insieme in questo pomeriggio su Blu 2000. Allora, buon lunedì pomeriggio anche a tutti gli amanti delle classifiche, scriveteci diretta a radioinblu.it. Saliamo al numero 16 per un'altra canzone che arriva dritta dritta dall'ultimo Sanremo. In discesa questa settimana Tommaso Paradiso, che si è fatto notare mai in negativo nella tappa di Napoli del suo tour, dove praticamente ha lanciato il microfono sul palco molto arrabbiato. Il video è diventato virale, scatenando anche le polemiche sull'opportunità di questa reazione un po' spropositata, nonostante le immediate scuse da parte sua proprio qualche secondo dopo. Lui ha detto poi: nella vita ho fatto centinaia di concerti, non mi era mai capitata una situazione simile, sul palco ogni emozione amplificata è al massimo, e a Napoli, per continui problemi alle cuffie, ho cantato per oltre un'ora senza sentire nulla, e per quello si è innervosito, hai capito? Poi ha continuato: ho fermato lo spettacolo più volte, poi è subentrata la frustrazione che mi ha fatto perdere per un attimo la lucidità e il controllo, sa di aver sbagliato, se ne è reso conto, tanto che mi sono scusato subito, ha detto Tommaso. Mi è dispiaciuto però che si pensasse che avrei potuto colpire qualcuno tra il pubblico, perché ho lanciato il microfono sulla mia passerella, non verso il pubblico, quindi un gesto praticamente di stizza sbagliato, ma non certo sulle persone. Napoli, continua, mi ha sempre dato un affetto immenso, e proprio per questo stavo così male all'idea di non poter dare al pubblico lo show che desideravo, quindi c'è stato un piccolo crollo emotivo, e per quello che poi c'è stata questa reazione. Siamo tutti esseri umani, e lui ha avuto l'idea di lanciare il microfono sulla passerella. Prossimo impegno per Tommaso Paradiso, questo tour che continua in versione estiva, farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa, al Parco Ragazzi del 99, il 16 luglio sarà allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio a Villa Bellini di Catania, e poi tutti gli altri appuntamenti dal 21 al 25 luglio, e poi ve li racconteremo tutti. Questa è I Romantici alla 16.

0: Per una canzone che scende alla 16 nella classifica italiana di questa settimana, cioè Tommaso Paradiso Romantici, sale alla 15 Paola Iezzi con Stessa direzione, mentre alla 14 troviamo stabili, ecco, una delle prime coppie che incontriamo oggi musicalmente parlando, ovvero Cioffi e Noemi, in vista dell'estate ci hanno regalato questa Farfalle nello stomaco.
1: Di

sappiamo tutto di questa coppia, ciò fino a Amy, vi abbiamo raccontato la loro collaborazione in tempi non sospetti, Farfalle nello stomaco, numero 14 stabile nella chart Italia oggi. Al numero 13 sale il nuovo di Fulminacci, Maledetto Me, ma andiamo direttamente alla 12, dove sale anche una novità di questo periodo molto brasileira, che non tradisce appunto le origini della sua protagonista, ovvero Gaia, che rimanda ancora alla sua bossa nova amatissima, ma riadattata con un titolo molto carino, che è Bossa Nostra. Ricordiamo che Gaia ha raccontato che è nato questo singolo nel mezzo di mille strade, tra partenze, ritorni, tra radici profonde e nuovi orizzonti. C'è anche un video molto carino che vi invito a recuperare su YouTube, e nel corso degli anni lei ha collezionato anche tantissime collaborazioni, tra cui quella molto fortunata con Tony F, già vanta anche due partecipazioni in gara al Festival di Sanremo nel 2021, ricordiamo, con Cuore Amaro, e quattro anni dopo con Chiamo Io Chiami Tu, certificato disco di platino. E poi ricordiamo che insomma la carriera di Gaia è iniziata nel 2016, quando si è fatta conoscere al grande pubblico classificandosi al secondo posto a X Factor, mentre nel 2020 vinceva proprio Amici, e da lì la scalata al successo. Questa è Bossa Nostra, la sua canzone per l'estate, il numero 12 nella chart Italia.

0: I ritmi brasiliani di Gaia con Bossa Nostra numero 12 in salita nella chart Italia. Sale anche il prossimo protagonista alla numero 11, Shaquille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao

0: Lauro con Comuni Immortali, la numero 11 in salita questa settimana. Entriamo ufficialmente in top 10 di quella che è la classifica di oggi su Imlu 2000 fino alle 15, ovvero la chart Italia. Tra le canzoni italiane più programmate in radio abbiamo il ritorno in nuova entrata direttamente alla numero 10 di Francesco Gabbani. Vi abbiamo presentato questo singolo la settimana scorsa, ne abbiamo parlato all'interno delle nostre classifiche con Summer Funk, e lui sarà protagonista in quest'estate di tanti appuntamenti live, tra cui l'estate 2026 del Gargano, che si accende con l'annuncio del sindaco che è arrivato nelle ultime ore. Il prossimo 21 agosto la splendida cornice del porto turistico farà da sfondo al concerto live, uno dei tanti di quest'estate, di Francesco Gabbani, che porterà sul palco i suoi successi fino all'ultimo singolo, appunto Summer Funk, concerto totalmente gratuito per questo artista che è entrato Francesco Gabbani nella storia del Festival di Sanremo, perché ha vinto consecutivamente, ma forse lo saprete già, nelle due categorie principali, cioè nel 2016 ha trionfato appunto tra le nuove proposte con Amen, l'anno successivo nel 2017 ha sbaragliato tutti con l'iconica ormai occidentale Scarma, che è diventato un tormentone con il balletto anche del famoso scimpanzé, che lui ha promesso e giurato non porterà mai più sul palco, perché quella è stata un'esperienza unica e irripetibile, quindi poi rischierebbe di diventare poi ossessivamente presente. Allora, per festeggiare questo anniversario in musica è uscito questo nuovo singolo dal titolo Summer Funk, Francesco Gabbani al numero 10 in nuova entrata questa settimana nella classifica italiana dei grandi successi di questo periodo. Questa è Summer Funk su Imlu 2000.
1: Le unghie

Gabbani, Summer Funk, numero 10, nuova entrata nella chart Italia. Siete su In Blue 2000, ovviamente con la nostra classifica che settimanalmente vi propone in questo caso le canzoni italiane più ascoltate in radio. Allora, l'unica nuova entrata l'abbiamo appena lasciata al numero 10. Non mollano la top 10 la coppia Blanco e Lisa, che riascoltiamo volentieri in questo pomeriggio con la loro Ricordi, salutando tutti gli appassionati davvero della musica italiana. Su In Blue 2000, eccola qui la loro canzone.

discesa questa settimana, Bianca D'Elisa con Ricordi, numero 9, e noi continuiamo a scalare la classifica di Blu 2000, lo facciamo salendo di una posizione al numero 8 questa settimana, perché sale anche lui, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo, con Tu mi piaci tanto, vero e proprio tormentone, il nuovo singolo di Saif, questa è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Canzone dedicata al papà, questa di Safe con Buona Domenica, nuovo singolo numero 8 in salita questa settimana nella chart Italia, la classifica di oggi qui su Blu 2000. Al numero 7 stabile, nuovo di Madame con Marrakesh, volevo capire con Marrakesh, ma saliamo al numero 6 dove sono in discesa Tiziano Ferro e Giorgia con la loro Superstar. Allora, di Tiziano abbiamo parlato anche di questa nuova uscita dell'ultimo album in versione deluxe, ma attenzione perché dal 15 maggio scorso è uscito anche la nuova versione doppia di X, cioè XX Dono, cioè Perdono due volte di Tiziano Ferro, rivisitazione della sua hit del 2001, questa volta in collaborazione con Lazza, e il brano è stato pubblicato insieme al video ufficiale che hanno girato a Los Angeles, e a differenza dell'originale, la nuova versione di Perdono include una strofa inedita di Lazza, la nuova strumentale firmata tra gli altri anche da Zef. Tiziano Ferro ha raccontato in un comunicato che quando nel 2001 presentò questo brano alle etichette in cerca di contratto, nessuno, davvero nessuno, voleva firmare quel sound troppo R&B per quel periodo, e adesso è felice di aver aperto invece una strada, di aver dato proprio da lì il via un nuovo genere ovviamente nel nostro paese. Poi ha sprecato giustamente parole di lodi per il suo collega Lazza fin dal Sanremo in cui ha partecipato con Cenere, e ci tiene a precisare che proprio in quell'anno era la sua canzone preferita. E quindi a questo punto riascoltiamo la coppia Tiziano Ferro featuring Giorgia, questa è Superstar, canzone che scende rispetto a 7 giorni fa alla numero 6.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Duetto che ormai ci accompagna da settimana, e questo tra Tiziano Ferro e Giorgia Superstar in discesa alla 6, alla 5 scende anche Annalisa con Canzone Estiva, in discesa anche Ossessione di Samurai J dall'ultimo Sanremo alla numero 4. Siamo in top 3 e in salita anche questa settimana rispetto a 7 giorni fa la canzone di MR Com insieme, questa è Bacci Piano.

continuamente scendere, in realtà risalgono e alla grande nella chart Italia di questa settimana è Marcomi con Bacipiano, si piazzano al numero 3 in salita. Perdono la vetta Serena Brancale, Levante e Delia che scivolano alla seconda posizione con Al mio paese.

sospetto che l'ascolteremo per tutta l'estate. Questa è di Serena Brancale, Levante, Delia con Il mio paese in discesa, però alla numero 2 questa settimana tra le canzoni italiane più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Cos'è cambiato in vetta? Che ritornano proprio loro alla prima posizione, sono degli abituè, diciamo, di questa numero 1 e se la riprendono con tanto successo i The Colors questa settimana con il nuovo singolo Rolling Stones, nuova numero 1 della chart Italia.

Grande classico di Franco Battiato, l'era del cinghiale bianco, con cui quasi chiudiamo l'appuntamento di oggi con le classifiche. Al numero uno della chart Italia, breve riepilogo, c'erano i The Colors con Rolling Stones. Domani un'altra classifica a partire dalle 14. Oggi grazie a Lorenzo Sada in regia, a tutti voi per averci seguito. Restate con noi tra poco le news e a seguire le parole di Blue 2000. Ciao a tutti e a domani.

0: In Blu 2000 News.
1: La tragedia delle Maldive, la Farnesina conferma l'individuazione dei corpi dei quattro subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta di Alimatà. L'Iran risponde all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minaccia da Trump, accettino l'accordo o non rimarrà nulla alla presa di posizione dopo una telefonata tra il Takun e il premier israeliano Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire nuovamente nel conflitto. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Bagiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente, era una delle quattro ferite più grave dell'investimento di sabato ad opera di Salim El Makoudri che sarà interrogato domani dai giudici per la convalida dell'arresto. Il giovane nel corso dei colloqui col suo avvocato avrebbe chiesto sigarette ma anche una Bibbia di poter parlare con un prete. Il fermato per i fatti di Modena si trova al momento in isolamento con la accusa di strage. Soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra i fermati ci sarebbero anche degli italiani. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni di trattamento dei nostri connazionali, riferisce una nota della Farnesina. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio l'uomo, un 48enne di Santa Anastasia in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in due giorni diversi due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. Secondo una prima ricostruzione le vittime sarebbero due prostitute, l'uomo le avrebbe assassinate secondo quanto ipotizzato dai carabinieri dopo aver consumato un rapporto sessuale culminato con una lite al momento del pagamento. Voltiamo pagina, Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Presentazione del documento avverrà lunedì prossimo presso l'aula del Sinodo alla presenza del Papa. Giornata di difficoltà per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono i lavoratori di vari settori, compresi quelli dei trasporti pubblici. È tutto, torniamo insieme alle 16.
0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

metti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Tra una settimana saremo in cammino in uno dei luoghi più suggestivi del Lazio, perché siamo appunto nella provincia di Rieti, cioè nella Valle Santa Reatina. Sono dei luoghi di grande suggestione, vi dicevo, perché sono luoghi francescani. La prima nostra tappa sarà il santuario di Fonte Colombo e noi abbiamo al telefono con noi padre Aldo Laneve, appunto del santuario di Fonte Colombo, per parlarci un po' di questo luogo straordinario. Intanto buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno e pace bene a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, partiamo subito, perché mi sembra una suggestione bellissima, proprio dal nome di questo santuario. Perché si chiama Fonte Colombo?
1: Fonte Colombo, la tradizione vuole che Francesco, salendo da Rieti, che era circondata da un grande lago, una grande palude fino a un secolo fa, salendo su attraverso il bosco avrebbe trovato una fonte, una sorgente che c'è ancora adesso, e avrebbe visto delle colombe abbeverarsi. Oppure già si chiamava così, il luogo d'altra parte era proprietà dell'abbazia benedettina di Farfa ed era abitato. E quindi questo è il nome della sorgente che c'è ancora adesso giù nel bosco a 500 metri dal convento.
0: Ci sono alcuni episodi storici della vita appunto di San Francesco che si sono svolti proprio in questo luogo, ma due episodi veramente fondamentali. Uno di questi ha a che fare proprio con la storia dell'intero ordine, no? Riguarda la regola.
1: Sì, nel 23, tre anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata. Del 21 c'è quella molto più lunga, non bollata. Poi nel 23 viene qui con frate Leone e frate Bonizio, che era esperto di diritto, e scrive, ma non da solo, con questi fratelli, ma anche c'era una rappresentanza dei ministri provinciali convenuti qui per l'occasione. Francesco non fa tutto da solo, ha avuto bisogno della fede e del consiglio dei fratelli anche. Ma nella regola c'è però la sua impronta molto originale, quella rimane, insomma.
0: Mm-hmm. E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo a poca distanza dalla morte di Francesco, e diciamo poco prima appunto della morte avviene invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
1: Sì, per quanto riguarda la regola vorrei aggiungere che ci siano più regole si può comprendere anche per il fatto che Francesco inizia da solo, non prevedendo di fondare un ordine. Dopo 20 anni, quando muore, lascia diciamo in Europa, in Nord Africa, in Medio Oriente, più di 5.000 frati. Quindi la regola si adatta anche a un ordine che cresce in modo esponenziale, e questo spiega anche questo processo fino quasi alla morte di Francesco. E l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25, Francesco è già cieco e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, da non confondere con il glaucoma, almeno gli oculisti sostengono sia il tracoma, che è molto dolorosa come malattia. E Francesco non vedeva più e viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. Serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui e questo per Fonte Colombo rappresenta anche il luogo della malattia di Francesco. Aveva già le stimmate, aveva il tracoma, non vedeva più, non dormiva quasi più per il dolore, e in più dicono i medici alcuni che avrebbe avuto almeno un tumore allo stomaco forse. Mm-hmm. E le fonti dicono che vomitava sangue, eppure vive questi anni della malattia, quasi malato terminale, come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature, non sappiamo esattamente dove, la maggior parte dei manoscritti dicono San Damiano. Però ecco, la malattia di Francesco si unisce con l'esperienza della lode. Francesco fiorisce proprio nella lode in questi anni così difficili.
0: Come se volessi appunto guidarci idealmente nel complesso di Fonte Colombo, da che cosa è composto il complesso di Fonte Colombo?
1: Sì, la parte più antica che si vede già nel chiostro è una parte senza intonaco, c'è anche una formella in terracotta che è scritto secolo undicesimo, e c'era una casa, due piani con sotto una cisterna circolare alta 4 metri, e questo è il primo fabbricato, e poco più giù c'è una cappellina dedicata alla Madre di Dio, ma detta della Maddalena per un affresco di Santa Maria Maddalena che colpisce all'interno. Quindi c'era questa casa e questa cappellina, e era proprietà dell'abbazia di Farfa, ripeto, forse abitata da una famiglia che custodiva il luogo per conto dell'abbazia. Poi pian piano il luogo viene dato ai frati, dai benedettini, e pian piano formano la prima chiesetta, che è l'attuale coro della chiesa grande, che è del 300. La chiesa viene ampliata a metà 400 e poi fatto il primo conventino del 300, e via via fino al secolo scorso viene ampliata secondo le esigenze dei frati, che sono stati anche al 25-30 qui. E poi si va giù appunto dalla cappellina della Maddalena e per un viale si arriva alla grotta dove Francesco nel 23 è stato per 40 giorni in preghiera e ritiro, e c'è la grotta che è una fenditura nella roccia dove ha scritto la regola. Più o meno i luoghi sono questi: il chiostro, la chiesa grande attuale che custodisce anche delle belle vetrate di Duilio Cambellotti, fatte un secolo fa per il settimo centenario della morte di Francesco. Poi la Maddalena, appunto la cappellina e la grotta. Ecco, questo non è molto grande il santuario, è abbastanza contenuto come spazi, però è molto significativo, anche perché nella cappella della Maddalena Francesco faceva una cosa che non si vede in nessun film su di lui: stava a messa e faceva la comunione e partecipava all'Eucaristia insieme ai frati.
0: Sì. Nella chiesa della Maddalena, tra l'altro, c'è anche un simbolo francescano che è il Tau, è un Tau rosso sulla parete.
1: Sì, entrando sulla parete di sinistra c'è l'unica piccola finestra a questo segno molto evidente, illuminato, quindi si vede molto bene, e fu ritrovato agli inizi del Novecento quando la finestra fu riaperta. Le cronache dicono che fu murata a metà 200 per uno dei tanti terremoti. Qui non siamo lontani dalla matrice, e fu murata insieme all'abside per sostenere la struttura, quindi chiusa per 7 secoli circa, e quindi quello che c'è dentro, e fu ritrovato il piccolo Tau, dicono i frati del tempo, l'hanno ripassato con un po' di colore rosso, e è il segno della croce. Insomma, Francesco anche lui scriveva sui muri, ecco, e dicono i compagni che scriveva il segno del Tau nei luoghi, nelle cappelline dove si fermavano. Riguardo al Tau poi c'è un po' di confusione, perché chi lo confonde col Tau greco, ma la tradizione dice che il Tau l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, tuttavia nell'ebraico biblico non è quella la forma del Tau, ma nel proto-ebraico, nelle lingue semitiche più antiche come il fenicio, come l'ebraico, il proto-ebraico, il Tau ha la forma di una X o di una croce, che è la profezia di Ezechiele 9, l'angelo che segna sulla fronte, c'è anche nell'Apocalisse, segna sulla fronte i salvati, e così che è il segno della salvezza. La Chiesa Madre di Gerusalemme, che è ebrea cristiana, giudeo-cristiana, lo prende come segno della salvezza. Quindi quando si dice che l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, bisognerebbe specificare, se uno vuole, che è la forma più antica in cui fu scritto il manoscritto di Ezechiele. Così che rappresenta oggi il francescanesimo, ma insomma è una delle croci usate certamente nel primo millennio.
0: Dicevamo che il santuario di Fonte Colombo fa parte della Valle Santa Reatina, no? Ci sono altri santuari che tra l'altro appunto saranno le mete del nostro percorso, del nostro cammino, e volevo sapere che legame c'è tra questi santuari e l'esperienza che vi trovate a testimoniare in qualche modo con i pellegrini che di volta in volta vengono a visitare questa valle.
1: Sì, intanto i santuari sono appunto 4, no? Sono Poggio Bustone, dove arriva per primo perché sta più vicino al versante umbro, e Poggio Bustone, Greccio, la foresta e Fonte Colombo. Ad alcuni piace vedere il segno della croce perché sono disposti, sì, idealmente a forma di croce, insomma. E chissà, forse anche Francesco gli piaceva questo linguaggio simbolico, no? Pensiamo anche alla grotta dove lui si nasconde, una fenditura nella roccia che gli ricorda il Cantico dei Cantici, la colomba che si nasconde nella fenditura della roccia per incontrare lo sposo, il luogo dell'incontro d'amore, e anche alla morte di Gesù si spezzano le rocce, lui si nasconde nel costato di Cristo aperto sulla croce. Quindi a Francesco gli piace anche questo linguaggio simbolico,
0: sì.
1: E lo vive come un'esperienza reale. Quindi questo segno della croce ideale tra i quattro santuari potrebbe essere anche significativo. Oggi cerchiamo di far sì che i santuari non siano soltanto dei musei o non sia solo archeologia francescana, ma siano luoghi che parlano al presente, no? Che siano una indicazione, una provocazione di fede e di vita, perché quello che ci interessa di Francesco, per questo lo prendiamo, lo consideriamo, lo ascoltiamo, perché è una proposta di vita per noi oggi. È una parola che non passa, insomma. Quindi con i pellegrini cerchiamo di consegnargli un po' dell'esperienza di Francesco per la nostra fede di oggi, perché Francesco era un uomo cattolico della Chiesa del suo tempo. Ma come dice la lettera agli ebrei, Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, quindi quello che vale per Francesco d'Assisi vale anche per me e per noi.
0: Lei parla di questa attualità, no, del messaggio francescano. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, cioè mi sembra che tra tutte le forme di spiritualità il francescanesimo abbia un particolare fascino, in particolare per i più giovani. In che cosa consiste, secondo lei, questa intatta giovinezza, tra virgolette, del messaggio francescano?
1: Sì. Da una parte certamente la figura di Francesco, che mi permetto di dire, non me ne voglia Francesco d'Assisi, a volte è stata un po' mitizzata. Io scherzando dico ai pellegrini, Francesco d'Assisi non è Spider-Man che fa tutto da solo e gli altri stanno lì a guardare. Quindi c'è un fascino certamente legato a Francesco. Lui ha un'esperienza, diciamo, a tutto tondo del Vangelo. Difatti alla fine si dice, i francescani che fanno di particolare? Niente e tutto. Quindi Francesco non si identifica con un aspetto particolare, no? Soltanto ha curato i lebbrosi, ma non solo, quindi non si dedica solo ai malati, ha predicato, ma non solo, quindi non si dedica esattamente solo allo studio, alla predicazione. Quindi l'esperienza di Francesco un po', diciamo, in questa esperienza c'è posto per tutti e per la fantasia di tutti. Difatti, dico scherzando un po' sul serio, che più che l'ordine dei frati minori è il disordine dei frati minori, però è un disordine creativo, quindi si respira una grande libertà, quella del Vangelo. Poi Francesco certamente ha riprodotto, ha vissuto in modo semplice, essenziale, quei valori che sentiamo perenni nel Vangelo, e soprattutto, certo, la semplicità, la povertà, che non è soltanto un aspetto esteriore. A volte il primo effetto, il primo impatto è di un contatto della forma di vita francescana, poi bisogna entrarci dentro come in tutte le cose. Questo.
0: Che cosa l'ha colpita, dico, lei quando ha avuto questa vocazione? Per quale motivo ha scelto di diventare francescano? C'è un punto.
1: Ma io lo devo grazie a mio nonno, che diceva sempre che i cani e i frati non lavorano. I cani e i frati non lavorano, e ascoltandolo mi è scoppiata una vocazione che dura ancora oggi dopo quasi 50 anni. Quindi devo essere grato al nonno. Ma che devo dire? Io ho incontrato Francesco d'Assisi ad Assisi, ma per incontrare un piccolo prete indiano che era stato con Gandhi. Erano gli anni 70 e c'era un po' il fascino anche di questa letteratura orientale, anche la figura di Gandhi al liceo si leggeva. Quindi io andai a Assisi per incontrare questo piccolo prete che ora è in paradiso, e poi lì casualmente, provvidenzialmente, ho incontrato Francesco d'Assisi e ho cominciato a leggere qualcosa, e questo mi ha preso. Io difatti dico spesso ai pellegrini, e non me ne vogliono i frati d'Assisi, ma né chi è andato a vedere le ossa di Francesco, che lì c'è il corpo morto di Francesco, ma il corpo vivo di Francesco sta nelle sue parole. Per cui l'esperienza viva di incontro con Francesco accade, a mio parere, nelle parole vive di Francesco, che sono parole come quelle di Gesù, che piene di spirito, di vita, sono parole che danno il fuoco della vita, dello spirito. Quindi per me certamente determinante fu scoprire che oltre il Cantico delle Creature, che si studiava a scuola, Francesco d'Assisi aveva scritto altre cose, e quello fu forse il primo incontro più adatto, insomma, che mi ha interpellato, ecco.
0: Io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, anche dell'allegria che ha trasmesso a me, ma certamente anche a tutti quanti i nostri ascoltatori, perché veramente in qualche modo quella Letizia francescana di cui alle volte si parla passa forse anche attraverso questi sorrisi, diciamo.
1: Sì, sì, sì. Poi per completare la battuta sul nonno, che è vera, quando lo incontrerò in paradiso, prima di dargli un bacetto gli farò un occhio nero, perché mi ha imbrogliato, mi aveva fatto credere che i cani e i frati non lavorino, e però c'è tanto da fare, quindi noi accogliamo volentieri i pellegrini anche più di qualche giorno, soprattutto quelli che ci danno una mano. Va bene.
0: Grazie, grazie infinite, spero di incontrarla quando saremo lì a Fonte Colombo.
1: Va bene, speriamo.
0: Arrivederci.
1: A lei, a tutti gli ascoltatori.

0: E adesso parliamo, è tornata a trovarci Stefania Porrino, siamo molto felici di averla qui, benvenuta.
1: Grazie a te dell'invito.
0: L'ultima volta che ci eravamo visti avevamo parlato di un volume dedicato all'amicizia, no? Il volume sì. Amiche. Io ero venuto ad una presentazione di questo volume e in quell'occasione era stato presentato anche un CD che è di recentissima uscita. Un CD di musiche di tuo padre, perché sì. Tuo padre è stato un importante compositore, purtroppo prematuramente scomparso, Ennio Porrino, e al quale viene dedicato appunto questo CD. È un CD il cui titolo è significativo, perché si intitola I canti dell'esilio, che è effettivamente una delle sue opere,
1: sì.
0: Raccolte appunto sì. Anche in questo CD, ma perché tutto il CD ha assunto questo titolo?
1: Dunque, in realtà qui ci sono due raccolte sue, i canti di stagione e i canti dell'esilio. I canti di stagione, già dal titolo si capisce, sono le quattro stagioni, quindi sono quattro pezzi dedicati alle quattro stagioni, ed è una raccolta che lui ha scritto nel 34, quindi quando lui è nato nel 10, quindi c'aveva
0: era
1: 24 anni, e quindi è un'opera giovanile, diciamo, no? E quindi più sulla scia, diciamo, di Respighi, che era stato il suo maestro, e così. E questa invece, I canti dell'esilio, che poi dà il titolo appunto a tutto il CD, è un'altra raccolta invece, che è del 45, quindi un anno molto doloroso per lui, perché mio padre seguì Cinecittà a Venezia durante il periodo della Repubblica di Salò, e quindi si trovò lì in quel periodo, e nel 45 appunto finisce di scrivere questa serie di canti, diciamo che sono, è una raccolta costruita così, praticamente ci sono blocchi di liriche a tre, la prima sono le tre liriche greche, poi ci sono tre liriche trobadoriche e poi sei liriche italiane divise però in due gruppi appunto, e cominciare appunto anche dalle parole di Dante Alighieri fino ai più moderni poeti, e sempre però appunto diciamo fino al 600, e poi si passa a questa parte finale che invece è quella che proprio ha il nome Tre canti dell'esilio, e lì le parole sono di mio padre proprio, perché l'aveva scritte lui, aveva scritto delle poesie anche lui,
0: sì.
1: Così non era un poeta, diciamo, però ha scritto sia il libretto della sua principale opera, Isardana, e sia delle raccolte di poesie, e quindi le ultime tre sono proprio anche quelle che esprimono di più la sua situazione psicologica di quel momento, tant'è vero che si intitolano Alla donna lontana, alla madre lontana e La preghiera dell'esule. Il finale è una preghiera, è un Padre nostro, che io trovo la più bella di tutte, perché questa preghiera di qualcuno che chiede, la cosa bella è che chiede a Dio di farlo tacere, di levargli la vista, di se il suo sguardo va troppo in basso, se la sua voce lo bestemmia, quindi c'è questa richiesta di purezza che evidentemente dopo tutto quello che aveva passato nel periodo della guerra, insomma, era una cosa molto sentita da lui,
0: sì.
1: Quindi ecco, il titolo è generale di tutto il CD, però si riferisce a questa raccolta principale, questa. Diciamo.
0: Abbiamo detto che tuo padre è scomparso prematuramente,
1: sì.
0: Aveva quanti anni?
1: 49 anni. E aveva scritto tantissimo già, perché appunto è incredibile oggi pensare che un uomo di 49 anni fosse stato capace già di scrivere praticamente tutti i generi della musica classica, da poemi sinfonici, opera lirica, oratorio, anche musica da film, musica da camera, quindi ha toccato un po' tutti i generi possibili, e tra l'altro è stato, ecco, riallacciandomi alla mia scrittura sulla Grazia Deledda, sì. Lui era stato chiamato a scrivere le musiche di quel famoso sceneggiato, uno dei primi sceneggiati della Rai, che era Canne al vento,
0: sì.
1: Della Deledda, la musica era la sua.
0: Era sua.
1: E quindi, per dire, ecco, aveva abbracciato un po' tutti i campi in soli 49 anni.
0: Ma tu avevi già allora, cioè quando tuo padre era ancora vivo, avevi capito la sua portata, diciamo, in qualche modo, la sua importanza, o è stata una scoperta successiva?
1: Beh, questo c'è un aneddoto carino che mi ricordo, perché insomma io cominciavo da quando sono andata a scuola, quindi dalle elementari, quando facevano l'appello arrivavano Porrino, ancora era così famoso mio padre ancora allora, che tutti mi chiedevano: sei la figlia di Ennio Porrino oppure la nipote, vedendo le date, perché mio padre mi ha avuto che aveva già 47 anni, quindi non sapevano se era mio padre o mio nonno, ma insomma, sì. In genere la domanda era quella, e questo per tutte le elementari, le medie, così ancora il ginnasio. io mi ricordo. E poi ogni tanto mamma in casa dice: ah, vieni, vieni, si sente alla radio la musica di tuo padre. Quindi io sapevo di avere questo padre. Ah, poi ogni tanto andavamo in Sardegna dove facevano manifestazioni importanti, concerti, opere. Quindi io ho conosciuto la sua musica sin da bambina, intanto perché la sentiva mia madre in casa, quindi ce l'avevo sempre in casa, però proprio con invece anche cose più importanti, tipo la, appunto alla radio, teatri, eccetera. Ricordo un balletto, ero piccola ancora, al San Carlo di Napoli, in Mondo Tondo, fecero questo balletto di mio padre, insomma tante cose, a Massenzio, Poi a un certo punto sempre meno, ecco, no, però quando ero ancora piccola, appunto, diciamo che ancora non avevo capito bene, ecco, mio padre chi era, mi ricordo

0: C'è stato il periodo invece dopo gli anni 70, dove quindi in musica l'avanguardia ha preso il sopravvento, se non eri diciamo di quella fazione, perché era diventata quasi una fazione, insomma, no? Contro la musica tradizionale, e non venivi considerato, e quindi a un certo punto alla radio non sentivo più i pezzi di mio padre, e all'università non mi chiedevano più se ero figlia di Ennio Porrino, non interessava più a nessuno. Cioè ho visto questo dimenticare, diciamo, questa. Sì. Della sua musica, finché, ecco, c'è un momento buono, è stato nel 2010, perché erano i 100 anni dalla nascita, e lì la Sardegna si è risvegliata, diciamo, e hanno dedicato un anno intero a tutta la sua composizione, alle sue composizioni, hanno rimesso in scena l'opera, anche se in maniera oratoriale, però poi dopo 2 anni l'hanno fatta anche proprio in maniera completa, e con l'allestimento, con una bellissima regia di Davide Livermore, tra l'altro. E insomma, c'è stato un momento, anche un convegno guidato da Guido Salvetti, quindi che è stata una rivisitazione di tutta l'opera, un libro che è uscito di Miriam Quacquer, un bellissimo libro di critica musicale su mio padre, monografia. Insomma, c'è stato un risveglio, però poi, dopodiché, come tutte le cose, quando si fanno gli anniversari, poi pian piano si ritorna un po' al silenzio. E quindi questo CD, a me fa molto piacere che sia uscito, queste due brave artiste che sono appunto Angela Nisi e Enrica Ruggero, Angela Nisi il soprano e Enrica Ruggero la pianista, e che si sono innamorate della musica di mio padre e hanno deciso di produrre questo CD.
1: Quindi. Ma che influenza ha avuto la memoria a questo punto di tuo padre nelle tue scelte poi anche lavorative?
0: È stato,
1: tu non sei solo una scrittrice.
0: Sì, diciamo che per riuscire a creare un rapporto con mio padre, era per me l'unico modo, era suonare le sue musiche. A casa c'era il pianoforte di mio padre, quindi a 8 anni ho cominciato a suonare il pianoforte, e non mi era proprio facilissimo, però la mia voglia di riuscire a suonare i suoi pezzi mi ha costretto, diciamo, a pigliarmi il diploma, perché i pezzi di mio padre sono molto difficili, era impossibile suonarli se non arrivavo a un certo livello. Quindi tutta la mia vita praticamente l'ho passata, parallelamente alla mia attività di autrice, anche suonando e seguendo questo filone musicale, che però non ho mai preso, diciamo, a livello professionale, forse proprio perché mi pesava troppo il nome di mio padre sulle spalle, avendo un padre musicista così noto, una madre pittrice molto meno nota, però comunque brava, una brava artista, pittrice, sì. Io avevo tendenze in tutti e due i campi, però proprio non mi sono sentita ho voluto trovare la mia autonoma, in cui poi in fondo convergono tutte, perché facendo la regia, oltre che scrivere in teatro, ci vuole la musica, ci vuole le scene, i costumi, tutto. Quindi in un certo senso ho messo insieme un po' le strade dei miei genitori, però poi mi sono trovata la mia, che è la scrittura, insomma.
1: In qualche modo quindi la musica è stata la lingua con cui hai comunicato con tuo padre,
0: si può
1: dire così.
0: Bellissimo, sì, proprio questo. Ho creato questo linguaggio fra me e lui, molto intimo, e quando voglio parlargli mi metto al pianoforte, suono i pezzi suoi e così parliamo, sì.
1: Allora ascoltiamo quel Padre Nostro di cui parlavi.
0: Sì, quello è secondo me un pezzo più bello.
1: Grazie, allora grazie a Stefania Porrino di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo quindi il titolo del CD, Ennio Porrino, I Canti dell'Esilio, e le artiste sono Angela Nisi, soprano, e Enrica Ruggero, al pianoforte. Grazie di essere stata con
0: grazie
1: noi.
0: Grazie a te.

0: Cari amici, adesso parliamo di un premio che si svolge già da 21 anni a Monte Carlo, è il Monaco Charity Film Festival, e che è stato vinto quest'anno da una amica della nostra emittente, una bravissima regista e produttrice che abbiamo il piacere di riavere ai nostri microfoni, Lia Beltrami. Benvenuta.
1: Grazie, è sempre una gioia stare insieme con voi.
0: Avevamo parlato non tanto tempo fa di un tuo documentario dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, e questo è uno dei titoli che tu hai portato proprio appunto a Monte Carlo in occasione di questo Monaco Charity Film Festival. Sono tre i titoli che hai portato con te e che ti hanno portato appunto alla vittoria di questo premio. Intanto vuoi raccontarmi che cos'è esattamente il Monaco Charity Film Festival e dicevamo già da 21 anni appunto al Principato di Monaco?
1: È un festival che mette un po' insieme il mondo del business, diciamo, che fa un po' capo a Monte Carlo, con la solidarietà e la fratellanza. Nasce su idea di Vicente Saragozza, che è una delle colonne del Principato, lui ha avuto un'esperienza, nato nelle Filippine, ha avuto un'esperienza forte, era stato aiutato da piccolo nelle Filippine e quando è diventato adulto e poi anche nella terza fase della sua vita ha deciso di restituire un po' tutto il bene che ha ricevuto e ha iniziato progetti di solidarietà nelle Filippine e poi il festival da 21 anni. Perché? Perché, come ci aveva detto più volte Papa Francesco, la carità va raccontata, va comunicata, non è più il tempo del silenzio, perché dobbiamo, come fate voi poi con la radio, dobbiamo proprio mettere in luce la carità. E per questo Vicente Saragozza ha fondato il festival, che si tiene ogni anno in un ambiente anche molto esclusivo, mettendo insieme persone di diverse provenienze e sensibilizzando all'impegno proprio per chi può, per chi invece non ha accesso magari ai beni di prima necessità. E il cinema diventa un luogo molto importante, così si fanno delle proiezioni, c'è un dibattito e si creano un po' contatti.
0: Le proiezioni appunto che avevi proposto dei tuoi lavori erano, dicevamo, tre. Uno, L'uomo di polvere e sabbia, che dicevamo avevamo proposto ed era dedicato all'artista Marcello Silvestri, recentemente scomparso tra l'altro. Gli altri due lavori quali erano?
1: Gli altri due, Sorelle d'Ayac, con regia di mia figlia Marianna Beltrami, che racconta una giornata delle suore d'Ayac nel Borneo. Le suore della carità di Santa Giovanna Antida Turè, che vivono in simbiosi molto forte con il creato, e quindi una giornata dalla barca per andare a fare la spesa al lavoro coi bambini, un tocco delicato di queste suore che sono lì in prima linea anche per difendere il pianeta. E il terzo film, di cui sempre ho curato la produzione, regia una donna iraniana, una regista, Zore Zamani, una donna di grandissimo talento, e abbiamo prodotto Numan. Numan è un cortometraggio di 30 minuti a soggetto che Zore ha realizzato in Iran. Racconta un po' la storia della portiera di una squadra di calcio femminile che si allena un po' di nascosto lungo la spiaggia, e un senza tetto che vive sulla spiaggia la difende dalle violenze del ragazzo, e poi si scoprirà tutta la storia anche di questo senza tetto che era prima di lei il portiere della squadra di calcio. È un film che viene fatto in un contesto molto difficile, quindi per me è importante il lavoro e il sostegno alle donne registe nei luoghi più difficili e in Iran in particolare. Quindi, avendo prodotto tre lavori apparentemente così diversi, ma uniti tutti dal cercare di raccontare la bellezza di Dio nell'amore ai fratelli, è un po' il filo conduttore di quest'ora e mezzo che abbiamo potuto animare insieme al Monaco Charity Film Festival, insieme anche alla mostra, agli scatti della mostra Open Doors, realizzata in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione, che avevamo già presentato un anno fa in Vaticano, sempre per creare quel qualcosa che permetta allo spettatore di aprire attraverso l'arte, aprire un po' le porte del cuore e cominciare ad andare in uscita.
0: La motivazione del premio, che è stata letta dal fondatore appunto del Monaco Charity Film Festival, Vicente Saragozza, nell'assegnarti il premio come miglior producer and director, è stata: Lia Beltrami è da ormai 35 anni impegnata nel promuovere la carità e la fratellanza nel cinema e nel mondo. Per questo suo impegno costante, per la grande capacità artistica di toccare i cuori con gentilezza e determinazione, e per la sua dote di scoprire e valorizzare giovani talenti, la giuria del Monaco Charity Film Festival ha deciso di conferirle il premio come Best Producer and Director. Insieme alle nostre congratulazioni, Lia, volevo domandarti che cosa significa, dopo 35 anni di carriera, ricevere appunto un premio come questo.
1: Grazie per le congratulazioni che accolgo a piene mani, perché come sai è un lavoro impegnativo, difficile, che trova spesso tanti ostacoli, e quindi quando c'è anche qualcosa di così bello si dà un po' un'iniezione di fiducia. Lo dà non solo a me e alle persone che lavorano con me, come mio marito che era con me, Alberto Beltrami, che compone le musiche dei film, ma anche per Zore. Immaginiamo una regista che sta in Iran in questo momento, che non vede nessuna speranza per il domani. Condividere con lei questo premio diventa un passo importante, diventa qualcosa che le dà un po' di coraggio. Lo stesso per la famiglia di Marcello Silvestri, sapere che comunque anche in quei luoghi viene ascoltato questo potentissimo messaggio e la forza della pittura di Marcello. E lo stesso condividerlo con le suore che stanno nel Borneo diventa un altro modo per sentirci tutti parte della famiglia umana. Quindi spero, dopo 35 anni, che questo premio mi dia l'energia e la passione per cominciare nuovi progetti e per portare avanti nuovi progetti, perché ne abbiamo tanti proprio in arrivo, tanti fatti anche collaborando con voi, e quindi pronti ad andare avanti. Ecco, è come fare un po' di benzina, ogni tanto ci vuole, no? Riempire il serbatoio della macchina per fare il pezzo dopo.
0: Certo. Grazie, allora grazie a Lia Beltrami di essere stata in nostra compagnia, e ancora congratulazioni per il Monaco Charity Film Festival Award, che appunto hai ricevuto come miglior producer e director. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Cambio città,

0: cari amici, siamo arrivati quasi in conclusione della trasmissione. Chiudiamo, come sapete, in bellezza collegandoci con Cannes, dove c'è la voce amica di Tonino Pinto. Buongiorno Tonino, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario e buongiorno ai tuoi ascoltatori e alla tua bella trasmissione che sta avendo un gran successo, devo dire la verità.
0: Senti Tonino, oggi è lunedì, ma come è andato questo weekend?
1: Insomma, a parte le defezioni improvvise di Scarlett Johansson, che è anche protagonista di un film qui a Cannes, ma che però è impegnata sul set in California e non viene, così come non viene Barbara Streisand, che dovrebbe ricevere la Palma d'Oro alla carriera perché si è fracassato un ginocchio ad Hollywood. Insomma, è stato un weekend con tanto pubblico e tante star lo stesso sul red carpet e sugli schermi. Questo 79esimo Festival del Cinema di Cannes, sono venute Kate Blanchett, Ron Howard, Demi Moore, sempre più elegante, che fa parte della giuria, Joan Collins, e poi gli Oscar Adrian Driver, Marion Cotillard, che invece è una splendida protagonista di Karma, forse il thriller psicologico del francese Guillaume Canet, forse più bello visto finora. E poi c'è Penelope Cruz, Oscar del 2009 per Vicky Cristina Barcellona, protagonista qui accanto del film The Black Ball, La Bola Negra, tre storie ispirate a Federico García Lorca, di cui parleremo. Javier Bardem, tuo marito nella vita, come sai Rosario, è protagonista anche di un film molto bello che si chiama El Ser Querido. Ricordo che lui vinse l'Oscar come attore non protagonista nel 2008 con il film Non è un paese per vecchi. Insomma, è stato un bel successo. L'attore più applaudito è stato indubbiamente John Travolta, perché a Cannes suo debutto come regista fuori concorso ha creato molta emozione. Il film si intitola Volo notturno per Los Angeles, lui che poi nella vita è anche pilota di jumbo jet, premiato a sorpresa con una Palma d'Oro, per giunta, la Palma d'Oro alla carriera rilanciata con successo proprio a Cannes nel 1994 con Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Lui mi disse in un'intervista a quell'epoca che gli italiani di Hollywood, che sono tanti, De Niro, Pacino e lo stesso Tarantino, se non gli avessero dato una mano chissà che fine avrebbe fatto. Insomma, tra gli ultimi film del concorso invece consensi dalla critica per Sudine del giapponese Hamaguchi, un film che parla al cuore, che parla di solidarietà attorno ad un sistema sanitario per la lotta all'Alzheimer, diretto da un autore già inserito, come ha sottolineato intelligentemente e lo condivido, Alberto Crespi in un suo editoriale, già nel ristretto club dei grandi cineasti del terzo millennio. Per lui la Palma d'Oro sarebbe un'ovvia conseguenza. Staremo a vedere. Questo Festival di Cannes è da sempre, ha scritto Crespi, una sorta di supermarket dei sentimenti, della contemporaneità intendo dire. Basta l'indicazione, non a caso, del manifesto ufficiale di questa edizione con l'iconica immagine di Susan Sarandon e Gina Davis, le ricorderete, le eroine libere e solidali del film Thelma e Louise di Ridley Scott.
0: Sì, sì, sì. Senti, ma tu hai nominato Barbara Streisand, che purtroppo non sarà presente, pur appunto ricevendo questo importante premio alla sua carriera. Ma io so che tu hai avuto un incontro con lei che è stato veramente avventuroso.
1: Più che avventuroso, incosciente. Sì, ero stato invitato da Barbara per un'intervista in esclusiva per l'Italia, per il TG1, per il film Nat, pazza.
0: Sì.
1: Che doveva essere candidato all'Oscar. Quando arrivai il venerdì, il sabato uscirono le nomination, non c'era. Allora io dissi, sarà saltata l'intervista la domenica. Invece l'ufficio stampa della Paramount mi confermò che lei era la professionista e malgrado una nottata passata in bianco aveva confermato l'intervista. Io, insomma, la domenica vennero a prendermi con la macchina per portarmi in un altro albergo a fare l'intervista. E io dissi all'autista, senta, si fermi a un negozio di fiori perché vorrei prendere. Erano tutti chiusi. Ma come? Insomma, alla fine vidi in una viola delle azalee col gambo lungo, scesi malgrado l'autista mi dicesse, Mr. Pinto, this is very danger, andiamo a finire in galera. Insomma, allora alla fine io ripresi invece queste azalee, arrivai in albergo e l'ufficio stampa quando mi vide disse, oh Mr. Pinto, this is very good idea, bellissima idea perché gli farà piacere. Infatti bellissima intervista, l'ultima, mi ero messo d'accordo con gli operatori, quando alzo il braccio, continuate a girare, mi sposto sul suo divanetto di fronte a me e tiro fuori questi fiori che li avevo nascosti.
0: Sì.
1: Non riuscivo a prenderli, mi scappò da ridere e dissi scusi, ma questi li ho rubati, mi costa fatica, glieli devo dare. A nome della RAI e anche del TG1, insomma fu una cosa molto carina perché lei a questo punto si sciolse e parlò in italiano. Non sapevo che parlava italiano, e fu una cosa molto molto bella, sì. Mi dispiace certo. Non che non venga, perché sarebbe stata una cosa simpatica certo. Poterla rincontrare.
0: Veramente. Una star internazionale. Ma io volevo chiedere
1: c'è stata una frase molto bella di Julian Moore, non so, la dico perché,
0: sì.
1: Perché ricalca una cosa ancora più importante. Lei ha detto mai più film con le armi e le guerre.
0: Sì.
1: E premio Oscar lei, ricalcando a Cannes gli appelli di Papa Leone,
0: sì.
1: Mentre Javier Bardem riceve applausi e chissà forse anche un meritato premio per l'interpretazione in concorso a proposito di sentimenti del film Essere amato e il ser querido, nel ruolo di un regista di successo che cerca sul set di un nuovo film in Marocco di recuperare l'affetto della figlia attrice avuta dal primo matrimonio. Come vedi, insomma, c'è una tematica corrente che è proprio quella della riscoperta dei sentimenti.
0: Sì.
1: Ed è molto importante questo perché indica anche una tendenza produttiva.
0: Sì. E volevo chiudere soltanto, tu hai nominato appunto alcune delle star maggiori proprio del mondo, appunto delle star internazionali, ma a Cannes è venuta già qualche giorno fa ed è ancora lì, vorrei dire Sua Maestà, Catherine Deneuve.
1: È bello quello che hai detto, perché in effetti è proprio una maestà. Lei rappresenta ufficialmente davvero il cinema francese che dal dopoguerra e poi è diventata icona cinematografica mondiale. Catherine Deneuve è una gran signora, io ho avuto il piacere di conoscerla tante volte ed è veramente spiritosa. E direi anche una buon gustaia, anche se sta sempre a dieta. Ma io dico che la verità è che questa donna, ancorché attrice straordinaria, è anche una donna di una simpatia unica. Il pubblico l'ama, l'adora, lei è qui e ci sarà sempre. È stata già la Marianne francese, ma secondo me lo è ancora adesso. Devo
0: grazie.
1: Dirti una cosa importante, che
0: dimmi.
1: A proposito di sentimenti, a Cannes, qualcuno ha detto ma è un festival sentimentale, io direi non solo, perché fra i film belli e brutti e anche quelli meno riusciti, questo è un festival che profetizza amaramente anche il futuro, Rosario, mm-hmm. Il futuro dei sentimenti, per esempio è bello il film, si intitola la pecora dentro la scatola,
0: sì.
1: Ed è del giapponese Kore Eda, che sì. Fotografa il Giappone oggi, la vita di una giovane coppia sconvolta per la scomparsa dell'unico giovane figlio di 6 anni, scoprendo che una importante società tecnologica può ricreare copie esatte del piccolo. È evidente che il film è molto ma molto di più, ponendo domande importanti e anche accuse sui pericoli sull'uso diffuso dell'intelligenza artificiale. Tanta curiosità infine per il docufilm Roma Elastica, film francese però, non italiano, ma girato interamente a Roma Cinecittà, diretto da Bertrand Bandicoot. Insomma, questo film è fuori concorso e viene presentato nella sezione di mezzanotte, è interpretato però dal premio Oscar Bayon Cotillard, un film dal sapore felliniano, centrato sulla figura di una grande attrice che sta per girare il suo ultimo film a Roma, nella Cinecittà degli anni Ottanta. E insomma, io direi che possiamo anche chiudere, credo di averti detto tutto.
0: C'è tanto, sì.
1: Tranne che in questo festival non si finisce mai di imparare, nel senso che aumentano i partecipanti, considerando che, come ti dicevo prima, che il mercato, che è una cosa da filmare perché è veramente straordinario, rappresenta ben 80 paesi nel mondo, laddove fra guerre, disastri, il cinema non si ferma mai. E spesso non lo so, ma credo che sia un fatto positivo, almeno per quanto riguarda il racconto.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Tonino Pinto di essere stato in nostra compagnia. E buon
1: grazie,
0: lavoro
1: Rosario.
0: A Cannes, buona permanenza.
1: Ci sentiamo venerdì.
0: Senz'altro. A
1: ciao.
0: Presto, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao anche un ciao agli ascoltatori. Ciao.
0: Ciao.

0: Le ore 16 sarà pubblicata il 25 maggio.
1: In Blu 2000 News.
2: È stata rinviata domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origine marocchina accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, di cui 4 in maniera molto grave. L'avvenimento sabato a Modena, esclusa la pista del terrorismo, la difesa fa sapere, potremmo chiedere la perizia psichiatrica. Intanto il suo avvocato annuncia: il mio assistito ha chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Le nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo di pace o non ne rimarrà più niente.
3: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico: ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
2: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi sub finlandesi sono in azione da oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato le vittime. Il recupero comincerà nella giornata di domani. Il corpo del primo subitaliano del gruppo, Gianluca Benedetti, era invece stato ritrovato venerdì. Secondo le autorità locali, solo 3 dei 5 sub avevano l'autorizzazione per scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia da parte dei soldati dell'IDF che hanno preso il controllo delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza. Tutto questo è avvenuto al largo delle acque di Cipro. Una diretta mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi. Tra loro, tra le persone fermate, ci sarebbero anche 35 italiani. La flottiglia era diretta verso le coste del Gaza. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con le informazioni alle 17.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
6: Un ringraziamento particolare per questo invito e ringrazio per l'occasione che mi avete dato di ritornare a meditare, a cercare su questo tema della guerra e di conseguenza della pace nelle Sante Scritture. È un tema che è sempre stato sotto la mia attenzione, sul quale ho scritto, ma sul quale soprattutto sono intervenuto anche pubblicamente in momenti cruciali. Quindi è un tema che mi è sempre stato caro, anche perché sono convinto che le Scritture sono la luce per noi credenti e ci forniscono la capacità di leggere i segni dei tempi e dei luoghi. E poi significativamente scrissi anche un libro, La violenza è Dio, che voleva proprio andare al cuore di questo tema. Il tema è uno dei temi certamente più difficili. Più difficili sia perché è un tema che si è molto evoluto attraverso tutta la storia di Israele e approda anche all'ora delle origini del cristianesimo, della Chiesa, e quindi seguirlo in questa sua dinamica non è certamente facile. Seconda cosa, è un tema che in qualche misura ha sempre polarizzato anche i cristiani e non c'è mai stata la possibilità di un confronto, di un dialogo su questo tema pacificato. La polarizzazione voi la potete capire. Da un lato è quello che si è manifestato fin dall'inizio del cristianesimo, ma che ha avuto certamente un momento epifanico con Marcione. Marcione finì per espellere dalla Chiesa l'Antico Testamento. Le cose che diceva Marcione le potete immaginare tutte. Questa è la grande crisi dell'inizio del secondo secolo e la Chiesa, dopo aver retto abbastanza questo scontro con Marcione, è riuscita a esprimere la continuità tra Antico e Nuovo Testamento, pur nella differenza, con tante attenzioni, con tante dinamiche che sono diverse a secondo delle interpretazioni. La Chiesa, per fortuna, è arrivata a dire la continuità tra Antico e Nuovo Testamento, ne ha visto il segno nella trasfigurazione di Gesù, quando Gesù è trasfigurato davanti ai discepoli, testimonia proprio la continuità dell'Antico e della Nuova Alleanza. Oggi, anche con altri strumenti esegetici, riusciamo a leggere molto più facilmente questa continuità, perché oggi abbiamo una capacità di lettura storica e di storicizzare quelle che sono le acquisizioni che vengono compiute dal popolo di Israele anche riguardo alla conoscenza e alle immagini del suo Dio. Quindi certo, e resta faticoso, ma noi oggi abbiamo il coraggio di ammettere che nell'Antico Testamento ci sono delle pagine violente, delle pagine che inneggiano alla guerra, come ci sono in altri testi. La differenza è che fino a ieri dicevamo nel Corano quante pagine violente, adesso diciamo nel Corano e nella Bibbia quante pagine violente. E io non voglio scandalizzarvi, però vorrei provocarvi oggi e portarvi a una lettura intelligente della Scrittura, perché adesso noi da 50 anni, dal Concilio in poi, leggiamo la Bibbia per fortuna. Ma se c'è un salto da fare è la lettura intelligente, non l'ha ancora fatto il popolo di Dio. Vi do solo un esempio, proprio perché non si dica la violenza è solo nell'Antico Testamento. E non mi riferisco tanto alle pagine minacciose e violente dell'Apocalisse, che sono escatologiche e che non riguardano quel che viene oggi. Pensate negli Atti degli Apostoli, la Chiesa appena formata, in cui a un certo punto i cristiani di Gerusalemme, in modo molto libero peraltro, non c'era il diritto canonico per fortuna, decidono di mettere i beni in comune. E voi sapete che c'è una coppia di cristiani che vendono il loro bene, danno il ricavato ai piedi degli apostoli, tengono qualcosa per sé. Ma di fronte a quell'atto Pietro li fa secchi. Bene, Gesù non avrebbe fatto così. Voi trovate mai un atteggiamento di Gesù che di fronte a un peccato sia semplicemente di condanna? Non dico di castigo, ma neanche di condanna. Gesù di fronte al peccatore va e non peccare più. Questa è la non violenza di Gesù, quella è la violenza della Chiesa istituzione di cui Pietro si fa il primo interprete. È così. E Paolo non è stato da meno, ma non mi dilungo. Quindi in realtà non finiamo poi per dire che il Nuovo Testamento è esente da violenza, no, c'è anche. Teniamo ben fisso che certamente Gesù si è posto in una situazione sempre di mitezza, addirittura di non difesa, fino a lasciarsi arrestare, uccidere, condannare, perché conoscete quella parola? Chi di spada ferisce, di spada perisce. Parola detta definitivamente con una negazione della violenza posta per sempre da Gesù per tutti i suoi discepoli. Certamente nelle pagine dell'Antico Testamento noi abbiamo la testimonianza della cultura del tempo. Ora queste pagine sono essenzialmente la testimonianza del primo millennio avanti Cristo. Per intenderci, il primo millennio è un tempo che è contrassegnato da una potenza occidentale, l'Egitto, potenza mondiale si direbbe allora, visto che il mondo era il Medio Oriente, una potenza orientale che prima è la Siria, poi è Babilonia, poi sarà addirittura l'Alessandro Magno con l'ellenismo e poi arriveranno i Romani. Però è una storia segnata da due imperialismi, orientale e occidentale, che si contengono questa terra di mezzo, questa terra che va dalla Siria fino a Israele, fino al Sinai. Le guerre avvengono sempre, le grandi guerre che diremmo mondiale, avvengono sempre tra Egitto e Siria, tra Egitto e Babilonia, e poi i popoli in metà sono il teatro della guerra e sono popolazioni che entrano in guerra perché sono di fatto vassalle ora di uno, ora dell'altro impero. È chiaro che l'ideologia della guerra è un'ideologia molto, molto attestata. La guerra milkama, in ebraico, è l'ostilità violenta tra gruppi di umani. Ha una forma antica finché la cultura è nomadica e della forma, noi diremmo, della razzia, lo capite bene. Ma come si costituisce il potere dello Stato sotto forma di re, di regno? A quel punto lì lo scontro è tra nazioni ed è la vera e propria guerra con gli eserciti dei re. Noi abbiamo di tutto questo testimonianza all'interno di tutta la Bibbia. Non può essere diversamente. La Bibbia è la narrazione delle vicende di un popolo, questo popolo sta in quella zona, per forza partecipa alla guerra, molte volte ne è l'oggetto, altre volte ne è il soggetto, e non si pone neanche il problema a quei tempi se la guerra aveva una giustificazione o se c'era un diritto che la normava. Io vorrei farvi prendere coscienza di questo soprattutto attraverso testi. E il più antico, siamo quasi a livello ancora di razzie, a livello nomadico, riguarda la storia di Abramo, di cui si hanno reminiscenze. Con ogni probabilità siano semplicemente delle tradizioni orali, attenzione, non pensate che ci fosse una cronaca o una storia scritta, Questi sono scritti arrivati a livello redazionale mille anni dopo. Quindi in mille anni un fatto si carica di tante cose, si carica della leggenda, si carica della grandezza degli avi, degli antenati, si carica forzatamente del glorioso, se volete anche del miracoloso. D'altronde, per tramandare qualcosa, per renderlo interessante, per memorizzarlo, non c'è più la cronaca la si dimentica, noi abbiamo bisogno del racconto, e l'arte vera è raccontare. E quando uno racconta non fa la cronaca, dice molto di più di quel che è avvenuto, ma è la maniera con cui lui davvero trasmette e fa sì che quel messaggio attraversi generazioni e secoli. Quindi attenzione, non siamo di fronte a racconti storici nel senso nostro, tantomeno di cronaca. Ma echi, d'altronde anche nelle vostre famiglie, adesso sempre meno perché sono tutti afoni, i vecchi non sanno più raccontare storia, poi nessuno si interessa, non c'è neanche più il luogo per sentire le storie, ma chi ha una certa età come me si ricorderà che i vecchi passavano ore e ore al camino, noi bambini, a raccontarci storie. È chiaro che erano tutte storie estremamente piene di grandi fatti e che magari ci fanno sorridere noi adulti, però noi le ricordiamo e scopriamo magari quando siamo vecchi il messaggio che contenevano più che la forma in cui erano dette e che erano raccontate. Ecco, il capitolo 14 della Genesi, al tempo di Amraphel, re di Senar, di Arioc, re di Eliasar, di Chedorlaomer, re di Elam e di Tidal, re di Goim, re di Gomorra, Sinad, re di Adba, Semeber, re di Zebraim, e contro il re di Bela, cioè Zoar, tutti questi si concentrarono nella valle di Siddim, il Mar Morto, per 12 anni così erano stati sottomessi a Chedorlaomer, ma il 13° anno si erano ribellati. Nell'anno 14° arrivarono Chedorlaomer e i re che erano con lui e sconfissero i Refaim ad Astaroth Karbaim e poi tutti gli altri popoli. Allora il re di Sodoma, il re di Gomorra, il re di Adam e gli altri re uscirono, si schierarono in una battaglia nella valle di Siddim contro di essi. E a quel punto lì c'è una grande battaglia che viene ricordata nell'antichità, e quando Abram seppe che suo parente era stato preso prigioniero in quella guerra, organizzò i suoi uomini esperti nelle armi, schiavi nati nella sua casa, in numero di 318, un battaglione. E si diede all'inseguimento fino a Dan, piombò su di loro, lui e i suoi servi, li sconfisse, proseguì l'inseguimento fino a Coba, a settentrione di Damasco, recuperò così tutto il bottino e anche Lot, suo parente, i suoi beni con le donne e il popolo. Qui siamo in una guerra, Abramo vede che suo parente Lot viene preso, fatto prigioniero, portato via, ecco, fa un assalto, una razzia, lo va a ripigliare. È la guerra, è la violenza. Ah, già però Abramo riesce a radunare, lasciate perdere il numero, 318, ma insomma un buon manipolo armato. Ma vedete, appare così anche nella storia del popolo di Dio, quella che è certamente un atteggiamento di difesa e di attacco. Difesa perché vuole difendere Lot e ripigliare Lot caduto prigioniero e riportare tutti i beni, il bottino di quella razzia di nuovo a casa. Nello stesso tempo attacca perché organizza una squadra di soldati per fare quell'attacco e liberare il parente. Questa è la tipica battaglia di tempo nomadico. Un quadro perfetto. Le razzie non avvengono in modo diverso ancora oggi tra tribù nel Sahara, se voi volete, o tra tribù nel centro asiatico della Siberia. Anche lì si tratta di rubare delle greggi, si fa prigionieri a volte delle donne, esattamente così. Ma voi lo sapete che una volta che Israele diventa sedentario, cioè una volta che si stanzia nella terra di Canaan, a un certo punto Israele sente il bisogno di, come tutti gli altri popoli circonvicini, di avere un'autorità centrale, di essere un regno, di avere un re. Anche di questo ci dà testimonianza la Bibbia in maniera molto precisa, perché all'interno del libro di Samuele voi tutti avete presente che c'è, fin dall'inizio della storia di Samuele, c'è la domanda da parte del popolo di avere un re. Cosa possiamo sapere con abbastanza certezza storica? Che dall'uscita dall'Egitto 1200, diversi esodi, non ce n'è stato uno solo, diversi. In molte maniere gli ebrei sono usciti dall'Egitto, con la fuga, con la lotta, in tante maniere. Ma diciamo che in 200 anni circa riescono a stanziarsi, dopo aver attraversato il deserto alcuni, altri invece essere passati lungo il mare, riescono a stabilirsi nella terra di Cana. Quella terra attraversata dal padre Abramo, attraversata da Isacco, attraversata da Giacobbe, personaggi mitici, mitici, i padri, gli avi, i quali già volevano stanziarsi in quella terra. Questo era il ricordo. Ma finalmente ci sono. Però tutto attorno è un momento in cui viene forgiata l'ideologia regale. Cioè tutte le piccole anfizionie, raduni di tribù o i popoli sentono il bisogno di avere un re, un capo determinato, un capo soprattutto, diremmo, il quale è legittimo per una forma dinastica di successione di padre in figlio. In quei 200 anni, in realtà, ogni tanto c'era qualche uomo o addirittura qualche donna carismatica, la quale diventava una specie di riferimento, di capo, con una funzione di giudizio per tutte le tribù di Israele. I libri dei giudici ci narrano costoro. Ci sono anche dei giudici donna come Debora, o dei giudici uomini come altri, come Samuele. Ma oserei dire la loro autorità era transitoria, era d'occasione, si accendeva quando appariva un nemico, quando c'era da chiamare tutti a una battaglia o quando c'erano da giudicare dei grandi litigi all'interno della tribù o dell'anfizionia. Invece a un certo punto si vede che le altre popoli attorno hanno un re e che questa forma funziona. È più facile la difesa, il re ha un'armata, c'è l'organizzazione, se voi volete, per quel che era possibile allora, dello Stato. È l'ideologia vincente. E anche in Israele si dice, ma è perché noi no? Perché gli altri popoli hanno il re e noi no? E allora noi abbiamo questo capitolo 8 del primo libro di Samuele in cui il popolo domanda un re. Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici di Israele i suoi figli, questi figli sono dei delinquenti, ma a parte questo, e poi allora chiedono, vogliamo un re come gli altri popoli. La Bibbia dà un giudizio negativo. La Bibbia è l'unico libro del mondo che ha un'ideologia antiregale radicale. Radicale. Spaventa. Non a caso questo testo, mi permetto di dire di traverso, è stato uno dei testi più amati dall'ideologia anarchica. Faceva parte del loro manifesto. Perché sentite cosa dice Dio. Innanzitutto si dice agli occhi di Samuele era cattiva la proposta di avere un popolo. Avevano detto dacci un re che ci governi. Perciò Samuele pregò il Signore. Il Signore rispose a Samuele, ascolta la voce del popolo per quanto ti hanno detto, perché non hanno rigettato te. Hanno rigettato me, perché io, il Signore, non regni più su di loro. E poi Samuele incontra il popolo e dice, volete il re? Bene, ce l'avrete. Ma state attenti, queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi. Prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, carri e cavalli da guerra, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, l'esercito, li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad apprestargli armi per le sue battaglie, ad attrezzarli per i suoi carri. Prenderà le vostre figlie per fare le sue profumiere, le cuoche per i suoi forni. Si farà consegnare i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli. Li regalerà i suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne metterà le tasse. Le darà i consiglieri e i ministri. Vi toglierà gli schiavi e le schiave. I vostri greggi migliori, i vostri asini, e li adopererà per i suoi lavori. Allora voi griderete a causa del re che avete voluto eleggere, ma il Signore non vi ascolterà. Chiaro che cos'è il re per Dio, ma lo Stato viene organizzato, la monarchia viene fatta, il re c'è, e inizierà quella storia maledetta dei re. I re di Israele saranno tutti dei maledetti da Dio. Fino a quando saranno distrutti da Babilonia nel 596, sarà una catena di gente infedele. Quando voi leggete nei libri dei re la loro storia, questa finisce sempre: egli, il nome del re, fece ciò che è male agli occhi del Signore.

e sanguinare che c'è stato. E poi invece il pio Ezechia e il pio Giosia. Due re, uno del 600 e l'altro del 700, su tutta la catena, che veramente si sono comportati da unti del Signore. Tutti gli altri delinquenti, nient'altro che delinquenti. Questi sono il Messia. A tal punto che i profeti non usano mai la parola Messia, mettetevelo in testa. Normalmente la lettura della Bibbia, quando uno dice Messia, ah, l'ha profetizzato, si trova nei profeti. Andate a leggere i profeti, trovate mai Messia. Lo trovate nei Salmi il termine Messia. Nei profeti mai, mai, mai, mai. Neanche in Isaia, che è il profeta del Messia per eccellenza, mai una volta chiama il discendente di Davide Messia. Usa tutti altri nomi, ma Messia mai, perché era un nome disgraziato, un nome che per i poveri non piaceva affatto a quel tempo, visto che cos'erano questi unti di Israele, o meglio, questi unti di Gerusalemme. Ecco che a un certo punto c'è l'istituzione del re. L'istituzione del re significa l'esercito, significa fabbricare armi, significa fare guerre con i vicini. E qui noi abbiamo davvero a questo punto il fiorire della guerra santa. La guerra santa, la Milkama Kedusha, è la guerra santa che appare con l'ideologia regale, con la monarchia. Che cos'è la guerra santa? È la jihad, eh? È la jihad dei musulmani, quella che vi scandalizzate tanti dei musulmani che predicano la jihad. C'è nella Bibbia, eh? La guerra santa c'è nella Bibbia. Andremo a leggere poi bene che cos'è. È una guerra che il re a un certo punto proclama, è una guerra che i sacerdoti benedicono, e dicono che è una guerra condotta da Dio. Dio è il guerriero che conduce questa guerra. È lui che la fa. Quindi è santa per quello la guerra. E diventa addirittura un atto di culto. A tal punto che durante la guerra gli uomini non possono assolutamente avere contatti sessuali né con le mogli né con le donne. Perché è una guerra sacra, santa. Dio la conduce. Normalmente, per molto tempo, a capo delle armate viene portata l'arca. L'arca dell'alleanza è questa cassapanca, con delle sbarre per portarla in spalla. Cassapanca, che era davvero una cassapanca, il trono di Dio. Gli ebrei immaginavano che sulla cassapanca Dio stesse seduto a regnare. E attorno alla cassapanca, significativamente da un lato e dall'altro, due angeli scolpiti e chinati verso il centro in adorazione verso il Dio invisibile che era seduto sulla cassapanca. E quindi portavano l'arca dicendo: Dio è con noi, Dio è con noi, Dio è con noi. E l'esercito, l'armata, diventava assolutamente Sheva Adonai, l'armata del Signore. Oimè, quello che ancora noi cantiamo in ogni messa e continuiamo a cantarla, Dominus Deus Sabaoth. Sabaoth è nient'altro che la trascrizione in latino di Shevaot in ebraico, che significa armate al plurale. Armata Sheva. Armate Shevaot. Plurale è sempre ot del femminile. Quindi il Signore delle armate. Santo, santo, santo il Signore delle armate. Solo che per venire incontro la Chiesa o lasciava, vi ricordate, Deus Sabaoth,
e lo cantavamo in latino.

mattino, tanto nessuno capiva, tutto andava bene. E ultimamente ce l'ha cambiato in Signore dell'Universo. E qualcuno ha detto che queste sono le schiere celesti. No, no, no, no. Erano gli eserciti armati che arrivavano e facevano veramente distruzione e morte. A partire di lì si è proiettata su Dio una immagine di un Dio guerriero. Sicché anche rileggendo l'Esodo, notate bene, Dio è diventato un guerriero. È significativo che in quel canto dell'Esodo che cantiamo la notte di Pasqua, la notte della resurrezione, a me fa molto effetto, io spero sempre che la Chiesa si decida a cambiare sto canto, perché tutte le volte che arriva Pasqua e lo devo cantare, lo canto con i denti stretti, perché si dirà è la cantica del mare e va cantato godendo e danzando, ma voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato, cavallo e cavaliere ha annegato nel mare. Non mi sembra che ci sia tanto da trionfare. Ha annegato l'egiziano, i nemici di Israele. Questa è violenza pura. Poi, non a caso, si dice all'interno di questo cantico: mia forza e mio canto, il Signore mi ha salvato, e il mio Dio lo voglio lodare, e il Dio di mio padre lo voglio esaltare. Il Signore è un grande guerriero, si chiama Signore. Vedete, una proiezione fatta più tardi di Dio, il Dio che ha liberato Israele dall'Esodo, è un guerriero. È un guerriero. E di conseguenza l'Esodo si colora che quella notte l'angelo del Signore passò e sgozzò tutti i figli primogeniti degli egiziani. Tutti i bambini, una grande strage. Non è facile per noi cristiani cantare questo la notte di Pasqua e dire che è una gran vittoria. O lo leggiamo in senso figurato, o lo leggiamo in senso escatologico, ma stando così come lo sta scritto, diciamo la verità, ci imbarazza. E qui noi abbiamo allora, vedete, il Dio con noi nella guerra santa. E adesso però a un certo punto Israele sente il bisogno di dire che cos'è la guerra santa, come si conduce. Ed ecco che se ne parla nel libro dei Numeri. Il Signore disse a Mosè: compi la vendetta degli israeliti contro i madianiti, poi sarai riunito ai tuoi antenati. Mosè disse al popolo: mobilitate fra di voi uomini per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta del Signore su Madian. Manderete in guerra 1.000 uomini per tribù di tutte le tribù di Israele. Così furono forniti migliaia di uomini per tribù. Mosè mandò in guerra quegli uomini per tribù con Pinchas, figlio del sacerdote, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe dell'acclamazione. Marciarono contro Madian come il Signore aveva ordinato, uccisero tutti i maschi, uccisero tutti i loro caduti, i re di Madian, Evi, Rechem, Sur, e così via. Uccisero di spada Balaam. Gli israeliti uccisero le donne di Madian, i loro fanciulli, i bambini, depredarono il loro bestiame, tutto il loro gregge, ogni loro bene, appiccarono il fuoco a tutte le città che abitavano, a tutti gli attendamenti presero bottini e la preda, poi condussero i prigionieri, la preda e il bottino a Mosè e al sacerdote. Questa è la guerra santa. Ma attenzione, Mosè il sacerdote a un certo punto dice: avete lasciato in vita tutte le femmine? Proprio loro, per suggerimento di Balaam,
hanno insegnato gli israeliti l'infedeltà. Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che si è unita con un uomo. Ma tutte le fanciulle che non si sono unite con gli uomini, conservatele in vita per voi. Insomma, era uno sterminio totale. Addirittura si dice che tutti gli animali vanno uccisi, unica cosa, non fate male agli alberi. Sembra ironia, eh? Questa è la guerra santa. Dice, mi raccomando però, gli alberi no. Perché tagliavano anche gli alberi e li bruciavano. Quindi queste sono pagine violente. Certamente noi restiamo estremamente perplessi. Questi ordini sono messi in bocca a Dio, eseguiti da Mosè, eseguiti poi da Giosuè nella conquista della terra, e sono poi una violenza che si perpetua sempre. Certo, dopo la presa di Babilonia si perpetua sotto forma di ribellione. Ribellione ai babilonesi, ribellione agli elleni di Alessandro Magno, ribellione ai romani ripetute finché Roma distrugge Gerusalemme una prima volta nel 70 e poi definitivamente nel 132 d.C. Ma è una storia piena di violenza. E certamente noi di fronte a queste pagine sentiamo che c'è un'ideologia della guerra che non appartiene certamente a quella che sarà la fede cristiana e l'immagine di Dio che viene dopo. Ora, se questo è per così dire un battente del discorso, c'è un altro battente che di nuovo attraversa tutto l'Antico Testamento ed è il battente che riguarda la pace, lo shalom. Se questa è la situazione, però il bene supremo è lo shalom. Termine ebraico, attenzione, che significa pace, ma non come assenza di guerra. Shalom è un termine molto più importante che pace. Significa vita piena, significa sicurezza, significa serenità, significa benessere. E di questo Dio fa costantemente promessa se il popolo gli è fedele. Soprattutto all'interno dei profeti si intravede nel futuro la possibilità della pace. E se voi volete, da un lato, questa è la grande speranza, d'altro lato, questa è anche la grande frustrazione. Perché è sempre al futuro e non arriva mai sto tempo di pace. La pace è dono di Dio, ma dipende dal comportamento degli uomini. Quindi è un impegno per gli uomini. Se gli uomini seguono le vie di Dio, se seguono la legge, avranno pace. Se sono infedeli, avranno la guerra. Ma quando viene promessa la pace, è sempre promessa al futuro. Certo, i profeti non pensano sempre a un futuro alla fine dei tempi, attenzione. Magari pensano a un futuro quasi imminente, perché scorgono dei segni, delle promesse, scorgono segni dei tempi. Però poi la pace, se arriva, è un frammento e si ritorna alla guerra. Questa è la nostra esperienza terribile. Per cui la redenzione come assenza di guerra, come assenza di pianto, assenza di lutto, assenza di morte, certo, a un certo punto viene confinata anche dai profeti alla fine dei tempi. Vi do un testo. Al capitolo 9 di Isaia, Isaia certamente sta pensando ha un orizzonte a breve termine. Sta per nascere un figlio a un re, al re di Gerusalemme. Lui intravede la pace, intravede un momento
di nuovo di dilatazione di Israele, addirittura di ricomposizione dell'Israele, anche delle tribù del nord che erano già andate in esilio nel 722 portate dagli Assiri. E allora conoscete sto brano a memoria, perché la liturgia lo fa passare: il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa è spuntata una luce. Ah, Signore, hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Tutti gioiscono davanti a te come nel giorno della mietitura, come quando si spartisce la preda, perché il giogo che pesava sul collo è stato rotto, il bastone dell'aguzzino si è frantumato e le calzature del soldato marchiate di sangue sono state bruciate, non servono più per la guerra. Un bambino ci è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il segno della sovranità, è chiamato consigliere ammirabile, chiamato Dio potente, padre per sempre, principe della pace. La sua pace non avrà fine, starà sul trono di Davide. Certamente questo oracolo per Isaia si riferiva al figlio del re che sarebbe nato presto, Ezechia. Ma momento di pace, ma poi di nuovo la guerra. E certamente, vedete, gli stessi lettori ebrei si trovano di fronte a un versetto strano: costui che è il figlio di Davide, che è re a Gerusalemme, mai chiamato Messia, ricordatevi, ma si chiamerà principe della pace, Dio potente. Ma Israele ha mai chiamato un uomo Dio? Come può darsi che il re di Gerusalemme sia chiamato Dio potente? Enigma. Per i cristiani è molto facile. Questo oracolo è per la fine dei tempi e quando verrà il figlio di Dio, Gesù. Per gli ebrei l'enigma di questo Messia, che sarà anche Dio potente nel nome. Vedete come tutto diventa in un orizzonte sfumato? Per Isaia qualcosa che arrivava nei suoi giorni, lo vedeva lui. Lo dicono anche le note della vostra Bibbia, lo trovate facilmente questa spiegazione. Per noi cristiani in Gesù Cristo, per gli ebrei alla fine dei tempi, quando verrà, forse, se si può dire, dicono loro. Ma la pace resta così. E poi andate all'11, c'è di nuovo il discendente di Davide, non chiamato Messia, cioè non chiamato unto. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto, su di lui si poserà lo spirito del Signore, e ci sono tutti i doni dello spirito. E poi la grande scena di pace: il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme, un fanciullo li guiderà, vacca e orsa pascoleranno insieme, il leone si ciberà di paglia come il bue. Neanche più violenza a livello di animali. Il leone non mangia più un'altra bestia, si nutre di paglia. Quindi da un lato questo filone di promessa di pace sempre rinnovata, di promessa di pace, dono del Signore, ma nello stesso tempo impegno, continuo impegno che Israele deve meritarsi nell'osservanza della Torah, nell'osservanza dei comandamenti. E dall'altra parte la realtà tragica della guerra attestata con Abramo e che arriva fino ai Maccabei. Ora voglio concludere questa prima parte con un'attualizzazione che vi faccia pensare.
questa posizione sulla guerra che noi disdegniamo tanto e oggi siamo convinti, tremerebbe la nostra fede se non fosse così. Diciamo la verità. Ci rendiamo conto che questa posizione della guerra e della sua ideologia era nella Chiesa presente fino a 50 anni fa? Proprio preparando un po' di letture per oggi, andando a visitare vecchi appunti, ho trovato una pagina di Padre Gemelli. Qualcuno di voi sa chi era Padre Gemelli, il gran fondatore dell'Università Cattolica. Meno male che non lo fan santo, sembra che tutto sia fermo perché ci sarebbe un santo in più da digerire male. Il quale scriveva: avanti, andate in guerra, mi raccomando, andando in guerra rimetterete i peccati, non c'è bisogno di assolutamente di un'indulgenza plenaria. E noi abbiamo a lungo tempo usato l'ideologia della guerra benedicendo i cannoni e benedicendo le terre in cui andavamo a missionare. Vedete come un momento, un'ideologia può assalirci e può renderci davvero incapaci di leggere il messaggio di Gesù. Io vi dico, com'è possibile questa gente che ha dato la vita per Gesù, che ha fatto sacrifici per Gesù, perché non dubito della santità personale di Padre Gemelli, ma il suo antigiudaismo, testimoniato da altre pagine, e queste proclami a favore della guerra, com'è possibile? Voi mi direte, da un lato sì, la storia, bisogna far maturare, ma d'altro lato ci sono state persone che hanno capito negli stessi anni, negli stessi momenti il Vangelo e si sono ribellate e l'hanno pagata cara nella Chiesa. Quindi vedete come noi dobbiamo fare una lettura intelligente della Scrittura, fare un discernimento, il cui criterio è che la Bibbia è un libro venerabile che contiene la parola di Dio, ma i Vangeli mi giudicano tutta la Bibbia. Non è tutta la Bibbia uguale. Questo è fondamentalismo, anche se so che soprattutto in questa terra c'è questo tipo di lettura della Bibbia e mi sono scontrato tanti anni fa con tante voci di questa terra proprio su questo tema. Quando si diceva tutta la Bibbia è ispirata, tutta la Bibbia è parola di Dio. No, non è vero. Ci sono dei libri in cui la Bibbia è molto concentrata come parola di Dio e sono i Vangeli. E dei libri in cui sono una testimonianza più remota della parola di Dio, come, non lo so, il libro di Tobia o un altro libro. Non possiamo dire tutto uguale. Il Vangelo giudica tutta la Bibbia. Giudica l'Antico e il Nuovo Testamento. La fede in Cristo giudica la religione. La vera fede cristiana è una fede che predica l'uscita dalla religione. O noi entriamo in questa idea e allora facciamo una lettura davvero in obbedienza al Vangelo, ma se noi non sappiamo distinguere religione da fede e continuiamo a far coincidere le due cose, e se noi non riusciamo a dare questo primato e centralità al Vangelo che mi giudica ogni pagina, non capisco più nulla. Io vi faccio un caso. Certo, come credente vado a leggere Esodo 34, Dio che dà il suo nome a Mosè. Allora il Signore scese sulla nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira, ricco di benevolenza e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa,
la trasgressione e il peccato. Questo è il nome di Dio. Qual è il criterio quando io vado a leggere un profeta che doveva avere il cuore e l'animo di tanti nostri preti quotidiani, che pensano che il loro compito sia condannare e che pensano che solo spaventando la gente diventa buona? E allora questo profeta ve lo leggo come inizia e sentite le stesse parole, perché lui ha fatto e intonato una predica proprio riferendosi a questo testo che vi ho letto di Deuteronomio. E state a sentire cosa dice costui, che credeva certamente in nome di Dio di fare una cosa bella. Aspettate. Nahum 1, sentite. Dio geloso e vendicatore il Signore, vendicatore il Signore, pieno di collera, il Signore si vendica, il Signore serba rancore verso i nemici. Il problema è che Gesù Cristo mi ha raccontato l'altro Dio, quello del nome a Mosè, e mi fa capire che qui c'è un predicatore di quelli che amava tanto far paura e che poverino credeva che facendo paura la gente andasse in chiesa. Ne abbiamo avuto, li conosciamo, sappiamo sorridere, non siamo scandalizzati, ma facciamo una lettura intelligente della Bibbia, seguiamo Gesù Cristo e non il predicatore che sente come suo compito la condanna. Vero? Va.

0: In Blu 2000 News.
1: Secondo alcune indiscrezioni, l'Iran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per Pakistan e l'Oman. Teheran sarebbe anche pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione però che l'uranio venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato la ripresa del conflitto se il regime non avesse accolto la proposta statunitense. È stata rinviata a domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, quattro di queste in maniera molto grave, lo scorso sabato pomeriggio nel pieno centro di Modena. Esclusa la pista del terrorismo, si scava nel sue precedenti situazioni. La difesa chiederà comunque la perizia psichiatrica. L'avvocato fa sapere che l'uomo ha chiesto sigarette, una Bibbia, per poi parlare anche con un prete. Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi finlandesi sono entrati in azione oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie appunto di aver localizzato le vittime. Il recupero, fanno sapere fonti locali, inizierà nella giornata di domani. Sempre le autorità locali hanno fatto sapere che soltanto tre dei cinque subdeceduti avevano l'autorizzazione a scendere molto in profondità. La Marina israeliana ha nuovamente sequestrato oggi navi della flottiglia al largo di Cipro. Tra le persone fermate ci sarebbero anche alcuni cittadini italiani. Il ministro Tajani ha chiesto di garantire la sicurezza degli attivisti. Alcuni membri sono stati trattenuti e sono stati portati ad Ashdod. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifico Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera verrà presentata lunedì prossimo nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.
0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Luce per te sarà il tuo Signore, splendore per te sarà il tuo Dio. Alleluia.
1: La rete di morte si è spezzata, siamo liberi e vivi. Alleluia.
2: Se il Signore non fosse stato con noi, lo dica Israele, se il Signore non fosse stato con noi, quando uomini ci assalirono,
3: ci avrebbero inghiottiti vivi nel furore della loro ira.
2: Le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi. Ci avrebbero travolti acque impetuose.
3: Sia benedetto il Signore, che non ci ha lasciati in preda ai loro denti.
2: Noi siamo stati liberati come un uccello, dal laccio dei cacciatori. Il laccio si è spezzato e noi siamo scampati.
3: Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: La rete di morte si è spezzata. Siamo liberi e vivi. Alleluia.
4: Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Alleluia.

0: Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Alleluia.
1: Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.

0: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
0: In Lui siamo Tuoi figli, Tuoi eredi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Manda, Signore, lo Spirito nei nostri cuori. Alleluia, alleluia.
2: Lo Spirito di verità rimane con voi e abita in voi. Alleluia.

0: verità rimane con voi e abita in voi. Alleluia.
1: Rendiamo grazie a Cristo, che dona alla sua Chiesa lo Spirito Consolatore. Uniti ai fratelli sparsi nel mondo, diciamo con fede:
0: proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Tu che hai scelto i sacerdoti come collaboratori della tua redenzione, fa che gli uomini trovino sempre nelle loro labbra la tua parola.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Fa che i ricchi tendano la mano ai poveri per edificare un mondo più giusto e più fraterno. Tutti si riconoscano fratelli in Dio nostro Padre.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Irradia in ogni parte della terra la luce del Vangelo. Fa che tutte le genti aderiscano alla fede.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Manda il tuo spirito a consolare i sofferenti. Dona al mondo intero la salvezza e la pace.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
2: Purifica le anime dei defunti e accoglici in cielo insieme ai beati.
0: Proteggi il tuo popolo, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
3: Padre nostro che sei nei cieli,

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Venga su di noi, Signore, la forza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà, per testimoniarla con amore di figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia,

0: gioia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
0: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre purissima,
2: prega per noi.
1: Madre castissima,
2: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
1: Madre immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
2: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salim Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo, Fausto Giannelli.
3: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
2: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
4: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano. L'anagrafe di Salim El Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci. Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
5: Io penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento, inaccettabile.
4: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La tragedia alle Maldive, sono stati rintracciati oggi i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
6: Sono stati individuati oggi, dopo oltre tre ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei quattro italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavu, non distante dall'isola turistica di Alimatà. Anche la Farnesina poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Narcosi, ipossia, perdita improvvisa dell'orientamento possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio. Per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa. Tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare, sentiamo il servizio di Elena Seno.
2: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
7: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna di circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botta e risposta tra la Premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea. Possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soghiero.
8: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano e la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei Cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, il botta e risposta tra la Premier Meloni e la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
9: Eccoci Ugo, sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità. Dopo la missiva del Presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica, un portavoce della Commissione Europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione, utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in momento così delicato, e di questo stamattina la Presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col Presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La cronaca ha un nome, il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
10: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, è l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente, ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una colluttazione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indiziato è stato trasferito a Poggio Reale in attesa del fermo del GIP. Lucia Scionellini allo studio.
1: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
11: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso Pontefice, lunedì 25 maggio nell'aula del Sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da Pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Se un uomo piange,

o sceglie un'altra via. Una ragione di sicuro c'è. Se un uomo ride

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore e Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Venga su di noi, o Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» E gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù. E non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguardava il regno di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a Lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome. Regni della terra, cantate a Dio. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Regni della terra, cantate a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Parola del Signore.

Ieri abbiamo celebrato la solennità dell'Ascensione. Per noi è stata festa, abbiamo celebrato la festa esterna di Maria Santissima Addolorata e ci ricordava il nostro Vescovo che le due cose possono camminare insieme, perché quando c'è una mamma, Maria, ecco, possiamo benissimo parlare del figlio e viceversa. E in questo periodo ci stiamo preparando anche alla Pentecoste. I giorni sono sempre più vicini. Domenica prossima celebreremo la solennità di Pentecoste. E oggi è un altro giorno importante, perché in questa celebrazione pregheremo per tutti gli angeli che sono in cielo, pregheremo in modo particolare per tutti i genitori che siete qui rimasti su questa terra e che avete vissuto la solitudine. Ecco, questo ci ricordava il brano del Vangelo di oggi. Gesù che si sente solo. Gesù si sente solo, però dice: non sono solo, perché c'è il Padre mio che è nei cieli. Ho vissuto e vivrete delle tribolazioni. Nel mondo avete tante tribolazioni. Ecco, sono tutte cose che un genitore che consegna il figlio, un figlio, una figlia, al padre vive. Vive il momento della solitudine, vive il momento della tribolazione, vive quel momento di dispersione. Ecco, si disperde, quasi perde l'orientamento. Però, ecco, ci deve rassicurare, ci deve dar coraggio che queste sensazioni le ha provate anche Gesù, perché ci dice che anche lui si è sentito solo. Però è stato, potremmo dire, quasi un attimo, perché poi ha pensato: ma non sono solo, perché io ho il Padre mio. Ed è quello che dobbiamo pensare ognuno di noi, che deve pensare ciascuno di noi nei momenti di difficoltà. Certo, io lo dico sempre, tutti attraversiamo momenti di difficoltà nella vita, chi di noi non li attraversa, ma è inutile prendersi in giro. Il momento di difficoltà, il momento di tribolazione più grande è proprio quando si consegna un figlio al padre. Le altre cose sono superabili. Ecco, allora, veramente quelle sono momenti di solitudine, momenti di tribolazione. Però, ecco, siamo proprio, dicevamo, nella settimana che in preparazione allo Spirito Santo, è proprio lo Spirito Santo che dà la forza, è lo Spirito Santo che dà la forza a ciascuno di noi per andare avanti, che dà la forza a ciascuno di noi per non arrendersi. E allora dobbiamo invocare veramente sempre la presenza dello Spirito Santo. E poi qui abbiamo la Vergine Maria sotto il titolo di Addolorata. Ecco, noi, dicevo, abbiamo celebrato la Vergine Maria Addolorata. Chi più di lei, ecco, non ha vissuto quel momento di solitudine sotto la croce? Chi più di lei non ha vissuto quel momento di tribolazione? Ma lei l'ha vissuta veramente, l'hanno lasciata sola, erano in pochi sotto la croce. Ma in ogni caso, quando noi viviamo dei momenti particolari nella nostra vita, possiamo avere tantissime persone, migliaia di persone accanto, ma comunque sperimentiamo la solitudine, sperimentiamo la tribolazione. Se non riusciamo a consegnarci anche noi nelle mani e tra le braccia del Padre. E allora, ecco, veramente dobbiamo chiedere al Signore, tutti, ecco, tutti, nessuno escluso, ma in modo particolare chi veramente vive momenti particolari, ecco, dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci, ecco, a saperci consegnare, ecco, tra le braccia misericordiose del Padre, perché è Lui
che ci dona quella forza attraverso lo Spirito Santo, perché è Lui che ci sostiene in quei momenti di tribolazione, perché, come dice Gesù, non sono solo, perché ho il Padre mio. E noi, nei momenti di difficoltà, dobbiamo dire: è vero, sto attraversando questo momento di solitudine, di sconforto, ma non sono solo. Non sono solo perché ho il Padre mio nei cieli che mi ama di un amore infinitamente grande. Perché ho la Vergine Maria che mi protegge, che mi mette sotto il suo manto. Ecco, voi sapete, qui c'è quella tradizione il sabato di andare a prendere il manto. Ecco, che potrebbe sembrare qualcosa che magari che non abbia un senso, invece un senso ce l'ha, perché quel manto è qualcosa che protegge. Il manto che cosa fa? Il cappotto che cosa fa? Un cappotto ci protegge dal freddo. Una volta non c'erano i cappotti, c'erano le mantelle. Queste mantelle ci proteggono dal freddo e quindi ci protegge da qualcosa. Il manto di Maria ci protegge. Ecco, noi chiediamo oggi di voler tutti essere messi sotto il suo manto. E noi più che mai chiediamo oggi di mettere sotto il manto di Maria tutti i genitori di questi ragazzi che sono volati in cielo prima del dovuto. Perché? Non spetta a noi dare una risposta. Il Signore saprà un giorno darci questa risposta, sicuramente una risposta d'amore. E allora, ecco, vedete, il manto assume un'importanza, il manto assume veramente un'importanza. Allora io chiedo veramente, soprattutto, ecco, a questi genitori, ma anche a queste mogli, a questi figli, perché alcuni hanno lasciato anche dei figli, delle mogli, dei mariti, ecco, di sentirsi protetti e sentirsi proprio confortati dal manto di Maria, quindi coperti da questo manto, sentirsi protetti da questo manto e soprattutto, ecco, ripetersi: non sono solo, come ha detto Gesù, non sono solo. Ecco, vi siete dispersi, sembrava che ci fosse, ecco, qualcuno che andava, chi andava per un verso, chi andava per un altro verso, ma in effetti non mi sono disperso, non ci siamo dispersi, perché noi abbiamo il Signore, perché noi abbiamo il Padre che ci protegge, che ci sostiene, che ci tiene in braccio, che vi tiene in braccio. E allora questa deve essere la nostra preghiera oggi. Ecco, più che io, chi mi conosce lo sa, io più che pregare per questi angeli che sono in cielo, io preferisco e chiedo a loro di pregare per chi è rimasto su questa terra. Ecco, affinché, ecco, possiate sentire, ecco, la vicinanza del Padre e la vicinanza della Vergine Maria. Chi più di lei può capire che è stata sotto la croce? Lei, come diciamo sempre, capisce chi ha attraversato qualcosa. E allora Maria ha attraversato quello che avete attraversato voi. E allora lei vi capisce più di quanto vi posso capire io. E allora abbiate questa certezza che non siete soli, ma Maria vi mette sotto il suo manto e il Signore vi guida e vi protegge e lo Spirito Santo vi dà quella forza, ci dà quella forza per andare avanti e per guardare sempre a Lui con quello sguardo gioioso, con quello sguardo di speranza. Ecco, non perdiamo mai la speranza. Questo, ecco, chiediamo alla Vergine Maria, questo chiediamo al Signore, questo chiediamo a tutti coloro che ci hanno preceduto in cielo.

0: Il Signore Gesù, che è uscito dal Padre per rivelarci il suo amore, ha mandato lo Spirito perché ci aiuti nelle nostre prove. Preghiamo con fiducia dicendo: donaci lo Spirito della pace, Signore.
1: Per tutti coloro che si preparano alla fede battesimale, catecumeni, simpatizzanti, ricercatori della verità, perché incontrano pieni di Spirito Santo, preghiamo.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore.
1: Per tutte le nostre comunità cristiane adulte, perché sostengono con la testimonianza coloro che si preparano a ricevere il sacramento dello Spirito, preghiamo.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore.
1: Per tutti gli uomini e le donne impegnati nei diversi campi dell'attività umana, perché vivono il loro compito come servizio per la costruzione di un mondo nuovo, preghiamo.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore.
1: Per i perseguitati a causa della fede e della giustizia, perché non cedono alle potenze del male, ma confidano nella potenza vittoriosa dello Spirito di Cristo, preghiamo.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore.
1: Per noi, perché non presumiamo mai nelle nostre forze, ma confidiamo nella potenza di Cristo che vince il mondo, preghiamo.
0: Donaci lo Spirito della pace, Signore. Preghiamo per Maria Antonietta Floridia, per Enzo e Giovanni Spataro. E vogliamo, come dicevamo durante anche l'omelia, pregare per tutti i giovani, i bambini, i giovani che ci hanno preceduto, e ora sono al cospetto di Dio. Preghiamo per loro affinché loro da lassù continuino a pregare in modo particolare per i genitori che sono qui su questa terra, per i figli, per le mogli, per i mariti, per coloro che l'hanno voluto bene. Per questo preghiamo. Signore Gesù Cristo, che non abbandoni nelle prove e persecuzioni coloro che confidano nella tua potenza vittoriosa del mondo, concedici la vera pace che è il dono del tuo Spirito, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, questo sacrificio senza macchia ci purifichi e infonda nel nostro cuore il vigore della Tua grazia, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in volte al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati,
1: Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine addolorata e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, insieme preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, la potenza e la gloria.

0: gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Nello spirito del Cristo risorto scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione vi ricordo che subito dopo la messa ci sarà la presentazione del libro di Domenico Pelligra, una raccolta di poesie proprio sulla Vergine Maria Addolorata, e questo libro è soprattutto dedicato alle mamme che hanno i figli in cielo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dalla Chiesa Madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: le peuple qui a
5: in Pantheon in
6: semblance de son
7: la maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Epidemia di Ebola in Africa centrale, la comunità di Taranto scossa dopo l'omicidio del bracciante maliano, la cultura tra teatro e territorio, questi i temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di ambiente. Oggi si apre una giornata densa di significato per l'ambiente in Italia e nel mondo. Il 20 maggio si celebra la giornata delle api, il 22 maggio ricorre la giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio sarà la giornata europea delle aree protette. Allora, per parlare dell'importanza di questi appuntamenti, ma soprattutto dell'importanza del messaggio che queste giornate intendono dare, abbiamo in studio Raniero Maggini, presidente WWF Roma Area Metropolitana. Bentornato, Raniero.
9: Grazie, buonasera a tutti.
8: E insieme a te quest'oggi Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma. Bruno, benvenuto.
10: Grazie, ben trovati a voi, buonasera a tutti.
8: Partiamo proprio dal primo appuntamento, insomma, quello più vicino a quest'oggi, oggi 18 maggio, il 20 maggio, la giornata mondiale delle api. Parto da te, Bruno, per fare un ragionamento attorno non solo alla giornata, al messaggio, ma proprio anche al protagonista di queste giornate, l'ape.
10: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino. E questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla Terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
8: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
10: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, diciamo le api ma anche tutti gli altri, quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. Ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente e quindi va tutelato sicuramente.
8: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
10: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto, alcune volte vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro. E addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile. Incredibile, bellissimo.
8: In merito a questo leggo un messaggio che ci è appena arrivato da un'ascoltatrice. Ci scrive: meravigliose le api, vanno protette perché ci regalano la frutta, la verdura, il miele, che è nettare della vita. Ci scrive: in estate, quando fa caldo, bisogna riservargli l'attenzione, cibo e l'acqua.
10: L'acqua. Ecco, fondamentale.
8: Per cui il ruolo ce l'abbiamo anche noi nella quotidianità, nell'aiutare
10: sì,
8: questi animali.
10: Certo, anche noi, ad esempio anche nel nostro giardino, non solo l'acqua che è fondamentale, perché questi animali prendono acqua proprio, hanno un compito particolare, alcune di queste api che sono le cosiddette bottinatrici o comunque api operaie, alcune volte prendono l'acqua per portarla all'alveare e attraverso l'acqua raffreddano la temperatura dell'alveare, vaporizzandola, cioè hanno veramente dei comportamenti incredibili. È fondamentale l'acqua, però è fondamentale anche creare un giardino un po' vario, cioè quei giardini con il prato all'inglese dove non c'è nient'altro non è il più adatto. Quindi se noi possiamo, magari il nostro giardino, ma anche sul nostro terrazzo, una varietà, diciamo, di specie che sono presenti, aiuta anche gli impollinatori.
8: Tutela delle api, tutela degli impollinatori, che come spiegava Bruno Cignini va di pari passo con la tutela della biodiversità. Raniero, è così?
2: Non c'è dubbio alcuno, anche perché, come dire, attenzionare le api, gli impollinatori, gli insetti più in generale è forse anche un esercizio di rispetto, in senso lato, perché noi diciamo sempre ai bambini: in natura lo schifo non esiste, semmai potete dire che impressione. Quindi relazionarsi sempre con grande tolleranza, oserei dire, perché poi si scopre un mondo straordinario come quello che Bruno ci ha dipinto e che dobbiamo darci il tempo di conoscere e comprendere. E al tempo stesso dobbiamo guardare al futuro, per cui a partire dalle api e dai contesti che abitano, Bruno ci ricordava, insomma, facciamo i conti con i cambiamenti climatici causati dall'uomo, ricordiamocelo, e magari alle tante sostanze chimiche purtroppo che noi utilizziamo ormai non solo nelle campagne ma anche in città. Pensate all'utilizzo delle sostanze che vengono irrorate per la lotta ad ulticida alla zanzara tigre, che oggettivamente immette tante sostanze nocive nell'ambiente e che hanno un ritorno negativo anche per noi, per la nostra salute. Insomma, dovremmo essere molto più attenti agli altri, perché ne beneficeremmo anche noi moltissimo, e invece continuiamo a essere molto distratti. Questa giornata, ecco, questo ricordiamoci, il 2026, la giornata mondiale delle api, è proprio dedicata alla collaborazione tra uomo e api. Le api hanno dato tanto, forse è il momento che cominciamo a restituire qualcosa.
8: E per quanto riguarda la tematica, abbiamo detto, la biodiversità, la protezione delle e la tutela delle aree protette, Roma e il territorio di Roma ha tanto da offrire.
2: Non c'è dubbio, questo poi lascio la parola a Bruno, che sicuramente ha modo di raccontarci tanto, però Roma potenzialmente, l'abbiamo detto credo già più di un anno fa, noi chiedevamo di lavorare per portare al riconoscimento di Roma come capitale europea della biodiversità, ne avrebbe tutte le caratteristiche, purtroppo siamo ancora distanti da questo potenziale obiettivo e queste giornate sono importanti perché ci ricordano, soprattutto per le realtà come le nostre, che talvolta danno un po' troppo per scontato, sia animali che ambienti, che invece abbiamo responsabilità molto alta a dare continuità alle specie che vivono insieme a noi e naturalmente a questo patrimonio straordinario fatto di aree naturali protette. Roma credo che sia un caso unico dal punto di vista europeo e dall'altra anche di tanti altri luoghi particolarissimi, pensiamo alle nostre ville storiche, ma su questo lascerei veramente volentieri la parola a Bruno.
8: Bruno.
10: Sì, come diceva Raniero, veramente anch'io sono favorevole a far sì che Roma diventi la capitale della biodiversità, perché lo è realmente, accennava Raniero, a Roma sono tantissime, Roma non la dobbiamo considerare la parte più urbanizzata compresa all'interno del grande raccordo anulare, quella che nel nostro immaginario è la città, insomma, in realtà è molto più ampia, ha tutta una zona anche al di fuori, quella che era l'agro romano, la campagna romana. Ecco, in questo ambiente, sia nella parte fuori del grande raccordo anulare, ma anche dentro, ci sono, ecco, io do dei numeri, ci sono 22 aree naturali protette, cioè dei parchi, delle riserve, serve naturali, monumenti naturali. Barcellona ce n'ha uno, ne è un grande vanto, ne fa, e noi ne abbiamo 22. Poi accennava Raniero, Roma ha un'altra particolarità, che non ha nessuna capitale, ma non europea, a livello mondiale, ha 40 ville storiche molto ampie. Immaginiamo Villa Panfili, Villa Ada, Villa Panfili sono 190 ettari, Villa Ada, Villa Borghese, Villa Torlone, sono tantissime, dove noi appunto andiamo, ce l'abbiamo proprio tra i nostri palazzi, quindi è importante. E poi ha un reticolo idrografico, quindi abbiamo detto parchi, riserve naturali, ville storiche, poi abbiamo il Tevere, l'Aniene, abbiamo addirittura un fiume che era il fiume sacro agli antichi romani, che attraversava tutta l'Appia Antica, il fiume Almone, e poi tanti fossi che sono affluenti a questi. E tra l'altro è un'altra caratteristica della città che la fa la città, Roma è la città con il territorio agricolo più grande d'Europa, perché abbiamo 52.000 ettari di aree agricole, non si direbbe, no? Roma è veramente una città agricola, ha più di 2.000 aziende agricole in produzione. Ecco, tutto questo serve a tanti animali proprio per muoversi tra la campagna extraurbana e il centro della città, con della sorta di corridoi ecologici che gli permettono proprio di spostare, di spostarsi tra l'esterno e il centro della città. E quindi noi, da un punto di vista di biodiversità, proprio grazie a questa conformazione e a queste caratteristiche, abbiamo veramente una ricchezza in termini di biodiversità che è unica a livello europeo.
8: In chiusura, Raniero, abbiamo detto il 20 maggio giornata delle api, 22 maggio giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio giornata europea delle aree protette, però il messaggio, ecco, va oltre questi appuntamenti, cioè la giornata delle api ogni giorno, della biodiversità ogni giorno, delle aree protette è ogni giorno, chiaramente questo è un appuntamento che ci aiuta a far sì che il messaggio sia più incisivo, perché è una giornata dedicata, però ogni giorno, ecco, ci deve essere l'importanza del messaggio.
2: Sì, la dico con uno dei motti del WWF: in un mondo a rischio siamo tutti animali a rischio, quindi insomma guardiamo agli altri sapendo che siamo noi stessi, noi siamo natura e non dobbiamo mai dimenticarcelo, né in queste giornate né nel resto dell'anno, come dicevi giustamente te, tra l'altro godendo di una bellezza che non tutti hanno la fortuna di poter ammirare.
8: Grazie Raniero Maggini, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana, grazie a Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma. Grazie.
10: Grazie a voi.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
3: Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già questa settimana, lo riferisce il New York Times, citando due fonti dell'amministrazione USA. Il Pentagono, si legge, sta lavorando sulla possibile nuova fase dell'operazione Epic Fury, come mai da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco all'inizio di aprile. Questo nonostante l'Iran ha presentato un nuovo piano in 14 punti attraverso i mediatori pakistani, che si concentra, viene detto, sui negoziati per la fine della guerra e sulle misure di costruzione della fiducia da parte americana. L'Iran però avrebbe proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Intanto si è saputo che i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato di aver colpito gruppi legati agli Stati Uniti e Israele nella provincia occidentale iraniana del Kurdistan, vicino al confine con l'Iraq. In una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa ISNA, i Pasdaran hanno riferito che i miliziani provenivano dal nord dell'Iraq e agivano per conto degli Stati Uniti e appunto di Israele. Stavano tentando di contrabbandare una grande spedizione di armi e munizioni americane. Difficile situazione anche in Libano, perché un drone esplosivo di Hezbollah è detonato vicino a Shomera, città nel nord di Israele al confine con il Libano. Lo ha riferito la stampa israeliana, precisando che non si sono registrate vittime. Le forze armate hanno fatto sapere che sono stati individuati frammenti del drone dopo l'impatto nella comunità di Shomera. Della difficile situazione in Medio Oriente il Papa ha parlato nell'udienza a Sua Santità Aram I, Catholicos della Chiesa Armena di Cilicia, e ha detto: in un momento in cui l'unità e l'integrità del vostro paese sono nuovamente minacciate, le nostre chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono i cristiani non solo tra loro, ma anche con i loro fratelli e le loro sorelle di altre comunità nella patria comune. E ora l'attentato di Modena. Diversamente da lui, la famiglia di Salim El-Kudri è pienamente lucida, ha chiesto dei feriti. Sono annichiliti dal dolore per le persone ferite, per la donna che ha perso le gambe. Questo lo ha riferito l'avvocato del 31enne Fausto Gianelli. Gianelli, che appunto difende Salim El-Kudri, ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale e poi chiederà la perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto il legale dell'uomo fermato appunto per aver investito 7 persone in centro a Modena. L'operazione di recupero, e così chiamiamo argomento, dei corpi dei 4 italiani nella grotta a circa 50 metri di profondità nelle acque di Alimatà, alle Maldive, rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. Questo lo fa sapere Dan Europe dopo che il suo team finlandese di Search and Recovery ha completato con successo il primo obiettivo operativo della missione, in seguito alla prima immersione tecnica in grotta effettuata oggi nell'atollo di Babu. Bene, con questo è tutto. Gianmarco, la linea torna a te.
8: E grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti. Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola, che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. Grande preoccupazione da parte del direttore generale dell'OMS, che ha dichiarato il secondo livello di allerta più alto, superato solo da quello di pandemia, per l'appunto. Intanto il ministro della salute congolese ha annunciato l'apertura di 3 centri di cura nella regione orientale dell'Ituri, siamo appunto nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie affermano che l'attuale focolaio, confermato per la prima volta venerdì, è causato dal virus Bundibugyo, una rara variante della malattia da Ebola. Sebbene in Congo e in Uganda si siano verificati più di 20 focolai di Ebola, questa è solo la terza volta che viene rilevato tale virus. Allora ascoltiamo cosa ci ha detto a riguardo Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva presso l'Università Cattolica.
4: È più competenza delle autorità internazionali quello di cercare di limitare che questo focolaio epidemico si espanda ai paesi limitrofi, perché questo è il vero rischio ed è per questo che l'OMS ha lanciato l'allarme internazionale. Per altri paesi, cioè più a distanza, in questo momento non c'è rischio, nel senso che le misure di controllo e di prevenzione sono tali che è estremamente difficile che da quelle terre arrivino casi che in qualche modo possano preoccupare. Chiaramente bisogna sempre vigilare, però il vero allarme in questo momento è in Africa.
3: Ecco professore, qua, ma realmente, viste comunque i trasporti che ci sono, gli scambi a livello internazionale, possiamo essere davvero sicuri? E soprattutto l'OMS che cosa ha messo concretamente in campo per far sì che appunto questa epidemia non si espanda ancora?
4: Beh, come sa, l'OMS è in una crisi profonda perché il taglio dei finanziamenti degli Stati Uniti l'ha prostrata enormemente e quindi i mezzi sono piuttosto limitati e quindi fa quello che può con i pochi mezzi che ha a disposizione, però ha lanciato l'allarme e sta con tecnici sul posto cercando di capire che cosa sta succedendo e chiaramente con mezzi estremamente limitati non è possibile garantire la stessa sicurezza che magari si ha la possibilità di fare con mezzi più ricchi. E quindi questa è la realtà della in questo momento, cioè che i controlli e le istituzioni internazionali soffrono, fanno quello che possono, però diciamo rispetto a un'epidemia con un virus così letale, diciamo, io credo che in questo momento possa essere sufficiente.
3: Professore, lei lo ha detto, un virus molto letale, quali sono le cure che in questo caso si possono attivare?
4: Beh, in questo momento la problematicità deriva dal fatto che questo nuovo ceppo virale non è, diciamo, sensibile al vaccino che ha prodotto in momenti record degli anni scorsi, quindi di fatto in questo momento non c'è niente che tecnicamente si possa fare dal punto di vista farmacologico, quindi quello che conta sono le misure non farmacologiche, significa pronto isolamento dei casi, pronto, diciamo, circoscrizione dei focolai epidemici, monitoraggio sui movimenti a livello internazionale, cercare di evitare che da quelle zone il focolaio epidemico si espanda ad altre. Questo è quello che è possibile fare attualmente.
3: Professore, per chiudere, ma sull'Ebola serve magari rilanciare la ricerca a livello internazionale, considerato appunto l'elevato transito, per esempio, di persone da quelle zone? In sostanza, secondo lei, va appunto riaccesa l'attenzione internazionale su un virus di cui forse si parla troppo poco?
4: Ma in realtà bisognerebbe farlo con tutti i virus, perché i virus fanno questo da milioni di anni, cercano di penetrare nel corpo umano indipendentemente da quello che sono le politiche e quindi sostanzialmente bisogna cercare di evitare l'atteggiamento che noi abbiamo avuto di dimenticare l'esperienza del Covid, di rimuovere, come ha fatto l'amministrazione Trump, tutti gli investimenti di prevenzione e profilassi internazionale, perché i virus poi si vendicano, non hanno confini, con i viaggi internazionali che oggi ci sono si muovono da un continente all'altro con grande velocità, quindi bisogna essere razionali e fare questa lotta tutto l'anno, non soltanto quando emergono i focolai epidemici.

0: Cambiamo argomento. Non possiamo tacere di fronte alla morte di Bakary Sakho, lo ha detto l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, nell'omelia pronunciata durante la festa dei popoli celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un riferimento diretto all'omicidio del 35enne bracciante maliano ucciso nei giorni scorsi da un gruppo di giovani nella Città Vecchia, episodio che ha profondamente scosso la comunità tarantina. Alessandro Guarasci ha intervistato Monsignor Emanuele Ferro, parroco del Duomo di Taranto.
1: Io ho scelto proprio...
2: Mi ha sorpreso molto, come credo a tutti, c'è sicuramente una situazione di emarginazione sociale, ma in 11 anni non è mai capitato un atto di violenza di questo tipo.
3: Ecco, ma c'è una fascia di popolazione che oggettivamente vive ai limiti della legalità, secondo lei, a Taranto Vecchia?
2: Beh, è evidente che ci sia sicuramente una fascia importante di persone che vivono ai margini della legalità.
3: E concretamente allora che cosa si può fare anche voi come parrocchia, come chiesa? Come
2: concretamente noi dobbiamo cercare di strutturare la comunità in modo tale che ci sia dialogo con tutte le famiglie, che ci possano essere dei luoghi dove orientare e concretizzare progetti di prevenzione che possano in un certo senso aiutare, sensibilizzare. È un discorso prettamente educativo sicuramente, ma deve essere anche un discorso corale, cioè la Chiesa deve andare, nel mio caso, in tandem con tutte le istituzioni, con il mondo delle associazioni, con il mondo della scuola.
3: Ecco, però quanto incide secondo lei in tutto quello che è successo, che comunque la situazione, anche la disoccupazione che c'è in Taranto, la povertà che comunque oggettivamente nel corso degli anni è aumentata?
2: Sicuramente ha un ruolo fondamentale, perché comunque parliamo di un fenomeno complesso. È vero che è un evento, perché chiamarlo episodio mi sembra riduttivo, cioè un evento che parli di violenza di questa efferatezza non può essere isolato, non può essere né generalizzato dicendo che Taranto è una città violenta, ma non può neanche essere isolato o liquidato. È un fenomeno che parte da molto lontano, con tante concause. Sicuramente le difficoltà familiari, la disoccupazione, la delinquenza, sono tutte cose che fanno parte di un quadro complesso, e credo che questo nel corso dei mesi, anche quando si ricostruirà con maniera sempre più chiara la situazione, anche si instaurerà una verità processuale, credo che questo venga a galla, emergerà sicuramente.
3: Ecco, senta, qual è il progetto, diciamo, chiamiamolo di punta, della vostra diocesi nella Città Vecchia di Taranto, proprio per cercare in qualche modo di includere maggiormente?
2: Noi da anni cerchiamo di mettere a punto quello che è l'oratorio diffuso. La Città Vecchia è un luogo in cui è un'isola nella quale insisteva gran parte della popolazione tarantina, che ha avuto uno spopolamento importante negli anni 60. Di conseguenza ci sono tanti luoghi che comunque sono diventati contenitori vuoti nel corso degli anni. Noi di pari passo alla riqualificazione di alcuni luoghi, a partire dalle chiese e dai locali adiacenti, cerchiamo quello di garantire che in ognuno di questi luoghi nascano delle attività e delle operazioni di prevenzione, quello che noi abbiamo chiamato l'oratorio diffuso, e di questi punti ne abbiamo attivati diversi, sia nell'oratorio di San Giuseppe, che nel centro San Gaetano, che nella stessa casa canonica della cattedrale, e adesso anche proprio lì nei pressi di Piazza Fontana. Nei giorni scorsi abbiamo acquisito un altro stabile nel quale mettere alcune attività. È logico che questo non basta, perché essendo un luogo con pochissimi anche abitanti e con una fetta fondamentale importante, con una percentuale molto alta di persone che hanno difficoltà, anche qui all'interno della comunità individuare degli animatori, degli educatori, delle persone che possano dedicarsi a questo diventa difficile, però ci stiamo provando.
3: Senta, per chiudere, la vittima qua è stato un immigrato. C'è un clima di tensione, di emarginazione nei confronti dei migranti in quella zona?
2: Assolutamente no, almeno io non lo percepisco. E la sorpresa è nata anche da questo, perché comunque la città di Taranto è sempre stata una città accogliente e lo sarà ancora. Tra l'altro nella città vecchia c'è un servizio di mensa per le persone che ne hanno bisogno e che è frequentata maggiormente da immigrati, ed è alle spalle della cattedrale dove abito io. Io non ho mai registrato nessun atteggiamento di chiusura, di avversione nei riguardi degli immigrati.
0: Un po' di musica, ci ascoltiamo Eddie Vedder con Far Behind, poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il cui messaggio ha saputo attraversare i secoli e la cui vita è ancora oggi un esempio per tanti giovani, torna in scena Chiara di Dio, il musical a firma e regia di Carlo Tedeschi, divenuto un classico della scena teatrale italiana. Musical che debutta nell'allestimento 2026 l'11 ottobre al Teatro Leo Amici di Monte Colombo, siamo in provincia di Rimini. In scena la vita della Santa di Assisi a la figura di San Francesco in un dialogo intenso e ispirato. Per parlarne abbiamo intervistato il regista Carlo Tedeschi e l'attore Francesco Troilo Di Carlo. Ascoltiamo.
2: Io ho scelto proprio Chiara e Francesco, ho scelto di metterli in scena come modello per i giovani di oggi. Sembra strano, no? Sembra un po' fuori moda. E invece hanno delle particolarità modernissime. Sono due anime, due giovani che si amano, superano l'amore terreno perché credono in Gesù, credono nel Vangelo e dunque vogliono salvarsi l'anima e per salvarsi l'anima hanno dovuto

0: Com'è nata?
1: Ma eravamo a Santa Maria degli Angeli in piazza a fare lo spettacolo Greccio Notte di Natale 1223, e che andrà in onda, tra l'altro andrà in scena a dicembre nel Teatro Leo Amici al Lago di Montecolombo. E facendo questo spettacolo, l'indomani della, diciamo, prima, andammo a piedi da Santa Maria degli Angeli fino a San Damiano, in pellegrinaggio, un piccolo pellegrinaggio. Per strada, io avevo fatto una preghiera allo Spirito Santo, un ragazzino aveva la chitarra e musica questa preghiera, questa mia preghiera. Arriviamo a San Damiano, ci accoglie l'allora custode, e quando mi riconosce mi dice: Carlo, devi scrivere uno spettacolo su Santa Chiara, un musical. E io dissi: ah, orca miseria, ah, va bene, sì, si potrebbe fare, anzi, una canzone l'abbiamo già preparata per strada. Cantammo questa canzone, che piacque molto al custode, e poi arrivarono tutte le altre. Nella stessa giornata, questo accadde al mattino, nella stessa giornata, al pomeriggio, avevo una conferenza stampa col comune, il sindaco, dunque la parte sacra, la parte profana, diciamo così, mi chiese la stessa cosa: Tedeschi deve scrivere uno spettacolo su Santa Chiara. E dunque questo segno così grosso ha dato il via ai lavori per questo spettacolo così particolare.
0: Francesco, abbiamo detto, tu interpreti San Francesco nello spettacolo. Ecco, com'è interpretare il Santo di Assisi e soprattutto anche il rapporto che si vive sul palco con Santa Chiara?
2: Beh, per me è stato particolare perché io... sono interprete di San Francesco adesso, però ho iniziato da spettatore. Vidi Chiara di Dio nel 2008, credo, al Teatro Metastasio di Assisi, quando Chiara di Dio era in pianta stabile, e lo è stato per 12 anni, rappresentando tutti i giorni per gruppi di pellegrini da tutto il mondo. Io ero un pellegrino ad Assisi con degli amici, vidi questo spettacolo e rimasi totalmente folgorato da quello che trasmettevano questi giovanissimi artisti, e in particolar modo San Francesco. Per me erano giovanissimi, ma non erano solo bravi artisti, ma si percepiva molto bene che questi ragazzi credevano in quello in cui stavano che stavano mettendo in scena, e traspariva talmente tanto che io dissi: ecco cosa voglio fare nella mia vita. Facevo teatro amatoriale in Puglia e desiderai interpretare quel personaggio. La vita poi mi ha condotto al Lago di Montecolombo, dove c'è la sede della compagnia teatrale dove Carlo opera principalmente, e Carlo, senza conoscermi, quando mi strinse la mano mi disse: sai che non avrei nulla in contrario se tu facessi San Francesco nel mio spettacolo ad Assisi? Questo 2 anni dopo che io vidi Chiara di Dio ad Assisi. Quindi per me fu un segno molto molto importante per la mia vita, che cambiò le sorti della mia vita. Oggi sono San Francesco in scena, e già dal primo debutto, che fu ad Assisi, ero giovanissimo, avevo 19 anni, e rappresentò qualcosa di importante, perché non era soltanto una forma d'arte per me, ma significava un po' mettere nella mia vita la vita di San Francesco. Ecco, le sue rinunce, il suo cambiamento di vita, la sua conversione, la misi un po' anche nella mia di vita, e ho sempre cercato di trasmettere sul palcoscenico quella che è stata la mia esperienza, certamente con le parole di San Francesco e anche con questo particolare rapporto, che per me era una cosa nuova. Ecco, non conoscevo San Francesco in quelle vesti, come si vede molto bene in Chiara di Dio, questo rapporto di amicizia, amore spirituale tra questi due giovanissimi che credevano in un sogno. In un certo senso anch'io ho creduto in quel sogno, poi Dio mi ha restituito questo desiderio che ho serbato nel cuore.
0: Un sogno, una storia, quella di San Francesco, di Santa Chiara, lo dicevamo all'inizio, 800 anni di storia. Com'è, Carlo Tedeschi, riuscire a rappresentare questo con un linguaggio che è moderno, anche parlando insomma a livello teatrale di musiche, scenografie, in qualche modo che richiamano ai giorni di oggi?
1: Ma è stato semplice, nel senso che Francesco forse oggi diventerebbe un attore di musical, pur di proclamare il Vangelo, no? Lo faceva per strada, cantava, danzava, aveva questo spirito di letizia che lui voleva comunicare, pur non volendo convertire nessuno, però testimoniava continuamente della gioia di aver incontrato il Cristo. Dunque è stato semplice farlo cantare, danzare, insieme a Chiara ovviamente. È semplice nel senso che

0: le fonti francescane mi hanno aiutato tantissimo. Tutto quello che questi due attori dicono in scena è veramente quello che hanno detto, che è passato dalla bocca di Francesco e di Chiara. Poi c'erano anche però le canzoni o le danze per le quali bisognava inventare qualche cosa. Non ho inventato niente, nel senso che ho raccolto canzoni, poesie, testi di giovani miei allievi che si sono avvicinati al mondo della fede, della spiritualità. E nel loro profondo quelle parole messe in bocca a questi due protagonisti hanno funzionato, nel senso che la verità quando è vera è sempre quella, è una ruota che gira e gira sempre nello stesso modo, la verità è quella, ecco, la verità di connettersi con noi stessi e di scegliere di esprimere la parte più profonda di noi è sempre la cosa più importante.
1: Siamo in chiusura, però chiedo a entrambi un'ultima cosa, ecco, dopo tanti anni di teatro vissuti in maniera diversa, contesti, esperienze, ecco, anche diverse, ma anche simili, accomunati insomma da degli elementi. Che cosa del teatro vi emoziona ancora, Carlo?
0: Quello che mi emoziona del teatro è portare sulla scena, in quel momento recitandola, mostrandola agli altri, una verità che hai vissuto. Perché se non hai vissuto quella verità non riuscirai mai a trasmetterla. E questo è il fascino bellissimo del teatro. Essere veri pur recitando un personaggio che non sei.
2: Non volevo ripetermi, però purtroppo è proprio questa la risposta anche per me, perché il teatro per me ha rappresentato il percorso artistico, è stato parallelo al percorso di ricerca, anche interiore. E quando ho scoperto che potevo essere me stesso anche sul palcoscenico, pur interpretando altri ruoli a volte, e ho scoperto un aspetto meraviglioso del teatro, e poter avere quel rapporto, quello sguardo anche con il pubblico in quel momento dal vivo, nasce un'intesa, nasce una comunicazione, una comunione che penso che non ha eguali.
0: Ah, sì, nella nostra religione cattolica c'è una verità bellissima che è la comunione dei santi. Ecco, scatta nel teatro, scatta questa cosa stupenda, questa comunione non solo in questo caso Chiara di Dio, di Chiara e Francesco con chi li interpreta, ma anche scatta insieme al pubblico. È una cosa meravigliosa quello che avviene, no? Questo contatto tra il pubblico, i santi che interpretiamo e noi stessi.
1: Gorizia, la città che resta capitale. Il 12 maggio a Milano è stato presentato il percorso che proietta l'esperienza della capitale europea della cultura oltre il 2025, trasformandola in una strategia culturale di lungo periodo. Il progetto è stato illustrato nella sede dell'Associazione Stampa Estera come una fase di continuità istituzionale e progettuale in cui il riconoscimento europeo diventa una struttura stabile di sviluppo urbano, culturale e sociale. Il 2026 segna così il consolidamento di un percorso che unisce memoria, innovazione e progettualità pubblica. Sentiamo cosa ci ha raccontato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
3: È stata una straordinaria opportunità per che cosa? Certamente per fare il saldo del 2025, ma soprattutto per illustrare quelle che sono le prospettive. Per capirci, il saldo, non ti parlerò di quanti turisti in più, del sold out, di cose che sono fisiologiche quando c'è un grande evento come quello della capitale europea. Innanzitutto con una precisazione che capitale europea non è soltanto un anno, come il conferimento di una onorificenza, un premio che uno lo riceve, non è dedicato soltanto a quell'anno, ma significa che per la Commissione europea Nova Gorizia e Gorizia hanno in sé le caratteristiche proprio per continuare a essere testimonianza in Europa e nel mondo, come abbiamo sempre sostenuto, di come un confine che è stato testimone delle tragedie del secolo scorso oggi sia davvero uno strumento di coesione, di collaborazione internazionale. Però una cosa che certamente possiamo dire è che Gorizia, quella che era fino a pochi anni fa, e la Gorizia di oggi e di domani non sono assolutamente la stessa città, ma per tante ragioni, certamente per gli investimenti importanti che sono stati fatti per riqualificare aree e zone che prima non c'erano. Se devo fare soltanto volo d'uccello, se penso alle aree verdi e il sole 24 ore che attribuisce a Gorizia il podio tra i comuni capoluoghi come città più verde, ogni cittadino può fruire di una media di 140 metri quadri cioè un bel appartamento, 140 metri quadri di verde. Abbiamo speso tanto per consegnare ai cittadini, ai turisti, luoghi di aggregazione per lo sport, per la cultura, per il tempo libero. Provi a pensare che nel centro della città c'era una boscaglia, ma davvero un bosco letteralmente impenetrabile. Oggi offriamo alla città una sorta di Central Park, 13 ettari con un torrente a corno che passa in mezzo, 4 km e mezzo di piste ciclopedonali, spazio per i giovani, per i diversamente giovani, 7 accessi a tutta la città, ma ho citato solamente uno rispetto a tantissimi interventi che sono stati fatti, certo una parte importante nel verde, non soltanto da parte nostra ma anche di altri soggetti, altri enti che hanno approfittato della capitale europea per destinare risorse. Penso a Gorizia, prima sede del polo scolastico regionale. Abbiamo pensato, abbattendo un ospedale, a realizzare un polo scolastico che concentrerà tutte le scuole superiori della città, pensando agli spazi della didattica che non sono quelli di oggi. Noi oggi sappiamo che chi nasce oggi, quando entrerà nel mercato del lavoro, avrà il 50% di probabilità di svolgere una professione con competenze che oggi noi non possiamo non solo formare, ma neppure assolutamente conoscere. Ergo, ecco perché non siamo in grado neanche di pensare di quali spazi avrà bisogno. Perciò è davvero in via non sperimentale, ma è il primo spazio per la didattica dei nostri giovani, che sappiamo essere il migliore investimento. Tantissimi, abbiamo aumentato del 50% la disponibilità relativamente alla capacità ricettiva, ospitalità alberghiera, B&B nella nostra città. E poi una cosa straordinaria, gliela dico adesso, non so se era già prevista tra le sue domande, la DAG, la Digital Art Gallery, la più grande galleria d'arte digitale d'Europa. D'Europa siamo certi, stiamo verificando su lei anche di tutto il mondo. Sotto il colle sul quale si erge il castello c'è una galleria lunga 300 metri. I 100 metri in mezzo sono letteralmente coperti da un chilometro, 1000 metri quadri di LED, è una parete LED. Arte digitale, immagini che cambiano in continuazione, musica suggestiva. L'artista è Refik Anadol, che sappiamo essere il più grande artista digitale al mondo. Per capirci, è quel artista turco che vive negli Stati Uniti, che è l'artefice di grandissime installazioni, tra le quali anche la sfera di Las Vegas. Refik Anadol considera questa sua opera d'arte senza dubbio la più importante che gli abbia fatto in tutto il mondo. Per capire il grado di attrattività che ha questa LED wall, questa parete di luce, noi abbiamo raggiunto i primi 100.000, ripeto, 100.000 visitatori nei primi 26 giorni, ai quali si aggiungono 63.000 prenotazioni. Ecco la ragione per cui il nostro ufficio turistico della regione, Promoturismo FUG, ci ha anticipato che a fine anno saremo una delle 10 città più visitate in Italia. Ovviamente tra la prima e la decima c'è di mezzo non il mare, l'oceano, se pensiamo ai 23 o 24 milioni di turisti di cui beneficia, certo, gode Venezia, ma poi Roma, Firenze, Napoli, Milano, per carità. Perciò però essere una cittadina piccola come la nostra, essere nel top 10 delle città più visitate in Italia, è una cosa che ci incoraggia. E come? Ma se questo è dal punto di vista turistico, pensiamo invece a come Gorizia, che era poco conosciuta, invece oggi sappiamo che in qualunque città io vado in Italia, ma anche all'estero, mi chiedo informazioni sulla nostra città, Gorizia, che comunque era un paese letteralmente di provincia. Abbiamo visto come il costo a metro quadro degli appartamenti stia crescendo in modo importante, come Gorizia sia appetibile, perciò sia attrattiva verso capitali che vengono al di fuori del Friuli di Venezia Giulia, ma al di fuori anche del nostro paese. Stanno acquistando palazzi, stiamo dedicando spazi che rischiavano di implodere, spazi che rischiavano di implodere, e stiamo destinando a studentati, a spazi di foresterie per insegnanti, docenti universitari, aumenta la formazione universitaria accademica nella nostra città. arrivano capitali per investire. Penso uno tra tutti, il prossimo Canadair, l'abbiamo presentato a gennaio, sappiamo che il Canadair idrovolante non è più in produzione, l'Italia sarà l'Italia a produrre un aereo che non si chiamerà così, che avrà lo stesso scopo, che avrà caratteristiche molto ma molto performanti e sarà assemblato nella nostra città, parliamo di 1300 posti di lavoro. Ecco, proprio un'altra caratteristica, un'altra cosa che siamo riusciti a ottenere: Gorizia nel corso degli ultimi 50 anni ha perso il 25% della sua popolazione, un inverno demografico che ha colpito duramente il nostro territorio. Ebbene, in questi 7-8 anni siamo riusciti progressivamente a rallentare fino a fermare il calo demografico e finalmente siamo arrivati a invertire la tendenza, e lo scorso anno per la prima volta sono tornati ad aumentare il numero di abitanti nella nostra città. Diciamo che sono tutte ragioni che mi fanno vedere il futuro, anche quando io non sono più sindaco della nostra città, con vivacissima soddisfazione.
1: Ecco, diciamo, sindaco, un consolidamento di un percorso che, per l'appunto, come ci ha spiegato, unisce memoria, innovazione, progettualità pubblica, guardando anche a quello che è il futuro, alle sfide, non solo per questo 2026, ma in generale, come ci ha detto, per il futuro. Accennava prima al confine Gorizia, Nuova Gorizia, ecco, in qualche modo un confine che può rappresentare però anche un ponte per quanto riguarda comunità diverse, un esempio, però diverse neanche poi se vogliamo così tanto, però ecco un concetto, questo in questo caso un esempio di ponte che può essere esteso anche un po' come esempio a tutto il mondo, se vogliamo.
3: Assolutamente sì, e mi fa piacere che abbia sottolineato questo aspetto, ma lo sa perché? Perché io, scherzando, dico sempre che Gorizia e Nuova Gorizia hanno scoperto, pensi un po', l'acqua calda. Guardi che la nostra città, come lei disse, è stata divisa prima ancora del muro di Berlino. Il muro di Gorizia risale a diversi anni prima del muro di Berlino, quella cortina di ferro che ha separato per decenni l'Europa dell'Est dall'Europa dell'Ovest. Ebbene, nonostante fossimo, perciò la Gorizia ha la casa divisa dall'orto, da un confine, divisa dalla stalla, un cimitero letteralmente diviso in due, all'epoca una parte in Italia e l'altra parte nell'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia. Ebbene, abbiamo scoperto l'acqua calda in che senso? Che è testimonianza, come ha detto lei, in Europa, nel mondo, che non c'è, mi credo, un piano B, non esistono alternative, se non la reciproca conoscenza. Io sostengo sempre che quando uno entra in un luogo buio si muove con paura, con circospezione, perché ha paura di subire qualcosa che gli faccia del male o anche soltanto di urtare qualcosa, accende la luce e non soltanto può attraversare gli spazi agevolmente, ma magari si ferma per apprezzare qualcosa. E così vale anche nelle relazioni umane. Lei, quando non conosce un qualcuno, è difficile che si apra con una persona che non conosce, che collabori, che si fidi di lui. Questo avverrà quando lo conoscerà. Ecco, questa capitale europea ha consentito di accelerare un processo, certamente sarebbe accaduto comunque fra 20 anni, fra 30 anni, non posso supporre quando, ma finalmente due comunità si sono conosciute e hanno scoperto che non soltanto c'era chi faceva la stessa cosa dall'altra parte del confine, ma hanno scoperto che fare quella cosa e farla insieme la si fa meglio. Ecco perché io dico che non ci sono piani B. Quanto ci impiegheranno le popolazioni ucraine e russe per tornare a dialogare, o sulla striscia di Gaza o in altri luoghi del mondo? Ecco perché la reciproca conoscenza ci consente, acqua calda, di scoprire che dell'altra persona non bisogna aver paura, non solo non bisogna aver paura, ma ci sono tanti lati che si apprezzano e, guarda un po', possiamo lavorare insieme. Diversamente avremo troppe generazioni prima che queste ferite, e come, che sono ancora aperte in tantissimi luoghi del mondo, possono cicatrizzarsi.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Soul, Soul. Dante Ferretti è un mito.
1: Mito.
0: Eh beh, è un mito, è tanta parte della storia del cinema italiano e non solo italiano. I suoi segreti, e questo è il suo titolo, sono in una mostra che da Roma poi farà il Giro d'Italia, celebrativa, illustrativa della sua capacità, della sua maestria nel disegno e nell'invenzione. Quanti disegni, quanti bozzetti ha nel suo studio?
1: Io ce n'ho... Non sto scherzando, ce ne avrò 800-900.
0: Allora.
1: Io ho una certa età, io ho detto ho 50 anni più IVA.
0: Quanti film ha fatto, maestro?
1: 95.
0: E il prossimo quando lo fa?
1: Quando mi chiamano. No, basta, mi sono stufato.
0: Ma perché sei stufato?
1: Perché io... sono cittadino americano, sono diventato, ho il passaporto americano, la residenza in America, però ho fatto 9 film con Scorsese e con Brian De Palma,
0: con
1: Neil Jordan, con tanti, ma come li ricordo. E allora... adesso sono tornato a Roma perché sto bene a casa mia a Roma, c'ho una casa dove al nono piano di via Gregoriana, dove vedo dal Quirinale, 9 finestre dove vedo dal Quirinale fino a tutta Roma, fino alla
0: fine. E Roma è il cuore del mondo. Ma lei è partito tanti tanti anni fa da Macerata?
1: Sì.
0: E lei in realtà...
1: avevo 16 anni.
0: Ma prima ancora lei è nato sotto le bombe, giusto?
1: Sì.
0: È un miracolo la sua vita.
1: No, sì, no, sono... E mi ricordo, io non mi ricordo. Cioè, io avevo un anno e siccome hanno bombardato... dovevano bombardare una caserma che stava vicino a casa mia e questa qui era degli inglesi, degli aerei inglesi, se sono sbagliato, non hanno preso la caserma, hanno preso casa mia. Io mi sono salvato, sa come? Perché crollando casa io sono andato a finire sotto. Cioè, a me mi ha salvato un armadio. Mio padre aveva una grande falegnameria, insomma. E allora questo armadio mi ha salvato perché sopra sono cadute tutti quanti pezzi, insomma, il tetto, le cose. Così. E allora mio padre ha perso addirittura una gamba. E mia madre mi è venuta a trovare con la sorella di mia madre il giorno dopo, prima ha accompagnato mio padre all'ospedale, che ha perso una gamba e così. E allora la cosa divertente che mi è venuta, allora Dante, io piangevo, a un certo punto pare, questo me l'ha detto mia madre, non so se è vero, che appena mi ha trovato io ho detto, ciac. Vedi che c'era qualcosa per cui dovevo far cinema.
0: A un anno la prima parola è stata Chuck. Facciamo finta di crederci.
1: Senta, no, ci dovete credere. Sì. Così mi ha detto mia madre.
0: Allora la mamma ha sempre ragione. Senta, maestro, lei ha fatto l'istituto d'arte, ha fatto l'accademia, ma il suo amore per il cinema, davvero, quando e come nasce?
1: Nasce quando mio padre e mia madre mi portarono al cinema a Macerata, cinema ancora me lo ricordo, si chiamava Cinema Italia, e io ho visto un film che era Ben-Hur, a quell'epoca, ho visto, dico che bello, così. Poi io facevo l'istituto d'arte, e allora che facevo però? Di notte, dopo che avevo visto quel film, io mi alzavo, e rubavo i soldi nelle tasche di mio padre e di giorno Cioè, tutti i giorni andavo a casa, dopo l'istituto d'arte andavo a mangiare, così dicevo: allora che fai, studi a casa? No, dico, vado a studiare con gli altri studenti, amici a casa loro, stiamo insieme e così parliamo di quello che dobbiamo dire domani, eccetera, eccetera. Io in realtà anziché andavo prima a vedere un film al Cinema Italia, poi andavo a vedere il secondo film Cinema Corso, terzo film al Cinema Cairoli. Questi sono i nomi dei tre cinema che andavo sempre. E arrivavo la sera a casa verso le 8:30, 9, e dice: Madonna,
0: quanto hai studiato?
1: Io dico: abbiamo studiato tanto. Però il problema era che io poi ero sempre rimandato a ottobre, addirittura c'avevo due in ginnastica.
0: Lei ha lavorato con tutti i più grandi registi italiani, non solo italiani, da Scola, Zeffirelli, Cavani, Bellocchio, Comencini, ma
1: Pasolini.
0: Ecco, arriviamo a no, Pasolini Fellini. E Fellini, perché sono stati i due sodalizi più importanti.
1: Beh, certo. Mm?
0: Ha fatto tutti i film con Pasolini, dal Vangelo secondo Matteo fino... Ma che tipo era? Che legame avevate tra voi?
1: Io tra l'altro ho scritto anche un libro, esatto. La bellezza imperfetta. Io con Pasolini ci siamo sempre dati del lei.
0: Quindi, davvero, del lei?
1: Sì, sempre. E ho avuto un rapporto stupendo perché io ho cominciato come assistente. La cosa bella era che a un certo punto... Lui mi ha voluto per fare il primo film che ho fatto con lui come scenografo, firmandolo come scenografo, è stato Medea. Io ho un rapporto diretto con lui, per cui io facevo i film, li facevo sempre io.
0: Com'era lavorare con Fellini?
1: Stupendo, stupendo. Poi lui aveva fiducia di me.
0: Era gentile?
1: Sì, gentilissimo. È stato la cosa divertente era quando io, siccome lui abitava via Margutta, io via del Babuino Innocente, ci trovavamo sempre da Canova.
0: Al
1: bar Canova.
0: Di Piazza del Popolo.
1: Piazza del Popolo, se arrivavamo in macchina mi diceva sempre tutte le mattine: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Io la prima volta dicevo: ma non mi pare niente. Giorno dopo: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ho sognato qualcosa però non mi ricordo. Terzo giorno: Dantino, che ti sei sognato stanotte? A quel punto mi sono cominciato a inventare i sogni.
0: Lei, insomma, di materia Fellini gliene ha data parecchia per le sue visioni, direi. Sì. Senta, e invece Hollywood, vabbè, abbiamo detto prima Scorsese, Jordan.
1: No, io adesso Hollywood ti racconto questa. Io sono stato chiamato a Hollywood dopo che ho fatto Il Barone di Munchausen di Terry Gilliam, che uscì in America e dissero che era il film più bello di scenografia che era mai stato fatto nel mondo del cinema. Allora a quel punto c'era Harvey Weinstein, che era un famoso produttore, che mi ha chiamato e mi ha mandato in America per fare un film che si chiamava Isobar. Allora io ho cominciato a disegnare questo film. A un certo punto ho ricevuto una telefonata, si dice: guarda, c'è Scorsese che ti vuole per fare un film L'età dell'innocenza a New York. Allora io che ho fatto? Ho detto: arrivo subito. Ho lasciato il film che stavo facendo senza dire niente, sono andato a casa, ho fatto la valigia, ho preso l'aereo che era della Metro Goldwyn Mayer. Una volta c'erano gli aerei che andavano allora sono andato a New York. La cosa divertente, questa la devo raccontare, era un aereo di quelli che sa, c'era il corridoio e mezzo da una parte, come tutti gli aerei, le tre sedie da una parte e la sedia dall'altra. Lì invece era modificato questo aereo da Metro Goldwyn Mayer. A posto delle sedie avevano fatto due lettini, letti, con le tende. Allora in mezzo si camminava, quando a un certo punto il pilota dice: allora preparatevi che fra 20 minuti arriviamo a New York. E allora tutti quanti, io apro le tende, mi vesto, apro le tende, e così a un certo punto quella accanto apre la tenda e tira fuori la un braccio, tutto questo, un braccio nero. Dico: oh, mamma mia, chi era? Era Naomi Campbell. Allora io, quando sono sceso, ho detto: ragazzi, ve lo devo dire, io ho passato tutta la notte con Naomi, ho dormito con Naomi Campbell.
0: È vero, è la verità. Senta, era diverso Hollywood da Roma, da Cinecittà? Cosa ha trovato di diverso nel modo di lavorare?
1: Beh, nel modo di lavorare, insomma, Cinecittà una volta si lavorava molto bene. Io mi ricordo, lavorando con i più grandi che c'erano in Italia, e lavoravo bene, però Hollywood, insomma, il cinema era una cosa, un'industria importantissima, per cui poi c'erano un sacco di soldi. Io ho fatto 9 film con Scorsese e erano 200-250 milioni di euro, di dollari, insomma è andata molto bene. E poi ho avuto la sfortuna di vincere 3 Oscar.
0: So, perché sfortuna? Non le piacevano quelle cerimonie? Sì.
1: No, ma lo sa una cosa, che io ho avuto 11 nomination io e 9 mia moglie, che era
0: sua moglie.
1: Mia moglie
0: Francesca Lo Schiavo, arredatrice.
1: Sì.
0: Avete lavorato sempre insieme?
1: Sì, abbiamo lavorato insieme. Non sempre, in America abbiamo cominciato in America a lavorare insieme per 5 volte, non abbiamo mai preso niente, mai un Oscar, sempre seduti lì. Io pensavo di prenderlo per L'età dell'innocenza, che era un film molto bello, così, e invece niente. Alla quinta volta ho detto: ma io non ci vado più, non me ne frega niente. Allora, come stavamo facendo sempre un altro film con Scorsese a un'isola a Boston, che era, ma adesso manco mi ricordo che film era, ha detto: dai, su, forza, andiamo. Eravamo nominati tutti quanti per The Aviator. Dico: ma guarda, siccome lui viaggiava sempre con l'aereo privato, dai, forza, dai, andiamo. Allora siamo montati sull'aereo privato, siamo arrivati, e stavolta la cosa strana è che non c'avevamo nemmeno i posti seduti dove stavano seduti tutti, e noi stavamo dietro le quinte. A un certo punto l'Oscar per il miglior production designer va a Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, per il film da Vietor. Noi non ci credevamo, stavamo dietro le quinte. A un certo punto siamo arrivati, questa era Ali Berry che diceva questa cosa. Allora abbiamo preso questo Oscar, diciamo che è stato
0: dove
1: il
0: primo. Ce l'ha l'Oscar? Dove l'ha messo? In salotto?
1: No, sì, sta sul salotto, sulle mensole dell'IKEA.
0: O è 1, 2, 3?
1: No, 6, ce ne sono 3 io, 3 mia moglie.
0: Tre, lui e poi ci stanno i Davidi Donatello, sì, e i BAFTA.
1: No. Eh? I BAFTA, i cose, cioè abbiamo 175 premi.
0: Ci vuole un museo?
1: No, io ce l'ho qui sul
0: telefonino.
1: Sul telefonino, se volevi vi faccio vedere.
0: Sua moglie, quando vi siete conosciuti? Quando vi siete sposati?
1: Noi dunque ci siamo conosciuti, questa è una cosa carina, perché io, che ho una casa in Sardegna, che me la sono fatta 55 anni fa, allora mia moglie era ospite di Fabrizio De André, della moglie, la prima moglie si chiamava Puni De André, erano amiche, allora era ospite a casa di Fabrizio De André. Fabrizio De André era mio carissimo amico.
0: Ah, sì.
1: Allora lì c'era Fabrizio D'André, Elio Petri, ho fatto una cena per tutti, ho invitato tutti quanti, gli amici, le cose che stavano lì. E allora è venuto Fabrizio e ha portato Francesca la moglie, insomma tutti quanti così, e lì ho conosciuto Francesca. Dico, ma tu sei di Roma? Dice, sì, anch'io. Ma tu dove abiti a Roma? Ai Barioli. Dice, lei ha detto, anch'io ai Barioli. Ma tu dove? Io dico, via Caroncini. Dice, ma strano, io a via Ruggero Falo, che erano due vie che alla fine di via Caroncini.
0: Non vi eravate mai incrociati? Mai.
1: No, ci avevamo lo stesso garage. Non ci siamo nemmeno mai visti. A quel punto...
0: Destino.
1: Il destino ha voluto che sono rimasto prigioniero. Adesso sono prigioniero di mia moglie, lei ogni tanto. Che devo fare? Io ogni tanto sono andato pure in farmacia a cercare delle gocce di veleno da mettere nel pranzo.
0: Anche perché avete una passione comune, no?
1: Ah sì, certo.
0: Una bella passione comune.
1: No, poi abbiamo due figli.
0: Lei ha parlato con sincerità della sua fede, ha detto io a Gesù gli devo molto perché mi ha dato tutto quello che ho,
1: certo,
0: che ho fatto.
1: Certo, io quando ho fatto il Vangelo secondo Matteo di Pasolini ho fatto tutto, ho fatto pure la croce e ho portato io la croce dove poi Gesù fu
0: crocifisso.
1: Messo in crocifisso e... E Gesù Cristo per me è tutto, io sono molto cristiano, vado tutte le domeniche a messa.
0: E come mai? La sua famiglia era?
1: E io tutte le mattine, che faccio quando mi alzo? Ringrazio la Madonna per aver messo al mondo Gesù Cristo e poi... E saluto mia sorella poverina che non c'è più, i miei genitori non ci sono più e poi Gesù Cristo che lo ringrazio sempre dicendo grazie Gesù, io devo tutto a te perché grazie al film che avevo fatto, al coso così e insomma e per me Gesù Cristo è tutto, io sono molto cristiano.
0: Ma è la sua famiglia che l'ha cresciuta così?
1: No, sono cresciuto, no, io sì, perché io facevo il chierichetto da ragazzino quando stavo a Macerata, poi quando sono venuto a Roma non andavo più in una messa, niente, così poi a un certo

0: avendo fatto appunto il Vangelo secondo Matteo, mettendo sulla croce Gesù Cristo.
1: Si è immedesimato, eh?
0: Mi sono immedesimato, mi hanno incrociato pure a me. Dopo.
1: Tutti lo siamo.
0: No, però io non sono santo ancora.
1: No.
0: Però ho parlato col Papa e mi ha detto che adesso ci pensa lui a santificare.
1: Lei l'ha incontrato il Papa?
0: Quando? Sì, l'ho incontrato.
1: Due ne ha incontrati, tre?
0: Sì, l'ho incontrato. Il primo addirittura siamo andati alla messa perché lui abitava nella, come si chiamava?
1: Sì.
0: Santa Marta.
1: Papa Francesco.
0: Sì, Papa Francesco, siamo andati lì un giorno alla messa, siamo io e mia moglie siamo stati invitati e siamo andati alla messa perché insomma avevamo un rapporto carino con lui. E poi invece con questo, no, con il Papa
1: Leone,
0: Leone Tigre XIV, vediamo io. E anche con lui ci siamo visti 3-4 volte.
1: Ah sì?
0: Sì, sì. E ci siamo visti, ci siamo cose. Poi lui ci ha invitato perché un giorno ha invitato quelli che facevano il cinema. Allora siamo andati lì, insomma, è stato molto, molto carino, molto piacevole.
1: Lei lo chiama Tigre, ma è così mite, così, eh?
0: Sì, no, una persona stupenda, devo dire. A me piace molto questo Papa. Al contrario di Donald
1: Trump?
0: No, io lo chiamo Trump, Donald Metropolitano.
1: Beh, per fortuna lui non è il Papa, insomma, quindi.
0: Sì, però odia il Papa, è una cosa che
1: ma credo
0: io
1: che
0: proprio
1: odi molta gente.
0: Ma io non capisco perché ancora fa il presidente.
1: Lei ha il passaporto
0: americano? Io tra l'altro io sono residente in America.
1: Lei vota?
0: Io voto, sono cioè il passaporto americano. Io sono un residente in America.
1: Allora voti bene alle prossime, mi raccomando.
0: E come no, certo, darò subito il voto un'altra volta a Trump.
1: Ecco,
0: sì. Almeno metropolitano, ha detto.
1: Senta, l'ha stupita questa attenzione del Papa per il mondo del cinema, ma oggi lei il cinema, quello attuale, come lo vede?
0: Io non l'ho mai fatto, io gli ultimi film italiani l'ho fatti, e l'ultimo è stato con Fellini, ne ho fatti 6 con Fellini.
1: Ma lei ci va ancora al cinema oggi?
0: No, devo dire che vado a vedere. Vado sempre al Barberini e vado a vedere film americani, film purtroppo, non sono, purtroppo mi dispiace, adesso però andrò a vedere dei film italiani perché mi pare giusto e allora andrò a vedere dei film italiani.
1: E che giudizio dà del cinema italiano oggi?
0: In questo momento non glielo so dire, ho visto delle cose di Sorrentino, altre cose, insomma, non posso, certe cose che ho visto mi sono piaciute, altre non so dare un giudizio, però non mi sembra. Cioè, io sono più legato al cinema, al genere di film che ho fatto io, che a quelli che fanno oggi qui in Italia. Anche poi non posso dare giudizi perché non li vado a vedere.
1: Non li va più a vedere. E pensare che da bambino se ne vedeva 3 al giorno. Eh?
0: Sì, vabbè, ma da bambino ne vedevo 3 al giorno. Però sono cresciuto.
1: Sei stufato.
0: Adesso ho detto, c'ho 50 più IVA.
1: Ah, solo 50? Erano
0: 50
1: di più
0: anni
1: prima.
0: Più IVA.
1: Ah, ok. Ma l'IVA è il 22%.
0: No, no, io al 15%.
1: Ho capito. Senta, ma c'è una canzone, una musica che le piace, che le è cara, che ci cantiamo insieme? Oh no, ce l'ascoltiamo naturalmente.
0: No, io l'ho detto, dimmi quando tu verrai.
1: Tony Renz.
0: Dimmi quando, dimmi quando te ne vai. Perché mi sono rotto di te.
1: Non è proprio così.
0: Tony Renz è un mio carissimo amico.
1: Lei ha conosciuto un sacco di persone belle, importanti, che hanno fatto la storia del mondo, della cultura.

0: Beh,
1: Quindi
0: sì.
1: è un privilegiato.
0: Sì, diciamo di sì. Io devo dire che ho avuto una vita molto fortunata. Devo ringraziare Gesù Cristo, Dio, la Madonna,
1: Tutti i santi.
0: tutti i santi, anche i peccatori, soprattutto i peccatori. Io sono uno di loro.
1: Tutti quanti lo siamo. Allora, Tony Renis, ce l'ascoltiamo adesso.
0: Adesso?
1: Lo ascoltiamo insieme.
0: Sì.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie a lei, molto gentile.
1: Così mi... A TV
0: Grazie a TV
1: 2000.
0: 2000, 2100 e di più.
1: Di più,
0: Ecco,
1: perfetto. 2100 mi
0: grazie.
1: piace.

oggi potere volere. Esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi un po' come ieri, pensieri di corda.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Quando si compì il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, che abbiamo iniziato a leggere insieme, presenta il racconto solenne della prima Pentecoste cristiana. Dico così perché la Pentecoste era una festa ebraica ed era già stata celebrata molte volte negli anni, nei secoli precedenti. Ma in quella occasione, la Pentecoste, dopo la Pasqua di morte e risurrezione di Gesù, avvenne qualcosa di straordinario che segnò l'inizio della missione ecclesiale. Il giorno di Pentecoste è il 50°. Pentecostes è un termine greco adoperato dagli ebrei ellenisti, che parlavano appunto la lingua ellenistica. È il 50° giorno rispetto alla Pasqua. Dopo Pasqua si contano 7 settimane, quindi 7 per 7, 49, e il giorno di chiusura delle 7 settimane, simbolo di perfezione, è il 50° giorno. È la festa che in ebraico era chiamata dei giuramenti o della mietitura, è la festa del raccolto, è la festa dell'alleanza, è il ricordo della stipulazione del patto fra Dio e il popolo di Israele al Sinai, dopo l'uscita dall'Egitto. Pentecoste era la festa dell'alleanza e per gli ebrei di oggi continua a essere il ricordo del dono della legge. Una festa tranquilla che deve essere vissuta nel raccoglimento, nello studio della legge. I rabbini dicono: quale modo migliore abbiamo per celebrare la legge che studiarla? E allora passiamo la giornata di Pentecoste studiando la legge. Il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, 10 giorni dopo l'ascensione al cielo di Gesù, tutta la comunità era riunita insieme. Quell'essere epitoautò, come dice il greco, significa sì nello stesso posto, ma ha anche una valenza metaforica di unione, di coesione. Erano uniti nello stesso intento, erano orientati allo stesso fine. E in quel momento di riunione ecclesiale avviene un fenomeno teofanico. Luca adopera proprio un linguaggio simbolico, proprio delle teofanie, cioè di quegli eventi in cui Dio si manifesta. E i fenomeni accennati sono quelli che caratterizzarono l'apparizione di Dio al Sinai. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Notiamo per due volte il narratore dice come. Non c'è vento, non c'è fuoco, ma c'è un rumore come di vento. E apparvero delle lingue come di fuoco. Quindi è un richiamo simbolico al vento impetuoso e al fuoco che viene dal cielo, il fulmine. C'è un tuono, un fulmine, un forte vento. È un fenomeno di sconvolgimento della terra, ma è riproposto in chiave domestica. È come se un improvviso rumore spalanchi le finestre e faccia entrare un violento soffio di vento e compaiono specie di fiamme che si posano sulla testa di ciascuno dei presenti. È una discesa simbolica che deve essere spiegata. Essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Lo Spirito di Dio, che è chiamato Santo perché appartiene a Dio, che è il solo Santo, è lo Spirito, cioè la vita, è la forza creatrice di Dio, è l'amore divino. E si manifesta con questa irruzione. Lo Spirito assume la forma di una lingua di fuoco. Il termine lingua, in questo caso, ha un senso metaforico. Anche noi possiamo parlare di una lingua di terra, a proposito di qualche promontorio, o chiamiamo linguetta quella delle scarpe o delle lattine. Il termine lingua è usato in un altro senso, ma qui viene scelto proprio perché è legato alla parola. La lingua non è semplicemente l'organo che è in bocca, ma è anche il linguaggio, è la nostra lingua italiana o greca per i discepoli della prima comunità o ebraico. La lingua è il modo con cui comunichiamo, parliamo. La lingua di fuoco è quindi una immagine per indicare una capacità divina che viene data agli apostoli, a tutta la comunità ecclesiale radunata insieme. È il fuoco divino. Il fuoco è un simbolo importante, è il simbolo del tempo che passa, è l'immagine che riscalda, che rischiara, che consuma, trasforma e distrugge. Ha un valore positivo il fuoco, è luce, è calore, è la possibilità di cuocere il cibo, ma anche una valenza negativa, distruttrice. Il fuoco brucia, il fuoco fa male, se ci si mette la mano dentro viene rovinata la mano, lascia un segno negativo. Ricordate, la vocazione di Mosè era legata proprio a questo simbolo. Mosè viene attirato da un roveto che brucia e non si consuma. Dio parla a Mosè attraverso un fuoco speciale che ha le caratteristiche positive e non quelle negative. Così la lingua di fuoco che appare e si insedia su ciascuno di loro è il segno di un dono di grazia che viene fatto per renderli capaci di parlare con il fuoco di Dio. È lo Spirito Santo paragonato al fuoco, cioè luce, calore, energia, passione. L'amore è spesso collegato al fuoco, al colore rosso, alla fiamma. È difficile immaginare un amore freddo. il calore è strettamente legato al fuoco, ma è una caratteristica tipica dell'amore. E lo Spirito di Dio si manifesta come calore divino, come luce, come energia che rende gli apostoli capaci di parlare a tutta l'umanità. Ecco l'effetto immediato che sorprende gli apostoli e i loro ascoltatori. Parlano in altre lingue, come lo Spirito dà loro il potere di esprimersi. Non è che imparino automaticamente le lingue, come potrebbe essere l'inglese, il tedesco, il francese. Imparano la lingua umana, cioè riescono a comunicare con ogni tipo di persona, riescono a trasmettere quel messaggio essenziale di Gesù arrivando al cuore di ciascuno. E questa scena della prima Pentecoste cristiana è per Luca una figura simbolica della apertura universale. Gli apostoli erano al chiuso. Dopo la manifestazione potente dello Spirito, escono, aprono le porte. Avevano paura dei giudei e quindi erano in casa, chiusi dentro, per paura di rimetterci. Non è cambiato nulla, il problema esterno rimane, solo che gli apostoli adesso hanno il coraggio di affrontare le difficoltà. Escono e cominciano a parlare. I primi ascoltatori sono tutti giudei, ma, come capita anche oggi, a Gerusalemme vivevano giudei provenienti da tutte le parti del mondo, perché da secoli i giudei erano nella diaspora, cioè dispersi in varie regioni. E capitava frequentemente che ebrei nati in Mesopotamia o in Gallia o in Cirenaica decidessero di trasferirsi e di prendere casa a Gerusalemme o di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Per cui, essendo quella una festa di pellegrinaggio, erano presenti a Gerusalemme giudei osservanti che provenivano da molte regioni differenti. Gli ebrei di Roma parlano italiano o romanesco, gli ebrei russi parlano russo, gli ebrei americani parlano inglese. Se si trovano a Gerusalemme, sono tutti ebrei, ma di lingue diverse. Quindi l'apertura iniziale non è a tutti i popoli, a tutte le culture, alle varie religioni, ma è simboleggiata questa apertura attraverso le lingue. Gli ascoltatori sono tutti giudei, ma provengono da molte nazioni differenti. Con un artificio narrativo interessante, Luca fa dire alla folla stessa le provenienze, adopera una specie di catalogo geografico che passa in rassegna vari popoli dove i giudei si erano insediati. Parte dall'Oriente, parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, si sposta nell'attuale Turchia, Cappadocio, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, scende in Egitto, si sposta in Libia, nella regione di Cirene, arriva a Roma, aggiunge cretesi e arabi. La stranezza è che tutti li sentono parlare nella propria lingua e sentono raccontare le grandi opere di Dio. Il miracolo della Pentecoste, diremmo, non è avvenuto nella bocca degli apostoli, ma nelle orecchie degli ascoltatori. Gli apostoli di Gesù hanno il coraggio di uscire fuori e di annunciare le grandi opere di Dio. È la sintesi della predicazione apostolica. Le grandi opere compiute da Dio nell'intervento storico di Gesù. Lo Spirito li ha abilitati a essere testimoni, coraggiosi, capaci di annunziare. La gente si è radunata intorno alla casa dove la comunità apostolica era radunata perché ha sentito quei fenomeni strani, un colpo di vento, una specie di tuono, sembra una esplosione. Sono curiosi che si affollano e a loro Pietro offre una spiegazione, presenta il messaggio programmatico. Dopo il fatto straordinario della discesa dello Spirito, Luca riporta il primo discorso cherigmatico di San Pietro. Cherigma in greco vuol dire contenuto della predicazione, dell'annuncio, non l'azione di annunciare, ma la cosa annunciata. E chiamiamo cherigmatico un discorso che presenta il contenuto essenziale della predicazione. Luca non aveva certo la registrazione di questo discorso. Pietro non ne ha scritto il testo. Quando Luca scrive 50 anni dopo questo discorso, lo ricostruisce idealmente e ci offre un esempio mirabile di sintesi cherigmatica, cioè propone l'essenziale predicato dagli apostoli, fin dall'inizio, fin da quella prima occasione in cui uscirono e iniziarono a presentare il Vangelo di Cristo. La gente rimane meravigliata ascoltando questo discorso e rimane meravigliata proprio perché percepisce nella propria lingua, cioè sente applicata a sé quella parola, si sente toccato nel vivo. Viene detto che sono le 9 del mattino. Viene precisata l'ora proprio perché qualcuno stava malignando dicendo che erano tutti ubriachi. E qualcun altro reagiva dicendo sono solo le 9 del mattino, non è possibile che siano già ubriachi a quest'ora. È una sobria ebrietas, come la chiamerà Sant'Ambrogio, cioè una ubriachezza sobria prodotta dallo Spirito, che ha invaso gli apostoli e li ha resi capaci di annunziare le grandi opere di Dio. Il discorso cherigmatico, dunque, parte da una motivazione. Uomini di Giudea, vi trovate a Gerusalemme, avete sentito questi fenomeni, vi domandate che cosa sta succedendo. Non sono ubriachi. Quello che è capitato è ciò che aveva detto il profeta Gioele. E qui viene riportato un lungo testo profetico in cui si annuncia l'effusione dello Spirito Santo. Negli ultimi giorni, aveva detto il Signore tramite il profeta Gioele, effonderò il mio Spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni. Bene, dice Pietro insieme agli altri 11, adesso si realizza quello che aveva detto l'antico profeta. Gli apostoli cominciano a interpretare le scritture. Non esiste ancora il Nuovo Testamento. L'esperienza di Gesù l'hanno fatta loro personalmente e la stanno comunicando e la spiegano alla luce delle antiche scritture profetiche di Israele. Questo che voi avete intuito è il dono dello Spirito. Come aveva detto il profeta Gioele, lo Spirito adesso è stato effuso. E noi che lo abbiamo accolto abbiamo la possibilità di comunicarvi il messaggio di Dio, di spiegarvi il senso della sua opera. Seconda parte del discorso. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Ed è una sintesi del racconto evangelico, un Vangelo in miniatura. Con pochi accenni, l'Apostolo racconta di Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni. Dopo che secondo il progetto di Dio è stato consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno, sciogliendolo dalle angosce della morte. Ha raccontato la vita pubblica di Gesù, le sue opere prodigiose, il momento tragico della morte e il finale glorioso della risurrezione. Voi l'avete ucciso. Il discorso è fatto a dei giudei che vivono a Gerusalemme 50 giorni dopo i fatti della morte di Gesù e quindi può dire a loro che sono i responsabili. L'hanno fatto fare ai romani, ma l'iniziativa è stata loro. Dio però lo ha risuscitato dai morti. E la terza parte del discorso è una spiegazione attraverso citazioni bibliche. Gesù è colui di cui parla il Salmo 15. Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Non riguarda Davide, riguarda Gesù. Davide è morto ed è stato sepolto e la sua tomba è ancora qui, proprio vicino al cenacolo. Ma era profeta e quindi Davide previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. E in quel salmo allude al Messia, al figlio di Davide, legittimo erede al trono, che non vedrà la corruzione. E Gesù non ha visto la corruzione. È stato ucciso, messo nel sepolcro, ma non si è corrotto. Il terzo giorno Dio lo ha risuscitato. Ed è apparso a noi. E ci ha scelti come suoi testimoni. E noi siamo qui a testimoniarvi che quel Gesù è vivo ed è il Messia ed è colui che può salvare la vostra vita. Ecco il grande finale. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Due titoli importanti. L'uomo Gesù è stato costituito Signore e Cristo. Cristo dice la qualità messianica del re, ma Signore lo qualifica come simile a Dio, perché Signore è il nome proprio di Dio. Quel Gesù che avete crocifisso è il Signore ed è il Cristo. Gli ascoltatori di fronte a questo messaggio si sentono interpellati. Qualcuno valuterà l'insieme come un discorso da pazzo o da ubriaco, qualcun altro lo prende sul serio e chiede che cosa dobbiamo fare. E inizia la prassi di formazione, di iniziazione cristiana. In quel giorno battezzano 3.000 persone. La folla accetta il discorso di Pietro e riconosce Gesù come Signore e Cristo.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Il disco c'è un cilindro che cinguezza.

serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

0: dettagli sopra le mie mani. Queste lenzuola sanno ora come ti chiami. In questo gioco quando hai vinto e perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah.
1: E poi piove,
0: e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore non lo senti più. Perché non posso bere veleno nella speranza che muori tu.

0: così.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera di Compieta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
1: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
2: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice, che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È lunedì 18 maggio.
2: Sono le 23:19.

Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 21. Vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli riuniti per pregare per la pace, questa sera ci chiediamo, dopo aver ascoltato la parola di Dio, la visione di un cielo nuovo e di una terra nuova del libro dell'Apocalisse è realista, è possibile? Tra l'altro è una visione che parla di Gerusalemme e oggi il nome di questa città ci fa pensare alle sofferenze dei popoli che vi abitano a causa di un conflitto lungo e sanguinoso. Preghiamo per Gerusalemme, preghiamo per la Terra Santa perché vi sia pace e perché il popolo palestinese trovi giustizia e un posto in quella terra e perché tutti possano vivere in pace. Siamo qui per capire come questa visione di cui parla la Scrittura si può realizzare. Il Signore abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli. È dunque nella mente di Dio che i popoli vivano insieme, nella concordia e nella pace. È nella mente di Dio che non ci saranno più, che non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ma noi oggi vediamo che l'odio e la divisione continuano a scavare abissi profondi tra i popoli e la guerra non è certo lo strumento per risolvere questi conflitti, anzi, esattamente il contrario. Sentiamo dunque questa parola come una chiamata, come una responsabilità, perché, come dice Gesù, questa specie di demoni, e la guerra è demoniaca, non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Siamo qui dunque per pregare per la pace, sentendo la responsabilità di questa preghiera, sentendo la responsabilità di esserci. E leggendo le parole dell'Apocalisse ci rendiamo conto che la preghiera è entrare nella sala del trono di Dio, Re dell'universo. Come dice il brano che abbiamo ascoltato, e colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E ancora l'Apocalisse altrove scrive: poi vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La porta aperta è la porta nella sala del trono del Re dell'universo. Amo, Signore, la casa in cui tu abiti, abbiamo cantato con il Salmo. Il Signore che è in mano la storia, e Lui, questo è il messaggio del libro dell'Apocalisse, accoglie e accetta le preghiere delle sue comunità. Noi non siamo dimenticati di Lui, da Lui, noi non siamo irrilevanti con la nostra preghiera, anzi, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo è il Dio della storia, della vita, è l'Onnipotente, è l'Eterno. Noi non siamo dimenticati. Egli ci ascolta e Lui può cambiare la storia, può cambiare la guerra in pace. Essere in questa preghiera è recarsi nella sala del trono di Dio per pregarlo ed ascoltarlo. Non ci sono ostacoli, non ci sono porte chiuse, barriere per raggiungerlo, no. Dio ci fa entrare direttamente nella sua casa. Amo, Signore, la casa in cui tu abiti. Allora preghiamo il Re che ci ascolta e che può cambiare la storia. Preghiamolo per la pace, preghiamolo perché converta i cuori di chi concepisce progetti di guerra e di morte. Preghiamolo perché convinca i potenti della terra a sostituire le armi con strumenti di pace e di dialogo. Dio ascolta e non resta indifferente alla nostra preghiera. Il mondo cambia con la preghiera e pregare è riconoscere l'importanza di quella porta aperta in cui entriamo insieme, perché la comunità è un corpo che prega e agisce insieme. Martin Luther King, il grande liberatore degli afroamericani, diceva: è necessaria una pressione costante, persistente e non violenta per raggiungere la pace. E la preghiera è questa pressione costante e persistente sul Signore per avere pace,
è la battaglia che noi combattiamo ogni giorno ed è, lo ripeto, una responsabilità di tutti noi, perché il mondo cambia per ogni nostro gesto. Se non lo faccio io, chi lo farà? Se io non parlo, chi parlerà? Ogni gesto di pace, ogni parola di pace nelle nostre giornate sposta il mondo, e il mondo si sposta perché tanti in ogni parte spingono in un senso di pace, di salute, di giustizia. Uniamo la nostra preghiera, sorelle e fratelli, a quelle di milioni di uomini e donne, di anziani, di giovani, di bambini che oggi credono nella pace, che oggi scelgono la pace, che curano le ferite e riparano i danni lasciati dalla follia della guerra. Bisogna essere costanti e persistenti. Come dice Gesù, con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Papa Leone, il sabato dopo Pasqua, ha voluto chiamare tutte le comunità, tutti i cristiani, alla preghiera per la pace. E diceva in quel giorno: vi sono inderogabili responsabilità dei governanti delle nazioni. A loro gridiamo: fermatevi, è il tempo della pace. Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte. E continuava: vi è però non meno grande la responsabilità di tutti noi, uomini e donne di tanti paesi diversi, un'immensa moltitudine che ripudia la guerra con i fatti, non solo a parole. E la preghiera, diceva il Papa, ci impegna a convertire ciò che resta di violento nei nostri cuori e nelle nostre menti. Convertiamoci a un regno di pace che si edifica giorno per giorno. Sorelle e fratelli, preghiamo il Signore. Preghiamo il Signore perché mandi il suo Spirito Santo, respiro che dà vita, riconcilia, rende fratelli e sorelle gli avversari e i nemici. Che la follia della guerra abbia termine e la terra sia curata e coltivata da chi ancora sa generare, sa custodire, sa amare la vita. Ascoltaci, Signore della vita.

Presentiamo al Signore i paesi e le regioni del mondo in guerra e le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il dono della pace.

Preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan, per la fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel. Per gli accordi di pace in Colombia, per la pace in Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, per la pace in Etiopia, per la fine della violenza diffusa ad Haiti, perché continui la tregua in Iran e prevalgano le ragioni del dialogo. Per la fine delle violenze in Iraq. Per la pace, la stabilità e la convivenza pacifica nel Libano. Per la pace in Libia.

per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico. Per la fine del terrorismo in Nigeria. Per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan. Per la fine delle violenze e per la riconciliazione in Siria. Per la pace in Somalia. Per la fine delle violenze negli Stati Uniti. Per la pace e la fine della guerra civile in Sudan e in Sud Sudan. Per la fine della guerra in Ucraina, perché tacciano le armi e si trovi la via del dialogo. Per la pace nello Yemen. Per la fine delle violenze e per la pace in Terra Santa, a Gerusalemme e a Gaza. Per la liberazione di tutti i rapiti e sequestrati in ogni parte del mondo. Per i governanti, perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Benedici, proteggi e rafforza, oh Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo. Ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. E ti preghiamo ancora, Signore, di disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e di distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a te, alla luce della tua resurrezione.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Signore nostro Dio, rendici degni della tua pace, nonostante la nostra miseria. Fa che siamo uniti senza finzioni, ipocrisie, vani interessi. Ci unisca solo il vincolo della tua pace e della tua carità. Consolida la nostra unione con la presenza del tuo Spirito, perché testimoniamo al mondo quella pace che tu solo dai. Tu sei il Dio della pace, della carità, del perdono e della misericordia, ora e sempre. Amen. E la pace che il Signore ci dona ce la scambiamo gli uni gli altri.

0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente è risorto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance do
7: santo. La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Epidemia di Ebola in Africa centrale, la comunità di Taranto scossa dopo l'omicidio del bracciante maliano, la cultura tra teatro e territorio, questi i temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di ambiente. Oggi si apre una giornata densa di significato per l'ambiente in Italia e nel mondo. Il 20 maggio si celebra la giornata delle api, il 22 maggio ricorre la giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio sarà la giornata europea delle aree protette. Allora, per parlare dell'importanza di questi appuntamenti, ma soprattutto dell'importanza del messaggio che queste giornate intendono dare, abbiamo in studio Raniero Maggini, presidente WWF Roma Area Metropolitana. Bentornato, Raniero.
9: Grazie, buonasera a tutti.
8: E insieme a te quest'oggi Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma. Bruno, benvenuto.
10: Grazie, ben trovati a voi, buonasera a tutti.
8: Partiamo proprio dal primo appuntamento, insomma, quello più vicino a quest'oggi, oggi 18 maggio, il 20 maggio, la giornata mondiale delle api. Parto da te, Bruno, per fare un ragionamento attorno non solo alla giornata, al messaggio, ma proprio anche al protagonista di queste giornate, l'ape.
10: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare, e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro, e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
8: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
10: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, insomma, diciamo le api ma anche tutti gli altri. Quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. Ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
8: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
10: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto, alcune volte vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro. E addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile. Incredibile, bellissimo.
8: In merito a questo leggo un messaggio che ci è appena arrivato da un'ascoltatrice. Ci scrive: meravigliose le api, vanno protette perché ci regalano la frutta, la verdura, il miele, che è nettare della vita. Ci scrive: in estate, quando fa caldo, bisogna riservargli l'attenzione, cibo e l'acqua.
10: L'acqua.
8: Ecco, per cui il ruolo ce l'abbiamo anche noi nella quotidianità, nell'aiutare,
10: sì,
8: questi animali.
10: Certo, anche noi, ad esempio anche nel nostro giardino, non solo l'acqua che è fondamentale, perché questi animali prendono acqua proprio, hanno un compito particolare. Alcune di queste api, che sono le cosiddette bottinatrici o comunque api operaie, alcune volte prendono l'acqua per portarla all'alveare, e attraverso l'acqua raffreddano la temperatura dell'alveare vaporizzandola, cioè hanno veramente dei comportamenti incredibili. È fondamentale l'acqua, però è fondamentale anche creare un giardino un po' vario, cioè quei giardini con il prato all'inglese dove non c'è nient'altro non è il più adatto. Quindi se noi possiamo, magari il nostro giardino, ma anche sul nostro terrazzo, una varietà, diciamo, di specie che sono presenti, aiuta anche gli impollinatori.
8: Tutela delle api, tutela degli impollinatori, che, come spiegava Bruno Cignini, va di pari passo con la tutela della biodiversità. Raniero, è così?
2: Non c'è dubbio alcuno, anche perché, come dire, attenzionare le api, gli impollinatori, gli insetti più in generale, è forse anche un esercizio di rispetto, in senso lato, perché noi diciamo sempre ai bambini: in natura lo schifo non esiste, semmai potete dire che impressione. Quindi relazionarsi sempre con grande tolleranza, oserei dire, perché poi si scopre un mondo straordinario come quello che Bruno ci ha dipinto, e che dobbiamo darci il tempo di conoscere e comprendere. E al tempo stesso dobbiamo guardare al futuro, per cui, a partire dalle api e dai contesti che abitano, Bruno ci ricordava, insomma, facciamo i conti con i cambiamenti climatici causati dall'uomo, ricordiamocelo, e magari alle tante sostanze chimiche purtroppo che noi utilizziamo ormai non solo nelle campagne ma anche in città. Pensate all'utilizzo delle sostanze che vengono irrorate per la lotta ad ulticida alla zanzara tigre, che oggettivamente immette tante sostanze nocive nell'ambiente e che hanno un ritorno negativo anche per noi, per la nostra salute. Insomma, dovremmo essere molto più attenti agli altri, perché ne beneficeremmo anche noi moltissimo, e invece continuiamo a essere molto distratti. Questa giornata, ecco, questo ricordiamoci, il 2026, la giornata mondiale delle api, è proprio dedicata alla collaborazione tra uomo e api. Le api hanno dato tanto, forse è il momento che cominciamo a restituire qualcosa.
8: E per quanto riguarda la tematica, abbiamo detto la biodiversità, la protezione delle e la tutela delle aree protette, Roma e il territorio di Roma ha tanto da offrire.
2: Non c'è dubbio, questo poi lascio la parola a Bruno, che sicuramente ha modo di raccontarci tanto, però Roma potenzialmente, l'abbiamo detto credo già più di un anno fa, noi chiedevamo di lavorare per portare al riconoscimento di Roma come capitale europea della biodiversità, ne avrebbe tutte le caratteristiche, purtroppo siamo ancora distanti da questo potenziale obiettivo e queste giornate sono importanti perché ci ricordano, soprattutto per le realtà come le nostre, che talvolta danno un po' troppo per scontato, sia animali che ambienti, che invece abbiamo responsabilità molto alta a dare continuità alle specie che vivono insieme a noi e naturalmente a questo patrimonio straordinario fatto di aree naturali protette. Roma credo che sia un caso unico dal punto di vista europeo e dall'altra anche di tanti altri luoghi particolarissimi, pensiamo alle nostre ville storiche, ma su questo lascerei veramente volentieri la parola a Bruno.
8: Bruno.
10: Sì, come diceva Raniero, veramente anch'io sono favorevole a far sì che Roma diventi la capitale della biodiversità, perché lo è realmente, accennava Raniero, a Roma sono tantissime, Roma non la dobbiamo considerare la parte più urbanizzata compresa all'interno del grande raccordo anulare, quella che nel nostro immaginario è la città, insomma, in realtà è molto più ampia, ha tutta una zona anche al di fuori, quella che era l'agro romano, la campagna romana. Ecco, in questo ambiente, sia nella parte fuori del grande raccordo anulare, ma anche dentro, ci sono, ecco, io do dei numeri, ci sono 22 aree naturali protette, cioè dei parchi, delle riserve, serve naturali, monumenti naturali. Barcellona ce n'ha uno, ne è un grande vanto, ne fa, e noi ne abbiamo 22. Poi accennava Raniero, Roma ha un'altra particolarità, che non ha nessuna capitale, ma non europea, a livello mondiale, ha 40 ville storiche molto ampie. Immaginiamo Villa Panfili, Villa Ada, Villa Panfili sono 190 ettari, Villa Ada, Villa Borghese, Villa Torlone, sono tantissime, dove noi appunto andiamo, ce l'abbiamo proprio tra i nostri palazzi, quindi è importante. E poi ha un reticolo idrografico, quindi abbiamo detto parchi, riserve naturali, ville storiche, poi abbiamo il Tevere, l'Aniene, abbiamo addirittura un fiume che era il fiume sacro agli antichi romani, che attraversava tutta l'Appia Antica, il fiume Almone, e poi tanti fossi che sono affluenti a questi. E tra l'altro è un'altra caratteristica della città che la fa la città, Roma è la città con il territorio agricolo più grande d'Europa, perché abbiamo 52.000 ettari di aree agricole. Non si direbbe, no? Roma è veramente una città agricola, ha più di 2.000 aziende agricole in produzione. Ecco, tutto questo serve a tanti animali proprio per muoversi tra la campagna extraurbana e il centro della città, con della sorta di corridoi ecologici che gli permettono proprio di spostare di spostarsi tra l'esterno e il centro della città. E quindi noi, da un punto di vista di biodiversità, proprio grazie a questa conformazione e a queste caratteristiche, abbiamo veramente una ricchezza in termini di biodiversità che è unica a livello europeo.
8: In chiusura, Raniero, abbiamo detto il 20 maggio giornata delle api, 22 maggio giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio giornata europea delle aree protette, però il messaggio, ecco, va oltre questi appuntamenti, cioè la giornata delle api ogni giorno, della biodiversità ogni giorno, delle aree protette è ogni giorno, chiaramente questo è un appuntamento che ci aiuta a far sì che il messaggio sia più incisivo, perché è una giornata dedicata, però ogni giorno, ecco, ci deve essere l'importanza del messaggio.
2: Sì, la dico con uno dei motti del WWF: in un mondo a rischio siamo tutti animali a rischio, quindi insomma guardiamo agli altri sapendo che siamo noi stessi, noi siamo natura e non dobbiamo mai dimenticarcelo, né in queste giornate, né nel resto dell'anno, come dicevi giustamente te, tra l'altro godendo di una bellezza che non tutti hanno la fortuna di poter ammirare.
8: Grazie Raniero Maggini, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana, grazie a Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma. Grazie.
10: Grazie a voi.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
3: Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già questa settimana, lo riferisce il New York Times, citando due fonti dell'amministrazione USA. Il Pentagono, si legge, sta lavorando sulla possibile nuova fase dell'operazione Epic Fury, come mai da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco all'inizio di aprile. questo nonostante l'Iran ha presentato un nuovo piano in 14 punti attraverso i mediatori pakistani, che si concentra, viene detto, sui negoziati per la fine della guerra e sulle misure di costruzione della fiducia da parte americana. L'Iran però avrebbe proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Intanto si è saputo che i guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver colpito gruppi legati agli Stati Uniti e Israele nella provincia occidentale iraniana del Kurdistan, vicino al confine con l'Iraq. In una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa ISNA, i Pasdaran hanno riferito che i miliziani provenivano dal nord dell'Iraq e agivano per conto degli Stati Uniti e appunto di Israele. Stavano tentando di contrabbandare una grande spedizione di armi e munizioni americane. Difficile situazione anche in Libano, perché un drone esplosivo di Hezbollah è detonato vicino a Shomera, città nel nord di Israele al confine con il Libano. Lo ha riferito la stampa israeliana, precisando che non si sono registrate vittime. Le forze armate hanno fatto sapere che sono stati individuati frammenti del drone dopo l'impatto nella comunità di Shomera. Della difficile situazione in Medio Oriente il Papa ha parlato nell'udienza a Sua Santità Aram I, cattolicos della Chiesa armena di Cilicia, e ha detto: in un momento in cui l'unità e l'integrità del vostro paese sono nuovamente minacciate, le nostre chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono i cristiani non solo tra loro, ma anche con i loro fratelli e le loro sorelle di altre comunità nella patria comune. E ora l'attentato di Modena. Diversamente da lui, la famiglia di Salim El Kudri è pienamente lucida, ha chiesto dei feriti. Sono annichiliti dal dolore per le persone ferite, per la donna che ha perso le gambe. Questo lo ha riferito l'avvocato del 31enne Fausto Gianelli. Gianelli, che appunto difende Salim El Kudri, ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale e poi chiederà la perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto il legale dell'uomo fermato appunto per aver investito 7 persone in centro a Modena. L'operazione di recupero, e così chiamiamo argomento, dei corpi dei 4 italiani nella grotta a circa 50 metri di profondità nelle acque di Alimatà, alle Maldive, rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. Questo lo fa sapere Dan Europe dopo che il suo team finlandese di Search and Recovery ha completato con successo il primo obiettivo operativo della missione, in seguito alla prima immersione tecnica in grotta effettuata oggi nell'atollo di Baobab. Bene, con questo è tutto. Gianmarco, la linea torna a te.
8: E grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti. Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola, che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. Grande preoccupazione da parte del direttore generale dell'OMS, che ha dichiarato il secondo livello di allerta più alto, superato solo da quello di pandemia, per l'appunto. Intanto il ministro della salute congolese ha annunciato l'apertura di 3 centri di cura nella regione orientale dell'Ituri, siamo appunto nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie affermano che l'attuale focolaio confermato per la prima volta venerdì è causato dal virus Bundibugyo, una rara variante della malattia da Ebola. Sebbene in Congo e in Uganda si siano verificati più di 20 focolai di Ebola, questa è solo la terza volta che viene rilevato tale virus. Allora ascoltiamo cosa ci ha detto a riguardo Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva presso l'Università Cattolica.
4: È più competenza delle autorità internazionali quello di cercare di limitare che questo focolaio epidemico si espanda ai paesi limitrofi, perché questo è il vero rischio ed è per questo che l'OMS ha lanciato l'allarme internazionale. Per altri paesi, cioè più a distanza, in questo momento non c'è rischio, nel senso che le misure di controllo e di prevenzione sono tali che è estremamente difficile che da quelle terre arrivino casi che in qualche modo possano preoccupare. Chiaramente bisogna sempre vigilare, però il vero allarme in questo momento è in Africa.
3: Ecco, professore, qua, ma realmente, viste comunque i trasporti che ci sono, gli scambi a livello internazionale, possiamo essere davvero sicuri? E soprattutto l'OMS che cosa ha messo concretamente in campo per far sì che appunto questa epidemia non si espanda ancora?
4: Beh, come sa, l'OMS è in una crisi profonda perché il taglio dei finanziamenti degli Stati Uniti l'ha prostrata enormemente e quindi i mezzi sono piuttosto limitati e quindi fa quello che può con i pochi mezzi che ha a disposizione, però ha lanciato l'allarme e sta con tecnici sul posto cercando di capire che cosa sta succedendo e chiaramente con mezzi estremamente limitati non è possibile garantire la stessa sicurezza che magari si ha la possibilità di fare con mezzi più ricchi. E quindi questa è la realtà in questo momento, cioè che i controlli e le istituzioni internazionali soffrono, fanno quello che possono, però diciamo rispetto a un'epidemia con un virus così letale, diciamo, io credo che in questo momento possa essere sufficiente.
3: Professore, lei lo ha detto, un virus molto letale, quali sono le cure che in questo caso si possono attivare?
4: Beh, in questo momento la problematicità deriva dal fatto che questo nuovo ceppo virale non è, diciamo, sensibile al vaccino che ha prodotto in momenti record degli anni scorsi. Quindi di fatto in questo momento non c'è niente che tecnicamente si possa fare dal punto di vista farmacologico. Quindi quello che conta sono le misure non farmacologiche, significa pronto isolamento dei casi, pronto, diciamo, circoscrizione dei focolai epidemici, monitoraggio sui movimenti a livello internazionale e cercare di evitare che da quelle zone il focolaio epidemico si espanda ad altre. Questo è quello che è possibile fare attualmente.
3: Professore, per chiudere, ma sull'Ebola serve magari rilanciare la ricerca a livello internazionale, considerato appunto l'elevato transito per esempio di persone da quelle zone? In sostanza, secondo lei va appunto riaccesa l'attenzione internazionale su un virus di cui forse si parla troppo poco?
4: Ma in realtà bisognerebbe farlo con tutti i virus, perché i virus fanno questo da milioni di anni, cercano di penetrare nel corpo umano indipendentemente da quello che sono le politiche, e quindi sostanzialmente bisogna cercare di evitare l'atteggiamento che noi abbiamo avuto, di dimenticare l'esperienza del Covid, di rimuovere, come ha fatto l'amministrazione Trump, tutti gli investimenti di prevenzione e profilassi internazionale, perché i virus poi si vendicano, non hanno confini, con i viaggi internazionali che oggi ci sono si muovono da un continente all'altro con grande velocità. Quindi bisogna essere razionali e fare questa lotta tutto l'anno, non soltanto quando emergono i focolai epidemici.

0: Cambiamo argomento. Non possiamo tacere di fronte alla morte di Bakary Sakho, lo ha detto l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, nell'omelia pronunciata durante la festa dei popoli celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un riferimento diretto all'omicidio del 35enne bracciante maliano ucciso nei giorni scorsi da un gruppo di giovani nella Città Vecchia, episodio che ha profondamente scosso la comunità tarantina. Alessandro Guarasci ha intervistato Monsignor Emanuele Ferro, parroco del Duomo di Taranto.
1: Io ho scelto proprio...
2: Mi ha sorpreso molto, come credo a tutti, c'è sicuramente una situazione di emarginazione sociale, ma in 11 anni non è mai capitato un atto di violenza di questo tipo.
3: Ecco, ma c'è una fascia di popolazione che oggettivamente vive ai limiti della legalità, secondo lei, a Taranto Vecchia?
2: Beh, è evidente che ci sia sicuramente una fascia importante di persone che vivono ai margini della legalità.
3: E concretamente allora che cosa si può fare anche voi come parrocchia, come chiesa? Come
2: concretamente noi dobbiamo cercare di strutturare la comunità in modo tale che ci sia dialogo con tutte le famiglie, che ci possano essere dei luoghi dove orientare e concretizzare progetti di prevenzione che possano in un certo senso aiutare, sensibilizzare. È un discorso prettamente educativo sicuramente, ma deve essere anche un discorso corale, cioè la Chiesa deve andare, nel mio caso, in tandem con tutte le istituzioni, con il mondo delle associazioni, con il mondo della scuola.
3: Ecco, però quanto incide secondo lei in tutto quello che è successo, che comunque la situazione, anche la disoccupazione che c'è a Taranto, la povertà che comunque oggettivamente nel corso degli anni è aumentata?
2: Sicuramente ha un ruolo fondamentale, perché comunque parliamo di un fenomeno complesso. È vero che è un evento, perché chiamarlo episodio mi sembra riduttivo, cioè un evento che parli di violenza di questa efferatezza non può essere isolato, non può essere né generalizzato dicendo che Taranto è una città violenta, ma non può neanche essere isolato o liquidato. È un fenomeno che parte da molto lontano, con tante concause. Sicuramente le difficoltà familiari, la disoccupazione, la delinquenza, sono tutte cose che fanno parte di un quadro complesso, e credo che questo nel corso dei mesi, anche quando si ricostruirà con maniera sempre più chiara la situazione, anche si instaurerà una verità processuale, credo che questo venga a galla, emergerà sicuramente.
3: Ecco, senta, qual è il progetto, diciamo, chiamiamolo di punta, della vostra diocesi nella Città Vecchia di Taranto, proprio per cercare in qualche modo di includere maggiormente?
2: Noi da anni cerchiamo di mettere a punto quello che è l'oratorio diffuso. La Città Vecchia è un luogo in cui è un'isola nella quale insisteva gran parte della popolazione tarantina, che ha avuto uno spopolamento importante negli anni 60. Di conseguenza ci sono tanti luoghi che comunque sono diventati contenitori vuoti nel corso degli anni. Noi di pari passo alla riqualificazione di alcuni luoghi, a partire dalle chiese e dai locali adiacenti, cerchiamo quello di garantire che in ognuno di questi luoghi nascano delle attività e delle operazioni di prevenzione, quello che noi abbiamo chiamato l'oratorio diffuso, e di questi punti ne abbiamo attivati diversi, sia nell'oratorio di San Giuseppe, che nel centro San Gaetano, che nella stessa casa canonica della cattedrale, e adesso anche proprio lì nei pressi di Piazza Fontana. Nei giorni scorsi abbiamo acquisito un altro stabile nel quale mettere alcune attività. È logico che questo non basta, perché essendo un luogo con pochissimi anche abitanti e con una fetta fondamentale importante, con una percentuale molto alta di persone che hanno difficoltà, anche qui all'interno della comunità individuare degli animatori, degli educatori, delle persone che possano dedicarsi a questo diventa difficile, però ci stiamo provando.
3: Senta, per chiudere, la vittima qua è stato un immigrato. C'è un clima di tensione, di emarginazione nei confronti dei migranti in quella zona?
2: Assolutamente no, almeno io non lo percepisco. E la sorpresa è nata anche da questo, perché comunque la città di Taranto è sempre stata una città accogliente e lo sarà ancora. Tra l'altro nella città vecchia c'è un servizio di mensa per le persone che ne hanno bisogno e che è frequentata maggiormente da immigrati, ed è alle spalle della cattedrale dove abito io non ho mai registrato nessun atteggiamento di chiusura, di avversione nei riguardi degli immigrati.
0: Un po' di musica, ci ascoltiamo Eddie Vedder con Far Behind, poi torniamo per la seconda parte del mondo alla radio.

0: Il mondo alla radio.
1: In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il cui messaggio ha saputo attraversare i secoli e la cui vita è ancora oggi un esempio per tanti giovani, torna in scena Chiara di Dio, il musical a firma e regia di Carlo Tedeschi, divenuto un classico della scena teatrale italiana. Musical che debutta nell'allestimento 2026 l'11 ottobre al Teatro Leo Amici di Monte Colombo, siamo in provincia di Rimini. In scena la vita della Santa di Assisi accanto alla figura di San Francesco in un dialogo intenso e ispirato. Per parlarne abbiamo intervistato il regista Carlo Tedeschi e l'attore Francesco Troilo Di Carlo. Ascoltiamo.
2: Io ho scelto proprio Chiara e Francesco, ho scelto di metterli in scena come modello per i giovani di oggi. Sembra strano, no? Sembra un po' fuori moda. E invece hanno delle particolarità modernissime. Sono due anime, due giovani che si amano, superano l'amore terreno perché credono in Gesù, credono nel Vangelo e dunque vogliono salvarsi l'anima. E per salvarsi l'anima hanno dovuto connettersi, hanno dovuto immergersi in se stessi e volerlo fare, scegliere di farlo. E si sono messi al loro interno in comunicazione con la parte più vera, più profonda. È questo che sentono i giovani quando vedono queste due figure in scena.
1: Il musical è nato nel 2004, se non sbaglio, ma l'idea, ecco, di raccontare Chiara d'Assisi in forma poi di musical, com'è nata?
2: Ma eravamo a Santa Maria degli Angeli in piazza a fare lo spettacolo Greccia Notte di Natale 1223, che andrà in onda, tra l'altro andrà in scena a dicembre nel Teatro Leo Amici al Lago di Monte Colombo. E facendo questo spettacolo, l'indomani della, diciamo, prima, andammo a piedi da Santa Maria degli Angeli fino a San Damiano in pellegrinaggio, un piccolo pellegrinaggio. Per strada io avevo fatto una preghiera allo Spirito Santo, un ragazzino aveva la chitarra e musica questa preghiera, questa mia preghiera. Arriviamo a San Damiano, ci accoglie l'allora custode. E quando mi riconosce mi dice: Carlo, devi scrivere uno spettacolo su Santa Chiara, un musical. E io dissi: ah, porca miseria, ah, va bene, sì, si potrebbe fare. Anzi, una canzone l'abbiamo già preparata per strada. Cantammo questa canzone, che piacque molto al custode, e poi arrivarono tutte le altre. Nella stessa giornata, questo accadde al mattino, nella stessa giornata, al pomeriggio, avevo una conferenza stampa col comune. Il sindaco, dunque la parte sacra, la parte profana, diciamo così, mi chiese la stessa cosa: Tedeschi deve scrivere uno spettacolo su Santa Chiara. E dunque questo segno così grosso ha dato il via ai lavori per questo spettacolo così particolare.
1: Francesco, abbiamo detto, tu interpreti San Francesco nello spettacolo. Ecco, com'è interpretare il Santo di Assisi e soprattutto anche il rapporto che si vive sul palco con Santa Chiara?
3: Beh, per me è stato particolare perché io sono interprete di San Francesco adesso, però ho iniziato da spettatore. Vidi Chiara di Dio nel 2008, credo, al Teatro Metastasio di Assisi, quando Chiara di Dio era in pianta stabile e lo è stato per 12 anni, rappresentando tutti i giorni per gruppi di pellegrini da tutto il mondo. Io ero un pellegrino ad Assisi con degli amici, vidi questo spettacolo e rimasi totalmente folgorato da quello che trasmettevano questi giovanissimi artisti, e in particolar modo San Francesco per me. Erano giovanissimi, ma non erano solo bravi artisti, ma si percepiva molto bene che questi ragazzi credevano in quello in cui stavano che stavano mettendo in scena. E traspariva talmente tanto che io dissi: ecco cosa voglio fare nella

0: che io vidi chiara di Dio ad Assisi. Quindi per me fu un segno molto molto importante per la mia vita, che cambiò le sorti della mia vita. Oggi sono San Francesco in scena, e già dal primo debutto, che fu ad Assisi, ero giovanissimo, avevo 19 anni, e rappresentò qualcosa di importante, perché non era soltanto una forma d'arte per me, ma significava un po' mettere nella mia vita la vita di San Francesco, ecco, le sue rinunce, il suo cambiamento di vita, la sua conversione, la misi un po' anche nella mia di vita, e ho sempre cercato di trasmettere sul palcoscenico quella che è stata la mia esperienza, certamente con le parole di San Francesco e anche con questo particolare rapporto, che per me era una cosa nuova. Ecco, non conoscevo San Francesco in quelle vesti, come si vede molto bene in Chiara di Dio, questo rapporto di amicizia, amore spirituale tra questi due giovanissimi che credevano in un sogno. In un certo senso anch'io ho creduto in quel sogno, poi Dio mi ha restituito questo desiderio che ho serbato nel cuore.
1: Un sogno, una storia, quella di San Francesco di Santa Chiara, lo dicevamo all'inizio, 800 anni di storia. Come Carlo Tedeschi riuscire a rappresentare questo con un linguaggio che è moderno, anche parlando insomma a livello teatrale di musiche, scenografie in qualche modo che richiamano ai giorni di oggi?
2: Ma è stato semplice, nel senso che Francesco forse oggi diventerebbe un attore di musical, pur di proclamare il Vangelo, no? Lo faceva per strada, cantava, danzava, aveva questo spirito di letizia che lui voleva comunicare, pur non volendo convertire nessuno, però testimoniava continuamente della gioia di aver incontrato il Cristo. Dunque è stato semplice farlo cantare, danzare, insieme a Chiara ovviamente. È semplice nel senso che le fonti francescane mi hanno aiutato tantissimo. Tutto quello che questi due attori dicono in scena è veramente quello che hanno detto, che è passato dalla bocca di Francesco e di Chiara. Poi c'erano anche però le canzoni o le danze, per le quali bisognava inventare qualche cosa. Non ho inventato niente, nel senso che ho raccolto canzoni, poesie, testi di giovani miei allievi che si sono avvicinati al mondo della fede, della spiritualità, e nel loro profondo quelle parole messe in bocca a questi due protagonisti hanno funzionato, nel senso che la verità, quando è vera, è sempre quella, è una ruota che gira e gira sempre nello stesso modo. La verità è quella, ecco, la verità di connettersi con noi stessi e di scegliere di esprimere la parte più profonda di noi è sempre la cosa più importante.
1: Siamo in chiusura, però chiedo a entrambi un'ultima cosa. Ecco, dopo tanti anni di teatro vissuti in maniera diversa, contesti, esperienze, ecco, anche diverse, ma anche simili, accomunati insomma da degli elementi, che cosa del teatro vi emoziona ancora, Carlo?
2: Quello che mi emoziona del teatro è portare sulla scena, in quel momento recitandola, mostrandola agli altri, una verità che hai vissuto. Perché se non hai vissuto quella verità non riuscirai mai a trasmetterla. E questo è il fascino bellissimo del teatro. Essere veri pur recitando un personaggio che non sei.
0: Non volevo ripetermi, però purtroppo è proprio questa la risposta anche per me, perché il teatro per me ha rappresentato il percorso artistico, è stato parallelo al percorso di ricerca anche interiore. E quando ho scoperto che potevo essere me stesso anche sul palcoscenico, pur interpretando altri ruoli a volte, e ho scoperto un aspetto meraviglioso del teatro, e poter avere quel rapporto, quello sguardo anche con il pubblico in quel momento dal vivo, nasce un'intesa, nasce una comunicazione, una comunione che penso che non ha eguali.
2: Ah, sì, nella nostra religione cattolica c'è una verità bellissima, che è la comunione dei santi. Ecco, scatta nel teatro, scatta questa cosa stupenda, questa comunione, non solo in questo caso Chiara di Dio, di Chiara e Francesco con chi li interpreta, ma anche scatta insieme al pubblico. È una cosa meravigliosa quello che avviene, no? Questo contatto tra il pubblico, i santi che interpretiamo e noi stessi.
1: Gorizia, la città che resta capitale. Il 12 maggio a Milano è stato presentato il percorso che proietta l'esperienza della capitale europea della cultura.

0: oltre il 2025, trasformandola in una strategia culturale di lungo periodo. Il progetto è stato illustrato nella sede dell'Associazione Stampa Estera come una fase di continuità istituzionale e progettuale in cui il riconoscimento europeo diventa una struttura stabile di sviluppo urbano, culturale e sociale. Il 2026 segna così il consolidamento di un percorso che unisce memoria, innovazione e progettualità pubblica. Sentiamo cosa ci ha raccontato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
1: È stata una straordinaria opportunità per che cosa? Certamente per fare il saldo del 2025, ma soprattutto per illustrare quelle che sono le prospettive. Per capirci, il saldo, non ti parlerò di quanti turisti in più, del sold out, di cose che sono fisiologiche quando c'è un grande evento come quello della capitale europea. Innanzitutto con una precisazione che capitale europea non è soltanto un anno, come il conferimento di una onorificenza, un premio che uno lo riceve, non è dedicato soltanto a quell'anno, ma significa che per la Commissione europea Nova Gorizia e Gorizia hanno in sé le caratteristiche proprio per continuare a essere testimonianza in Europa e nel mondo, come abbiamo sempre sostenuto, di come un confine che è stato testimone delle tragedie del secolo scorso oggi sia davvero uno strumento di coesione, di collaborazione internazionale. Però una cosa che certamente possiamo dire è che Gorizia, quella che era fino a pochi anni fa, e la Gorizia di oggi e di domani non sono assolutamente la stessa città, ma per tante ragioni, certamente per gli investimenti importanti che sono stati fatti per riqualificare aree e zone che prima non c'erano. Se devo fare soltanto volo d'uccello, se penso alle aree verdi e il sole 24 ore che attribuisce a Gorizia il podio tra i comuni capoluoghi come città più verde, ogni cittadino può fruire di una media di 140 metri quadri, cioè un bel appartamento, 140 metri quadri di verde. Abbiamo speso tanto per consegnare ai cittadini, ai turisti, luoghi di aggregazioni per lo sport, per la cultura, per il tempo libero. Provi a pensare che nel centro della città c'era una boscaglia, ma davvero un bosco letteralmente impenetrabile. Oggi offriamo alla città una sorta di Central Park, 13 ettari con un torrente a corno che passa in mezzo, 4,5 km di piste ciclopedonali, spazio per i giovani, per i diversamente giovani, 7 accessi da tutta la città. Ma ho citato solamente uno rispetto a tantissimi interventi che sono stati fatti, certo una parte importante nel verde, non soltanto da parte nostra ma anche di altri soggetti, altri enti che hanno approfittato della capitale europea per destinare risorse. Penso a Gorizia, prima sede del polo scolastico regionale. Abbiamo pensato, abbattendo un ospedale, a realizzare un polo scolastico che concentrerà tutte le scuole superiori della città, pensando agli spazi della didattica che non sono quelli di oggi. Noi oggi sappiamo che chi nasce oggi, quando entrerà nel mercato del lavoro, avrà il 50% di probabilità di svolgere una professione con competenze che oggi non possiamo non solo formare, ma neppure assolutamente conoscere. Ergo, ecco perché non siamo in grado neanche di pensare di quali spazi avrà bisogno. Perciò è davvero in via non sperimentale, ma è il primo spazio per la didattica dei nostri giovani, che sappiamo essere il migliore investimento. Tantissimi, abbiamo aumentato del 50% la disponibilità relativamente alla capacità ricettiva, ospitalità alberghiera, B&B nella nostra città. E poi una cosa straordinaria, gliela dico adesso, non so se era già prevista tra le sue domande: la DAG, la Digital Art Gallery, la più grande galleria d'arte digitale d'Europa. D'Europa siamo certi, stiamo verificando su lei anche di tutto il mondo. Sotto il colle sul quale si erge il castello c'è una galleria lunga 300 metri. I 100 metri in mezzo sono letteralmente coperti da un chilometro, 1000 metri quadri di LED, è una parete LED. Arte digitale, immagini che cambiano in continuazione, musica suggestiva. L'artista è Refik Anadol, che sappiamo essere il più grande artista digitale al mondo. Per capirci, è quel artista turco che vive negli Stati Uniti, che è l'artefice di grandissime installazioni, tra le quali anche la Sfera di Las Vegas. Refik Anadol considera questa sua opera d'arte senza dubbio la più importante che gli abbia fatto in tutto il mondo, per capire il grado di attrattività che ha questa, questa LED wall, questa parete di luce. Noi abbiamo raggiunto i primi 100.000, ripeto, 100.000 visitatori nei primi 26 giorni, ai quali si aggiungono 63.000 prenotazioni. Ecco la ragione per cui il nostro ufficio turistico della regione, Promoturismo FUG, ci ha anticipato che a fine anno saremo una delle 10 città più visitate in Italia. Ovviamente tra la prima e la decima c'è di mezzo non il mare, l'oceano, se pensiamo ai 23 o 24 milioni di turisti di cui beneficia, certo, gode Venezia, ma poi Roma, Firenze, Napoli, Milano, per carità. Perciò però essere una cittadina piccola come la nostra, essere nel top 10 delle città più visitate in Italia è una cosa che ci incoraggia. E come? Ma se questo è dal punto di vista turistico, pensiamo invece a come Gorizia, che era poco conosciuta, invece oggi sappiamo che in qualunque città io vado in Italia, ma anche all'estero mi chiedo informazioni sulla nostra città, Gorizia, che comunque era un paese letteralmente di provincia, abbiamo visto come il costo a metro quadro degli appartamenti stia crescendo in modo importante, come Gorizia sia appetibile, perciò sia attrattiva verso capitali che vengono al di fuori del Friuli Venezia Giulia, ma al di fuori anche del nostro paese. Stanno acquistando palazzi, stiamo dedicando spazi che rischiavano di implodere, spazi che rischiavano di implodere, le stiamo destinando a studentati, a spazi di foresterie per insegnanti, docenti universitari, aumenta la formazione universitaria accademica nella nostra città. Arrivano capitali per investire, penso uno tra tutti il prossimo Canadair, l'abbiamo presentato a gennaio, sappiamo che il Canadair idrovolante non è più in produzione, l'Italia sarà l'Italia a produrre un aereo che non si chiamerà così, che avrà lo stesso scopo, che avrà caratteristiche molto ma molto performanti e sarà assemblato nella nostra città, parliamo di 1300 posti di lavoro. Ecco, proprio un'altra caratteristica, un'altra cosa che siamo riusciti a ottenere, Gorizia nel corso degli ultimi 50 anni ha perso il 25% della sua popolazione, un inverno demografico che ha colpito duramente il nostro territorio. Ebbene, in questi 7-8 anni siamo riusciti progressivamente a rallentare fino a fermare il calo demografico e finalmente siamo arrivati a invertire la tendenza e lo scorso anno per la prima volta sono tornati ad aumentare il numero di abitanti nella nostra città. Diciamo che sono tutte ragioni che mi fanno vedere il futuro, anche quando io non sono più sindaco della nostra città, con vivacissima soddisfazione.
0: Ecco, diciamo, sindaco, un consolidamento di un percorso che, per l'appunto, come ci ha spiegato, unisce memoria, innovazione, progettualità pubblica, guardando anche a quello che è il futuro, alle sfide, non solo per questo 2026, ma in generale, come ci ha detto, per il futuro. Accennava prima al confine Gorizia, Nuova Gorizia, ecco, in qualche modo un confine che può rappresentare però anche un ponte per quanto riguarda comunità diverse, un esempio, però diverse neanche poi se vogliamo così tanto, però ecco un concetto, questo in questo caso un esempio di ponte che può essere esteso anche un po' come esempio a tutto il mondo se vogliamo.
1: Assolutamente sì, e mi fa piacere che abbia sottolineato questo aspetto, ma lo sa perché? Perché io scherzando dico sempre che Gorizia e Nuova Gorizia hanno scoperto, pensi un po', l'acqua calda. Guardi che la nostra città, come lei disse, è stata divisa prima ancora del muro di Berlino. Il muro di Gorizia risale a diversi anni prima del muro di Berlino, quella cortina di ferro che ha separato per decenni l'Europa dell'Est dall'Europa dell'Ovest. Ebbene, nonostante fossimo, perciò la Gorizia ha la casa divisa dall'orto, da un confine, divisa dalla stalla, un cimitero letteralmente diviso in due, all'epoca una parte in Italia e l'altra parte nell'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia. Ebbene, abbiamo scoperto l'acqua calda in che senso? Che è testimonianza, come ha detto lei, in Europa e nel mondo, che non c'è, mi credo, un piano B, non esistono alternative, se non la reciproca conoscenza. Io sostengo sempre che quando uno entra in un luogo buio si muove con paura, con circospezione, perché ha paura di subire qualcosa che gli faccia del male o anche soltanto di urtare qualcosa. Accende la luce e non soltanto può attraversare gli spazi agevolmente, ma magari si ferma per apprezzare qualcosa. E così vale anche nelle relazioni umane. Lei, quando non conosce un qualcuno, è difficile che si apra con una persona che non conosce, che collabori, che si fidi di lui. Questo avverrà quando? Quando lo conoscerà. Ecco, questa capitale europea ha consentito di accelerare un processo. Forse sarebbe, anzi certamente sarebbe accaduto comunque fra 20 anni, fra 30 anni, non posso supporre quando, ma finalmente due comunità si sono conosciute e hanno scoperto che non soltanto c'era chi faceva la stessa cosa dall'altra parte del confine, ma hanno scoperto che fare quella cosa e farla insieme la si fa meglio. Ecco perché io dico che non ci sono piani B. Quanto ci impiegheranno le popolazioni ucraine e russe per tornare a dialogare, o sulla striscia di Gaza o in altri luoghi del mondo? Ecco perché la reciproca conoscenza ci consente, acqua calda, di scoprire che dell'altra persona non bisogna aver paura, non solo non bisogna aver paura, ma ci sono tanti lati che si apprezzano e, guarda un po', possiamo lavorare insieme. Diversamente avremo troppe generazioni prima che queste ferite, e come, che sono ancora aperte in tantissimi luoghi del mondo, possano cicatrizzarsi.
0: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

senza una rima, ma col sangue in pressione, senza una riva dove possa fermarsi, con un mare di onde che Gianluca timore. Scrivi le paste, mi dicevi in cucina, aggiustando gli occhiali, niente stelle cadenti. Primo concerto sulle spalle sudate, con un mare di gente che Gianluca stupisce.

Sai che forse è vero, in queste sere ci pensavo, sono sempre più sbadato e in testa aumenta il desiderio di sentirmi più lontano, ma lontano sai, non ci riesco a stare. E sai che in fondo è vero, l'amore va solo immaginato, è un passo ancora non compiuto ed è non farlo sai il segreto.